the thing that you asked me to. And if you wanna

0: Montag lieben Glasen Globen.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

please, please, feel good and break it down.

scatto l'istinto, lascio dire il non detto, lascio il doppio e la fame di annientamento pulito, un incendio tra le acque del mare. Sono qui, se ci sei avrò motivi per guardare e immaginare me lì per sempre, addormentarmi per sempre o per niente, vivo nel presente,

0: fatto bene a contestarlo.
1: Sì, secondo me sì, va bene, la violenza è sempre da abolire, però adesso hanno rotto i coglioni veramente.
2: Contro crisi e città dei divieti, ascolta Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, la tua arma preferita.
3: Voglio armarmi con le armi, voglio armarmi.
2: Per informazioni e contatti 03 45 670 oppure radioondadurto.org.

che ho incontrata a Quarto Giaro, davanti al supermarket, saccheggiato. Oh yeah. Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne circa

alla prima visione, dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. La tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapon Zanfan dei fratelli italiani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

0: Sasha. Oh yeah.
1: Ciao. Ti ho incontrata alla Feltrinelli. Tu fregavi solo gialli e anche belli. Ristampe. Si vede che la tua coscienza politica è bella e proprio scarsa. Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo la Morante con una bimba tutta pimpa.
2: E tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo, tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo.
1: Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in similegno con il fodero in similpe.

0: Sono buono.
1: Sono Radio Onda d'Urto.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello

Il 2 gennaio del 77 la pubblicità si chiamò Spazio F e fu la fine fremente ferita della partita. La sera prima gli ultimi 5 carosello si dissanguarono in un battito di ciglia. Il letto mi si aprì in un incubo sudato. Il fiato mi mancò. Piccola grande morte senza

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

their bones. And it's raining ice picks on your steel shore.

un compositore, arrangiatore e pianista di jazz che si chiamava Horace Ward Martin Tavares Silver. Andiamoci ad ascoltare una delle ballad hard bop più classiche di Horace Silver, dal titolo che è quello di un gospel, Sighing and Crying, singhiozzando e piangendo.

un'incisione del 28 gennaio 1964, il quartetto di mezzo, diciamo così, quello proprio con Blue Mitchell e Junior Cook, rispettivamente a tromba e sax tenore. Horace Silver, quindi un outtake da Song for My Father, questo capolavoro appunto uscito a fine 1964 per la Blue Note, prodotto da Alfred Lion e naturalmente registrato ai Rudy Van Gelder Studios a Englewood Cliffs in New Jersey. Andiamo avanti con l'ascolto dell'ultimo brano, diciamo, estratto, anche se in una versione appunto non conforme a quella che compare sull'album, sull'LP originale di Che Passa, un altro brano dai sapori latineggianti, proprio perché lui stesso diceva: mia madre è mezza irlandese e mezza negra, il mio padre è interamente capoverdiano, io sono il frutto naturalmente di tutto quello che queste culture hanno prodotto in questi anni. Che passa con in questo caso Joe Anderson al sax tenore, Carmel Jones alla tromba e una sezione ritmica da paura con Roger Humphries e Teddy Smith. Che passa, Horace Silver Quintet, capolavoro assoluto 1964, Song for My Father.

Magica sezione ritmica, Teddy Smith e Roger Humphries, basso e batteria, il piano di Horace Silver e quel fantasmagorico solo di sax di Joe Anderson, che in questo lavoro, tra la solo che prende su Song for My Father e questo in Che passa, che succede, capolavori di Horace Silver dal punto di vista ritmico, ma Joe Anderson davvero fa un lavoro immaginifico al sassofono tenore, un grandissimo su cui ritorneremo senz'altro nelle prossime puntate o stagioni di Rusty Cage, perché merita naturalmente di essere approfondito e conosciuto come uno dei più grandi sassofoni tenori sopravvissuto naturalmente agli anni 50 e agli anni 60, era giovanissimo allora. Ci lasciamo con un omaggio a questo grande album che nel 1965 scala addirittura le classifiche pop e raggiunge il numero 95 della classifica top 200 di Billboard, una cosa davvero incredibile, rarissima per un disco di jazz. Solo The Sidewinder di Lee Morgan aveva avuto un riscontro di pubblico simile sino ad allora, naturalmente Masterpiece, Kind of Blue e The Love Supreme a parte, ma i dischi della Blue Note sono tra i più piacevoli, i più creativi, i più swinganti, i più pieni di groove del jazz di quegli anni, e ce lo dimostra anche un'incisione dal vivo a Copenaghen in Danimarca nell'aprile del 1968, in cui Horace Silver porta in giro i suoi nuovi lavori, sempre più diciamo involuti, il blues di Capoverde, Cape Verdean Blues del 66, è un disco eccellente, così pure Serenade to a Soul Sister del 68. Poi negli anni 70 comincerà a cambiare anche lui, ad evolversi, ma sono altre storie che forse questi che già avranno tempo e voglia di raccontarvi molto molto più in là. Restiamo quindi sul capolavoro di Silver, che però ci regala una versione di 18 minuti e 55 con una band d'eccezione al sax tenore Benny Maupin, che poi conosceremo molto spesso vicino a Miles Davis in tutti i primi anni 70, Bill Hartman, eccellente trombettista, e una sezione ritmica d'eccellenza, Johnny Williams al basso e Billy Cobham addirittura alla batteria, ancora lui. Il video lo potete recuperare forse su YouTube, per cui potete addormentarvi tranquillamente cullati dal groove pianistico inconfondibile, assolutamente un tocco inconfondibile di Horace Silver, meglio ancora di Hancock a mio parere, e comunque decisamente originale e un in quel periodo di jazz. I suoi maestri sono stati tanti, Nat King Cole, Art Tatum, Monk, ma Bud Powell, Teddy Wilson soprattutto direi, ma lo stile che sviluppa con quel tocco particolarmente caldo tra

Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Sei e 23 minuti, Radio Onda d'Urto. Buon giovedì a tutte e a tutti. Siamo in diretta, giusto per annunciare il prossimo programma. Si tratta del Mondo Nuovo, che viene onda qui su Radio Onda d'Urto ogni domenica. E che oggi andremo a replicare. E poi ci risentiamo alle ore 7 con le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali ed internazionali, oltre che con le notizie del mattino. Ancora qualche istante di musica, questo è il menestrello signor Bob Dylan live assieme a Norah Jones con la loro versione di I Shall Be Released. E poi arriverà Il Mondo Nuovo. Restato su Radio Onda d'Urto, ancora una buona giornata dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
1: Maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione dei redditi allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi.
3: Non disperatevi.
2: Vivete come forse non avete mai fatto.
4: Il mondo nuovo.
5: Almanacco del cambiamento.
6: Treno. Conversazione con Gabriele Battaglia, reporter, mediattivista, contadino, autore di Gobbi Express, un viaggio fotografico su rotaia.
7: Istantanee. La Cina in cui mi sono imbattuto all'inizio era così, polverosa, in eterna ricostruzione e in bianco e nero, almeno mentalmente. Erano gli anni in cui la corsa alla modernizzazione andava di pari passo con la speculazione immobiliare e l'inquinamento. Il livello tecnologico era ancora molto basso e ogni situazione, ogni gesto rivelava l'arte di arrangiarsi. Sicurezza sul lavoro? Cos'è? Eppure in questi scenari del dopo bomba vivevano, senza fare una piega, gli umani, rivelando spirito di adattamento ed energia.
8: Questo libro è un libro che usa sia come metafora sia come luogo fisico il treno, perché il treno mi serviva per due scopi: uno come esempio concreto dello sviluppismo cinese cosiddetto, cioè il marxismo cinese è fondamentalmente, soprattutto nell'epoca post Mao, è uno sviluppismo. Quindi da un lato il treno è la metafora nonché uno dei dispositivi concreti reali di questo sviluppismo cinese, e dall'altro mi serviva proprio come traccia per scrivere il libro, proprio come elemento letterario, perché al di là di tutte le vocazioni del viaggio, del treno, c'era proprio l'idea che io immaginavo questo viaggio che mi conduce da Pechino a Ulaanbaatar, un viaggio reale che è avvenuto realmente, dal quale però si diramavano tanti altri viaggi, no? Come se fossero delle linee secondarie. Difatti il libro è strutturato così: si viaggia con questo treno e da lì partono altri viaggi, tutti reali, che ho fatto nel corso dei miei più di 20 anni di frequentazione della Cina. E vabbè, se poi allargo al resto dell'Oriente sono anche di più. Quindi il treno mi serviva a tutto questo. Perché il treno è una figura chiave dello sviluppismo cinese? Beh, insomma, basti pensare che quando io ho cominciato a frequentare la Cina nei primi anni 2000 esisteva fondamentalmente una sola linea ad alta velocità, che era quella che collegava Pechino a Shanghai. Pechino a Shanghai vuol dire Trento Catania. E tieni presente che l'ultima versione del treno che collega Trento Catania in Cina ci mette 2 ore e mezza. Il libro nasce un po' casualmente, perché la casa editrice Mimesis mi aveva chiesto un libro sulla Cina e io dovevo togliermi un sassolino alla scarpa. Tutti questi anni avevo fatto tantissime foto che però non avevano trovato un loro sbocco reale, e allora ho cominciato a riguardarmi e ho detto: ma mi piacerebbe fare un libro di foto. Ho proposto questo a Mimesis, allora è venuto fuori un po' un ibrido in cui appunto ci sono delle immagini, ci sono delle delle foto, intorno a queste foto ho costruito delle storie, poi ovviamente come sempre succede da cosa nasce cosa, e se le storie non sono più state semplicemente delle didascalie delle foto, ma hanno assunto vita propria. Si sono aggiunte anche le illustrazioni molto belle, le mappe fatte da Jonathan Peronel Bonazzi.
9: I capotreno stanno sull'attenti di fianco ad ogni porta, o forse dovrei dire capocarrozza, visto che ce n'è uno per vagone. I vagoni sono quelli del treno che percorre il primo pezzo di Transmongolica se si parte da Oriente, cioè da Pechino a Ulaanbaatar, dove sto andando io, in una delle mie frequenti fughe mongole. Poi il treno continuerà fino a Ulan Ude, in Buriazia, dove la Transmongolica si congiunge alla Transiberiana come l'affluente di un grande fiume. Cina e Mongolia, due paesi ma soprattutto due civiltà. Per me il cuore diviso, così diverse tra loro. È il sedentario e il nomade, la massa e il singolo, il contadino e il pastore, il collettivo e l'individuale, il denso e il rarefatto. Contrapposizioni nette, al cospetto della quale le differenze tra noi e i francesi o i tedeschi o perfino gli arabi perdono di qualsiasi senso. Figli delle steppe e dei gobbi, contrapposti ai figli di quell'altopiano dell'Os che costeggia il fiume Giallo e che, ironia della sorte, si è formato nel corso di milioni di anni proprio dalle polveri sedimentate che arrivavano dal mare d'erba e dal deserto. È come se a ogni cinese fosse costantemente ricordato che c'è qualcosa di mongolo nel suo DNA, il vento da nord come ponte tra due mondi. Fuggo in Mongolia quando non ne posso più di Pechino e della Cina, non solo quando sono stufo di contemplare dalla mia finestra file e file di palazzine da 18 piani, quelle basse, o quando dentro la metropoli staziona una cappa di smog che si taglia con il coltello perché vi staziona dentro, non sopra, o ancora quando vorrei ammazzare qualsiasi ometto donnetta che indossi qualsivoglia divisa e che si sente in dovere di dirmi cosa devo fare con il dittino puntato o alzato, ma anche quando i rituali della vita da expat mi hanno esasperato al punto da voler andare in un bar alla moda solo per far volare cappelli come Ismaele di Moby Dick, oppure quando sono stufo di lavorare sulle solite fregnacce che le redazioni mi chiedono dall'Europa perché le hanno lette sul New York Times o sulla BBC o sul Guardian, i motori immobili della propaganda euroatlantica, Guardian appunto della nostra protervia coloniale. Quando desidero che il tempo rallenti e che l'imprevisto, il ritardo, il caso sconvolgano totalmente i miei programmi, restituendomi comunque meraviglia.
8: Quando frequenti per tanti anni il mondo cinese, ci sono dei dubbi che ti accompagnano costantemente e non fanno altro che crescere. La Cina è un sistema plurale, diversificato, multiforme, o è fondamentalmente un'unità? Bene, direi un po' tutte e due. Tutte e due. E però bisogna vedere in cosa è tutte e due. È un mondo plurale, 56 etnie, di cui una è quella predominante, gli Han, e poi tutte le altre. È un mondo multiforme perché è un paese enorme, un mondo multiforme perché probabilmente c'è una differenza molto più ampia tra un borghese ricco della metropoli e un contadino povero della Cina profonda. La Cina ha la forma di una gallina, se tu la guardi sulla mappa. La testa della gallina confina con la Russia e la Corea del Nord, e il culo della gallina è in Asia centrale invece, e poi il petto della gallina è invece composta da queste enormi metropoli che sono state la porta di entrata dei capitali stranieri al momento dell'inizio del boom cinese, delle riforme aperture di Deng Xiaoping alla fine

0: aveva studiato in Germania e quindi conosceva già i verdi tedeschi e così via, è proprio una questione di una sensibilità ecologista, cioè che ha a che fare con le relazioni tra l'umano e il non umano e il più che umano, quindi legate alla cultura nomade.
1: Conosciamo sempre il volto del nemico. Eccoci quindi a Huyang, rappresentazione dell'ideologia egemonica, meccanicista ed estrattivista di matrice coloniale. Luglio 2010, si diceva. C'ero arrivato da Ulaanbaatar su una pagnotta della Watts, cioè un furgone che a partire dal 1965 è stato prodotto in diversi modelli dalla casa sovietica e poi russa, ma che è perennemente noto come Bukanka, cioè appunto pagnotta, per via della sua forma allungata e allo stesso tempo arrotondata, bella e simpatica. Con me c'era in qualità di collega e interprete Otgun Suren, una media attivista di Global Voices, network internazionale di blogger, e nel susseguirsi dei paesaggi avevamo visto dal finestrino come la steppa multicolore ma dominante verde finisse poi nel fango marrone e negli acquitrini giallastri prodotti dagli scavi. La miniera era una creazione della ERL, impresa mongola, tra le prime ad aprire un giacimento a cielo aperto, nonché uno dei massimi contribuenti del nascente Stato-nazione, ora indipendente da 70 anni di controllo sovietico, ansioso di giocare le proprie carte a tutto campo e di flirtare con l'Occidente. Nata nel 1989, alla vigilia della rivoluzione pacifica che avrebbe traghettato la Mongolia dal socialismo al capitalismo estrattivista, entro il 1994 si era già espansa in altri settori come banche, finanza, assicurazioni e naturalmente costruzioni e immobiliare, che non mancano mai. Poi, dato che c'era un paese da costruire, ecco l'istruzione, nella fattispecie l'edificazione di scuole, cioè costruzioni e immobiliare, e poi la sanità, ergo tirare su ospedali, cioè costruzioni e immobiliare. Nel 1998 il fondatore e proprietario Erdenebat Badarkin creò addirittura un partito per fare pressioni, inserirsi nel ruspante gioco politico di quegli anni e promuovere l'attività mineraria in chiave patriottica, per fare un'economia nazionale forte e autonoma, per fondare uno Stato-nazione indipendente dai due giganti che ci stringono a sandwich, Russia e Cina, sfruttiamo le immense risorse naturali che abbiamo. Chiamava Nuovo Partito Socialdemocratico Mongolo e presto cambiò nome in Partito della Madre Patria per intercettare lo spirito del tempo. Aprì rapidamente sedi in tutte le province del paese. Partito azienda e presidente minatore, potremmo dire dalle nostre parti. Alle elezioni del 2004 conquistò 7 seggi ed entrò nella coalizione di governo con il Partito Democratico, neoliberista e favorevole al capitalismo minerario. Tuttavia la coalizione si spaccò ben presto su questioni di poltrone e fu proprio a quel punto che entrò in scena il movimento del fiume Ongi. Era nato nel 2001. L'accelerazione imposta al settore minerario anche per attirare i cosiddetti vicini terzi come USA ed Europa e i loro investimenti, rafforzando così l'indipendenza da Russia e Cina, aveva provocato conseguenze ambientali disastrose come il degrado dei pascoli e la mancanza di acqua. L'artefice di questa accelerazione era stato un ingegnere minerario diventato presidente della Mongolia, a capo della coalizione pro-USA e pro-liberismo, Orchirbat Punsalma. Su raccomandazione della Banca Mondiale, Orchirbat aveva fatto passare nel 1997 una legge mineraria che spalancava le porte ai capitali stranieri, ed era infatti nota come legge liberale. Conseguenze ecologiche furono tragiche, soprattutto per il prosciugamento dei corsi e dei bacini d'acqua, ma anche per l'avvelenamento dei suoli, in cui penetravano sostanze tossiche come il piombo, l'arsenico e il cianuro, che serve a separare il metallo giallo dai minerali grezzi, cianurazione appunto. Tra i primi casi, e qui arriviamo a Huyang, ci furono Ulaanur, il lago rosso, e Ongi Gol, il fiume Ongi. 60.000 persone e 1 milione di capi di bestiame in 8 sum lungo il corso del fiume rimasero senza acqua per il prosciugamento del fiume, sicché molti pastori nomadi furono costretti a migrare a centinaia di chilometri di distanza.
0: E questo io cerco di raccontarlo attraverso appunto la vicenda dell'estrattivismo minerario, di queste miniere dell'estrazione dell'oro che io ho visitato sia nel 2010 sia poi a distanza di anni nel 2018. Ma racconto nel frattempo come si sono sviluppati dei movimenti. Alla fine il libro si chiude un po' con una domanda: perché in Mongolia tutto si interconnette, l'esigenza di dare una risposta alla devastazione ambientale con l'esigenza di creare, costruire lo uno Stato-nazione tra l'altro stritolato tra due giganti, che più giganti non si può, che sono la Cina e la Russia, e quindi la necessità

0: perimetrare, di creare un'identità, e vedo in questo accentuati alcuni problemi che noi stessi abbiamo, e cioè che di fronte alle devastazioni della globalizzazione, dell'ordine neoliberale, la risposta molto spesso diventa identitaria, di chiusura e tradizionalista, le identità fisse, quello che poi arriviamo a chiamare anche fascismo, no?
1: Nel 2018 tornai a vedere i ninja, non a Uyanga, ma più a nord-est, nella contea di Mandal, che fa parte della provincia di Selenghe. Ci andai grazie a un progetto promosso dalla direzione svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, visto che ai tempi lavoravo proprio per la radiotelevisione della Svizzera italiana. Ero cambiato io, non più reporter solitario con macchina fotografica e taccuino. Erano cambiati loro, non più tartarughe con il guscio catino in spalla, bensì minatori artigianali, oppure minatori di piccola scala, così come voleva la denominazione corretta nel quadro di quell'estrattivismo responsabile promosso dalle ONG compatibiliste. Vagavo con Andrea, amico e cameraman, accompagnato dalle funzionarie della cooperazione svizzera. Gli ex ninja sembravano in effetti dipendenti di una grande azienda, e invece, mi veniva spiegato, erano lavoratori autonomi e auto-organizzati, quasi un trionfo per il responsible mining. La cooperazione svizzera aveva fornito risorse economiche e un modello di organizzazione. Un gruppo di ex ninja crea una partnership. Diverse partnership confluiscono in una ONG che li rappresenta presso le autorità e anche nei conflitti con le grandi compagnie minerarie. Loro, i diretti interessati, erano ormai circa 60.000, mi si diceva, e partecipavano al progetto di estrazione mineraria artigianale sostenibile. La miniera di Shijir Kishig a Mandal era diversa da quella che ricordavo. Non era a cielo aperto, ci si arrivava percorrendo un cunicolo nella montagna ed erano state adottate tutte le misure di sicurezza. Il tunnel era stato rinforzato, i cercatori d'oro indossavano tutte le mimetiche e il casco. La leader era una donna, Tuya, una solida ex ninja. La sua partnership si componeva di 3 squadre da 5 uomini che si alternavano in 3 turni da 3 giorni ciascuno. L'oro che trovavano lo dividevano all'interno della squadra, partecipavano alle spese comuni per l'attrezzatura e avevano perfino creato un fondo con cui avevano cominciato a diversificare le attività. Ora producevano anche mattoni per le costruzioni, ma il denaro serviva anche per sostenere le famiglie povere della contea. Così ci facciamo accettare più facilmente, mi diceva Tuya. Ninja e pastori nomadi si erano sempre guardati in cagnesco. I cercatori d'oro abusivi distruggevano l'ambiente vitale per gli allevatori e poi facevano quei maledetti buchi in cui cadevano le pecore, oppure in cui qualche cavallo si spezzava le gambe. Adesso i ninja, non più ninja, mi stavano invece mostrando come rimuovevano il terreno per scavare. Mettevano le zolle da parte senza distruggere la vegetazione e la componente organica. Continuavano a coltivarle durante le attività minerarie e poi rimettevano tutto al suo posto, come un tappo biologico. Mi diedero anche un opuscolo della cooperazione svizzera sulla risoluzione dei conflitti. Insegnava come gestire un incontro senza azzannarsi, punto per punto, e nei buffi disegni illustrativi era molto chiaro, dall'abbigliamento, dall'atteggiamento dei personaggi raffigurati, come le due controparti fossero il minatore e dall'altra parte il pastore nomade. Narmandà aveva 29 anni e faceva il cercatore d'oro da 5.
2: Mercato di fungo bruco. Sopra i 3500 metri d'altezza, soprattutto sull'altopiano tibetano, vive questo fungo entomopatogeno. Parassita la larva di una falena, la uccide e produce così un corpo fruttifero simile a un verme rinsecchito, considerato afrodisiaco dalla medicina tradizionale cinese e tibetana. E come tutti gli afrodisiaci e i nutrimenti rari, è pure uno status symbol per la nuova borghesia cinese. Ricordati i pangolini ai bei tempi del Covid? Sul lato dell'offerta il commercio del fungo bruco è un modo di sbarcare il lunario per molte famiglie delle minoranze etniche che vivono in quelle aree. visto in anteprima tutte le agitazioni che avrebbero percorso Hong Kong negli anni successivi. Lo sciopero dei portuali era cominciato il 28 marzo. La Hong Kong International Terminus di Li Ka-shing, sir per la corona britannica in virtù del suo filantropismo, uomo più ricco dell'Asia e ottavo nella classifica globale di Forbes, si era rifiutata per l'ennesima volta di incontrarli. Erano circa 400, tutti locali, tutti uomini e tutti lavoratori in affitto tra i 25 e i 60 anni. Si erano accampati con tende e materassi di fronte all'ingresso del terminal di Kwai Tsing a Kowloon, la zona peninsulare dell'ex colonia britannica, dopo che la locale Corte Suprema aveva imposto loro di sloggiare dall'interno dei docks. Volevano migliori salari e condizioni di lavoro, ma erano anche terrorizzati che Li trasferisse tutte le attività a Shenzhen, il retroterra di Hong Kong nella Cina continentale. Un sindacato giallo filo USA ci sguazzava alla grande. In quella lotta operaia osservavo il timore nei confronti della Cina che avrebbe mobilitato molti hongkongesi negli anni a venire.
0: Possibile ricollocarci? È possibile ricrearci un intorno immediato ricco di relazioni, riradicarci creando un nostro spazio interconnesso con l'ambiente, senza però rinunciare all'inclusività, all'apertura, senza ergere muri e così via? Ecco, questa è un po' la domanda che lascio aperta e che mi accompagna anche nelle mie esperienze attuali.

0: Radio Onda d'Urto. Anni 80.
1: Il dito medio alzato dritto verso il cielo.
2: Siamo in ballo adesso.
0: Anni 10.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Sette ed un minuto a Radio Onda d'Urto, lasciamo la replica del Mondo Nuovo, siamo in diretta, è tempo in fatti delle prime pagine dei quotidiani. Ampio spazio oggi a Israele e al trattamento riservato a esponenti della flottiglia che, secondo quanto ha dichiarato poco fa il ministro Tajani, dovrebbero essere espulsi in giornata. Partiamo dal manifesto. Ben vi stava. Ben Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e una oscena soddisfazione. Uno show che si ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele. Ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee, questo riassunto che fa il manifesto. Interessante commento del condirettore Andrea Fabozzi. Quando è troppo tardi. Taglio basso invece, il governo Meloni non sa più se dura. Salvini non esclude il voto anticipato. Dipende, dice, dall'economia. Maggioranza in crisi. Crisi anche per quanto riguarda Stellantis, l'ex Fiat. I nuovi piani non comprendono l'Italia. Denuncia della CGIL, il governo ignora il Sud. In taglio basso invece, giudice d'imputato, Trump ruba all'erario per dare ai golpisti. La causa di Trump ad un'agenzia del suo governo, il fisco, si conclude con un patteggiamento da 1,7 miliardi di euro estorti ai contribuenti americani per riparare i torti del governo Biden, a partire dal risarcimento ai golpisti del 6 gennaio 2021. Così il manifesto. Andiamo poi al Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. 430 attivisti rapiti, maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma arriva il nostro Mantovani, che è il corrispondente del Fatto Quotidiano, rapito, oltre al deputato 5 Stelle Caro Tenuto e poi gli altri ostaggi italiani. Taglio alto invece, si parla di autostrada, le tariffe se le sono magnate Tomasi e quei 3 milioni dati alla moglie. Nelle intercettazioni della Procura di Roma l'evidenza del sistema di spoliazione delle autostrade. Dobbiamo fare i figli di puttana fino alla fine, così l'ex amministratore delegato delle autostrade, che secondo l'accusa avrebbe schermato il proprio patrimonio dando soldi alla moglie e una serie di collaboratori per evitare eventuali sequestri. Taglio basso invece, il regalo della Lega ad Angelucci, che è il proprietario di Libero, Il Giornale, un sacco di altri giornalacci della destra. I contratti diventano nulli quando sono scaduti da 6 anni. Angelucci, che oltre a controllare le diversi media è anche il RAS delle cliniche private, soprattutto nel centro Italia. Infine, i verbali su Cospito, Del Mastro, Anno Nero, condannato anche in appello. Ricorderete, per aver passato sotto banco al compagno di partito di Fratelli d'Italia i verbali poi utilizzati in aula durante la discussione sul tema del 41 bis. Andiamo ora invece all'Unità. Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. Il caso Ben Gvir apre la crisi fra Italia ed Israele. Mattarella parla di atti incivili. Taglio basso invece, Norimberga per i boia libici, ma El Masri si salva. Iniziato all'Aia, al Tribunale Internazionale, il processo per crimini contro l'umanità e contro i migranti. L'articolo in questo caso è di Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. Andiamo al Domani. Le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna. Tra Stati Uniti ed Iran intanto l'accordo sembra essere ad un passo. Taglio basso invece, il Domani riprende un'inchiesta che da giorni è sul quotidiano, sia la vicenda relativa ai servizi segreti, agli affidamenti milionari, i soldi fatti sparire da Del Deo, l'ex numero 2, quei soldi dati allo spione Alessandri, ex agente dell'AISI, che ha indagato sul capo di gabinetto della Meloni. Ebbe 25.000 euro, verifiche dei ROS anche sulla consulenza di Matic Mind, una delle tante aziende finite al centro dell'inchiesta, 100.000 euro che sono stati ricevuti da Giancarlo Innocenzo Botti, amico storico del ministro Crosetto, socio del figlio e attuale socio della moglie, così anche per capire come dire che a destra tutti tengono Famiglia, taglio basso invece Messina, sotto il ponte il nulla, la città immobile va al voto. Domenica c'è infatti un turno di elezioni amministrative. L'Avvenire invece, infima condotta, sono le parole di Mattarella rivolte a Ben-Gvir. Tajani, intervistato da Avvenire, parla di conseguenza politica. C'è anche un commento, un editoriale, la risposta che ora serve nei confronti di Israele. Taglio basso invece, Xi Putin, l'asse non vacilla, no alla legge della giungla. Le critiche dei due leader agli Stati Uniti, rimandato però l'accordo sul gas, che era quello che Putin voleva sostanzialmente portare a casa da Pechino. Corriere della Sera invece, andiamo a vedere l'apertura, flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia in ginocchio, viso a terra, benvenuti terroristi, queste le frasi del ministro. Intanto di spalla Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, riparte il dialogo fra Stati Uniti ed Iran. Taglio basso invece, l'immersione, la grotta e la muta troppo corta, tutti i misteri delle Maldive, mentre sono stati recuperati tutti i corpi dei subitaliani morti nei giorni scorsi a 50 metri di profondità. Andiamo alla Repubblica, la vergogna di Israele, il titolo appunto della Repubblica, se questo è un ministro, il titolo di Massimo Adinolfi. Taglio basso invece fra Stati Uniti ed Iran, intesa più vicina, Xi, Putin, alleanze anti-Trump, e poi è come dire l'intesa da un lato sul Golfo Persico, mentre gli occhi vanno puntati sull'America Latina, perché Trump va al voto a novembre. Le elezioni di midterm, è sempre più chiaro che a quel voto vuole portare lo scalpo di Cuba. Gli Stati Uniti accusano Raul Castro per 4 omicidi del 1996. È di fatto un po' la stessa scusa usata con Maduro per giustificare poi l'intervento armato. Fine in taglio basso, andiamo a parlare di amministrative. Il Domani si era concentrato su Messina, la Repubblica va a Venezia. La sinistra sogna il ribaltone, l'articolo di Annalisa Cuzzocrea. Di spalle invece un'intervista a Nick Hornby, storico scrittore, fra le tante cose, del libro Febbre 90, dedicato in particolare ai tifosi dell'Arsenal, che ha vinto la Premier League. Ai miei figli ho trasmesso la mia febbre a 90, dice in questa intervista fatta ad Antonello Guerrera. La Stampa, Ben-Gvir, crisi fra Italia e Israele, è il duro commento di Anna Foa, che forse è la cosa più interessante che oggi troviamo sulla Stampa. Non è un ministro, ma un governo canaglia isolato dal mondo, cioè Israele. Taglio basso invece, Salvini apre al voto anticipato, il leader del Carroccio parla di caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la Premier prova a frenare l'alleato. In questo quadretto c'è anche Vannacci, intervistato oggi dalla Stampa, nessuno può più fermarci, così dice Vannacci, e dietro anche, come dire, le spinte elettoralistiche della Lega c'è anche il timore di essere fagocitati con il passare dei mesi dal movimento di Vannacci. Il Sole 24 Ore invece, arriva il BTP, buono del Tesoro Italia, sì, antinflazione. Dalla 15 alla 19 di giugno l'emissione di un titolo con durata 5 anni, cedole semestrali basate su un tasso fisso più un calcolo dell'inflazione del l'Istat, un ulteriore premio dello 0,6% per chi deterrà il titolo fino alla scadenza. Taglio basso invece, partite IVA, proroga tasse fino a luglio, poi ritardi più cari. Nel frattempo il governo dà via libera al decreto legge fiscale, il fondo perduto per gli esodati 5.0 è aiuto di Stato, per questo l'Unione Europea lo ha bocciato, quindi un ulteriore problema per chi si è ritrovato esodato. 7:11 minuti, andiamo ai quotidiani locali, giornale di Brescia, sistema Brescia, ecco le richieste al governo, tutela della competitività, proroga dei fondi PNRR risorse, così dalle imprese e comuni nel giorno dell'arrivo della Meloni, che va al Pala Brescia per un incontro in cui saranno presenti anche diversi altri esponenti del governo. E per tutto questo la questura di Brescia ha praticamente dichiarato zona rossa tutto l'ovest della città. Per chi non fosse della città, ricordiamo che la zona in cui ci sarà l'incontro, cioè il Palafiera, è praticamente alle porte della casella autostradale, una decina di chilometri dal centro. Ecco, tutta questa zona è praticamente una zona rossa. Taglio basso invece, mutui a Brescia, la domanda in calo nel primo trimestre per l'aumento dei tassi e dell'inflazione, l'importo medio richiesto di 149.000 euro. Dalla provincia invece lavori nel sentiero, l'isolamento della Val Palò per una serie di frane sta per finire. Fine notizia a cavallo fra l'arte, diciamo la cultura, il muretto trafugato ritrovato ritorna visibile al Museo Diocesano. Si parla di una tela asportata nel 1944 da Padernello e poi recuperata. Dopo l'iter giudiziale è stata dissequestrata e verrà nuovamente messa a disposizione di chi visiterà il Museo Diocesano in città. Brescia oggi apre invece con l'assenza di infermieri e di medici, la regione apre agli stranieri. Reparti sempre più scoperti negli ospedali, nei bandi, quindi salta la necessità di essere cittadini italiani o europei. La regione apre infatti un elenco ad hoc per gli operatori stranieri. Taglio basso invece la Meloni benedice l'asse fra Italia e India, oggi sarà a Brescia, ospite del suo sodale storico Prandini, che è il capo di Coldiretti in questo evento che di fatto rappresenta un po' una passerella per la Meloni. Poi ci saranno Tajani, Giorgetti e Lollobrigida, non è ancora chiaro chi sarà in presenza, chi invece sarà in collegamento. Taglio basso invece campagna delle amministrative anche nel bresciano, scendono in campo i big. Salvini oggi sarà a Lonato, è Romeo capogruppo della Lega a Travagliato e altri esponenti invece un po' in alcuni comuni della provincia dove si va al voto. Torniamo in città, invece l'ex centro commerciale Freccia Rossa, abbandonato a se stesso ormai da diversi anni, al via i lavori per il futuro. Primi passi per quello che dovrebbe diventare il nuovo City for, di fatto verrà smembrato in quattro pezzi, una dedicata al mondo diciamo dell'intrattenimento, uno al socio sanitario, un aspetto invece dedicato alla formazione e uno per il cibo. I lavori partono dalla zona sud e termineranno ad agosto, verranno rimossi gli impianti, gli infissi, le tramezze, le pavimentazioni, di fatto verrà rifatto l'interno ma l'esterno rimarrà così come è. Poi su Piazza della Loggia, 52 anni dopo, eventi, incontri e libri per ricordare la strage, ieri presentati gli eventi coordinati dal Comune e dalla Casa della Memoria a Brescia verso il 28 di maggio. Corriere della Sera di Brescia, Edolo, il rilancio dell'ospedale, 14 milioni di euro di investimenti per l'ospedale della Valle Camonica, arrivano nuovi 17 posti letto. Taglio basso invece cure sanitarie e diritti per i nuovi italiani. L'Università di Brescia fino a sabato ospita il confronto nazionale su migrazioni e salute. Giurisprudenza ospita infatti il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la SIM. Sempre dal Corriere della Sera di Brescia, cresce l'export nel bresciano ma cala il credito alle imprese, sono i dati forniti oggi dalla CNA. Da ultimo invece la sfida climatica che riguarda gli oleifici di Garda e di Iseo, un convegno appunto su questo aspetto dedicato insomma anche agli smaltimenti poi dei prodotti oleosi. Questo è il Corriere della Sera di Brescia, ci resta ancora da osservare assieme la Repubblica di Milano, liste d'attesa e col piano della regione gli esami da fare entro dicembre. L'amministrazione fissa l'obiettivo alle strutture pubbliche chiesti 3,5 milioni di prestazioni sanitarie entro fine anno, ma i tempi per alcune visite specialistiche, per esempio una visita dermatologica o quella endocrinologica, già oggi prevedono di aspettare oltre un anno, quindi se si prenota oggi, se va bene, si va nel giugno dell'anno prossimo. Sul tema della flottiglia invece una intervista fra virgolette, o meglio il racconto che viene effettuato da Paolo Romano, che era tra i fermati dell'altra flottiglia, che racconta un po' anche come sta vivendo emotivamente quanto sta accadendo oggi. Faccio fatica a dormire, poi dura affonto, è un assurdo e ridicolo siparietto della Meloni che ha convocato solo oggi l'ambasciatore di Israele, come se quelle immagini rappresentassero una novità. La verità è che sapevano tutti da mesi e non hanno fatto nulla. Così con le parole di Paolo Romano, già attivista della Global Samud Flottiglia, chiudiamo le prime pagine qui su Radio Onda d'Urto. Un brevissimo spot, poi la linea andrà invece a Storie di Classe. Noi ci risentiamo attorno alle 7:20 minuti con il primo giornale Radio Flash qui su Radio Onda d'Urto. Ancora buona mattinata a tutte e a tutti.
2: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Strage fascista di Libanos in Etiopia.
5: Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero di Debre Libanos per la festa dell'Arcangelo Michael e di Sant'Eclea in Manot, vengono trucidati dalle truppe italiane comandate dal generale Maletti dietro un preciso ordine del viceré Rodolfo Graziani. Il massacro di Debre Libanos è l'ultima tragica conseguenza di un attentato contro Graziani. Nel febbraio del 1937, due giovani eritrei, Abraham Deboch e Mogus Ashgedon, lanciano alcune bombe contro il viceré nel cortile del Palazzo del Governo. 7 sono i morti, Graziani viene ferito. Gli italiani scatenano una feroce vendetta. Per 3 giorni Addis Abeba viene messa a ferro e fuoco. È una strage. I due attentatori fuggono verso nord, in direzione del monastero di Debre Libanos. Graziani è convinto che i due giovani si nascondano nella cittadella conventuale, uno dei centri più importanti sia per la spiritualità che per l'identità nazionale etiopica. È il pretesto per regolare definitivamente i conti con la Chiesa ortodossa, ritenuta ispiratrice e fiancheggiatrice della resistenza anti-italiana.
6: Se la Chiesa considera che l'invasione italiana è stata un'autentica invasione contro ogni diritto, dalla gerarchia dei vescovi, eccetera, tutti in principio hanno incoraggiato la resistenza, alcuni di loro erano o sono stati con gruppi guerriglieri.
7: I monaci e i sacerdoti di Debre Libanos non fanno la guerra direttamente ai fascisti, non partecipano in prima persona alla resistenza, ma sono un punto di riferimento morale e spirituale, pregano. I fascisti hanno le armi, gli aerei, noi abbiamo solo Dio, dicono. E poi forniscono anche assistenza, curano i feriti, procurano viveri, ad esempio.
8: Alcuni ortodossi pensano, perché Papa XI? Ha permesso questo. Molti pensano e attaccano anche che lui ha benedetto i soldati, gli armamenti dei Mussolini quando partivano da Italia verso Etiopia.
9: Autorità religiosa e politica si compenetrano e si sostengono a vicenda. Il monastero di Debre Libanos è il centro di questa storica alleanza. Graziani vuole spezzarla. Crede che per consolidare la conquista militare italiana sia necessario schiacciare la Chiesa ortodossa, a cominciare da Debre Libanos. L'attentato di febbraio gli fornisce il pretesto, l'accusa. Nel monastero si nascondono i due attentatori.
10: Rassa e Lu, da me interrogato, conferma pienamente responsabilità convento Debre Libanos. Ordino pertanto di passare immediatamente per le armi tutti i diaconi di Debre Libanos, meno i ragazzi. Assicuri con parola liquidazione completa.
5: Il 18 maggio del 1937 il generale Maletti accerchia la cittadella conventuale di Debre Libanos e dopo uno scambio di telegrammi con Graziani passa all'azione. È il 21 maggio, l'eccidio avviene a Laga Veldè, un luogo isolato, lontano da testimoni. È il primo atto della strage. Il secondo avviene in un altro luogo appartato, Debre Beran. Qui qualche giorno dopo, su ordine esplicito di Graziani, vengono uccisi anche tutti i diaconi. Rimangono 30 seminaristi che Maletti assicura di voler rimandare alle rispettive famiglie e che invece alcuni storici sospettano siano fatti morire nel campo di concentramento di Danane, nella Somalia italiana. Le ultime 3 vittime sono i monaci arrestati e uccisi in carcere ad Addis Abeba il 29 maggio.
9: È una strage.
7: Il numero numero totale delle vittime stimate di oscilla fra 1800 e 2200.
11: Cercare i due giovani attentatori nel monastero di Debre Libanos è stato solo un pretesto. Loro non sono venuti qui. Qui invece c'erano per la festa di maggio preti, monaci, diaconi, provenienti da tutta l'Etiopia. Graziani voleva distruggere la nostra religione. Era un piano studiato. Da tre giorni i militari italiani sorvegliavano dalle alture il monastero di Debre Libanos. Facevano passare i pellegrini che si volevano recare al monastero, ma non facevano uscire nessuno. Era una trappola preparata.
9: Maletti telegrafa a Graziani.
10: Confermo che tutti indistintamente personaggi segnalati sono stati definitivamente sistemati.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Sette e 22 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta in questo giovedì 21 di maggio con il giornale radio del mattino, prima edizione. Minacciati, insultati mentre sono inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini del ministro israeliano Ben Gvir contro esponenti della flottiglia per la prima volta provocano una qualche reazione a livello europeo e anche a livello italiano, in particolare dal presidente Mattarella che parla di trattamento incivile e poi derubrica come infimo il gesto del ministro israeliano. Costretti così a dire e a fare forse qualcosa a Meloni e Tajani, che pretende le scuse del governo israeliano, ne convoca l'ambasciatore come già avevano fatto Francia e Spagna. Sempre secondo Tajani, in giornata dovrebbero avvenire le prime espulsioni di attiviste ed attivisti. Ancora sull'asse Italia-Palestina, passando però da Washington, ufficialmente revocate le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori occupati palestinesi, che ha più volte attaccato duramente il comportamento di Israele, a costringere alla passo indietro gli Stati Uniti una specifica ordinanza di carattere giudiziario. Andiamo ora a livello internazionale. Mentre Israele continua a bombardare e uccidere tanto in Palestina quanto in Libano, Stati Uniti ed Iran andrebbero verso una possibile intesa. Lavoriamo ad una lettera di intenti, dice Trump. Si parla infatti di un accordo per aprire un mese di trattative dirette sulla nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Alta tensione fra Trump e Netanyahu, che invece vuole una guerra totale ed aperta. I due parlano di conversazione prolungata e drammatica. Netanyahu farà quello che voglio io, è una brava persona, taglia corto il presidente statunitense. Nel frattempo, sempre a livello internazionale, tiene banco l'incontro a Pechino fra Xi Jinping e Putin, monito dei due verso gli Stati Uniti, no al ritorno globale, alla legge della giungla. Dall'Italia andiamo a Modena con le cariche di polizia ieri sera, mentre era in corso una manifestazione dei fascisti di Forza Nuova per strumentalizzare i fatti di sabato 16 di maggio, con un'auto che è piombata sulla folla facendo numerosi feriti gravi. 4 sono ancora ricoverate in prognosi riservata. La polizia in antisommossa ha bloccato un folto gruppo di antifascisti che viaggiava verso il presidio dei fascisti. Ci sarebbe almeno un manifestante fermato. Ci spostiamo ora invece a Napoli. L'epicentro è Bacoli, nei campi Flegrei, della forte scossa di terremoto avvenuta alle 5 del mattino, magnitudo 4.4, è una delle più elevate da quando un paio di anni fa è riesploso il fenomeno del bradisismo. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Napoli, scossa che ricorda quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, allora la magnitudo era stata di 4.6. In centinaia all'alba si sono precipitati in strada. In corso le verifiche statiche da parte dei vigili del fuoco, al momento però non si ha notizia di danni importanti. Torniamo all'estero. Missili e droni russi contro la città di Dnipro. Siamo in Ucraina, almeno 2 le vittime, colpito anche un magazzino appaltato dall'UNHCR, distrutte ingenti quantità di aiuti umanitari e materiali per la costruzione degli alloggi. La denuncia arriva dall'alta rappresentante dell'UNHCR per l'Ucraina, Bernadette Castell-Hollingsworth. Da ultimo andiamo nelle Americhe, mentre gli Stati Uniti formalizzano un'accusa contro Raul Castro per fatti di 30 anni fa, e quindi si addensano le dubbi di un'aggressione militare statunitense contro Cuba. In Messico centinaia di agricoltori e trasportatori provenienti da vari paesi hanno bloccato la circolazione sul centralissimo Paseo della Riforma. Chiedono politiche per l'autosufficienza alimentare e l'esclusione dei cereali di base dal trattato commerciale con gli Stati Uniti. Annunciate nuove manifestazioni, in particolare durante l'occasione dei prossimi mondiali di calcio. Dal Messico all'Uruguay, migliaia di persone per le strade di Montevideo nella 30ª edizione della Marcia del Silenzio, manifestazione che ogni 20 di maggio ricorda le vittime accertate della dittatura militare uruguayana dal 73 all'85. Nell'ultimo anno altri 8 cadaveri di militanti comunisti, sindacalisti, membri dei Tupamaros sequestrati fra anni 70 e anni 80 sono stati individuati e riconosciuti da uno specializzato team argentino di antropologia forense. forense, ma sono ancora centinaia le storie senza risposta, così come il numero reale della repressione militare fascista in Uruguay, con l'esplicito appoggio degli Stati Uniti, come avvenne a metà di anni 70-80, in realtà in mezza America Latina. 7:27 minuti, è tutto per la prima edizione del giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Come ogni giovedì, l'Hack Lab di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Byte AI, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Il Centro Sociale Magazzino 47 propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Il primo appuntamento sulla conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. L'appuntamento in via Industriale numero 10 a Brescia stasera dalle 19:30 alle 22:30. Per la rassegna Inventari Superiori, il Teatro Borsoni di Brescia ospita questa sera Don Chisciotte sul palco della Sala Castri, gli studenti dell'Istituto Tartaglia Olivieri. L'appuntamento alle 20:30 al Teatro Borsoni in via Milano 83 a Brescia. Il Consiglio di quartiere Sant'Eufemia invita la cittadinanza all'assemblea pubblica di quartiere per la presentazione del bilancio partecipativo. L'appuntamento questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19, presso la sala Renzo Castagneto, ingresso pedonale via della Parrocchia a Brescia. Questa sera alle 20:45 il Consiglio di quartiere Villaggio Sereno nel centro socioculturale Traversa 12a 58A. Maggio con la radio, il primo appuntamento a cura del giornalista Marcello Zane. Questo venerdì 22 maggio un trekking urbano di circa 90 minuti alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Il ritrovo a Brescia in via Marchetti 1 lato Campofiera. L'appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18. Per prenotare chiamalo 030 45670. Questo è tutto per l'agenda degli appuntamenti di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i vostri comunicati.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
4: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 45670 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme. Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
5: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
6: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
5: Un'altra giornata, serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
6: e alternativa vegan
5: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15.30
6: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
5: Ci vediamo lì, perché
4: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
1: Maggio quindi alla Magazzino 47 per ricordare ancora una volta assieme il nostro Jean-Luc Stott. Fra le tanti ospiti ci saranno anche le Vie dell'Ironia, che poi ritroveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura, la penultima sera per l'esattezza, quindi venerdì 21 di agosto prima degli Zen Circus. E noi ci ascoltiamo proprio queste Vie dell'Ironia con Ho la febbre featuring Edda. Per mano.

Ho la febbre, via dell'ironia, che saranno domenica 31 di maggio al Pop Club per Jean-Luc Stott al Magazzino 47, assieme a tante altre band che poi ritroveremo il 21 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, è un venerdì in quel caso, prima degli Zen Circus. Se alcuni appuntamenti bresciani, ce ne sono altri, però quelli del maggio con la radio, una serie di appuntamenti culturali e sociali organizzati dalla nostra e vostra emittente, si parte questo venerdì, cioè domani, con una passeggiata particolare, un viaggio nel quartiere ovest di Brescia, nella zona diciamo subito ovest di Porta Milano, Campofera e dintorni, quartiere operaio e ribelle, questa camminata con il giornalista storico Marcello Zane, che inizia alle ore 18 nell'area di via Marchetti. È necessario prenotare l'ingresso, in questo caso la passeggiata, che dura circa 90 minuti, è gratuito. Noi abbiamo intervistato, proprio per presentare questo appuntamento, lo stesso Marcello Zane, giornalista storico bresciano, con cui domani venerdì andremo alla scoperta un po' anche del quartiere che ospita Radio Onda d'Urto e della sua storia operaia ed antifascista. Pochi istanti arriva Marcello Zane qui su Radio Onda d'Urto.

0: Siamo con Marcello Zane, giornalista, ricercatore storico, collaboratore della Fondazione Luigi Micheletti, responsabile della casa editrice Libere Edizioni. Buongiorno Marcello.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, parliamo della prima iniziativa di questo maggio con la Radio 2026, Campo Fiera, un quartiere dalle mille storie, una sorta di trekking urbano alla scoperta di un quartiere a cui tra l'altro siamo molto legati, non solo perché la nostra sede e i nostri studi sono nella zona dove sorge Campo Fiera, ma anche perché si tratta di un quartiere operaio che storicamente ha tradizioni ribelli, antifasciste, anarchiche, come hai già avuto modo di spiegare anche ai nostri microfoni. Ti chiedo quindi come si svolgerà questa visita guidata e anche appunto l'importanza che ha nella storia di Brescia, della nostra città, questo quartiere.
1: Certo, grazie. Innanzitutto un trekking all'interno di un quartiere significa contestualizzare, guardare, toccare, sentire il contesto delle storie che sono accadute all'interno di queste cortili, di queste case durante l'intero Novecento, partendo dal 1907, data di costruzione dei primi due edifici, per arrivare ai primi anni 20, sugli edifici lungo via Milano. È un quartiere ricchissimo di storia, nonostante all'apparenza abbia poco da raccontare, perché qui si sono svolti alcuni episodi, alcune situazioni che hanno riguardato la storia della nostra città e direi anche la storia italiana. Penso ai temi della resistenza al fascismo, della partenza per i monti di molti giovani che hanno partecipato alla resistenza dopo l'8 settembre. Penso però anche all'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920, la Togni, la Tempini, quelle aziende che gravitavano intorno a via Milano e al quartiere. Penso anche però alla vita democratica negli anni 50 e 60 con l'associazione Amici Ignari di Campofera, che hanno lottato a lungo contro l'inquinamento dettato dalle fabbriche d'intorno e per rivitalizzare la sociabilità locale. Quindi una serie di esperienze sociali, politiche, di aggregazione popolare che hanno innervato la vicenda di questo quartiere e che è importante raccontare, sia per la storia, sia anche per la quotidianità, come si viveva negli anni 10, 20, 30, 40 all'interno di questo quartiere, da dove venivano queste famiglie, dove giocavano i ragazzi, dove si ritrovavano gli adulti la sera intorno ai lavatoi, suonando, ballando, chi erano i personaggi che sono usciti da questo quartiere con delle professioni anche importanti a livello sportivo ed economico. Quindi una realtà molto viva che il trekking permetterà di raccontare abbastanza esaustivamente.
0: Ecco, ci sarà anche modo di vedere trasformazioni urbane importanti che hanno riguardato questa zona o si è conservata da un certo punto di vista anche così proprio architettonico, strutturale, senza tante variazioni, senza
1: certo,
0: tante differenze?
1: Direi entrambe le cose. Alcuni tratti architettonici di questi edifici del quartiere rimandano esattamente all'epoca di costruzione, un tardissimo liberty, un pre-razionalismo. Penso anche però ai confini che si sono modificati radicalmente, alle osterie coi campi di bocce, penso a quello che era l'ex ritrovo Lunardini, penso all'ex Belvedere. Negli anni 20 e 30 sono stati poi trasformati, è arrivata l'asilo Goccia di Latte a sostituire i campi di bocce, è arrivato molto più recentemente un'altra attività commerciale a impiantare i vecchi campi di bocce a nord del quartiere. Penso anche all'edificio della caserma della Guardia di Finanza attuale, che ha una storia molto originale che racconteremo davanti all'edificio e che ha occupato quei campi, quei prati che in realtà avevano ospitato fino a tempo prima, fino agli anni 40, la socialità locale. Penso alle vasche dove immergere le angurie da tenere in fresca, penso alle osterie, ai bar che circondavano il quartiere. Quindi persistenze e modificazioni, che però modificazioni che sono legate, come dire, a un'occupazione precisa degli spazi. soprattutto durante il periodo fascista, no? Questa idea di circondare il quartiere con dei nuovi confini è un'esperienza che il quartiere vive dal punto di vista sociale molto interessante e che racconteremo durante il trekking.
0: Ecco, senza anticipare tutto, però, come si svolgerà, diciamo, dal punto di vista proprio anche della partenza e dei luoghi in cui ci soffermeremo?
1: Beh, partiremo appunto da via Marchetti, ci troveremo di fronte a una cortina di edifici che appunto costituiscono il confine orientale del quartiere, no? Poi entreremo nel quartiere attraverso i suoi cortili, ci fermeremo in un paio di punti a raccontare alcune esperienze, poi arriveremo verso il confine occidentale, insomma, via Donegani, anche lì questi confini rinnovati tra vecchie industrie e nuovi utilizzi sociali o commerciali. Alcune tappe, direi una durata di un'ora, un'ora e 15 minuti, sarà un chilometro, credo, non, quindi senza troppi sforzi, insomma. Però ecco, entrare nel quartiere vorrà dire vivere quelle atmosfere del tempo andato.
0: Quali sono alcune delle

dirette alle violenze, ma Israele ci sorprende sempre. Ora ripartiremo per Gaza. Sempre dal Fatto Quotidiano, Del Mastro, un anno nero, confermata la condanna in appello per aver diffuso illecitamente i verbali relativi all'esponente anarchico Alfredo Cospito, l'articolo a pagina 12 del Fatto Quotidiano. L'Unità invece parla di Stato canaglia, cioè di Israele, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. Taglio basso invece Luca Casarini di Mediterranean Saving Humans chiede una Norimberga per i boia libici contro i migranti, ma al Masri di fatto si salverà, anticipa Casarini, mentre all'AIA è iniziato il tribunale proprio contro i boia libici. Il Domani apre così: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna. Intanto sul fronte Stati Uniti ed Iran l'accordo sembrerebbe essere ad un passo. Taglio basso invece ci spostiamo a Melfi, tra Melfi e la Cina, la vita sospesa degli operai di Stellantis, un lungo articolo di Simone Libutti. L'Avvenire apre invece con le parole di Mattarella contro Ben-Gvir, infima condanna. C'è anche un editoriale che parla di pagina nerissima e ora serve una risposta, dice L'Avvenire. Taglio basso invece Xi Jinping, Putin, l'asse per ora non vacilla, no alla legge della giungla, critiche dei due leader riuniti a Pechino agli Stati Uniti, ma a Pechino sempre rimanda l'accordo sul gas russo. Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia. Taglio basso invece si parla di un'altra vicenda, quella dei sub delle Maldive, l'immersione, la grotta, poi quella muta troppo corta, ecco tutti i misteri delle Maldive. La Repubblica invece, la vergogna di Israele, questo è il titolo. Ricordiamo che Repubblica è stata per tanti anni, come dire, l'ausorgan, l'organo ufficiale del governo di Israele, come dire, meglio tardi che mai. Taglio basso invece Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, dice Salvini, l'economia potrebbe portarci a questo. La Stampa, Ben-Gvir, crisi fra Italia ed Israele, qui c'è un articolo molto interessante di Anna Foa che parla esplicitamente di un governo canaglia isolato dal mondo, è il governo di Israele. In taglio basso invece anche qui Salvini che apre il voto anticipato, la Stampa aggiunge un'intervista a Vannacci che dice nessuno può più fermarci, Vannacci che è in campo con l'esplicito obiettivo di cannibalizzare la Lega, da qui anche, come dire, la fretta di Salvini di andare a votare se, come pare probabile, la situazione economica non volgerà. Non diciamo al meglio, ma quantomeno non dovesse peggiorare. Sulle 24 ore invece una serie di aperture economiche, arriva il buono del Tesoro Italia, sì, antinflazione con una lieve correzione per chi lo tiene per 5 anni ai dati dell'inflazione dell'Istat. Taglio basso invece sui dazi, via libera europeo al patto commerciale con gli Stati Uniti. Intanto in Italia via libera al decreto legge cosiddetto fiscale che prevede un'ennesima fregatura per gli esodati 5.0, il loro fondo perduto infatti è considerato dall'Unione Europea un aiuto di Stato, quindi ora resta da capire cosa accadrà. Andiamo poi ai quotidiani locali, Giornale di Brescia, Sistema Brescia, ecco le richieste al governo, tutela della competitività, proroga dei fondi del PNRR, risorse così dalle imprese e i comuni nel giorno dell'arrivo della Meloni, perché oggi Meloni, Tajani, Lollobrigida, Giorgetti eccetera eccetera sono stati annunciati come ospiti della kermesse di Coldiretti alla Palabrescia, Coldiretti che è guidata anche a livello nazionale dal bresciano Prandini, che è, come dire, la stampella per quanto riguarda il settore dell'agricoltura del governo, e molti dicono è il grillo parlante in realtà che è dietro a Lollobrigida. Per consentire comunque questa kermesse alla Palabrescia, cioè praticamente dove gioca la basket Giormani, quindi al casello autostradale di Brescia Ovest, la questura ha dichiarato zona rossa mezza città. Taglio basso invece mutui a Brescia, le domande sono in calo nel primo trimestre, l'importo medio delle richieste è di 149.000 euro. Infine il muretto trafugato è ritornato, ritrova visibilità al Museo Diocesano. Si parla di una tela dipinta dal pittore bresciano Moretto e rubata nel 1944 da Padernello, dopo un lungo iter giudiziale è stata dissequestrata e ora verrà resa nuovamente visibile al Diocesano in città. Brescia Oggi apre invece con la mancanza di infermieri e medici, la regione apre anche agli stranieri, il Pirellone apre un elenco ad hoc destinato agli operatori stranieri. Tanto la Meloni benedice l'asse con l'India e oggi sarà Brescia per l'evento di Coldiretti, l'abbiamo già visto in città.

0: stazione invece ex Freccia Rossa al via i lavori per il futuro. Primi passi del nuovo cosiddetto City 4. Verrà di fatto risistemato all'interno il centro commerciale abbandonato alle porte della stazione. Dovrebbe essere spacchettato in quattro aree: una per l'intrattenimento, uno per i servizi sociosanitari, uno per la formazione e un ultimo invece per il cibo. Questa prima tranche di lavori dovrebbe terminare entro la fine di agosto. Da ultimo in taglio basso, Piazza Loggia 52 anni dopo, eventi, incontri e libri per ricordare la strage. Sono gli appuntamenti, diciamo, organizzati in particolare dal Comune e dalla Casa della Memoria. Corriere della Sera di Brescia, si va in Valle Camonica, Edolo, ecco il rilancio dell'ospedale, 14 milioni di euro di investimenti sulla struttura, verranno ricavati altri 17 posti letto. Sempre sul fronte sanitario segnaliamo che all'Università di Brescia a giurisprudenza fino a sabato ci sarà il congresso nazionale della SIM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, cui esponenti, uno su tutti, Nicola Cocco, medico milanese che fa anche parte della rete Mai Più Lager No CPR, è spesso ospite dei nostri microfoni. Si parlerà nello specifico delle cure sanitarie e dei diritti dei nuovi italiani da qui a sabato a giurisprudenza. Sempre per quanto riguarda il Corriere della Sera di Brescia, ampio spazio al mondo dello sport, dal calcio al ciclismo, di questo lo saltiamo, andiamo invece a dare un'occhiata alla crescita dell'export a Brescia, ma cala il credito alle imprese. I dati sono stati forniti dalla CNA. Da ultimo andiamo sulla Repubblica di Milano, anche qui si apre con le liste d'attese, nuovo piano della regione, tutte le visite specialistiche entro la fine dell'anno. La regione chiede 3 milioni e mezzo di visite agli ospedali entro fine anno, ma per alcuni casi come le visite dermatologico, quelle endocrinologiche, si va già oltre un anno, quindi prenotando oggi, se va bene, si va all'estate dell'anno prossimo. Questi i quotidiani per quanto riguarda le pagine nazionali e locali qui su Radio Onda d'Urto e in questo giovedì 21 di maggio. Andiamo ora a dare un'occhiata invece ai quotidiani di carattere internazionale. Partiamo questa volta andando direttamente in Medio Oriente, lo facciamo andando a recuperare nello specifico l'apertura di Haaretz, che è il quotidiano liberal israeliano, che apre con la vicenda di Ben Gvir, appunto le fotografie di Ben Gvir che ovviamente è ben protetto da un nugolo di agenti, scarnisce, insulta attivisti della flottiglia. Lì il gesto di Ben Gvir provoca l'ira delle nazioni per la cattura degli attivisti. Gli ambasciatori di vari paesi europei si ribellano dopo aver visto il video del ministro umiliando gli esponenti della flottiglia. C'è poi un'altra, come dire, editoriale molto preoccupante, ma che ha un fondo evidente di verità. Lo firma Yossi Werther, che mette insieme quello che ha fatto Ben Gvir al voto che c'è stato poche ore prima alla Knesset, il Parlamento israeliano, il primo di 3 voti per le elezioni anticipate. Israele dovrebbe andare al voto il 27 di ottobre, ma pare chiaro che si voterà molto prima. Mentre Israele quindi ha la testa verso le elezioni, e il gesto di ieri di Ben Gvir rientra all'interno del suo modo di fare la campagna elettorale, il primo ministro ha bisogno di una guerra, si parla di Netanyahu, per questo spinge, secondo l'editoriale di Haaretz, il quotidiano israeliano, ha verso gli Stati Uniti per riprendere gli attacchi contro l'Iran. Per ora a riguardo invece gli Stati Uniti resistono perché hanno anche le spinte dei paesi del Golfo Arabo e quindi, come dire, tornano a porsi molto fosche le nubi sia sulla Palestina, sulla striscia di Gaza che sul Libano, perché, come ci spiega Haaretz, Netanyahu ha bisogno di una guerra perché va a votare. Lasciamo Haaretz, andiamo invece di Arab News, qui siamo in Arabia Saudita, l'apertura è sull'Iran, i colloqui con l'Iran per porre fine alla guerra sono ai passi finali, lo dice Trump. L'Arabia Saudita, come dire, dà il benvenuto a questa spinta diplomatica, ma Teheran comunque ribadisce: se sarà guerra lo allargheremo a tutta la regione, quindi compresi ovviamente i sauditi. Taglio alto invece dentro Gaza, gli agricoltori di Gaza sono allo estremo, mancano infatti le sementi, gli israeliani attaccano e portano via i terreni agricoli, nonostante le grandi difficoltà, si continua a lavorare nei campi con i metodi tradizionali. Durante 2 anni di guerra, di genocidio israeliano, il territorio ha subito ripetute sofferenze per mancanza di cibo, di medicine, per altre senza necessarie e fondamentali, in particolare anche sul fronte delle sementi. Quindi c'è anche questo focus che troviamo all'interno di Araba News, che noi per ora lasciamo. Veloce carrellata invece degli quotidiani più occidentali. Partiamo in questo caso da Le Monde, che parla dei migranti al largo delle coste italiane, i naufragi fantasmi del Mediterraneo. La meccanica del silenzio, così viene definita, con questo reportage, in particolare dalla zona del Molo Favaloro a Lampedusa, dove arrivano appunto i migranti. Un reportage che è in prima oggi su Le Monde. Noi lasciamo Le Monde, andiamo invece alla New York Times, dove c'è una Trump di spalle, il titolo è abbastanza curioso, è Trump a colloquio con Trump per testare i limiti della Costituzione. Di cosa si parla? Si parla dell'accordo che il fisco, agenzia governativa, quindi comunque sotto la controllo politico di Trump, un accordo che quindi il fisco ha fatto con lo stesso Trump, in questo caso come imprenditore. Sostanzialmente Trump si è fatto ridare dal fisco $1.5 miliardi, sostenendo che durante l'epoca di Biden era stato vessato, per riassumerla in breve. Questo ovviamente pone tantissimi punti di domanda anche alla tenuta delle leggi negli Stati Uniti. È evidente che lo sguardo del New York Times è già proiettato verso quello che accadrà a novembre, con Trump che pare andare verso una sconfitta molto pesante alle elezioni di midterm, da capire insomma in quali condizioni si voterà, mettiamola così. E vedremo che cosa accadrà. Andiamo invece ora a El País, che ha in prima pagina una vicenda che riguarda direttamente la politica spagnola, cioè l'inchiesta aperta contro l'ex presidente socialista Zapatero per un caso che è legato sostanzialmente a ipotesi di corruzione mentre era premier. L'attuale premier Sanchez dice: sono sicuro che Zapatero ha fatto il meglio, a tutto il mio appoggio, e scarta l'ipotesi di andare al voto anticipato, perché anche in Spagna si vota l'anno prossimo. Già il fatto che Sanchez sia costretto a dire niente voto anticipato fa capire insomma la gravità della vicenda. Perché? Perché alcuni partiti come il PNV e Junts per Catalunya, partiti moderati, il primo basco, il secondo catalano, che sostengono il governo, condizionano la continuità della legislatura a quello che decideranno i giudici, che nell'arco di un paio di mesi dovrebbero decidere su Zapatero oppure no. Più dura la reazione invece di ERC, che è la sinistra catalana, che dice: se questo è vero è una merda, testuali le parole del portavoce di ERC al congresso, Gabriel Rufián. Così insomma anche questa vicenda che va sicuramente monitorata, anche perché nei sondaggi sia Vox che i popolari, quindi la destra spagnola è messa piuttosto bene. Da ultimo invece andiamo a segnalare Libération dalla Francia, quotidiano della sinistra francese, che ci porta dentro il festival di Cannes. Notre salut, nostro saluto, capolavoro a Cannes, il film di Emmanuel Mar, ispirato dalla storia familiare, gioca all'interno di quello che accade in Francia ai tempi del regime di Vichy, quindi della resistenza, e sembra dare degli immediati riscontri rispetto all'epoca che vediamo oggi. Così quindi Liberazione, che saluta come un capolavoro questo film, Notre Salut, ambientato nella Francia degli anni 40, ma che parla anche al mondo di oggi. 8 minuti è tutto per quanto riguarda le prime pagine degli quotidiani nazionali, locali, internazionali, qui da Radio Onda d'Urto, e ne è questo giovedì 21 di maggio. Breve spot e poi noi torniamo in studio.
1: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
1: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
2: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali.
1: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: 8 e 10 minuti a Radio Onda d'Urto, prima di accedere la linea Storie di Classe, poi le 8 e 20 minuti al giornale radio dalle nostre vostre frequenze, un po' di musica, andiamo a Fort Lauderdale, siamo in Florida dove è nato questo chitarrista, uno dei, come dire, mamma santissima soprattutto della chitarra resofonica a livello mondiale. Parliamo di Eric Sardinas, grande bluesman e rocker che arriverà a Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo a proporvi quindi questo brano, Treat Me Right. Lui è Eric Sardinas, 15 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in apertura Wild Oats.
1: No lady friend, say what you doing, where you been, I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.

Treat Me Right, lui è Eric Sardinas, bluesman, rockman e tante altre cose, che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto per la prima volta a Ferragosto. Pochi istanti arriva Storie di Classe.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: La strage fascista di Debre Libanos in Etiopia.
5: Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero di Debre Libanos per la festa dell'Arcangelo Michael e di Sant'Eclea in Manot, vengono trucidati dalle truppe italiane comandate dal generale Maletti dietro un preciso ordine del viceré Rodolfo Graziani. Il massacro di Debre Libanos è l'ultima tragica conseguenza di un attentato contro Graziani. Nel febbraio del 1937, due giovani eritrei, Abraham Deboch e Mogus Ashgedon, lanciano alcune bombe contro il viceré nel cortile del Palazzo del Governo. 7 sono i morti, Graziani viene ferito. Gli italiani scatenano una feroce vendetta. Per 3 giorni Addis Abeba viene messa a ferro e fuoco. È una strage. I 2 attentatori fuggono verso nord, in direzione del monastero di Debre Libanos. Graziani è convinto che i 2 giovani si nascondano nella città della Conventuale, uno dei centri più importanti sia per la spiritualità che per l'identità nazionale etiopica. È il pretesto per regolare definitivamente i conti con la Chiesa ortodossa, ritenuta ispiratrice e fiancheggiatrice della resistenza anti-italiana.
6: Se la Chiesa considera che l'invasione italiana è stata un'autentica invasione contro ogni diritto, cominciando dalla gerarchia dei vescovi, eccetera, tutti in principio hanno incoraggiato la resistenza, alcuni di loro erano o sono stati con gruppi guerriglieri.
7: I monaci e i sacerdoti di Debre Libanos non fanno la guerra direttamente ai fascisti, non partecipano in prima persona alla resistenza, ma sono un punto di riferimento morale e spirituale, pregano. I fascisti hanno le armi, gli aerei, noi abbiamo solo Dio, dicono, e poi forniscono anche assistenza, curano i feriti, procurano viveri, ad esempio.
6: Alcuni ortodossi pensano perché Papa XI ha permesso questo. Molti pensano e attaccano anche che lui ha benedetto i soldati, gli armamenti dei Mussolini quando partivano da Italia verso Etiopia.
8: Autorità religiosa e politica si compenetrano e si sostengono a vicenda. Il monastero di Debre Libanos è il centro di questa storica alleanza. Graziani vuole spezzarla. Crede che per consolidare la conquista militare italiana sia necessario schiacciare la Chiesa ortodossa, a cominciare da Debre Libanos. L'attentato di febbraio gli fornisce il pretesto, l'accusa. Nel monastero si nascondono i 2 attentatori.
9: Rassa e Lu, da me interrogato, conferma pienamente responsabilità convento Debre Libanos. Ordino pertanto di passare immediatamente per le armi tutti i diaconi di Debre Libanos, meno i ragazzi. Assicuri con parola liquidazione completa.
5: Il 18 maggio del 1937 il generale Maletti accerchia la cittadella conventuale di Debre Libanos e, dopo uno scambio di telegrammi con Graziani, passa all'azione. È il 21 maggio, l'eccidio avviene a Laga Veldè, un luogo isolato, lontano da testimoni. È il primo atto della strage. Il secondo avviene in un altro luogo appartato, Debre Beran. Qui, qualche giorno dopo, su ordine esplicito di Graziani, vengono uccisi anche tutti i diaconi. Rimangono 30 seminaristi che Maletti assicura di voler rimandare le rispettive famiglie e che invece alcuni storici sospettano siano fatti morire nel campo di concentramento di Danane, nella Somalia italiana. Le ultime tre vittime sono i monaci arrestati e uccisi in carcere ad Addis Abeba il 29 maggio. È una strage.
10: Il numero totale delle vittime stimate di oscilla fra 1800 e 2200.
11: Cercare i due giovani attentatori nel monastero di Debre Libanos è stato solo un pretesto. Loro non sono venuti qui. Qui invece c'erano per la festa di maggio preti, monaci, diaconi, provenienti da tutta l'Etiopia. Graziani voleva distruggere la nostra religione. Era un piano studiato. Da tre giorni i militari italiani sorvegliavano dalle alture il monastero di Debre Libanos. Facevano passare i pellegrini che si volevano recare al monastero, ma non facevano uscire nessuno. Era una trappola preparata.
5: Maletti telegrafa a Graziani.
9: Confermo che tutti indistintamente personaggi segnalati sono stati definitivamente sistemati.

0: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del giornale radio con le notizie di questo giovedì 21 di maggio. Dovrebbero essere espulsi oggi attraverso la Turchia attiviste e attivisti della Global Sumud Flotilla, in particolare la trentina di italiani, assieme agli altri 400 minacciati e insultati mentre erano inginocchiati con le manette ai polsi e bendati dal ministro fascista israeliano Ben Gavir. Diverse le reazioni, questa volta anche dei paesi europei, compresa l'Italia, in particolare quella di Mattarella, che parla di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Nella frattempo l'Italia assieme a Francia e Spagna convocano gli ambasciatori israeliani. La Spagna chiede di vietare l'ingresso nell'Unione Europea allo stesso Ben Gvir. Il tutto mentre Tel Aviv all'alba ha colpito ripetutamente al sud del Libano almeno 8 le cittadine che sono state colpite dal cielo. Raid in corso anche sulla striscia di Gaza. Parliamo ora di diplomazia e scenari internazionali. Stati Uniti ed Iran potrebbero andare verso l'intesa, a dirlo lo stesso Trump, che parla di un memorandum per aprire 30 giorni di trattative sia sul nucleare che sullo stretto di Hormuz. Alta tensione in questo fra il tycoon e Netanyahu. I media statunitensi parlano di conversazione prolungata e drammatica. Netanyahu farà quello che voglio io, è una brava persona, prova a tagliare corto il tycoon. Dall'Italia a Modena, cariche di polizia ieri sera, mentre nella cittadina emiliana era in corso una manifestazione dei fascisti di Forza Nuova per strumentalizzare i fatti di sabato scorso, quando un uomo con la propria autovettura si è lanciato sulla folla falciando almeno una decina di persone. 4 al momento sono ancora ricoverate in prognosi riservata. La polizia ieri sera in antisommossa ha bloccato un folto gruppo di antifascisti che nel centro storico si dirigevano verso la manifestazione di Forza Nuova. Vi sarebbe un confermo. Andiamo nel napoletano con la forte scossa di terremoto avvenuta alle 5:51 minuti, l'epicentro è Bacoli nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, è la seconda scossa per intensità degli ultimi 40 anni, la più importante lo scorso 30 di giugno quando la magnitudo arrivò al 4.6. La scossa, nitidamente avvertita anche a Napoli, ha portato centinaia di persone in strada. Al momento non ne si segnalano danni a persone o a cose. Andiamo in Ucraina, missili e droni russi contro Dnipro, 2 le persone uccise, 7 quelle ferite, colpito anche un magazzino appaltato dall'UNHCR, provocando, dice l'agenzia dell'ONU, la distruzione di ingenti quantità di aiuti umanitari e materiali per la ricostruzione. Chiudiamo andando nelle Americhe, gli Stati Uniti provano a replicare quanto accaduto in Venezuela anche a Cuba. I magistrati statunitensi hanno incriminato Raul Castro per fatti relativi oltre 30 anni fa, nello specifico 2 aerei degli anticastristi che sarebbero stati abbattuti. L'idea è quella quindi di camuffare come un'operazione giudiziaria una possibile aggressione militare verso Cuba da effettuarsi prima di novembre, quando Trump andrà al voto del midterm. Nel frattempo a Cuba ieri sono arrivati aiuti sia dal Messico che dall'Uruguay. Proprio in Uruguay, nella notte, migliaia di persone hanno partecipato alla 30ª edizione della Marcia del Silenzio, che ogni 20 di maggio ricorda le vittime della dittatura militare uruguayana dal 73 all'85. All'interno del Plan Condor, quello che era stato messo in pratica in mezza America Latina con l'esplicito appoggio degli Stati Uniti. Nell'ultimo anno, un apposito team argentino di antropologia forense ha dato un nome a altri 8 cadaveri ritrovati in Uruguay. Si tratta di militanti comunisti, sindacalisti e membri dei Tupamaros. Restano però ancora centinaia le storie senza un nome e una risposta. 8 e 24 minuti in questo istante, è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Il giornale radio torna alle ore 11 e alle ore 13. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi c'è la rassegna stampa di carattere nazionale.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Come ogni giovedì, l'Hack Lab di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Byte AI, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Il Centro Sociale Magazzino 47 propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Il primo appuntamento sulla conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. L'appuntamento in via Industriale numero 10 a Brescia stasera dalle 19.30 alle 22.30. Per la rassegna Inventari Superiori, il Teatro Borsoni di Brescia ospita questa sera Don Chisciotte sul palco della Sala Castri gli studenti dell'Istituto Tartaglia Olivieri. L'appuntamento alle 20.30 al Teatro Borsoni in via Milano 83 a Brescia. Il Consiglio di quartiere Sant'Eufemia invita la cittadinanza all'assemblea pubblica di quartiere per la presentazione del bilancio partecipativo. L'appuntamento questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19 presso la sala Renzo Castagneto, ingresso pedonale via della Parrocchia a Brescia. Questa sera alle 20.45 il Consiglio di quartiere Villaggio Sereno nel centro socioculturale traversa 12a 58A. Maggio con la radio, il primo appuntamento a cura del giornalista Marcello Zane. Questo venerdì 22 maggio un trekking urbano di circa 90 minuti alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Il ritrovo a Brescia in via Marchetti 1 lato Campofiera. L'appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18. Per prenotare chiamalo 030 45670. Questo è tutto per l'agenda degli appuntamenti di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i vostri comunicati.
3: '28 maggio 1974 '28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, sono le 8:30 minuti di giovedì 21 maggio. Questa è la rassegna stampa di carattere nazionale. Tutti i quotidiani aprono con le umiliazioni del ministro e colono fascista israeliano Ben-Gvir nei confronti di attiviste e attivisti della Global Sumud Flottiglia, ancora una volta rapiti dall'esercito israeliano in acque internazionali mentre cercavano di raggiungere via mare la Palestina e in particolare la striscia di Gaza per rompere l'assedio imposto dallo Stato occupante di Israele e portare aiuti umanitari alla popolazione della striscia di Gaza. Quindi l'apertura è con tagli differenti, ovviamente, che ora andremo a vedere proprio su questo, su attivisti e attivisti portati al porto di Ashdod e accolti da militari israeliani e dal ministro fascista israeliano Ben-Gvir. E poi in realtà le seconde aperture, diciamo così, vanno un po' in ordine sparso e così faremo anche noi questa mattina nella nostra rassegna stampa. Sicuramente segnaleremo i molti articoli su le trattative, i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Si parla in queste ore di un accordo per raggiungere una tregua più stabile che sarebbe vicino. Noi non ci perderemo francamente molto tempo, perché al momento sono, diciamo, per la maggior parte speculazioni, non ci sono notizie ufficiali, quindi gli articoli si ripetono e cercano un po' di riempire colonne e pagine senza avere però granché in realtà su cui basarsi e di che scrivere. Molti articoli sui giornali sono anche sulla visita di Putin in Cina da Xi Jinping, pochi giorni dopo la visita di Donald Trump, sempre a Pechino. E poi avremo alcuni articoli sulle parole di Salvini a Trento al Festival dell'Economia, che ha parlato sostanzialmente, non ha escluso l'opzione del voto anticipato e quindi dell'eventualità che il governo di cui lui è viceministro e ministro delle infrastrutture e dei trasporti non arrivi a fine legislatura. Avremo alcuni articoli in particolare su due delle diverse città capoluoghi di provincia che vanno al voto questo fine settimana, quindi sulle elezioni amministrative. In particolare sul Domani si parla di Messina e quindi alle elezioni amministrative si intreccia la questione del ponte a proposito di Salvini, e su Repubblica si parla invece di Venezia e della sfida per il centro-sinistra di riprendersi la città. Avremo poi anche altre segnalazioni, per esempio le due seconde aperture di Domani e Fatto Quotidiano, come spesso accade, dedicate a inchieste giudiziarie o giornalistiche che riguardano in qualche modo anche la politica e soprattutto chi è al governo in questo momento. Chiuderemo poi andando a Cuba. A Cuba da alcuni giorni c'è una corrispondente, un'inviata di Repubblica, che in sostanza cerca di spingere la narrazione del segretario di Stato USA Marco Rubio e degli anticastristi e del governo statunitense che vorrebbe ribaltare il governo socialista di Cuba, ma questa volta andiamo a segnalare una sua intervista perché casca male andando a intervistare il musicista cubano Silvio Rodriguez, sperando di fargli dire qualcosa contro il governo cubano, ma con scarso risultato, e quindi andremo a vedere questa intervista dal punto di vista probabilmente di Repubblica, riuscita non tanto bene. Come dicevo, però, le aperture sono tutte sulla flottiglia. Iniziamo proprio dai titoli in prima pagina. Corriere della Sera: flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia. Gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo italiano, pretendiamo le scuse. Netanyahu parla di un errore. Partiamo dal Corriere della Sera, che è uno dei quotidiani che, come dire, sono molto generosi con il governo italiano, ovviamente sostenendo che il governo italiano appunto abbia espresso ira nei confronti di quello che ha fatto e pubblicato sui social il ministro e colono fascista israeliano Ben-Gvir.
forse parlare di ira senza il forse è eccessivo. E sicuramente quelle espresse da Tajani e Meloni, altri esponenti del governo italiano e di altri governi europei, rimangono al momento parole. Tutti altri quotidiani sottolineano questo, dicendo come soltanto il premier spagnolo Sanchez ha annunciato delle ulteriori sanzioni nei confronti del ministro cosiddetto ministro della sicurezza di Israele, Ben Gvir. Se noi apriamo il Corriere della Sera troviamo questi articoli di cronaca: flottiglia, ammanettati e derisi, Mattarella infimo e incivile, gli attivisti in Israele, Ben Gvir gli dà così il benvenuto, l'ira di Meloni e Tajani, Netanyahu parla di errore. Palazzo Chigi, così Paola Di Caro sul Corriere della Sera descrive con tutti gli equilibrismi possibili quello che fa il governo italiano. Palazzo Chigi, la linea netta e la reazione misurata. Perché? Per il timore di favorire i consensi del ministro ultra, così viene definito sul Corriere della Sera. Questa è la scelta del governo, secondo Paola Di Caro, cioè una linea netta ma misurazione per paura di favorire Ben Gvir se lo si attacca troppo per il Corriere. È per questo che le reazioni del governo italiano nei confronti di Ben Gvir sono misurate. Monica Sargentini a pagina 3 del Corriere della Sera: la benda nera sugli occhi, le mani legate dietro la schiena e gli elogi. Ottimo lavoro, dice Ben Gvir ai soldati che aggrediscono un attivista che grida Free Free Palestine. I fermati in ginocchio, un uomo preso per la testa e trascinato da due agenti, i soldati armati e il ministro li rassicura: non preoccupatevi per le grida. Pagina 4, sempre sul Corriere della Sera: minacce e pistola in tasca, il ministro oltranzista che Bibi non può scaricare. Bravate, suprematiste e condanne, davvero, il Corriere della Sera le definisce in questo titolo, bravate, ma al premier serve per vincere, quindi in qualche modo si giustifica anche Netanyahu. Che deve tenere questo ministro, perché in qualche modo si cerca di affermare tra le righe che Netanyahu non vorrebbe questi ministri ma è costretto a tenerli. I racconti della Global Sumud Flottiglia e degli attivisti dell'equipaggio di terra, pagina 5 del Corriere della Sera, che evidentemente è andato alla conferenza stampa davanti a Montecitorio nella giornata di ieri con Roberto Russo. I legali denunciano violenze estreme e anche molestie. I due già liberati volevano restare, timore per i 6 connazionali recidivi. I due già lasciati andare da Israele, cioè espulsi dal territorio occupato dallo Stato di Israele, sono Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Lasciamo il Corriere della Sera, che non ha molto altro da darci in questa rassegna stampa riguardo a questo argomento, in realtà un po' in generale c'è da dire, e andiamo sul Sole 24 Ore. In prima pagina, per quanto riguarda ovviamente le notizie di cronaca: flottiglia, Ben Gvir umilia gli attivisti prigionieri, Israele sotto accusa, Netanyahu parla di un errore. Anche qui più o meno le stesse parole utilizzate dal Corriere della Sera: Ben Gvir umilia gli attivisti arrestati, sdegno mondiale, secondo il Sole 24 Ore, sdegno mondiale forse delle popolazioni, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle persone oppresse, non tanto dei governi, perché al di là di qualche protesta formale non si è visto molto in reazione a queste immagini. La condanna di Mattarella, Meloni, Unione Europea, dei governi europei e dell'ambasciatore USA in Israele per le immagini dei fermati ammanettati e inginocchiati. Anche Netanyahu prende le distanze, secondo questo articolo di Manuela Perrone. Da segnalare a pagina 4 del Sole 24 Ore, visto che siamo qui, perché la cronaca sulla flottiglia non è certo quella più dettagliata, per questo andiamo su altri quotidiani a brevissimo, però Roberto Bongiorni a Gerusalemme intervista Sari Nusseibeh, intellettuale palestinese, filosofo, scrittore, docente universitario palestinese, che fa delle affermazioni, al di là della condivisione o meno, interessanti sulla questione palestinese, soprattutto appunto dette dalla voce di un esponente palestinese, intellettuale, docente universitario. Dice: il futuro del popolo palestinese è legato a quello del popolo ebraico.
una narrazione quindi un po' anche al di là della falsa soluzione dei due popoli, due stati, che è tornata insistentemente come finta e improbabile soluzione sbandierata dai governi di tutto il mondo, soprattutto occidentali, negli ultimi 3 anni. E sono interessanti dei passaggi in cui Salih Nuseibeh dice: non si sconfiggono delle idee che si sono incistate con la guerra e con i bombardamenti. È evidente che va fatto un altro tipo di lavoro, e l'obiettivo non deve, e deve essere quello di superare una certa mentalità e delle certe idee suprematiste e coloniali e di occupazione che portano alla situazione attuale. E come dire, la soluzione due stati non è possibile e non è una soluzione, così molto parafrasando. Comunque c'è l'intervista sul Sole 24 Ore, così appunto viene proposto un ragionamento sul fatto che è evidente che il lavoro è profondo ed è sull'approccio politico rispetto alla situazione in Medio Oriente, in particolare in Palestina. Comunque trovate questa intervista sul Sole 24 Ore. Noi continuiamo sul tema principale sui quotidiani questa mattina, quello della flottiglia. Il titolo di apertura di Repubblica è: la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, per Meloni è inaccettabile. Poi anche oggi e anche su questo tema grande spazio su Repubblica, pagina 5, per Elly Schlein, che dice: serve un'azione forte del governo italiano. Comunque interviene a tutta pagina 5 praticamente la segretaria del PD su Repubblica questa mattina. Ci sono poi alcuni commenti su Repubblica, da segnalare quello di Massimo Adinolfi, che si chiede se questo è un ministro, ma anche solo, diciamo, l'introduzione in prima pagina fa capire dov'è l'errore all'origine dello stupore di Massimo Adinolfi rispetto al comportamento del fascista colono Ben-Gvir. Perché Adinolfi è in quella retorica è nel pieno della retorica l'unica Israele, l'unica democrazia Medio Oriente, quindi parte proprio da un presupposto sbagliato, cioè ritenere che quello di Israele sia uno stato di diritto democratico, anche solo democratico liberale borghese, diciamo. Parte quindi da un presupposto sbagliato e per questo si stupisce quello che fa Ben-Gvir. Vedremo che molti interventi, ovviamente, su altri quotidiani, ma anche in parte su altri articoli di Repubblica, sottolineano come Ben-Gvir non sia affatto nuovo a questo comportamento e nei confronti degli attivisti e le attiviste delle flottiglie, ma soprattutto non è nuovo a questi comportamenti se pensiamo che sono i suoi comportamenti e quelli dei suoi compari coloni quotidianamente nei confronti delle persone palestinesi in Palestina. Comunque troviamo spesso questo approccio sui quotidiani questa mattina, cioè di stupore rispetto a questo atteggiamento di Ben-Gvir, ma un atteggiamento che non dovrebbe stupire. Certo, dovrebbe indignare, far arrabbiare, ma non stupire, se si fosse capito di cosa si tratta, di cos'è lo Stato di Israele, quali sono i suoi obiettivi e cosa fa in Palestina i palestinesi tutti i giorni. Chiudiamo questa parentesi polemica, apriamo Repubblica, andiamo a pagina 2. Derisi, molestati e feriti, l'oltraggio di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia, show del ministro tra i 428 fermati della missione navale, risate e insulti, anche Netanyahu in campagna elettorale costretto a prendere distanze, gli avvocati denunciano costole rotte e due in ospedale con ferite da proiettili di gomma tra gli attivisti, ovviamente. E l'inviato ad Ashdod di Repubblica Tonacci scrive: il leader estremista con il cappio che controlla polizia e sicurezza. E anche persino Tonacci, che non è certo un militante anti-sionista, attacca proprio così l'articolo a pagina 2 di Repubblica. Si può stupire solo chi non lo conosce. Ovviamente Tonacci ne fa una questione di Ben-Gvir come esponente singolo dello Stato israeliano,
noi dicevamo prima, si può stupire solo chi non ha capito cosa fa Israele, cos'è lo Stato di Israele. Comunque sia, persino Tonacci dice, di Ben-Gvir ci si può stupire solo se non si sa chi è. La provocazione, l'insulto, l'incitamento all'odio sono da sempre la cifra pubblica di Itamar Ben-Gvir, 50 anni, avvocato, colono, capo del partito ultranazionalista Osma Yehudit e stampella del governo Netanyahu. Senza i suoi 6 seggi alla Knesset, la coalizione di Netanyahu vacillerebbe, ed è questo il motivo per cui il premier israeliano non riesce a farne a meno, né asseconda le spinte verso l'annessione dei territori occupati, gli concede di far passare leggi discriminatorie come quella sulla pena di morte, che si applica solo ai palestinesi della Cisgiordania. Il cappio che gli amici gli hanno fatto trovare sulla torta di compleanno è la sintesi della sua politica. Ecco poi un altro elemento che troviamo sui quotidiani, lo abbiamo visto sul Corriere, lo vediamo di nuovo su Repubblica, è questa enfasi sul fatto che Netanyahu sarebbe infastidito da questo ministro e gli altri ministri coloni fascisti, come per esempio Smotrich, quando in realtà Netanyahu sta assecondando le loro politiche e le loro pressioni sempre più radicali nell'ultrasionismo fascista e suprematista da oltre 3 anni. Se ne parla molto ovviamente da dopo il 7 ottobre 2023, ma non soltanto perché ha bisogno dei loro seggi alla Knesset, anche perché quella che loro propongono è semplicemente una, diciamo, accelerazione del progetto sionista di occupazione totale della Palestina, che però è condivisa anche dalla parte politica di Netanyahu e non solo, in realtà dalla maggior parte delle forze politiche esistenti dentro lo Stato di Israele. Chiudiamo anche quest'altra parentesi, però è importante per, come dire, contestualizzare e collocare in una cornice di senso quanto accade a quelle latitudini. Andiamo a pagina 3. Giuliano Foschini da Roma, dopo essere stato anche alla conferenza stampa della Global Sumud Flottiglia, dell'equipaggio di terra ieri davanti a Montecitorio, scrive questo articolo parlando anche della possibilità che le autorità giudiziarie italiane aprano inchieste nei confronti, indagini vere e proprie internazionali nei confronti dell'esercito israeliano. Torture e sequestro, la procura accelera, c'è l'ok delle allerogatorie. I magistrati di Roma aspettano l'arrivo di nuove denunce per aprire un secondo fascicolo. Sarà valutata adesso anche la posizione dell'esponente del governo israeliano. Esiste un fascicolo per tortura, sequestro di persona, danneggiamento con pericolo di naufragio e rapina. È già partita una rogatoria dall'esito probabilmente inutile, visto che difficilmente arriverà una risposta, ma evidentemente ritenuta necessaria per identificare i protagonisti di quelle violenze e capire sulla base di quali norme gli attivisti siano stati arrestati in acque internazionali e poi portati in carcere prima di essere espulsi. Ma da ieri pomeriggio, nell'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze denunciate dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, c'è una consapevolezza in più. Se dovesse arrivare una nuova denuncia su quanto accaduto nel carcere di Ashdod, non si potrà prescindere dal video pubblicato dal ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, un filmato che per gli investigatori non necessita di rogatorie per verificare l'identità dei protagonisti, è pubblico e rivendica quanto accaduto. Abbiamo poi anche le pagine 4 e 5 di Repubblica. Mattarella, il ministro israeliano infimo, inflitto trattamento incivile alle persone. Meloni pretende le scuse israeliane. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano, così fanno anche Francia, Olanda, Belgio e Canada. L'alta rappresentante estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, indegna la condotta di Ben-Gvir. Ci sono poi due interviste su Repubblica, pagina 5, Elie Schlein, a Gaza si muore di fame, premier in ritardo, servono i fatti, violata la nostra sovranità, agghiaccianti le immagini dei maltrattamenti, l'Italia esca subito dal board di Trump, troppi errori, basta difendere Netanyahu. Dice su Repubblica a pagina 5 Elie Schlein. E poi c'è la scrittrice, traduttrice, testimone della Shoah, Edith Bruck, 95 anni, vive a Roma, intervistata da Concetto Vecchio, che dice: violenza ingiustificabile, ora aumenterà l'antisemitismo. Interessante segnalare questa sua dichiarazione, perché bisognerebbe spiegare a chi propone leggi come quelle di Gasparri o Del Rio, che sostanzialmente
paragonano l'antisionismo all'antisemitismo, che sono proprio le politiche e l'esistenza stessa in quanto stato di occupazione e coloniale da parte di Israele che alimentano l'antisemitismo nel mondo. Sono proprio, è proprio quello che fa lo Stato di Israele, la principale causa di antisemitismo, e soprattutto la retorica di Israele che si autoproclama Stato degli ebrei, delle persone di religione ebraica, e quindi più passa questa teoria del sionismo e di Israele, cioè di essere lo Stato degli ebrei, e più c'è il rischio di alimentare l'antisemitismo, cioè l'equiparazione delle politiche sioniste di Israele alla religione ebraica. Non è certo invece l'antisionismo ad alimentare l'antisemitismo, tant'è che anche, come ripetiamo più volte anche qui su Radio Onda d'Urto, ci sono anche persone di origine e di religione ebraica che sono antisioniste. Edith Brooke poi aggiunge: non si possono umiliare così le persone, provo un dolore profondo per quanto accaduto, il danno per noi ebrei è irreparabile, appunto, dice Edith Brooke, sottolineando ancora una volta quello che stavamo dicendo poco fa. Andiamo sulle pagine del Domani. Le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna. Il ministro Ben-Gvir deride i propal della flottiglia mentre sono ammanettati, bendati e in ginocchio. Ira di Meloni e dei leader dell'Unione Europea. Mattarella a un livello infimo, Bibi ha sbagliato ma non lo caccia. Su il Domani noi andiamo a sottolineare il commento di Gigi Riva: umiliare gli inermi, la bancarotta morale dello Stato ebraico. Scrive Gigi Riva, in taglio basso a cavallo tra pagina 2 e pagina 3 del Domani di stamattina: il fascismo ha un volto ed è quello di Itamar Ben-Gvir, 50 anni appena compiuti, con tanto di torta al cappio confezionata da sua moglie. È il ministro della sicurezza nazionale nel governo israeliano. Il fascismo è l'umiliazione dell'avversario inerme. Il fascismo è farsi vanto di questa umiliazione, come ha fatto Ben-Gvir, peraltro recidivo, quando si è accanito su un attivista della flottiglia che aveva osato gridare Free Palestine mentre era in ginocchio, ammanettata e bendata al pari di tutti gli altri arrestati. Il fascismo è maramaldeggiare con quel senso di superiorità beffarda e di dominio totale dei corpi di malcapitati attivisti pro-palestinesi. Davanti a questo ennesimo scempio dei diritti, a nulla servono le blande dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, che bontà sua ammette che il ministro ha sbagliato, quando in qualunque paese civile si sarebbero pretese seduta stante le dimissioni, o in alternativa si sarebbe proceduto a cacciare il responsabile di tanta infamia che disonora se stesso, l'esecutivo di cui fa parte e il paese intero. Anche qui c'è questo, diciamo così, nella retorica si vorrebbe lasciare intendere che Israele ha un'altra immagine da difendere. Sicuramente Israele in altri periodi storici era più attento a non dare un'immagine così esplicita dei propri progetti imperialisti e coloniali, ma in realtà

Unionisti contro l'imperialismo e la colonizzazione, israeliani con cittadinanza israeliana, alcuni dei quali sono intervenuti anche qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e ci sono le interviste sul nostro sito. Purtroppo stiamo parlando di una realtà che è così, e per questo il Premier fa fatica a prendere le distanze in maniera chissà quanto netta dall'atteggiamento di un proprio ministro di questo tipo. Ancora meno sono efficaci le prese di posizioni, scrive Gigi Riva, torniamo sul Domani, del duo Meloni Tajani, che giudicano il gesto inaccettabile, pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore. Un buffetto davanti all'enormità di un atto che calpesta la dignità delle persone e fa strame dei progressi sul cammino della civiltà. Quanto è avvenuto è la conseguenza logica di quel senso di impunità regalato alle frange estreme dell'ebraismo, quando si permette ai coloni ogni tipo di nefandezza contro i palestinesi della Cisgiordania, quando non si paga dazio per le impietà commesse a Gaza, quando allo stesso Itamar Ben-Gvir è stato concesso di vomitare il suo credo razzista e, insistiamo, fascista, senza alcun argine eretto in difesa del decoro istituzionale. Saltiamo alla conclusione del commento di Gigi Riva sul Domani. Ben-Gvir aveva nel salotto di casa il ritratto di Goldstein e lo ha rimosso per darsi un minimo di pulizia solo quando ha visto la possibilità di aprirsi le porte del governo. Di lui si ricorda anche un episodio sconcertante. Rubò l'ornamento del cappuccio della Cadillac di Isaac Rabin, reo di aver firmato gli accordi di Oslo, per poi esporlo come un trofeo con un commento: siamo arrivati alla sua macchina, arriveremo anche a lui. 15 giorni dopo Rabin fu assassinato da un estremista ebreo. Sarebbe troppo lungo l'elenco delle provocazioni, gli scontri anche fisici con gli avversari, i soprusi sui prigionieri palestinesi, le pistole esibite come monito davanti agli arabi senza nessun motivo, le passeggiate intimidatorie sul monte del Tempio, il disprezzo per il popolo palestinese riassunto in una frase di Ben-Gvir: il mio diritto, il diritto di mia moglie e dei miei figli di andare in giro per le strade di Giudea e Samaria, definizione biblica della Cisgiordania, è più importante del diritto di movimento degli arabi. Queste sono parole note di Ben-Gvir. Nessuno ha mai fermato questo delirio, che lo ha portato anzi su una delle sedie più importanti di Israele. C'è da chiedersi dove sono finiti tutti gli anticorpi della società che potevano arginare l'estremismo messianico e fondamentalista. Ne abbiamo parlato prima. Attenzione, perché nemmeno l'episodio di ieri è l'ultimo piolo della scala di discesa nello sceno. Ah già, ma Netanyahu ha detto che ha sbagliato. Sai che risate si farà ora Itamar Ben-Gvir, ironizza Gigi Riva sul Domani. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele, questo è il titolo di apertura. Umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna, tra parentesi, a parole. Andiamo nelle pagine interne del Fatto Quotidiano. In Italia si svegliano ora, è inaccettabile, ma solo Sanchez impone delle sanzioni. In Israele è spaccatura elettorale, IDF contro polizia, il ministro Ben-Gvir esulta davanti agli arrestati umiliati, ma pure Netanyahu e Sar questa volta si dissociano, anche loro a parole e neanche troppe. E a pagina 3 abbiamo Giacomo Salvini, il deputato Carotenuto, Dario Carotenuto dei 5 Stelle, e il nostro Mantovani, Alessandro Mantovani, collaboratore del Fatto Quotidiano, presi sulla stessa barca, e già oggi saranno in Italia, loro due sono stati liberati. C'è anche poi un'intervista a una donna che ha visto nelle immagini suo marito e suo figlio entrambi imbarcati con la Global Sumud Flottiglia insieme, il marito di 60 anni e il figlio di 28 anni. Mio figlio e mio marito nel video, sono fiera di loro, a essere umiliata è l'Italia, dice questa Belkis Paganelli, e racconta di aver visto nelle immagini appunto il figlio e il marito. Siamo poi però a pagina 4, segnaliamo questi due articoli del Fatto Quotidiano. Uno è l'intervista di Riccardo Antoniucci a Saif Abukeshek, attivista della flottiglia che insieme a Tiago Avila nel precedente assalto alla Global Sumud Flottiglia, quello a 700 miglia nautiche dalle acque dello stato di
Israele, cioè

acque palestinesi, era stato arrestato e portato addirittura anche in tribunale con delle accuse molto pesanti dallo Stato di Israele insieme all'altro attivista della flottiglia, Tiago Avila. È intervistato a pagina 4 del Fatto Quotidiano a Saif Abukeshek, che ha passaporto spagnolo-catalano ma ha origini palestinesi. Noi ci prepariamo alle violenze, dice, ma Israele stupisce sempre. Sono immagini tremende, ma non mi stupiscono. Era tremendo anche il fatto che Israele abbia attaccato una spedizione pacifica in mare in acque internazionali, che abbiano sequestrato attivisti e attivisti della flottiglia e fatto su di loro violenza, anche sessuale, come è stato denunciato. Ma nonostante tutto questo, Israele continua a rappresentarsi come una democrazia e viola le leggi internazionali nel silenzio dell'Europa. Antoniucci dice, beh, stavolta gli stati europei hanno protestato, non le è sembrato un gesto di una forza ancora inedita? Risponde a Bukeshek, la verità è che la maggioranza dei paesi europei non ha detto nulla. Dove sono le condanne della Danimarca, della Finlandia, della Germania, della Polonia? Sono rimasti zitti e 160 dei 430 attivisti della flottiglia arrestati hanno nazionalità europee. Pensa lo stesso anche del governo italiano? Roma è stata la prima a convocare l'ambasciatore israeliano, ha chiesto le scuse di Israele. E Saif Abukeshek risponde: io sono stato sequestrato illegalmente dalle forze israeliane a 700 miglia da Gaza mentre ero a bordo di una barca battente bandiera italiana. È stata un'aggressione chiara e diretta allo Stato italiano, che ha l'obbligo di difendere i propri cittadini come di esigere il rispetto dei diritti umani rispetto ai partecipanti alla flottiglia. Il governo italiano si dovrebbe chiedere con chi hanno a che fare, cos'è quel governo che gira video dei sequestrati umiliati, lo pubblica e lo glorifica. Agiscono come una banda sequestri che fa i sequestri, e comunque la contiguità dell'Italia con Israele è ancora forte. Nei porti e aeroporti italiani transitano armi per Tel Aviv, c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi ritiene che l'obiettivo politico della missione sia stato in qualche modo raggiunto? Non siamo riusciti ad arrivare a Gaza, questo è evidente, ma in un mese e mezzo abbiamo riportato Gaza sulla carta geografica, sui media, e riportato le persone in piazza. Ora, riguardo alla Global Sumud Flottiglia, dobbiamo chiederci come proseguire per mantenere vivo questo interesse. Con un'altra missione l'anno prossimo? Chiede il giornalista, e Abukeshek risponde: dobbiamo ancora confrontarci, la discussione è tutta da fare. Io personalmente ritengo che l'idea di una mobilitazione via mare anche accanto ad altre iniziative non vada messa da parte. Sul Fatto Quotidiano, in questa pagina 4, segnalo anche l'articolo di Stefania Maurizi in taglio basso. Parliamo anche dei palestinesi e delle palestinesi che subiscono tutti i giorni questo trattamento da parte delle autorità israeliane, anzi peggio ovviamente. Contro i palestinesi torture sistematiche, compresi i cani utilizzati per gli stupri. Lo dice un report di Amnesty di Physicians, Human Rights Israel e Palestinian Center. Mi scuso per gli errori di pronuncia. Le immagini del trattamento brutale degli attivisti internazionali della Global Sumud Flottiglia hanno fatto il giro del mondo, innescando la condanna di leader politici italiani e mondiali, ma, scrive Maurizi sul Fatto Quotidiano, torture feroci e trattamenti inumani e degradanti contro i palestinesi sono sistematici nelle prigioni di Israele, e a documentarlo da anni sono le più serie organizzazioni per la difesa dei diritti umani, da Amnesty International all'israeliana, adesso cerco di pronunciarla subito giusta, Physicians for Human Rights Israel, all'organizzazione palestinese Palestinian Center for Human Rights. Nessuno viene risparmiato, e anche i medici e il personale sanitario palestinesi sono stati soggetti a trattamenti a dir poco crudeli, che includono brutali pestaggi. Physicians for Human Rights Israel ha documentato almeno 94 morti nelle prigioni israeliane dal 7 ottobre 2023 ad agosto 2025. E uno dei racconti dell'orrore è stato raccolto da Palestinian Center for Human Rights, che nel novembre scorso ha pubblicato le testimonianze di detenuti palestinesi stuprati.
Una delle vittime era un uomo di 35 anni, un padre rinchiuso nel famigerato centro di detenzione di Sdeteiman. Fui spostato in una sezione che non conoscevo, recita la testimonianza. Sono stato portato insieme con un gruppo di detenuti in un posto lontano dalle telecamere, un luogo di passaggio tra le diverse sezioni del campo. Siamo stati completamente spogliati. I soldati hanno portato i cani che ci sono saltati addosso e ci hanno urinato sopra. Poi uno dei cani mi ha stuprato. Il cane sapeva quello che stava facendo e ha inserito il suo pene nel mio ano, mentre i soldati continuavano a picchiarci, a torturarci, spruzzandoci in faccia lo spray al peperoncino. L'attacco del cane è durato circa 3 minuti. Così è quello che fa lo Stato di Israele ai e le palestinesi. Dal Fatto Quotidiano andiamo sul Manifesto. Ben vi stava, questo è il titolo di apertura. Ben Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenze, insulti e un'oscena soddisfazione. Uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente. Anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Pagina 2 e 3 c'è la cronaca, che è la stessa degli altri quotidiani, ma poi abbiamo gli interventi di Andrea Fabozzi e di Widad Tamimi. Partiamo da Andrea Fabozzi. Quando è troppo tardi. È cosa nota che per affrontare i mostri fuori di noi bisogna guardare il mostro che abbiamo dentro, altrimenti perché mai? Il ministro della difesa Crosetto, per criticare l'orrendo Ben Gvir tra i tanti argomenti che poteva usare, ha scelto di dire che l'Italia non arresta le persone in mare, ma al contrario le soccorre se hanno bisogno. Crosetto sa benissimo che non è così, fa parte di un governo che ha da poco approvato un blocco navale e che si appresta a presentare l'ennesimo decreto per sbarrare migranti, porti e vie di salvezza. Crosetto è ministro di quella difesa che consegna le corvette a una specie di guardia costiera libica che poi le usa per sparare alle navi ONG mentre stanno, loro sì, soccorrendo i naufraghi. Questo in prima pagina, si prosegue a pagina 11, sempre Andrea Fabozzi, non leggiamo tutto il suo articolo, ma andiamo alle sue conclusioni. La linea rossa, tra virgolette, che secondo il governo italiano adesso e solo adesso è stata superata dal ministro israeliano che infierisce contro donne e uomini prigionieri, in realtà è stata sgretolata così tante volte, verrebbe da dire 73.000 altre volte, come il conteggio ufficiale dei morti a Gaza, senza alcuna reazione e senza alcuna iniziativa degna da parte del governo italiano, che per esempio, mentre si indigna oggi, ancora non ha dato il via libera alla rogatoria chiesta dai magistrati di Roma, che vorrebbero conoscere i nomi dei militari israeliani che hanno illegalmente sequestrato in mare gli equipaggi della precedente flottiglia. All'epoca Meloni parteggiava per gli assalitori, ma ben vengano le conversioni, anche quelle per opportunismo, che siano però almeno un po' credibili. Altrimenti, più dell'indignazione di oggi, continueremo a ricordare lo squallore di ieri, quel se la flottiglia Fortuna al massimo la fermano per 3 o 4 ore e potrà gridare alla tortura, il massimo a cui aspirano non era Ben Gvir, questo era La Russa. L'altro intervento sul Manifesto è quello di Widad Tamimi, palestinese, di origini palestinesi, italo-palestinese, per essere precisi. Tortura di Stato, la deriva morale è un macabro spettacolo, dice Widad Tamimi. Così in prima pagina del Manifesto. Non c'è limite al ribaltamento della realtà nell'era della narrazione social della destra messianica israeliana. L'ultimo capitolo di questa strategia della provocazione permanente vede il ministro della sicurezza nazionale, figura di punta dell'oltranzismo colono, protagonista di un video in cui schernisce i prigionieri della flottiglia. E poi a pagina 11 Widad Tamimi dice, leggiamo anche qui la conclusione, al di là della retorica securitaria emerge lo smantellamento progressivo dello Stato di diritto all'interno delle stesse istituzioni israeliane. La pubblicazione di immagini di detenuti in stato di costrizione viola apertamente la Convenzione di Ginevra, ma nella Knesset di oggi, ancor più nel gabinetto di Netanyahu, le norme internazionali sono vissute come dei lacci burocratici da recidere. Una deriva che ha riacceso il durissimo scontro interno alla società israeliana. Se i media mainstream tendono a normalizzare la linea del governo, la stampa progressista ha denunciato il video come l'ennesima macchia indelebile sulla coscienza morale del paese. Sulle colonne di Haaretz, gli editorialisti più accorti sottolineano come questa violenza esibita distrugga quel poco che resta della legittimità internazionale di Israele.
Il video di Ben-Gvir funge tutt'al più da conferma esplicita delle accuse di violazione sistematica mosse dagli organi dell'ONU. Questo manifesto visivo è l'ennesimo segnale di un paese che, nel silenzio complice di gran parte dell'Occidente, sta smarrendo i confini della propria umanità, spingendo l'esibizione della forza fino alla definitiva legittimazione dell'inciviltà giuridica. Questo perché, come dicevamo prima, sebbene esista un'opposizione interna a Israele, questa è sempre più veramente in minoranza e molto poco incisiva rispetto a quello che accade all'interno dello Stato di Israele, a quello che invece il governo, che gode di molto consenso, può fare all'interno dello Stato di Israele. Per quanto riguarda le questioni internazionali, molti quotidiani si occupano poi di due questioni: la questione dell'Iran e la visita di Putin in Cina da Xi Jinping, ma sono entrambi temi su cui ci sono veramente molte, come dire, speculazioni, soprattutto l'accordo o meno, in arrivo o meno, tra Stati Uniti e Iran. Non essendoci ancora nulla di ufficiale, i giornalisti cercano di riempire le colonne e le pagine dei giornali con questo tema, ma in realtà non c'è molto su cui scrivere al momento. Pagina 6 della Repubblica, facciamo un esempio per tutti e poi passiamo ad altro. Paolo Mastrolilli da New York dice: Trump minaccia Teheran, ma dal Golfo ci sono voci di intesa. Netanyahu fa come dico io, dice Donald Trump. Il leader statunitense: siamo alle fasi finali, forse firmeranno, forse dovremo intraprendere azioni spiacevoli. L'Iran: scambio di messaggi in buona fede, ma abbiamo i nostri diritti e, secondo i media arabi, a fine mese ci sarà un nuovo round di trattative nella capitale pakistana, Islamabad. Poi oggi ci sono tutta una serie anche qui di speculazioni più o meno fondate sul fatto che la scelta di Stati Uniti e Israele con la loro aggressione militare all'Iran su chi avrebbe dovuto prendere il potere in seguito alla loro aggressione sarebbe stato una vecchia conoscenza della Repubblica Islamica, cioè Ahmadinejad. Ahmadinejad era la scelta per il cambio di regime, ma si tirò indietro dopo i raid, scrive Gabriella Colarusso a pagina 7 di Repubblica. Lo prende dal New York Times, che racconta i piani segreti degli americani sull'ex presidente, appunto iraniano, Ahmadinejad, che in passato aveva lodato Donald Trump sui social media. A proposito di governo, noi ora occupiamoci di quello italiano, perché fanno discutere, rimaniamo su Repubblica, andiamo a pagina 1 e poi 15, fanno discutere di nuovo delle affermazioni di Matteo Salvini, vice premier leghista del governo, nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Salvini agita il centrodestra: non escludo il voto anticipato, così Lorenzo De Cicco dalla prima pagina di Repubblica. Dobbiamo andare però a pagina 15 per l'articolo. Dice: come se non bastassero i cocci quotidiani del governo, ecco Matteo Salvini che tra una frecciata all'UE e l'altra fa tintinnare il voto anticipato come il mazzo di chiavi del custode. Dentro Fratelli d'Italia si è subito sparsa un'aria antica, salmastra, da moito istituzionale, aria di Papete. Ospite del Festival dell'Economia di Trento, il segretario della Lega fa capire che la legislatura potrebbe non arrivare alla scadenza naturale, e non per anticipare il voto di qualche mese, come ripete da tempo Fazzolari, insomma per evitare che pure il prossimo esecutivo si insedi in autunno in piena discussione della legge di bilancio. Il capo del Carroccio parla di grane economiche di consensi in calo, un ragionamento tutto politico, dice così Salvini. La fine della legislatura è a settembre 2027. Se si andrà al voto a scadenza naturale, non lo so, dipende anche dai fattori economici. Oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette, ed è normale che la fiducia dei cittadini cali. Dichiarazione rivista in serata dopo i contatti con Giorgia Meloni, piuttosto irritata per la carica esplosiva della sortita. Ribadisco che il nostro obiettivo è di arrivare assolutamente a fine legislatura, precisa allora poi Salvini. Ufficialmente però il suo staff parla di un equivoco o peggio di una frase forzata dai cronisti. In realtà da un paio di mesi diversi big di via Bellerio sussurrano all'orecchio del leader: caro Matteo, inutile traccheggiare, meglio andare al voto a ottobre. Il capogruppo al Senato Romeo lo dice chiaro: non ci interessa che questo sia il governo più longevo, ci interessa che faccia cose.
dentro Fratelli d'Italia non cadono dal pero, scorrendo sul rullo delle agenzie di stampa le frasi dell'alleato. I più le traducono così: la Lega è in calo nei sondaggi, Vannacci strappa decimali ogni settimana e si porta via deputati e consiglieri. Ecco spiegato perché Matteo ha fretta, non vuole dare tempo al generale di attrezzarsi, la spiegano così i suoi alleati di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda il governo, diverso il taglio, ed è la seconda apertura anche qui stamattina, del Manifesto, pagine 8 e 9, abbiamo diversi articoli sul tema. Questo in particolare a pagina 9 ne scrive Andrea Colombo: una minaccia al giorno, la guerriglia di Salvini, i sondaggi su Vannacci agitano la maggioranza. Ma poi abbiamo il tema del lavoro. Decreto lavoro, caos a destra, Lega allo scontro con gli alleati. Scrive Michele Gambirasi sul Manifesto: la mozione per togliere fondi al riarmo NATO con i veleni sulla paternità del Blitz è stata la punta dell'iceberg. Gli scontri nel centrodestra, a partire dalle questioni economiche, sono diventati il pane quotidiano degli ultimi faticosi mesi di governo. L'ultimo terreno di scontro trovato dalle forze di maggioranza alla Camera è il decreto lavoro, approdato in commissione e subissato di emendamenti dal centrodestra. Ma tra le mozioni sopravvissute al vaglio ce ne sono state diverse su cui la sintesi nel centrodestra è lungi da venire, a partire da quelle a prima firma Lega, in questa settimana variabile impazzita della maggioranza. Su tutte una che già il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon aveva provato a inserire nel decreto senza successo. Si tratta di un emendamento per introdurre la retroattività degli aumenti dei rinnovi contrattuali avvenuti in ritardo. I sindacati sono divisi sul tema, ma di traverso si è messa, indovinate chi, Confindustria. C'è poi un intervento della FIOM sulla grave situazione dell'automotive in Italia, in taglio basso di pagina 8 del Manifesto, e poi un'intervista di Luciana Cimino a Cristian Ferrari, segretario confederale della CGIL, sulla situazione del Mezzogiorno d'Italia, la questione meridionale che il governo ignora. Il modello di sviluppo del Mezzogiorno, dice Cristian Ferrari della CGIL sul Manifesto, non si può basare sulle politiche di riarmo, bisogna investire al sud per fermare la deindustrializzazione del paese, altro che ponte. E questa menzione del ponte sullo stretto di Messina ci fa da ponte per il prossimo tema e le ultimissime segnalazioni di questa nostra rassegna stampa, che riguardano il tema delle amministrative in anche diversi capoluoghi di provincia in Italia questo fine settimana in arrivo. Pagina 8 del Domani, ma anche in prima pagina: Messina sotto il ponte il nulla, la città immobile va al voto. Siamo a pagina 8 del Domani, un approfondimento su una delle città capoluogo di provincia che vanno al voto nel fine settimana. Verso le amministrative del 24 e 25 maggio, Messina sotto il ponte il nulla, la città immobile va al voto. A sfidarsi il sindaco uscente Basile, sostenuto da Cateno, De Luca e Scurria, centrodestra, ma sono anni che si attende un progetto strategico in attesa dell'opera che verrà, l'opera tanto cara peraltro a Matteo Salvini. Così uniamo un po' tutti in realtà gli ultimi argomenti che abbiamo affrontato. E sulle amministrative c'è un altro focus sui quotidiani stamattina, su un altro capoluogo di provincia che va al voto il 24 e 25 maggio. Su Repubblica si parla di Venezia, le città al voto, questa rubrica di Annalisa Cuzzocrea. Venezia, la sinistra sogna il ribaltone, difendiamola. Venezia è acqua e terra, arcipelago e laguna, sono le calli affollate di turisti che trascinano trolley giganti sui ponti panoramici e i quartieri operai di Marghera e Campalto, con le formichine bengalesi, così tra virgolette, che mangiano in terra davanti a Fincantieri, così Annalisa Cuzzocrea crea l'ambientazione poi del suo articolo a pagina 17 di Repubblica di questa mattina sulle elezioni a Venezia, il centro-sinistra che spera di riprendersi il capoluogo del Veneto. Ultimissime davvero segnalazioni su
i quotidiani di questa mattina, le due seconde aperture del Domani e del Fatto Quotidiano su diverse inchieste. Il Domani: Del Deo Caputi e quei soldi allo spione, l'inchiesta sui servizi segreti e gli affidamenti milionari. Alessandri, l'ex agente dell'AISI che ha indagato sul capo di gabinetto di Meloni, ebbe 25.000 euro da SIND. Verifiche dei ROS anche sulla consulenza di Matic Mind da 100.000 euro l'hanno ottenuta da Botti. Questa la seconda apertura del Domani. Sul Fatto Quotidiano invece abbiamo questo: autostrade, le tariffe se le sono magnate, Tomasi e i 3 milioni alla moglie, i PM, agli azionisti i fondi per gli investimenti. Nelle intercettazioni della Procura di Roma l'evidenza del sistema autostrade, fare i figli di puttana fino alla fine. Nelle intercettazioni si dice anche questo: l'ex amministratore delegato potrebbe aver schermato il proprio patrimonio da eventuali sequestri. L'ultima segnalazione che vi faccio dalle prime pagine, dalle pagine dei quotidiani nazionali di questa mattina, ci porta su Repubblica. Lo abbiamo detto ieri, ma non abbiamo letto il reportage ieri, veramente anticastrista fino alla fine, filo statunitense di Laura Lucchini sulle pagine di Repubblica. Laura Lucchini però ha provato a far dire qualcosa contro il governo socialista dell'isola di Cuba al musicista cubano Silvio Rodriguez, 83 anni oggi, che è sempre stato comunque un sostenitore della rivoluzione cubana e del suo processo socialista. E Silvio Rodriguez non le ha detto niente di quello che lei voleva sentirsi dire, anzi ha detto: contro di noi un assassino di massa, ho pronto il Kalashnikov. E addirittura quando Laura Lucchini gli dice: lei ha chiesto simbolicamente un Kalashnikov per combattere in caso di invasione da parte degli Stati Uniti, lui risponde: non l'ho chiesto simbolicamente, l'ho chiesto davvero, non mi riesco ad abituare all'idea che ci siano persone dall'estero che invadano il mio paese. Poi sì, Silvio Rodriguez dice qualcosa, critica il governo cubano sul non avere, secondo lui, aperto abbastanza l'economia di mercato per salvare l'economia dell'isola, ma per il resto conferma, diciamo così, che vorrà combattere in caso si provi da parte degli Stati Uniti un'invasione nei suoi confronti. Questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di stamattina, qui su Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo la rassegna stampa locale.

Radio Nadurto, le 9:23 minuti, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici da SIAM della redazione. Siamo in diretta per la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 21 maggio. Iniziamo con le aperture dei vari quotidiani locali. Sistema Brescia, le richieste al governo, apre così il giornale di Brescia. Tutela della competitività, proroga fondi PNRR, risorse così dalle imprese ai comuni nel giorno dell'arrivo di Meloni. Perché appunto quest'oggi, questo giovedì 21 maggio, a Brescia ospite di un evento di Coldiretti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mancano infermieri e medici, la regione apre agli stranieri, invece il titolo di apertura del Brescia Oggi. Reparti scoperti negli ospedali, mancanza di personale, in particolare infermieri, ma anche medici. I sindacati bresciani tornano a esprimere preoccupazione per le criticità divenute strutturali nel sistema sanitario nazionale. Intanto la regione Lombardia apre un elenco destinato agli operatori stranieri. Questa è, lo ricordiamo, l'apertura del Brescia Oggi, che andremo ad approfondire a pagina 12 e a pagina 13, ma non saranno gli unici articoli che andremo a segnalare oggi sul tema sanitario e sulla situazione ospedaliera a Brescia e non solo. Edolo, il rilancio dell'ospedale, apre così invece il Corriere della Sera Brescia. Infatti anche qui si parla di sanità, il secondo nosocomio Camuno dopo quello di Esine cresce per numero di medici e prestazioni. E andiamo su Milano Repubblica, anche qui liste d'attesa, piano della regione, gli esami da fare entro dicembre. L'amministrazione fissa l'obiettivo alle strutture pubbliche chieste 3,5 milioni di prestazioni prima della fine dell'anno, ma i tempi per alcune specialistiche superano già i 12 mesi. Quindi ecco, come abbiamo visto, sono diversi oggi i quotidiani in cui troviamo articoli riguardo alla sanità e che andremo, come dicevo poco fa, a segnalare. Iniziamo con la rassegna stampa locale di questo giovedì 21 maggio, proprio da Repubblica Milano, andando a pagina 3. Occhi su Gaza, ecco cosa ho imparato sulla flottiglia e in carcere. L'articolo di Lucia Landoni parla di Paolo Romano, chi è il consigliere regionale del PD, partito dalla Sicilia nel settembre scorso con la prima Global Summit flottiglia e poi finito nel carcere di massima sicurezza di Keziot. Vediamo giusto qualche passaggio di questo articolo, in particolare le parole di Romano. È assurdo, dice, e ridicolo il siparietto messo su nelle ultime ore da Giorgia Meloni, che ha convocato l'ambasciatore di Israele dopo la diffusione del video del vergognoso trattamento riservato dal ministro Ben-Gvir alle persone arrestate, come se quelle immagini rappresentassero una novità. Sapeva tutto da mesi. E poi Paolo Romano continua dicendo: anche noi abbiamo subito le stesse identiche umiliazioni, eravamo inginocchiati a terra e legati mentre i militari israeliani ci deridevano, e Ben-Gvir aveva girato già all'epoca dei video analoghi al momento del nostro ingresso in prigione e poi nelle celle. La narrazione del governo israeliano non è cambiata in questi mesi, gli attivisti da loro sono etichettati come terroristi, prosegue Romano. Eppure la premier Meloni all'epoca aveva detto che eravamo stati noi gli irresponsabili e non aveva messo un dito di fronte alle violenze dei diritti umani di cui siamo stati vittime. Quindi ora non può far finta di voler difendere i cittadini italiani.
L'articolo continua e Landoni scrive: Paolo Romano ha seguito un percorso psicologico, ma quello che ha passato nei giorni di detenzione è ancora impresso nella sua mente. Infatti Romano dice: siamo stati privati dell'acqua potabile e abbiamo dovuto bere quella del gabinetto. Alle donne sono stati sequestrati gli assorbenti, costringendole a usare la stoffa delle magliette come tamponi, racconta. Ai diabetici e ai cardiopatici sono stati rubati i farmaci e durante la notte i militari entravano nelle celle ogni poche ore, minacciandoci con fucili spianati e spesso infilandoceli in bocca. E Romano poi ricorda ancora: c'era un soldato in particolare che mi usava come fossi la sua marionetta. Mi aveva immobilizzato le braccia dietro la schiena e tenendomi per la collottola mi costringeva a fare su e giù obbedendo ai suoi ordini, e se sbagliavo il movimento erano calci e pugni sulla testa e sulla schiena. Malgrado tutto questo, dice Romano, ripartirei con la flottiglia. Ma io sono anche un politico oltre che un attivista, e quindi sento innanzitutto la responsabilità di lavorare perché nessuno debba più rifarlo, perché non sia più necessario che dei cittadini si trovino a dover sopperire alle mancanze dei loro governi. Qualche mese fa Romano si era imbarcato, spinto anche dalla vergogna che, dice, provavo nei confronti del mio governo, ma per fortuna non del mio popolo. Ora mi fa paura la politica del più uno. A settembre 2025 ci hanno abbordato quando eravamo a 150 miglia da Gaza. Ad aprile 2026 hanno intercettato la nuova flottiglia a 1000 chilometri da Gaza. E a maggio sono arrivate a sparare dei proiettili di gomma sugli attivisti. Un crescendo continuo. Quindi mi domando, quale sarà il prossimo più uno degli israeliani? Spareranno proiettili veri, ma soprattutto, fino a che punto il nostro governo e l'Unione Europea tollereranno? E l'articolo poi si conclude con un pensiero, ma anche un rimando di Romano molto importante, perché appunto lui dice che nei suoi pensieri c'è un punto fermo, ovvero che il primo pensiero deve sempre andare ai palestinesi, il focus deve restare su di loro perché sono loro le vittime di questa situazione. E quindi questo l'articolo di Lucia Landoni, in cui riporta la testimonianza di Paolo Romano, consigliere regionale del PD, partito dalla Sicilia nel settembre scorso con la prima missione della Global Sumud Flottilla e poi finito nel carcere di massima sicurezza di Ketziot. Con questo mettiamo da parte per il momento Repubblica Milano, poi ci ritorneremo con l'articolo su il sistema sanitario e le liste d'attese che abbiamo anticipato durante all'inizio della rassegna stampa di quest'oggi. Facciamo un breve stacco musicale prima di continuare con la rassegna stampa con i Zen Circus, che lo ricordiamo saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto.

Radio Nadurto, questi erano i Zen Circus, lo ricordiamo alla festa di Radio Nadurto il prossimo 21 agosto. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 21 maggio sulle pagine del Brescia Oggi. In particolare andiamo a pagina 10, parlando di economia nel nostro territorio, si parla di mutui. Casa Brescia apre il 2026 con una frenata. Infatti nel primo trimestre di quest'anno calano i mutui erogati in provincia di Brescia. Secondo le ultime rivelazioni del borsino realizzato da Nomisma e Mutui Supermarket, le richieste di prestito presentate sul canale online dalle famiglie del territorio sono in flessione del 3,5% tendenziale. Nel periodo analizzato, la contraddizione delle domande di finanziamento per la casa più accentuate emerge dalla provincia di Cremona, meno 22,9%, mentre a Milano la flessione è pari a un meno 2,2%. Si registrano al contrario incrementi significativi a Sondrio, più 30%, Pavia più 18,4%, Lodi più 11,9% e Mantova più 10,5%. 5. Frutto, si scrive nell'articolo, di dinamiche locali estremamente disomogenee. L'importo medio richiesto invece risulta più elevato a Milano con 158.821 euro, che precede nell'ordine Monza e Brianza 152.302 euro. Brescia invece con un 149.021 euro. In Lombardia la preferenza dei mutuatari continua a concentrarsi sul tasso fisso con un picco dell'86% a Lecco, a Brescia la scelta è dell'82,2% dei mutuatari. Continua a crescere anche l'interesse verso i mutui green, spinti dalle migliori condizioni applicate dagli istituti di credito in questo ambito. A Brescia sono solo il 16,4%. Guardando invece al modo in cui gli italiani fanno ricerche per scegliere poi i mutui da sottoscrivere, emerge che l'utilizzo degli strumenti digitali diventa un ausilio fondamentale e che una famiglia su quattro vorrebbe sottoscrivere il mutuo completamente online. Grande interesse anche per l'intelligenza artificiale, apprezzata per le risposte personalizzate, le ricerche interattive. Quindi ecco, questa è l'analisi rispetto ai mutui nel territorio bresciano e lombardo. Noi ora ci spostiamo a pagina 12 con gli ospedali in allarme, lo riporta Irene Panighetti negli articoli a pagina 12 e vediamo il primo articolo. Panighetti scrive: preoccupazione tra i rappresentanti del personale sanitario locale, non tanto per un'emergenza pandemica a seguito dell'antivirus che appare decisamente improbabile, quanto per la gestione dell'ordinario. Se non c'è personale per smaltire le liste di attesa, se alcune specialità, in particolare in ambito emergenza urgenza, non sono più scelte dai giovani universitari, come si può pensare di essere in grado di gestire un'emergenza pandemica? I nostri contingenti sono ridotti. Credo che una pandemia come il Covid non troverebbe preparata nessuna azienda ospedaliera, ma è normale che sia così, riflette Paola Toniati, segretaria agli ospedali civili di Brescia, Anao, il principale sindaco dei medici ospedalieri.
Le sue parole rimandano alla preoccupazione già espressa del segretario nazionale di ANAO, Pierino Di Silverio, che afferma: se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Mancano ancora medici rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid, non è mai realmente decollata. Le stesse preoccupazioni di Nadia Lazzaroni della FPCGL, che dice: penso che le aziende sanitarie bresciane abbiano tutto un piano per le emergenze. Il problema è che non ci sono le strutture né il personale. E continua: i protocolli e le procedure possono anche esserci per indicare come agire, ma restano criticità ormai croniche, cioè da prima la medicina territoriale che non è ancora partita come dovrebbe. C'è una bozza di rete territoriale che sta cercando di fare del suo meglio, ma ancora non è pronta. Su 33 case di comunità sono solo 21 sono partite, di cui solo 13 in pieno servizio, e sono state aperte anche nel fine settimana. SST Spedali Civili, mancano tra le 160 e le 180 figure di infermiere e poi il personale è molto stanco. Inoltre c'è troppa frammentarietà. Ci sono tante tipologie contrattuali, altre rispetto a 6 anni fa. Allora il Covid ci ha preso alla sprovvista, ma avevamo una massa di personale che conosceva il rapporto di collaborazione. Oggi ci sono tantissimi contratti diversi, appunto, dalle cooperative ai liberi professionisti, quindi non c'è più una forza lavoro compatta. Nella testa posso anche esserci piani emergenziali ottimi, ma senza gamba come fanno a camminare? Ecco, queste le parole di Nadia Lazzaroni della FPCGL. Panighetti nell'articolo continua riportando come le istituzioni sanitarie ovviamente rassicurano sia sulla presenza di piani sia sulla capacità di metterli in pratica. A fine aprile, dice, è stato dato il via libera al piano pandemico 2025-2026 dalla conferenza Stato-Regioni, che spiega il Ministero sul suo sito. Definisce un approccio metodologico che può essere applicato a pandemie con diverse caratteristiche epidemiologiche in termini di trasmissibilità, patogenicità e impatto su salute e servizi sanitari. ASST Spedali Civili fa sapere che in seguito ai suoi 948 medici in servizio al presidio cittadino non c'è carenza di medici. Un messaggio rassicurante arriva anche da Luigi Peroni, scrive Panighetti nell'articolo, presidente degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, che raggruppa 18 professioni sanitarie. E Luigi Peroni quindi afferma: la carenza c'è un po' in tutte le figure sanitarie, ma in caso di emergenza i nostri professionisti hanno la preparazione e le competenze per adeguarsi al bisogno e alle priorità, come già dimostrato durante il Covid. Tuttavia i sindacati non sono del tutto convinti e chiedono più investimenti. Ci sono sicuramente reparti scoperti, ma non ho numeri precisi, ma ci sono settori dove manca personale, continua Tognati. Non è la capacità medica o scientifica che manca, sono i numeri che sono insufficienti, ma questo è normale nel momento in cui ci sono strutture private che ti pagano di più, stati europei che ti pagano di più, chiaramente la gente va dove è meglio pagata. Questa è appunto l'analisi di Paola Tognati, segretaria agli ospedali civili di Brescia di ANAO.
Panighetti conclude l'articolo parlando di una raccolta firma, è infatti in corso la raccolta firma per la proposta di legge per difendere e rafforzare il sistema sanitario nazionale. Governo pubblico, programmazione e partecipazione per garantire universalità, uguaglianza, equità e globalità. Si chiedono più risorse sia economiche, il Fondo Sanitario Nazionale non deve essere inferiore al 7,5% del PIL, sia umane, valorizzando economicamente e professionalmente il lavoro di chi tutela e promuove la salute. La spesa per il personale non deve più essere soggetta ad alcun tetto. Per firmare, poi indica il sito www.salutediritto.it. Questo l'articolo di Panighetti a pagina 12 del Brescia Oggi, che come abbiamo visto si focalizza sui reparti scoperti, sulla mancanza anche di infermieri e di una forza lavoro che nell'articolo viene definita come non compatta, ma anche dei sindacati bresciani che tornano a esprimere un forte timore per la situazione e per le diverse criticità che appunto riportano come ormai strutturali nel sistema sanitario nazionale. Sempre a pagina 12 del Brescia Oggi, Irene Panighetti ci parla anche dei medici di base. La questione aperta non è solo nazionale, scrive, i medici di base bresciani bocciano la bozza di decreto delle regioni, garantisce Angelo Rossi, referente provinciale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Alcuni colleghi, dice Rossi, saranno tentati dalla dipendenza con tutti i diritti che portano con sé, ma penso che la professione perderà la sua attrattività. La categoria è quindi in stato di agitazione contro una misura che, precisa Rossi, ha come obiettivo finale quello di smantellare il sistema sanitario pubblico e la nostra professione. Il Consiglio Nazionale Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale critica aspramente la proposta che, tra le altre cose, introduce il doppio canale, quello attuale delle della convenzione quindi da liberi professionisti e quello della trasformazione in personale dipendente su base volontaria. Inoltre viene introdotto l'obbligo di lavorare un certo numero di ore nelle case di comunità e una variazione del sistema di remunerazione. Oggi i medici vengono pagati in base al numero di pazienti, in futuro dovrebbero essere remunerati in base alla partecipazione al lavoro nella rete territoriale, alla presa in carico di un certo numero di pazienti cronici e fragili. I sindacati dei medici, non solo, quindi della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, sono contrari. E Rossi continua dicendo che con questa riforma si fa venire meno il nostro punto di forza, il rapporto medico-paziente. È difficile creare un rapporto simile in una struttura anonima come una casa di comunità, in cui non è importante chi ci sia, quasi fosse una copia del pronto soccorso in cui il paziente accede e non sa chi incontra. L'articolo continua, noi mettiamo da parte il Brescia Oggi, ci spostiamo su il Corriere della Sera. Prima però segnalo altri due articoli a pagina 13 del Brescia Oggi, uno di Giuseppe Spatola riguardo alla regione che apre un elenco appunto destinatario ai sanitari stranieri. La Lombardia prova a rispondere, scrive Spatola, alla carenza cronica di personale sanitario, aprendo un nuovo canale organizzativo per medici e infermieri con titoli consecutivi all'estero, ma il dibattito politico e sindacale resta acceso tra chi considera la misura una necessità
pragmatica e chi teme che le deroghe emergenziali possano trasformarsi in un precedente strutturale per il sistema sanitario. La giunta regionale guidata da Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore al welfare Guido Bertolaso, l'istituzione di un elenco regionale ricognitivo destinato ai professionisti sanitari stranieri. L'articolo poi continua entrando anche nel dettaglio della misura, noi però non andremo oltre e segnalo l'ultimo articolo, sempre firma Irene Panighetti a pagina 13 del Brescia Oggi, riguarda gli ospedali civili al top nella cura del tumore al polmone. Questo il titolo dell'articolo. Come anticipato, ci spostiamo su il Corriere della Sera Brescia e andiamo a pagina 4, l'articolo di Giuseppe Arighetti. E dolori lancio dell'ospedale, investimenti da 13,8 milioni, in arrivo 17 nuovi posti letto. Contro le voci di ridimensionamento, investimenti per 14 milioni di euro è la risposta data alla SST Valcamonica a quanti ciclicamente temono che i reparti servizi dell'ospedale di Edolo, 55 posti letto accreditati, 9.500 accessi al pronto soccorso nel 2025, 72.000 prestazioni ambulatoriali nei primi tre mesi del 2026 possano essere ridotti o peggio chiusi. Ieri in Alta Valle Camonica i direttori dell'azienda ospedaliera hanno fatto il punto sui lavori in corso, con loro il sindaco di Edolo Luca Masneri, che ha sempre tenuta alta l'attenzione della politica comuna per tutelare il presidio sanitario. Il piano prevede complessivamente investimenti per 13,8 milioni di euro destinati ad adeguamenti antisismici, antincendio, di condizionamento e di manutenzione straordinaria, di cui 3,8 milioni finanziati attraverso il PNRR e per la casa di comunità e l'ospedale di comunità. Un impegno finanziario significativo, sottolinea Corrado Scolari, direttore generale della SST, che testimonia, dice, la volontà delle istituzioni di garantire ai cittadini dell'Alta Valle servizi sanitari moderni, sicuri e accessibili. Sul fronte delle apparecchiature è stata attivata una TAC diagnostica da 700.000 euro che sfrutta i modelli dell'intelligenza artificiale. Sono state acquistate due macchine per anestesia polifunzionale, è stata ripensata l'area dedicata alla mammografia, le prestazioni di radiologia si sono attestate intorno a quota 18.000 all'anno, mentre nel 2025 le prestazioni diagnostiche di laboratorio hanno superato quota 345.000, con un particolare incremento dell'attività del pronto soccorso. Le proiezioni per il 2026 indicano un ulteriore aumento fino a circa 375.000 prestazioni, con un accesso pro capitale tra i più elevati del territorio regionale. In crescita anche le attività di prevenzione primaria, le vaccinazioni hanno registrato un incremento del 15% nel 2025, passando dalle 5.226 del 2024 alle 6.034 erogate nel 2025. Da tre anni, ha aggiunto Scolari, lavoriamo affinché l'ospedale di Edolo sia un riferimento per tutta la Valle Camonica, perché non dimentichiamo che si integra, a partire dal personale, con l'altro nuovo ospedale, quello di Esine. E a proposito di personale, i dirigenti medici e i medici in libera professione sono passati complessivamente da 13 unità nel 2023 a 24 al 31 marzo 2026, quindi poco meno del doppio. Le giornate di degenza medica sono aumentate del 30% rispetto al 2023, raggiungendo le 8.306 nel 2025.
Nel corso del 2026, conclude una nota dell'azienda, sono previste 17 unità aggiuntive di posti letto grazie all'attivazione di

Della sera Brescia, l'ultima segnalazione sul tema del sistema sanitario lo facciamo su Repubblica Milano a pagina, andando a pagina 5 con l'articolo di Alessandra Corica, liste d'attesa piano regionale, 3,5 milioni di visite ed esami da fare entro dicembre. Anche di questo articolo andiamo a vedere giusto qualche passaggio. Le mammografie da fare tra Milano, Lidlern e Lodi, il territorio che rientra nell'ATS di Milano, sono 123.209, le prime visite dermatologiche 74.786, quelle oculistiche 65.286, gli ecocolor Doppler cardiaci a riposo 65.158. E così via per tutte le prestazioni che rientrano nel PRGLA, il piano regionale per le liste d'attesa, da monitorare, poiché con code troppo lunghe, in tutto 1.385.151 visite ed esami entro fine anno. Eccoli i numeri delle prestazioni richiesti dalla Regione alle strutture ospedaliere pubbliche di Milano e Iderland nell'ambito del nuovo piano per smaltire le liste di attesa. Il documento è dettagliato ospedale per ospedale, prestazioni, prestazione per prestazione. In tutto, allora, agli ospedali pubblici lombardi la Regione ha chiesto di fare entro dicembre almeno 3,5 milioni tra le prestazioni che hanno attese maggiori. A queste poi andranno sommate le richieste fatte ai privati, ovvero altre 3,8 milioni di prestazioni se si guarda a tutti i centri accreditati a contratto, una sfida non da poco per la quale sono stati stanziati 61 milioni per visite ed esami sia negli slot ordinari sia con le cosiddette prestazioni aggiuntive la sera e nei weekend. L'obiettivo è dare risposte più rapide ai cittadini e aumentare l'offerta sanitaria sfruttando al massimo le potenzialità del sistema pubblico e privato accreditato. La riduzione delle liste d'attesa resta una priorità assoluta, la Regione ha ribadito. Nei giorni scorsi l'assessore al welfare Guido Bertolaso, certo è, si continua nell'articolo, che la situazione è complessa. Basta provare a prenotare tra Milano e Lidlern e Lodi tre prestazioni con priorità P, ovvero con scadenza a 180 giorni, per confermare che la situazione resta difficile. I tentativi, sia tramite call center regionali, sia tramite il portale online, sono stati fatti per ecografia dell'addome completo, una visita endocrinologica e una dermatologica. Tutte prestazioni di controllo, non prime visite, quindi per le quali si trova posto, no, non si trova posto, salvo non si sa disposti, non si sia disposti a fare vari tentativi online e telefonici, visto che gli slot prenotati tramite il numero verde non sono gli stessi di quelli online. E quindi, se si vuole trovare posto, si deve fare almeno il doppio tentativo. Un vulnus che dovrebbe essere ridotto dal nuovo CUP unico, sul quale oggi Bertolaso farà il punto in commissione sanità, ma che per ora persiste. L'articolo poi continua, sono le 9:58 minuti, facciamo un altro breve stacco musicale e poi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale andando verso la sua conclusione.

Radio Nadurto, questi erano i Sic Tamburo che saranno alla festa di Radio Nadurto la prima sera dell'edizione 2026, ovvero il 5 agosto. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale andando a segnalare gli ultimi articoli, tornando sul Brescia Oggi a pagina 15. Segnaliamo velocemente un congresso. Trasformazioni sociali, l'Italia di domani fra le disuguaglianze, questo è il titolo dell'articolo di cui andremo a vedere qualche passaggio. L'Italia di domani tra nuove generazioni, disuguaglianze e la salute come bene comune, questo il focus del congresso nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la SIM, in calendario da ieri a sabato al Dipartimento di giurisprudenza dell'UNIBS. Il congresso è centrato su una tematica tra le più rilevanti del nostro tempo, legata alla salute delle persone migranti e alle trasformazioni sociali e demografiche, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alla crescita delle povertà e alle prospettive critiche del sistema sanitario nazionale. Filo conduttore è la riflessione sui giovani che contribuiranno al futuro del nostro paese, e anche per questo è obbligo assicurare loro salute fisica e psichica, prevenzione sanitaria, integrazione scolastica, sociale e lavorativa. Ad affermarlo è il rettore Francesco Castelli. Ieri la sessione d'apertura con la lettura magistrale su etica e deontologia medica del dottor Filippo Anelli, presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, a seguire le relazioni su Patto Europeo e diritti dei migranti di Luca Masera, ordinario di diritto penale, e sul ruolo sociale dei migranti di seconda generazione di Laura Zanfrini, ordinario di sociologia delle migrazioni della Cattolica, con il coordinamento dei Castelli del presidente SIM Marco Mazzetti. Il simposio proseguirà affrontando il destino della sanità pubblica tra realtà, desideri e fattibilità, indagando da esperti alla luce degli obiettivi etici e universalistici del nuovo sistema sanitario nazionale, confrontati con i limiti economici e strutturali della realtà italiana. Il servizio sanitario è una priorità per l'Italia e come tale da medici e operatori della salute, non solo per l'Europa, ma per una dimensione di equità e di giustizia sociale. È la convinzione alla base. Si discuterà poi delle sfide medico-sanitarie connesse alla transizione epidemiologica su cui i migranti vanno incontro nelle società occidentali. Ecco, questo è appunto l'articolo riguardo al congresso al Dipartimento di Giurisprudenza, l'appuntamento con la SIM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, con attenzione alle nuove generazioni. Di questo articolo poi se ne parla anche su il Corriere della Sera Brescia, pagina 4, ma appunto vengono riportate le stesse informazioni, quindi non andremo ad approfondirlo ulteriormente. Ci spostiamo per l'ultima segnalazione sul Giornale di Brescia a pagina 12.

Povertà energetica, aiuti a 70 famiglie bresciane, non solo aiuti per pagare le bollette ma anche interventi concreti per ridurre i consumi e accompagnare le famiglie verso un uso più consapevole dell'energia. Questo l'obiettivo che nasce, l'obiettivo con cui nasce Energia Solidale Illuminiamo il Futuro, il progetto promosso da Fondazione Banco per sostenere circa 70 nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. L'iniziativa punta a contrastare la povertà energetica attraverso un intervento articolato su più fronti. Da una parte è previsto appunto il sostegno diretto per il pagamento delle utenze domestiche, dall'altro saranno avviati interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni con la sostituzione di vecchi elettrodomestici con apparecchiature più efficienti. E l'articolo poi continua: noi purtroppo dobbiamo interromperci qui con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 21 maggio, prima di passare la linea alla compagnia dei Gatti Neri, un ultimo stacco musicale, questa volta con Sarafina, anche artista che si esibirà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 agosto 2026.

0: dei gatti neri.
1: E allora partiamo subito, andiamo al 21 maggio del 1971. Viene pubblicato What's Going On, undicesimo album di Marvin Gaye, pubblicato da una sussidiaria di Mamma Motown, la Temla Records. In questo lavoro Marvin affronta diverse tematiche, tra cui anche l'ecologia, proprio con questo brano Mercy Mercy Me, The Ecology.

ci spostiamo e andiamo al 21 maggio del 1997. I Radiohead pubblicano OK Computer, terzo album e sicuramente il loro più grande capolavoro. Il lavoro peraltro fu prodotto da Nigel Godrich, vendette oltre 8 milioni di copie in tutto il pianeta. E da qui ci andiamo subito ad ascoltare No Surprises.

proseguiamo la nostra giornata di quest'oggi, andiamo al 21 maggio del 2006, raggiunge la nona posizione nella Official Single Charts britannica il remix di First Time, celebre brano di Robin Beck realizzato dalle svedesi Sunblock, dove peraltro troviamo anche la partecipazione vocale di Robin stessa, e quindi scateniamoci insomma con questa versione remixata di First Time a cura delle svedesi Sunblock.

E cambiamo sonorità arrivando al 21 maggio del 1904. Nasce a New York Fats Waller. Pianista statunitense, pioniere dell'organo in ambito jazz. Inoltre compose anche diverse musiche per musical di Broadway. Morì a causa di una polmonite il 15 dicembre del 1943. Noi lo ricordiamo con Ain't Misbehavin'.

E arriviamo al 21 maggio del 1943. Nasce a North Shields Hilton Valentine, chitarrista inglese, lo troviamo in Casa Animals. Scomparso il 29 gennaio del 2021, lo ricordiamo con The House of the Rising Sun ed il suo iconico arpeggio di apertura, chiaramente siamo in Casa Animals.

21 maggio 1948, facciamo gli auguri anche a Leo Sayer, cantante musicista inglese. Inizia come autore di canzoni per artisti come Roger Daltrey, ad esempio, per poi debuttare nel 1973 in solo. Ci ascoltiamo la sua You Make Me Feel Like Dancing, che nel 78 vinse anche un Grammy Award.

21 maggio 1954, auguri a Mark Ribot, chitarrista e musicista statunitense, personaggio tra l'altro di rilievo nella scena downtown newyorkese. Celebre il suo sodalizio artistico con Tom Waits, e non fu la sola celebre collaborazione. Troviamo anche John Zorn piuttosto che Elvis Costello, ma anche Vinicio Capossela. E restiamo qui con il ballo di San Vito, album del 96 di Capossela. Ci ascoltiamo proprio l'omonimo brano.

E ci spostiamo al 21 maggio del 1955. Facciamo gli auguri anche a Stan Lynch, batterista statunitense. Lo troviamo in casa a Tom Petty per ben 18 anni. Dopodiché intraprese una carriera in veste di autore e produttore, lavorando con diversi personaggi come Don Haley, Ringo Starr, Tim McGraw. Noi ci ascoltiamo l'una dei Tom Petty and Airbreakers, in cui troviamo Stan anche al sintetizzatore.

31 maggio 1963, auguri a Kevin Scherz, chitarrista irlandese, lo troviamo nei My Bloody Valentine. Anche lui vanta numerose e prestigiose collaborazioni, Primal Scream, Patti Smith. Con Patti, per esempio, ci lavora per il live album The Coral Sea, questo omaggio allo storico amico Robert Mapperton, fotografo molto amico stretto di Patti. In questo lavoro lei recita delle letture tratte dal suo libro del 96, The Coral Sea, ma non sarà l'unico omaggio di Patti a Robert. La canzone che per esempio ci ascoltiamo, Elegie, ne è un chiaro esempio.

E andiamo al 21 maggio del 1972. E facciamo gli auguri anche a Adriano Sintra, musicista brasiliano, lo troviamo nei Can't Say Desert Sexy. Lascerà questa formazione nel 2011 a causa di attriti interni. Lo troviamo anche in veste di chitarra e voce nel trio The Butchers Orchestra, piuttosto che nel duo Madrid o nel progetto Fogo Fiera. Insomma, Adriano è una figura centrale nella scena underground di San Paolo. Noi dal primo omonimo album dei Can't Say ci ascoltiamo Let's Make Love and Listen to That from Above.

21 maggio 1975, auguri a Lee Gays, chitarrista gallese, lo troviamo nei Lost Prophets. Poi nel 2014 arrivano i No Devotion, avviati, formazione avviata assieme a Stuart Richardson, Mike Lewis e Jamie Oliver, tutti ex membri dei Lost Prophets. Da qui, e parlo dei No Devotion, ci ascoltiamo Stay, tratta proprio dal loro album del 2015 intitolato Permanence.

Anche Dori, da cui ci ascoltiamo Song for Bob Dylan. Ricordo solo che Trevor nacque a Hull il 9 giugno del 1950. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Dalle latrine della storia!
2: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 21.

0: di maggio. Sono tutti in fase di deportazione, 430 esponenti della Global Smooth Flotilla 2 rapiti da Israele in acque internazionali, deportate da Ashdod e qui vittime di violenze anche sessuali, torture, botte ed umiliazioni in mondo visione. E prima di essere arrivate in Italia già questa mattina sono stati il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Entrambi hanno denunciato le botte e le minacce subite dagli israeliani. Sempre Israele, al di là delle proteste, per ora parole delle cancellerie occidentali, continua a fare sul terreno quello che vuole. Almeno 8 le cittadine del sud del Libano prese di mira nella mattinata di oggi dai raidi di Tel Aviv. Sono 3.100 le vittime, bilancio aggiornato, libanesi in territorio di Beirut per mano israeliana dal 2 di marzo ad oggi. È uno scenario non dissimile, c'è anche in Palestina, Gaza. In mattinata un attacco aereo ha colpito la tendopoli di Al-Mawasi, provocando una dozzina di feriti, alcuni gravi. In Cisgiordania invece i coloni, cioè i soldati di Ben-Gvir, hanno assaltato un villaggio vicino a Nablus, ferita una donna con diverse fratture. Ci spostiamo poi sullo scenario che riguarda invece l'Iran. Washington e Teheran potrebbero andare verso un'intesa. Trump parla di una lettera di intenti che sarebbe pronta ad essere firmata a 30 giorni di ulteriori trattative su nucleari ad Hormuz con la riapertura dello stretto. Teheran fa sapere di aver ricevuto le nuove segnalazioni degli americani e sta valutando una risposta. Andiamo dall'Italia, oggi mezzo governo atteso a Brescia alla corte di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, appuntamento alla Palazzetto dello Sport che è adiacente alla casella della 4 di Brescia Ovest. Annunciati Meloni, Giorgetti, Tajani e Lollobrigida. E di fronte ad un governo che pare alla capolinea, Confindustria e le altre organizzazioni padronali hanno diffuso oggi preoccupati appelli per i loro profitti privati davanti ad una pesante situazione economica ed energetica. Diverse realtà cittadine, da non una di meno l'USB, denunciano invece la gigantesca zona rossa imposta dalla questura attorno al palazzetto. Ancora dal Bresciano, due gravi infortuni sul lavoro in poche ore. Questa mattina un operaio di 35 anni è caduto da un'impalcatura a Castrezzato. Ieri sera invece ad Offlaga un 69enne agricoltore si è ferito nei campi con una lama circolare. Entrambi sono in gravi condizioni ma non parrebbero in pericolo di vita. E invece è deceduto Francovescio, un operaio di 51 anni precipitato da un tetto a Fuscaldo nel Cosentino. Dopo una settimana in prognosi riservata al 51enne deceduto nelle scorse ore. Andiamo in Campania, epicentro Bacoli, nei campi Flegrei, magnitudo di 4.4 per la scossa di terremoto che ha colpito il napoletano questa mattina alle 5.51 minuti. In centinaia si sono precipitati per le strade. Al momento non vi sono feriti o danni significativi, scuole chiuse però sul territorio. La scossa è la seconda più violenta degli ultimi 40 anni. La peggiore, quella del giugno 2025, aveva raggiunto una magnitudo di 4.6. Andiamo in Emilia con le cariche di polizia ieri sera a Modena, dove era in corso una manifestazione dei fascisti di Forza Nuova per strumentalizzare quanto accaduto sabato scorso, con l'auto guidata da una 31enne a colpire la folla. 4 le persone ancora in ospedale, tutte in prognosi riservata. La polizia in antisommossa ha bloccato e caricato un folto gruppo di antifascisti in piazza per ribadire che Modena, città medaglia d'oro al valore militare per la resistenza, non può e non vuole tollerare provocazioni fasciste. Durante le cariche è stato effettuato un fermo. Andiamo ora in Ucraina, missili e droni ucraini contro Dnipro. Sono morte 2 persone, 4 feriti, colpito anche un magazzino appaltato dall'UNHCR, distrutti aiuti umanitari e materiali per la ricostruzione di alloggi. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno ucciso 2 civili a Samara, 800 km dal confine, dove c'è un'importante raffineria di petrolio. Il raid ha provocato anche 4 feriti. Andiamo nelle Americhe, gli Stati Uniti provano a replicare lo schema venezuelano anche a Cuba, incriminato negli States Raul Castro per fatti risalenti a metà degli anni 90, un paravento legale questo per la sempre più plausibile aggressione militare, verso cui spinge in particolare il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Andiamo poi invece in Cile con i fascisti di Oggi la Camera dei Deputati di Santiago ha approvato il contestatissimo DDL sulla cosiddetta ricostruzione nazionale, promossa dal governo del presidente di estrema destra, esplicito nostalgico di Pinochet, José Antonio Casta. All'interno numerose le norme contestate, dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla società per le grandi imprese dal 27 al 23%, all'esenzione totale delle imposte sulle proprietà per gli over 65, regali ai ricchi e alla rendita che dureranno per ben 25 anni e che avranno però un grave impatto sulle finanze pubbliche del Cile. 11:05 minuti è tutto per quanto riguarda l'informazione di Radio Onda d'Urto, torniamo alle 13.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, sono le 11:09 minuti e questa è la sigla dello spazio approfondimenti di questo giovedì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo dall'assalto alla Global Sumud Flottiglia con le testimonianze di Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, i primi liberati da Israele dopo il sequestro dell'equipaggio della Global Sumud Flottiglia e di ritorno verso l'Italia. Proseguono le iniziative di piazza a seguito del sequestro, arresto e torture ai danni di attivisti e attiviste della Global Sumud da parte di Israele. A livello locale, intanto, Ada Rosa, docente per la Palestina di Brescia, ci presenterà un presidio a Pisogno organizzato dalla Global Sumud Flottiglia questa sera in Valle Camonica. Torneremo a parlare di Palestina. Khan al-Hamar, il villaggio beduino situato tra Gerusalemme e la Valle del Giordano, da molti anni ostacola con la sua presenza il progetto di espansione delle colonie israeliane nella zona I-1 ed è sotto attacco. Smotrich infatti ha firmato l'ordine di sgombero per il villaggio palestinese di Khan al-Hamar e della sua vita quotidiana nel villaggio. Ne parleremo con Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra, organizzazione che da anni opera in Palestina. Torneremo poi a Modena perché ieri sera c'è stato un partecipato presidio antifascista convocato da realtà di movimento e democratiche cittadine contro il presidio convocato da Forza Nuova per strumentalizzare la tragedia avvenuta a Modena sabato scorso. Sono però avvenute cariche di polizia contro antifascisti e antifasciste. Ne parleremo con Paolo Brini, FIOM CGL, e Maurizio della redazione Radio Onda d'Urto Emilia Romagna. Poi arriveremo al focus delle ore 12, parleremo di Cuba in questo caso. Nel focus di stamattina andremo a Cuba, vi proporremo l'aggiornamento dalla Havana con Michele, compagno italiano che vive sull'isola, in particolare rispetto alle minacce di aggressione imperialista da parte degli Stati Uniti e la resistenza del governo socialista e della popolazione cubana. Sono dunque questi gli argomenti che affronteremo questa mattina all'interno dello spazio approfondimenti, come sempre fino alle ore 12:30, per poi passare la linea allo spazio dissonanze e tornare con l'informazione alle ore 13 con il giornale radio. Partiamo come detto dal tema del giorno, che è stata anche l'apertura della maggior parte dei quotidiani nazionali questa mattina e di tutto il mondo: l'attacco alla Global Sumud Flottiglia, l'arresto e il sequestro in acque internazionali del suo equipaggio, oltre 420 le persone arrestate illegalmente da Israele. In questo caso si trovavano alla prigione israeliana e sono in fase di espulsione. Vi daremo aggiornamenti nel corso della mattinata. Intanto, i primi a essere liberati da Israele dopo il sequestro illegale sono stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, che hanno pubblicato sui social un video di denuncia e di testimonianza. Li sentiamo.
1: Siamo arrivati alle 2 di notte da Israele, dopo un pomeriggio passato nelle camere di sicurezza della polizia israeliana all'aeroporto Ben Gurion.
2: E la mattina e la notte precedente, e dopo la mattina, passata nei container di una della nave prigione insieme a tutti gli altri, abbiamo subito torture, violenze, abbiamo subito privazioni. Io sono molto scosso e Alessandro anche, doloranti anche per le percosse subite, anche molto forti. Ho avuto un pugno nell'occhio che mi ha quasi accecato per un po', non vedevo bene. Alessandro ha preso dei calci alle gambe, che ogni volta che fa un passo, diciamo, urla dal dolore, e quindi siamo in condizioni assolutamente precarie. Siamo molto, soprattutto io, anche Alessandro, veramente siamo molto preoccupati per gli attivisti che sono ancora lì, non sappiamo che trattamenti stanno subendo. Ormai si è superato veramente ogni limite, siamo stati sequestrati in acque internazionali all'arco dell'Egitto, non stavamo in direzione Gaza e tantomeno Israele. Ci hanno costretto a firmare delle carte di via in cui loro affermavano delle cose. Noi abbiamo anche affermato che non erano vere, e c'erano degli avvocati che ci hanno sentito, però non so che cosa hanno riportato finora.
1: Sì, noi avevamo deciso su Castr Sadabad, avevamo deciso di avvicinarci all'Egitto, per cui quando ci prendono siamo una delle sette, delle ultime sette barche. Adesso non saprei dire l'elenco perché non avevamo più internet, ma c'erano sette delle dieci barche ancora in circolazione.
2: Hanno hackerato il nostro internet prima di agganciarsi.
1: Hanno oscurato Starlink, quindi non avevamo internet e quindi non so più quante ne fossero state prese, tre di sicuro, forse cinque, insomma ne mancavano da tra 5 e 7. E noi eravamo a 100 miglia da Port Said in Egitto e a 180-190 miglia
2: da Gaza.
1: Da lì ci hanno portato legati su una corvetta, bendati e legati, inginocchiati su una corvetta, e da lì poi sulla nave prigione hanno cominciato a picchiarci subito. Come siamo arrivati? Welcome to Israel.
2: A bagnarci, a picchiarci.
1: E abbiamo visto gente ancora più picchiata di noi, sì, con fratture probabili alle braccia e
2: alcune hanno denunciato violenze sessuali, ci sono dei probabili traumi cranici, abbiamo visto persone con problemi all'occhio, chi all'orecchio, chi al naso, ma è orribile.
1: E dopodiché avrete visto tutti, anche voi, le immagini di Ben Gvir e di altri esponenti del governo al porto di Ashdod. C'è una competizione a destra su chi è più cattivo, tra chi è più cattivo contro la flottiglia, ma questa è anche la prova che la flottiglia spaventa Israele, e quindi la flottiglia serve perché è uno dei pochi strumenti possibili per tentare di rompere questo assedio a Gaza.
2: Se pensano di fermare la flottiglia così hanno proprio sbagliato, perché è chiaro che con questi messaggi che arriveranno da tutti gli attivisti che subiscono questo non faranno altro che rinforzare lo spirito battagliero di chi non si arrende al genocidio. Quando
0: passi tu, sento che... E quindi queste le parole di Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato dei 5 Stelle, rispetto a quanto accaduto ai loro danni e così ad altri attivisti e attiviste. Sentiamo in particolare di nuovo la testimonianza di Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, che in un altro video ha aggiornato anche della situazione.
1: Porto di Atene, sono arrivato qui alle 2 di notte insieme al deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati separati ieri mattina sulla nave prigione, siamo stati separati dagli altri prigionieri, ce n'erano oltre 180 su quella nave, messi in una cella, fatti sbarcare e poi esaurite le formalità, messe le manette e le catene alle caviglie e portati all'ufficio di polizia dell'aeroporto Ben Gurion. Lì sono stato in cella tutto pomeriggio e poi alle 11 e mezza ci hanno messo su un aereo per Atene. Qui ad Atene poi ci ha accolto l'ambasciatore Paolo Cuccoli con una delegazione della ambasciata, e adesso ripartiremo per Roma. Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso molte più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container d'ingresso venivano picchiati e noi sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato. Questo è il volto di Israele, e questo purtroppo è niente in confronto a quello che Israele fa a 9.000 prigionieri palestinesi. Ma se Israele può fare tutto questo è perché continua ad avere il sostegno di governi occidentali, europei, compreso il nostro, che questa volta ha protestato, ma fino a che non sono apparse chiaramente le immagini delle violenze a cui erano sottoposti gli attivisti della flottiglia, cioè gente disarmata, non violenta, che fa una manifestazione in mezzo al mare, il governo italiano non aveva detto mezza parola, e questo non è accettabile. Non è accettabile, e consente a Israele di continuare a fare quello che fa, anzi sempre peggio. È la prova che Israele non è così forte come dice di essere, è la prova che la flottiglia serve, è la prova che la flottiglia serve e servirà, serviranno altre flottiglie per tentare di aprire un corridoio umanitario con Gaza che non sia controllato da Israele, che è l'unico modo per tentare di riaprire la questione palestinese. Per Global Summit Flottiglia.
0: Ed era Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, che chiarisce bene il ruolo della flottiglia sequestrata con il suo equipaggio dall'esercito israeliano dopo violenze e soprusi, umiliazioni. Adesso si trovano in fase di espulsione all'interno delle galere israeliane, dove si trovano oltre 9.000 cittadini palestinesi.

0: Sono le 11:20 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Continuiamo a parlare della Palestina e della Global Sumud flottiglia attaccate in acque internazionali dall'esercito israeliano, perché proseguono le iniziative di piazza in Italia per denunciare arresti e torture ai danni di attivisti e attiviste. Tra queste anche iniziative a Brescia. Vi daremo conto rispetto a una iniziativa organizzata da alcuni attivisti e attiviste di terra della Global Sumud, in programma per questa sera un flash mob in piazza del Duomo alle ore 18:30, come fatto ieri a Roma con una iniziativa che vuole posizionarsi come fatto da Israele con attivisti e attiviste, cioè in posizione rannicchiata con le mani dietro la schiena. Insieme possiamo fare la differenza e far sentire la nostra voce. Queste le parole d'ordine del flash mob per Brescia oggi alle 18:30 in piazza del Duomo. Al momento non c'è la firma, sembra essere una grafica generica di quelle che vengono diffuse dalla Global Sumud Flottiglia Italia. Altra iniziativa è in programma questa sera anche a Pisogne, siamo in Valle Camonica e ce la presenta Ada Rosa, docente per la Palestina.
1: Al Camonica la nostra onda non si arrende. Solidarietà alla Global Sumud Flottiglia oggi a Pisogne in piazza Corna Pellegrini dalle 18 presidio. Siete tutte e tutti invitati a partecipare a questa iniziativa, dove manifesteremo anche facendo degli attraversamenti pedonali sulle strisce in modo da renderci visibili con le nostre voci, con i nostri corpi, con i nostri cuori accanto a chi non solo da qualche ora o qualche giorno è sotto il giogo e l'imposizione israeliana, ma con tutti i prigionieri politici palestinesi, con la popolazione palestinese e gazzawi al loro fianco, come sempre. Vi aspettiamo anche in Val Camonica a Pisogne dalle 18 oggi 21 maggio 2026. Siamo tutti sulla stessa barca.
0: Ed era Ada Rosa, docente per la Palestina, che ha presentato uno dei tanti presidi in programma in Italia, compresa la provincia di Brescia, per la Global Sumud Flottiglia sotto sequestro di Israele. Noi continuiamo a parlare di Palestina e lo facciamo con Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra, organizzazione che da anni opera nella terra di Palestina.
2: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra. Intanto un saluto e ben ritrovata.
3: Grazie a voi per questo spazio.
2: Dunque, parliamo di Palestina, perché come organizzazione siete particolarmente presenti sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza, dove avete realizzato numerosi progetti, molti dei quali ancora in corso. Ecco, io parto chiedendoti di raccontare a chi ci sta ascoltando quali sono le attività che svolgete, quali sono i progetti, così da contestualizzare bene quello di cui andremo a parlare.
3: Allora, Vento di Terra è un'organizzazione che di fatto nasce con gli interventi in Palestina 20 anni fa, insieme a compagni e compagne palestinesi. Abbiamo agito da subito con degli interventi che intrecciano un aspetto di natura educativa con un aspetto di sviluppo locale, anche da un punto di vista socio-economico. Abbiamo e continuiamo a fare degli interventi che garantiscono diritti di base alla popolazione palestinese, che consentono di raccontare e far comprendere quali sono i meccanismi che abitano quel territorio e soprattutto ciò che deriva dalla situazione di occupazione che vive il territorio palestinese. E ancora oggi continuiamo con i nostri interventi ad essere operativi sia in Cisgiordania sia nella striscia di Gaza. Per fare un esempio, nella striscia di Gaza continuiamo ad avere in particolare in questo momento attività educative, per cui abbiamo delle tende scuola, abbiamo anche delle tende asilo, garantiamo supporto psicosociale, abbiamo un numero molto elevato di persone che lavorano con noi, insegnanti, educatrici, psicologhe e psicologi, organizziamo anche delle distribuzioni di beni di prima necessità e continuiamo insistentemente a denunciare ciò che accade, a sostenere la popolazione e a provare ad avere uno sguardo su un futuro possibile. In Cisgiordania siamo presenti con altri interventi molto diversificati, alcuni che intervengono più in termini di prima emergenza, perché la situazione che c'è in Cisgiordania è una situazione caratterizzata da una condizione di cui si parla poco, ma che è frutto di spostamenti forzati. Basti pensare negli ultimi anni agli interventi che sono stati fatti anche in aree urbane, il campo profughi di Jenin, che ha prodotto un numero di sfollati grandissimo, e quindi sia con operazioni di supporto diretto sia con anche in questo caso interventi che hanno uno sguardo un po' più ampio. Ad esempio stiamo lavorando su sostenere il sistema cooperativo e creare delle relazioni tra il sistema palestinese con il sistema cooperativo italiano ed internazionale.
2: Ecco, rispetto ai progetti nella Cisgiordania occupata, un progetto su cui vorrei un attimo soffermarmi è quello costruito nel 2009, ovvero la scuola di gomma realizzata con 2200 pneumatici grazie proprio al supporto di vento di terra, che ha permesso così ai bambini e alle bambine della comunità di Khan Al-Ahmar, una comunità di beduini, di evitare 10 chilometri a piedi per poter studiare. Ecco, dicevamo, è stata costruita nel 2009 e da allora è sotto ordine di demolizione. In questi giorni, tra l'altro, ci sono vari attacchi contro la comunità di Khan Al-Ahmar anche da parte di leader politici israeliani. Ti chiedo quindi di raccontarci un po' anche questo aspetto della scuola e qual è la situazione in questa comunità.
3: Allora, parto raccontando proprio come è nata la scuola di gomme, che appunto è una scuola particolare, conosciuta in tutto il mondo sia per la sua particolarità costruttiva sia perché è diventata sin da subito un po' un simbolo di resistenza, ma un simbolo di tutto quello che sta accadendo in Palestina. Quindi intanto siamo nel 2009 e questo già racconta tanto sul fatto che la situazione di oggi è una situazione che è stata accelerata, ma che si trascina da decenni rispetto a quello che si vive in Palestina. Quando noi abbiamo incontrato la popolazione beduina, era prima del 2009, nel confronto con loro, la prima cosa che ci è stata chiesta è stata quella di appunto realizzare una scuola. Loro avevano una piccola baracca, per fare in modo che bambine e bambine di quel villaggio, quindi in particolare di Khan Al-Ahmar, ma anche dei villaggi vicini, avessero la possibilità di avere garantito pienamente il diritto all'istruzione. Come dicevi, fino a che non è stata realizzata questa struttura, i bambini, in prevalenza diciamo, solo ed esclusivamente pochi bimbi maschi, avevano la possibilità di andare a scuola molto lontano e con dei forti rischi. Parliamo di un territorio che non è molto distante da Gerusalemme, si colloca nell'area, nella valle del Giordano, quindi nell'area desertica tra Gerusalemme e Gerico. Mi rendo conto che chi non è mai stato in Palestina a sentir parlare di questi luoghi può immaginare delle grandissime distanze, ma basta guardare una mappa per comprendere che stiamo parlando di pochi chilometri, quindi territori che sembrano molto ampi ma che si sviluppano su una lontananza di un massimo centinaio di chilometri, e Gerusalemme e il villaggio beduino di Khan Al-Ahmar sono a poche decine di chilometri l'uno dall'altro. E qui è proprio la particolarità anche di quello che sta succedendo oggi e di come si lega rispetto a un piano più generale nei confronti di quel territorio palestinese. Quindi noi incontriamo la comunità, ci viene chiesto appunto di sostenere un percorso che possa garantire a un numero elevato di bambini e di bambine il diritto all'istruzione. Nel nostro gruppo sono degli architetti straordinari che sono, hanno poi fondato un'organizzazione che si chiama Architettura e Cooperazione, ARCO, e prendendo spunto da delle esperienze che vengono fatte internazionale, in considerazione dei limiti oggettivi che ci sono in quel territorio, che è area C del territorio palestinese, quindi sotto totale controllo amministrativo e militare israeliano, e in particolare l'impossibilità di costruire in modo strutturato, perché il conflitto lì si gioca e l'appropriazione delle terre si gioca su un piano propriamente amministrativo, su come è strutturata la legge da parte israeliana rispetto alla possibilità per i palestinesi di stare sulla propria terra, di esserne proprietari, di esserne gestori, insomma ci sono proprio tanti aspetti che andrebbero approfonditi. La scuola quindi è costruita con 2200 pneumatici usati, perché questa metodologia di costruzione consente di non avere fondamenta, quindi è una scuola, una struttura che non ha fondamenta. E ovviamente noi conosciamo bene il territorio palestinese e sappiamo che quello è un luogo cruciale. La comunità di Khan al-Ahmar è la più vicina all'area di Gerusalemme ed anche ad il grande insediamento israeliano, una colonia israeliana che si chiama Male Adumim, e anche ad altre piccole colonie che hanno nel tempo frammentato il territorio palestinese. La costruzione della scuola quindi ha rappresentato da subito per il movimento dei coloni, che già allora era forte, perché i coloni rappresentano la parte più violenta da sempre del movimento contro l'indipendenza palestinese, la presenza palestinese, ha scatenato subito un meccanismo di denuncia, quindi da subito effettivamente è stato chiesto da parte dei coloni alla corte israeliana di emanare un ordine di demolizione perché la scuola fosse cancellata. La corte poi da lì è iniziato un lunghissimo processo da un punto di vista anche giuridico, perché cancellare una scuola è qualcosa di particolare. Noi siamo riusciti in rete con altre organizzazioni a muovere moltissima opinione pubblica, sia di singoli cittadini, abbiamo fatto a un certo punto una raccolta firme che ha raggiunto più di 700.000 sottoscrizioni, abbiamo attivato il governo italiano, abbiamo attivato anche l'Unione Europea e si sono attivati anche dei movimenti di protezione anche da parte di movimenti israeliani contro l'occupazione. Quindi nel tempo la scuola è diventato proprio un simbolo di protezione dei diritti della popolazione palestinese in area C, in particolare dei diritti delle comunità beduine. La scuola oggi c'è ancora, peraltro nel tempo abbiamo aggiunto delle unità sempre con la stessa tecnica, rispettando il fatto di non mettere fondamenta, e si colloca però, e quindi è frequentata da 180 bambini e bambine. Dal 2009 ad oggi sono tantissimi bambini e bambine che hanno avuto la possibilità di frequentarla, di andare anche all'università dopo, sono diventati alcuni insegnanti. Preciso che è una scuola pubblica riconosciuta dall'autorità palestinese, dove lavorano insegnanti del Ministero dell'Educazione palestinese, e questo ha un valore molto importante. Già più di 10 anni fa si ipotizzava un piano, che è cosiddetto piano E1, questo corridoio che è stato rilanciato negli ultimi 2 anni dal governo israeliano, di insediamento di nuove persone, di nuovi coloni in quell'area. C'è proprio una linea, cioè ci sono delle mappe che si possono vedere dove si disegna questo corridoio. Khan al-Ahmar è esattamente in mezzo a questo corridoio, e quindi la scuola e il suo villaggio rappresentano un po' un anello di punto di protezione, perché non si compia questo piano che di fatto andrebbe a separare in due il territorio della Cisgiordania, un territorio che già è estremamente frammentato per la presenza delle colonie e che quindi già mette in crisi l'idea di un'entità palestinese, di uno Stato palestinese. Con la creazione del corridoio 1 questa idea sarebbe completamente ancora resa più difficile a livello fattivo sul territorio, e quindi le dichiarazioni che ci sono state in questi giorni, che sono state fatte da parte del ministro israeliano Smotrich, che a fronte di dice che insomma debba ricevere un mandato da parte della Corte internazionale, Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, proprio per il suo rilancio di un sistema di apartheid e per tutto il processo di colonizzazione di quelle terre, di spostamento forzato dei beduini che va avanti dagli anni 90. Ecco, in risposta a questa ipotesi, perché ancora non è stato emesso questo mandato, la dichiarazione di Smotrich è stata quella che è riportata da tanti giornali e che dice che un mandato di questo tipo, che gli applicherebbe sanzioni, l'impedimento a muoversi liberamente a livello internazionale, per lui è una dichiarazione di guerra emanata dalla Corte Penale Internazionale, sicuramente su spinta dell'autorità nazionale palestinese, e a questa, secondo lui, bisogna rispondere con un atto forte, perché a una guerra si risponde con una guerra, iniziando dallo smantellamento di Tel Aviv, di tutto il villaggio, quindi ovviamente la demolizione della scuola che ne abbiamo costruito, ma soprattutto lo spostamento forzato di tutte le persone beduine che vivono ancora in quell'area, di fatto dando il mandato di attuare il piano del corridoio 1, che vedrebbe poi appunto la separazione netta territoriale dalla parte sud della West Bank e la parte nord.
2: Quindi ecco, possiamo dire che Khan al-Ahmar da molti anni ostacola, come ci dicevi, con la sua presenza il progetto di espansione delle colonie israeliane nella zona E1. Ti chiedo qual è la vita quotidiana nel villaggio. Come ci dicevi, c'è un attacco istituzionale, ma ci sono anche gli attacchi da parte dei coloni. Questo si aggiunge, come denuncia Amnesty International, da anni, le demolizioni da parte delle autorità israeliane di abitazioni nel villaggio, quindi in qualche modo creando degli sfollati forzati.
3: Sì, la vita delle comunità di quell'area è difficilissima. Sono comunità beduine, quindi loro hanno scelto di continuare a vivere secondo le proprie tradizioni. Vivono ovviamente in accampamenti che non sono però raggiunti da nessun tipo di servizio, non c'è acqua corrente, non c'è energia elettrica, questo un po' perché le loro scelte riguardano un po' la necessità anche di proteggere la propria tradizione, e un po' perché non è stato mai concesso di riuscire ad avere dei servizi aggiuntivi. Sono dei villaggi che sono circondati da colonie. Se si guarda di nuovo una mappa facilmente trovabile online, c'è peraltro un'agenzia delle Nazioni Unite che si chiama OCHA, che pubblica costantemente degli aggiornamenti, delle mappe, che è molto interessante andare a vedere, perché è come fisicamente è stato occupato quel territorio e come anche una colonia è collegata all'altra, ad esempio, perché la costruzione di una colonia, anche solo con un piccolo avamposto, presuppone la costruzione successiva di una strada che la colleghi alla colonia più grande. Questo vuol dire passare in mezzo a un accampamento, quindi toglierlo, proprio andare con le ruspe, tirare giù tutto, protetti dai militari, dalla polizia amministrativa, quindi super armati, buttare giù tutto e fare in modo che lì non ci sia più nessuno. Le condizioni di vita sono delle condizioni assolutamente precarie e alla mercé di quello che può succedere da un momento all'altro in base a degli atti violenti che sono perpetrati dai coloni con la protezione dell'esercito. C'è in particolare negli ultimi anni, si sente parlare di questi giovani delle colline, che sono i più giovani coloni che abitano nelle colonie più radicali, che agiscono degli atti di violenza inaudita. Ci sono baracche che vengono incendiate, bruciate, gli animali che sono la fonte di vita delle popolazioni beduine vengono uccisi, vengono sradicati gli alberi nelle parti un po' più lontane dall'area desertica dove ci sono. Si continua a dire che questa operazione di spostamento forzato è per il bene dei beduini, perché possono vivere in condizioni migliori. In realtà, peraltro, i beduini si sono prestati ad un confronto anche grazie a delle organizzazioni pacifiste israeliane contro l'occupazione, fatte di architetti legali che hanno studiato con loro i piani di espansione di quell'area, cercando anche eventualmente delle soluzioni di spostamento, magari di una parte più piccola. Tutto questo non viene considerato, si agisce un meccanismo di pura violenza fisica e militare. I giovani scendono dalle colonie, come dicevo, bruciano le baracche, uccidono gli animali, assalgono le persone. Questo avviene di giorno o di notte. Se si cerca protezione, arriva l'esercito a rafforzare, a proteggere chi agisce violenza contro i beduini, ed è veramente difficile. Quindi è una situazione che è inimmaginabile, ripeto, di cui anche si parla, ma si parla relativamente molto poco, perché poi è quella che ha consentito negli anni, e che negli ultimi due anni è stata sdoganata in un modo plateale, di dividere e segregare il territorio, i palestinesi dentro il territorio palestinese, in tante piccolissime enclave, di fatto connettendo una parte con l'altra. Quindi, ad esempio, un altro elemento è quello di avere accesso ai servizi, muoversi da un villaggio all'altro o raggiungere una città come Ramallah è praticamente impossibile. È un'impresa enorme, quasi impossibile da compiere.
2: Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
3: Grazie a voi per l'opportunità e per lo spazio che si dà a questa tematica. Noi continuiamo ad esserci, faremo il possibile e chiediamo che tutti e tutte rimangano informate e attive su quello che sta succedendo.
0: Minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, una breve pausa musicale, poi andiamo a Modena, dove ieri sera ci sono state cariche di polizia contro antifascisti e antifascista.

0: E come dicevamo, andiamo a Modena ricordando i fatti di sabato 16 maggio, quando un'auto guidata da un 31enne ha colpito la folla, 4 le persone che si trovano ancora in ospedale, tutte in prognosi riservata. C'è chi ha provato senza riuscirci a cavalcare l'onda dell'odio razzista, come ieri sera gli esponenti di Forza Nuova che si sono ritrovati in uno sparuto gruppo in piazza a Modena. A contrastare questo rigurgito fascista, la Modena solidale antifascista, dai movimenti alle realtà più democratiche, si sono date appuntamento in largo Aldo Moro, dove poi in serata sono arrivate le cariche di polizia. Cariche di polizia nella serata di ieri, mercoledì, a Modena contro attivisti e attiviste antifascisti che si erano dati appuntamento in largo Aldo Moro contro la calata nera dei leader fascisti di Forza Nuova in città. Per aggiornarci sulla serata di manifestazione, di lotta, c'è Paolo Brini della FIOM CGL di Modena e cantante della banda popolare dell'Emilia Rossa.
1: Ciao, grazie a voi per avermi chiamato.
0: Allora, ieri realtà antifasciste, da quelle più di movimento a quelle più democratiche, si sono date appuntamento per respingere la speculazione xenofoba e fascista che si sta facendo in questi giorni sulla città a seguito dei fatti di sabato scorso. Ti chiedo intanto com'è andata la piazza di ieri.
1: Ma la piazza direi che è andata molto bene, c'erano molte persone al presidio, peraltro è emerso che in un primo tempo la questura aveva fatto diramare la notizia che era stato emanato un decreto che vietava tutte le manifestazioni nel centro di Modena. Poi si è scoperto che in realtà questo decreto, questa ordinanza non c'è, e semplicemente hanno usato questa favola per negare non solo, diciamo così, il centro della città ai fascisti, ma anche agli antifascisti. Quindi questa è già la gravità, una gravità importante di quello che è successo, ieri. Dopodiché, finito il nostro presidio, naturalmente c'erano molte camionette della polizia in una zona dove sapevamo che si sarebbero riuniti i fascisti, diciamo i fascisti erano veramente, stiamo parlando di 30 persone venute da fuori, ecco, nulla davvero di più. Ad un certo punto c'è stato un breve contatto tra alcuni compagni e alcuni di questi fascisti, è intervenuta la Cellere, e naturalmente la Cellere, per separare, si deve scegliere quale lato caricare, sappiamo quale carica, quello dei compagni. Devo dire che, diciamo così, sono state alcuni momenti, ecco, per fortuna nulla di più, però come sempre, naturalmente, quando si tratta di scegliere chi si deve picchiare, la polizia ha una risposta molto semplice: i compagni.
0: Ecco, sì, chiarissimo. Tra l'altro ci eravamo già sentiti dopo quello che è accaduto di tragico sabato scorso nella città, nel centro di Modena, e avevamo anche sottolineato come la città abbia resistito a quelle che sono in questi giorni ancora le speculazioni che partiti della destra estrema e non solo stanno facendo sulla città, ma a conferma della resistenza che Modena ha a queste speculazioni, la piazza di ieri, con i numeri di quella antifascista rispetto allo sparuto gruppo di neofascisti di Forza Nuova, conferma come questo non stia permeando all'interno della città.
1: Sì, su questo assolutamente è così, e si conferma sempre più così. Peraltro, insomma, questa tesi razzista si sta sgonfiando sempre di più, mi pare, anche a livello nazionale, al di là dei soliti che per forza devono strumentalizzare, ma insomma è sempre più evidente che ahimè i problemi sono di altro genere.
0: Paolo, se non hai nient'altro da aggiungere, ci salutiamo e ci riaggiorniamo. Intanto un saluto e grazie.
1: Grazie mille a voi.
0: E dato che Paolo Brini, quello che abbiamo appena sentito ai nostri microfoni da Modena, oltre che essere della FIOM CGL, è anche il cantante, il frontman della banda popolare dell'Emilia Rossa, una breve pausa musicale con questo gruppo musicale modenese e poi torniamo in studio per continuare a parlare di Modena.

0: Radio Onda d'Urto, continuiamo a parlare di Modena e delle cariche di polizia ieri contro antifascisti e antifasciste. Lo facciamo con Maurizio della redazione Radio Onda d'Urto Emilia Romagna in collegamento con noi. Un saluto e grazie.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte. Quella che si è vista ieri a Modena è stata una situazione surreale, perché dopo il divieto imposto dalla questura a tutte le manifestazioni all'interno del centro storico, equiparando peraltro a una manifestazione di fascisti come quelli di Fiore, che venivano a fare gli sciacalli sul dolore della gente e a speculare sulla tragedia che c'era stata nel weekend. E, di fatto questa manifestazione si è poi svolta fuori dal centro storico e in contemporanea si è svolto un presidio dapprima di fatto con anche varie realtà istituzionali che ha raccolto circa 400-500 persone, e dopodiché una parte dei manifestanti sono rimasti in strada e alcuni sono andati a contestare il comizio di Fiore. In realtà si è replicato un po' lo schema che abbiamo visto gli scorsi giorni a Trieste, in cui è bastato un semplice coro "siamo tutti antifasciste" per far scattare alcuni dei fasci presenti, uno dei quali ha cercato di colpire con un pugno un nostro compagno. A quel punto è intervenuta la polizia, che però purtroppo ha rivolto gli scudi e in parte anche i manganelli contro gli antifascisti.
0: Ecco, questo è il quadro. Ci dicevano anche prima che la partecipazione, se si vuole fare un paragone anche per quanto riguarda le due piazze, non c'era.
1: Sì, diciamo la

0: ovviamente ha raccolto sia sigle istituzionali, sia gruppi informali o sparse sociali, ha avuto una partecipazione piuttosto ampia, anche considerando il fatto che era stato lanciato, diciamo, poche ore prima, perché si sono raggruppate, come ho detto, circa 400-500 persone.
1: Maurizio, chiarissimo, se non hai nient'altro da aggiungere, ci salutiamo e ci riaggiorniamo da Modena con la redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna.
0: Perfetto, benissimo, sì, io non ho niente da aggiungere, grazie mille.
1: Grazie ancora a te, un saluto e a presto. E quindi alle 11.56 minuti si chiude il capitolo Modena. A brevissimo, nel focus delle 12, torneremo a Cuba, vi proporremo l'aggiornamento dalla Havana con Michele Compagno, italiano che vive sull'isola, in particolare rispetto alle minacce di aggressione imperialista da parte degli Stati Uniti e la resistenza sia del governo socialista sia della popolazione cubana. Breve pausa musicale a tema e poi torniamo in

Radio Onda d'Urto, il focus delle 12 a chiudere lo spazio approfondimenti di questo giovedì mattina. Andiamo nelle Americhe e in particolare sull'isola socialista di Cuba, che è nel mirino sempre di più del governo statunitense di Donald Trump e del suo segretario di Stato Marco Rubio. Gli Stati Uniti vogliono infatti replicare lo schema venezuelano a Cuba e hanno incriminato Raul Castro per fatti risalenti a metà anni 90, quando i MiG dell'Havana abbatterono nei cieli cubani due velivoli dell'organizzazione anticastrista.

0: vista Hermanos al Rescate. Ci furono 4 morti, tra i quali 2 cittadini statunitensi, ma si tratta di un escamotage legale che dovrebbe portare, secondo le mire degli Stati Uniti, all'aggressione militare, verso la quale spinge in particolare il segretario di Stato USA Rubio, che è proprio un che è proprio di origini cubane e appartiene alle comunità cubane anticastriste presenti negli Stati Uniti d'America. A Cuba la situazione, intanto, per il bloccheo USA in vigore, l'embargo da oltre 60 anni, da pochi anni, da poco dopo la rivoluzione del 59, ma soprattutto per la più recente decisione dell'amministrazione USA di Donald Trump di aggiungere all'embargo che da più di 60 anni assedia l'isola di Cuba, il suo governo e le sue istituzioni socialiste, la sua popolazione, gli Stati Uniti hanno aggiunto nel mese di gennaio il divieto, il blocco di qualsiasi importazione di petrolio sull'isola, strangolando ancora di più la popolazione. Noi abbiamo dei nuovi aggiornamenti da parte di un compagno, Michele, che vive a L'Avana, vive a Cuba, ci ha mandato dei nuovi aggiornamenti, il suo racconto, iniziamo subito. Parte dal 1° maggio, festa dei lavoratori, giorno dei lavoratori sull'isola socialista di Cuba, e ovviamente il giorno del 1° maggio quest'anno a Cuba e a L'Avana è stato tematizzato proprio sul tema della difesa della patria, della difesa della rivoluzione e del socialismo. Sentiamo il compagno che ci ha inviato gli aggiornamenti dall'isola di Cuba.
1: Il 1° maggio a Cuba 5 milioni di persone si sono riversate nelle piazze e nelle strade, le hanno invase pacificamente e gioiosamente e hanno festeggiato il giorno dei lavoratori, la festa del 1° maggio. È stato sì un giorno di gioia e di festa, ma anche di forte determinazione. Lo slogan di quest'anno era «La patria si difende». La parola patria qui a Cuba non ha il suono sinistro che può avere in Italia. È la patria fondata dai Cimarrones, i neri fuggiaschi che facevano parte dell'esercito Mambì, l'esercito indipendentista che combatteva contro l'impero spagnolo. È la patria della rivoluzione del 59, che ha liberato dalla neocolonia imposta dagli Stati Uniti il gioco dell'oppressore. E quindi difendere la patria significa difendere la rivoluzione e il socialismo. In questo contesto sono state consegnate al presidente Díaz-Canel e al generale d'esercito Raúl Castro le oltre 6 milioni e 200 mila firme che sono state raccolte qui a Cuba a partire dalla campagna Io firmo per la patria, che appunto è un atto di impegno a difenderla. Simbolicamente, ma non tanto, la gioventù comunista ha fatto un disegno simboleggiante un Kalashnikov con 6 milioni e 200 mila in numeri, a significare che questi sono i numeri delle persone che sono disposte a difendere il progetto dall'aggressione che si prospetta da parte dell'imperialismo. Anche in Italia ci sarà una raccolta di firme e più avanti ne parleremo più ampiamente. Ma mentre le piazze e le strade di Cuba si riempivano di gente, di popolo, l'amministrazione Trump firmava l'ennesima ordine esecutiva, la seconda dopo quella del 29 gennaio, che già rafforzava il blocco petrolifero imponendo ulteriori misure coercitive a chi avesse l'ardire di vendere o fornire petrolio a Cuba. In questa nuova ordine esecutiva l'amministrazione Trump colpisce i settori bancari, minerario, della difesa E purtroppo se ne sono visti subito gli effetti. Un'impresa canadese, la Sherritt, che, o per meglio dire, era parte di un'impresa mista cubano-canadese, la cui parte cubana è composta da Gaesa e Moa Nickel, e che si occupava dell'estrazione del nickel a Moa, appunto. La Sherritt si è ritirata e ha chiuso i battenti, ritirando il suo personale tecnico. Frutto delle misure coercitive dell'ordine esecutiva del 1 maggio è anche la decisione da parte di due delle principali compagnie di navigazione a livello mondiale, la Hapag-Lloyd e la CMA CGM, di ritirarsi da qualsiasi traffico commerciale e relazione di commercio con Cuba. Quindi vorrà dire che il 60%, non solamente del carburante, quello è bloccato completamente ovviamente, ma di qualsiasi derrata alimentare, medicinale o qualsiasi altra cosa, è molto probabile che non arriverà più a Cuba. È altrettanto molto probabile che tutte le esportazioni, sempre nella misura del 60%, che Cuba riesce sotto le condizioni del blocco comunque a inviare all'estero, pure queste verranno bloccate. In questo contesto cinico risulta l'atteggiamento dell'amministrazione Trump e del ministro degli esteri Marco Rubio nell'offrire aiuti umanitari. Lo stesso personaggio, sono gli stessi personaggi che strangolano Cuba a far finta per compiere un'operazione di maquillage, a fornire, che di fatto poi questo non avverrà, aiuti umanitari, politicizzando questo fatto e utilizzandolo come anch'esso come un'arma. Il presidente Díaz-Canel ha risposto: ben vengano gli aiuti da parte di chi sia. La cosa più semplice da fare sarebbe elevare il bloccheo invece di mandare aiuti che poi non arriveranno mai comunque.
0: Radio Onda d'Urto, stiamo ascoltando la corrispondenza di Michele, compagno italiano che vive a Cuba, proprio da L'Avana, sulla situazione attuale, con Cuba sempre di più sotto attacco da parte degli Stati Uniti d'America, di Trump e di Rubio. Quello che state ascoltando è il cantautore cubano Silvio Rodriguez, da sempre un sostenitore della rivoluzione cubana, che stamattina ha intervistato su Repubblica dall'inviata di Repubblica a Cuba, Laura Lucchini, che per lo più in questi giorni sta scrivendo, seguendo e alimentando la propaganda statunitense anticastrista, ma che ha provato a far dire qualcosa a questo artista Silvio Rodriguez, ora oggi 83enne, che vive a Cuba, ha sempre vissuto a Cuba, nonostante abbia girato il mondo per i suoi concerti, i suoi tour. Ha provato a far dire qualcosa contro il governo cubano a Silvio Rodriguez, ma in realtà Silvio Rodriguez ha detto: contro di noi a Cuba è in corso un assassinio di massa, io ho pronto il Kalashnikov. Per cosa? Per difendere la rivoluzione e il socialismo a Cuba contro le minacce di invasione statunitensi. Addirittura Laura Lucchini gli chiede, lei ha detto in maniera figurata di volere un Kalashnikov per difendere Cuba, e lui ha risposto proprio: non era in maniera figurata, l'ho chiesto davvero, tanto per capire un po' il tenore dell'intervista che si trova su Repubblica questa mattina. Questo è Silvio Rodriguez e la canzone si chiama Fusil contra Fusil.
2: Con granizo de plomo.
0: Ci accompagna Silvio Rodriguez alla seconda parte della corrispondenza del compagno che ci parla dall'isola di Cuba, che parla proprio, parte proprio dalla visita nei giorni scorsi di Radcliffe, il direttore della CIA, i servizi segreti esteri degli Stati Uniti d'America, e dei colloqui avuti con le autorità cubane, e di fatto una sorta di ultimatum da parte degli Stati Uniti d'America, che, come dicevamo all'inizio di questo focus delle 12, nel frattempo hanno deciso di incriminare Raul Castro per dei fatti di metà anni 90, quando dei MiG dell'aviazione cubana abbatterono, dopo svariati avvertimenti, due aerei oppositori e statunitensi che cercavano di insidiare il governo cubano. Di questo parla sempre Michele, compagno italiano che vive a Cuba, in questa seconda parte della corrispondenza. Sentiamo.
1: Tutto questo giovedì 14 maggio è atterrato a La Habana Radcliffe, il capo della CIA. Il governo rivoluzionario ha emesso un comunicato chiarendo che la visita del capo dell'agenzia è stata una richiesta che è venuta da parte del governo statunitense. Ovviamente i contenuti della visita sono riservati, però nel comunicato del governo rivoluzionario si fa menzione al fatto che Cuba ha reiterato una volta di più che non ospita basi straniere, basi militari straniere. Aggiungiamo, per quanto ne abbia completamente il diritto sovrano, e che non dà rifugio a presunti terroristi qui sull'isola. La vera finalità della visita si presta a molteplici speculazioni e anche alcune analisi che si sono iniziate a sviluppare. Alcuni dicono che c'è una divisione all'interno dell'amministrazione Trump, e dopo quello che è avvenuto con l'Iran, le informazioni trasmesse da Barnea al capo del Mossad e Netanyahu, che si sono rivelate ovviamente false, che il, fra virgolette, regime sarebbe crollato dopo una campagna di decapitazione, che ci sarebbe stata una sollevazione contro il governo rivoluzionario iraniano, cosa che ovviamente non è avvenuta, ma è avvenuto esattamente il contrario. Ecco, dopo queste informazioni alcuni valutano che Trump abbia voluto assicurarsi con informazioni di prima mano e verificare più direttamente le informazioni che settori dell'amministrazione capitanati da Marco Rubio possono aver infarcito, di come fanno abitualmente, di falsità rispetto a presunte basi cinesi piuttosto che russe, alla presenza di Hezbollah a Cuba, fandonie che abbiamo sentito più e più volte nel corso di questi anni. A nostro avviso, lo ripetiamo, Cuba avrebbe tutto il diritto e ha tutto il diritto di ospitare chi vuole, sia dal punto di vista delle basi militari, che comunque non vi sono, sia dal punto di vista delle relazioni politiche con soggetti, partiti e organizzazioni. Nell'ambito della campagna di accelerazione sui toni e l'aggressività dell'amministrazione Trump e dell'imperialismo, spicca un articolo di Axios che ha fatto notevole scalpore e che ha avuto una diffusione, ma credo a livello mondiale, in cui parla di 300 droni, un numero a nostro avviso anche non enorme, in possesso delle forze armate rivoluzionarie cubane. Ma la cosa che veramente è risibile è che questi 300 droni verrebbero usati così per un attacco preventivo dell'esercito cubano contro la base di Guantanamo, base che le ricordiamo è assolutamente arbitraria e che usurpa territorio cubano. Per quanto tutti i cubani vorrebbero vedere sprofondare nel mare la base, nessuno è così folle da pensare che con 300 droni e vista la situazione attuale ci sia velleità da parte di qualcuno di attaccare la base di Guantanamo. In questo contesto un altro giornale dell'establishment del Capitolio di Washington politico parla, e la citazione è testuale, delle probabilità che Trump attacchi Cuba stanno aumentando. Crediamo che sia parte di quella che si chiama qui preparazione artigliera, cioè del fuoco di fila, di un bombardamento mediatico per far seguire poi un possibile o probabile attacco militare. E in questo senso non sono rassicuranti per nulla i voli aerei e di droni spia, voli di esplorazione che molto probabilmente sono finalizzati anche all'individuazione di obiettivi. In questa preparazione artigliera o campagna di bombardamenti mediatici e provocazioni, il 20 aprile sarà la data in cui non so quale giudice negli Stati Uniti avrà la bella idea di mettere sotto accusa, cosa risibile, Raul Castro. Un processo che risale a avvenimenti degli anni 90, quando due aerei Piper vennero abbattuti dall'aviazione cubana. Questo avveniva dopo innumerevoli provocazioni da parte di un gruppo di terroristi della mafia cubano-statunitense di Miami, gruppo guidato da Basulto. Cos'è Basulto? Un noto terrorista che aveva partecipato allo tentativo di sbarco di Playa Chiron, oltre ad aver partecipato a tentativi e piani di attentato contro il comandante in capo Fidel. Questi aerei, dietro la facciata di segnalare alla guardia costiera statunitense i balseros, cioè le persone che lasciavano l'isola su delle zattere, ricordiamo insomma il periodo especial, cioè una crisi economica molto forte, condizioni simili ma differenti rispetto a quelle che stiamo vivendo noi, che appunto si gettavano in mare e purtroppo ne sono morti parecchi. Dietro questa copertura inscenata di, infatti il gruppo si chiamava Hermanos al Rescate, Fratelli al Salvataggio, in realtà questi aerei servivano per compiere provocazioni, lanciare volantini, ma anche compiere attentati. Aprivano il cammino e segnalavano pattugliamenti della Troppa Guardia Frontera, che è l'unità della Guardia Costiera cubana, a imbarcazioni motoscafi che compivano attentati lungo la costa, in particolare contro installazioni turistiche. Attentati contro installazioni turistiche, lo ricordiamo, dove morì Fabio Di Celmo in uno di questi attentati, un ragazzo di 20 anni italiano. Le autorità cubane, dopo aver segnalato ripetutamente le decine e decine di violazioni del proprio spazio aereo da parte di queste aeronavi, segnalato e protestato nei confronti del governo statunitense che dava rifugio e istigava a questi personaggi, dopo le ripetute proteste si è visto costretto a prendere delle misure radicali e di quattro aerei che avevano violato per l'ennesima volta lo spazio aereo cubano ne furono abbattuti due. Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di queste provocazioni l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di energia e delle miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche altri ufficiali del MININT, il ministero degli interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA e vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili perché nessuno di loro, come ha menzionato il Presidente della Repubblica Díaz-Canel, possiede conti o beni negli Stati Uniti. E quindi è assolutamente risibile, ma fa parte della campagna di provocazione per creare così allarme sui mezzi di informazione, o per meglio dire mezzi di disinformazione.
0: Il focus delle 12 questa mattina è dedicato alla situazione a Cuba e vi stiamo proponendo gli ultimi aggiornamenti che ci ha inviato tramite audio, quando è possibile avere internet, Michele, compagno italiano che vive a Cuba.
3: Il sol de tu bravura.
0: Carlos Puebla, Hasta Siempre, un brano che non ha bisogno di presentazioni, in particolare qui sulle nostre frequenze. Qualche istante quindi di musica con questa canzone dedicata alla figura del comandante Ernesto Che Guevara, uno dei leader della rivoluzione cubana.
4: Comandante Che Guevara.
0: E dopo il brano musicale ascoltiamo l'ultimo contributo, l'ultima parte del contributo di questo compagno che ce l'ha inviato da Cuba, che riguarda l'invito a mantenere alta l'attenzione su quanto accade a Cuba e a essere pronti alla mobilitazione in difesa della rivoluzione socialista di Cuba.

0: Radio Onda d'Urto, 12:25 minuti, chiudiamo il focus delle 12 dedicato alla resistenza di Cuba nel mirino dell'imperialismo statunitense con l'ultima parte dell'aggiornamento che ci ha inviato proprio da Cuba un compagno italiano che vive sull'isola e in quest'ultima parte del suo contributo invita a mantenere alta l'attenzione su quanto sta accadendo e essere pronte e pronti a mobilitarsi in difesa della rivoluzione cubana, del suo processo socialista. Sentiamo.
1: In questo contesto invitiamo tutti quanti a essere vigili rispetto a quello che potrà avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui a Cuba, a informarsi attraverso soprattutto i mezzi di informazione cubani, sapendoli distinguere dai mezzi della disinformazione finanziati da Washington, e a essere pronti a mobilitarsi in caso Cuba venga aggredita. In questo senso diamo una bella notizia: la nascita di un coordinamento di varie realtà, centri sociali, palestre popolari, un coordinamento che si chiama Internazionalisti per Cuba, ha un significato questo nome in questo contesto attuale. Una delle prime iniziative del coordinamento sarà là sulla scia della raccolta di firme che è avvenuta a Cuba, e anche per mandare un messaggio di solidarietà e continuità con quel tipo di messaggio, sarà lanciata una raccolta di firme che avverrà in vari luoghi e anche in rete, il cui slogan è: io firmo per la difesa di Cuba, una firma che è un impegno a difendere la rivoluzione cubana contro l'aggressione imperialista. E ovviamente vi invitiamo tutti quanti a informarvi su dove firmare. Le firme verranno consegnate, crediamo, a fine giugno in un'assemblea nazionale a Roma che stiamo organizzando, e a personale dell'ambasciata, all'ambasciatore o altro funzionario dell'ambasciata. Per il momento tutto, un saluto da Cuba.

Radio Onda d'Urto, finisce qui anche il focus delle 12 di questo giovedì mattina all'interno del nostro spazio approfondimenti. Questa che sentite in sottofondo è un'altra canzone di Carlos Puebla, cantautore della rivoluzione cubana. Questo è il canto a Camilo. Prima abbiamo sentito Hasta Siempre, dedicata a Ernesto Che Guevara, questa dedicata a un'altra figura di leadership all'interno della rivoluzione cubana, quella di Camilo Cienfuegos. Canto a Camilo, con questa ci salutiamo. La redazione informativa poi tornerà alle 13 con il notiziario, con il GR, con i servizi e con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Tra pochissimo lo spazio Dissonanza.

0: 21 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola in diretta per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, ci aspetta una puntata molto ricca, talmente ricca che abbiamo già la nostra prima ospite in linea, quindi Camillo, a te il microfono.
1: Allora, siamo a Milano, torniamo come tutti gli anni per presentare Da vicino Nessuna Normale, da Olinda, dal 30 maggio al 30 giugno 2026 all'ex Paolo Pini in via Ippocrate 47. È con noi Rosita Volani che, tra le altre cose, cura la direzione artistica dei progetti di cultura appunto di Olinda. Buongiorno Rosita, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi.
1: Allora, tu sei stata spesso nostra ospite, questo è un anno tra i tanti anni particolare perché il vostro progetto compie 30 anni, è un trentennale, un traguardo importante per un progetto che nasce nel 96 appunto, un'impresa sociale nell'ambito dei progetti di riconversione dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, un progetto collettivo che si è fatto carico della cura delle persone e dei luoghi, mettendo in relazione sociale, welfare e cultura. Ci racconti come nasce tutto questo nel 96?
2: Ma sai, come queste cose un po' avventurose e rocambolesche, dove eravamo tutti molto giovani, eravamo in una fase pionieristica bellissima, coraggiosa, un po' anche strampalata se vuoi, e ci siamo trovate con varie, come dire, professionalità all'interno dell'ex ospedale psichiatrico, con persone che già lavoravano alla dismissione e al superamento dell'ex ospedale psichiatrico e volevano aprire un bar, per esempio, che poi è diventato anche un ristorante. E alcuni di noi, come me, che non c'entrava assolutamente nulla, sono arrivata casualmente e ho pensato che fosse un posto stupendo perché non c'era niente e quindi si poteva inventare tutto. Sono quelle cose che quando accadono nella vita sono stupende e bisogna comunque farle accadere. Cioè, io sono sicura che giovani trentenni ancora adesso potrebbero fare quello che abbiamo fatto noi.
1: Ed è stato qualcosa di davvero importante. Avete lavorato con il sociale, vi occupate di formazione, di inclusione, di inserimento lavorativo, di cultura tantissimo, avete raccontato il teatro, ospitato, fatto crescere, curato il teatro per la città di Milano. E se c'è una cosa, in questi 30 anni avete, come dire, accumulato tutta una serie di premi, però mi viene da dire che il riconoscimento, non voglio dire il più importante, ma sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista culturale, è quello della relazione costruita nel tempo con gli artisti, con una progettualità che ormai è consolidata. Vi occupate di residenze artistiche e di produzione e di coproduzione. In questo cartellone saranno 5 gli spettacoli che nascono da voi. In tutto questo, detto della relazione con gli artisti che è fondamentale, qual è invece la vostra relazione con i teatri milanesi? Cioè, se io penso quest'anno, uno degli esempi è comunque teatri o in ogni caso realtà strutturate, penso a Stanze che appare quest'anno, penso all'Elfo che più di una volta è stato da voi. Che relazione c'è con il sistema teatrale milanese?
2: Beh, devo dirti, con molti teatri c'è una relazione molto calda. Per esempio questo weekend noi ospitiamo i saggi dell'ATIR, perché essendo ancora chiuso in ringhiera sono 3 anni che li ospitiamo con grande piacere, perché ATIR è una compagnia sorella. E la stessa cosa per esempio il Fontana, Yvonne Capece, che dirige Teatro Fontana, ha fatto una parte video nel lavoro di Gigi Gerzi e quindi è stata qui in residenza a lavorare con lui. Ti devo dire che la relazione non proprio con tutti, ma con molti teatri milanesi è molto calda.
1: Dicevi di ATIR, sembra che il ringhiera stia forse per riaprire i battenti in qualche modo, in qualche forma, con una prospettiva. È stato annunciato in qualche modo una rinascita che dovrebbe essere a breve. Incrociamo le dita per tutti, anche per loro ovviamente.
2: Per loro, perché il tempo è stato lunghissimo e difficilissimo.
1: Sfogliando il cartellone di quest'anno c'è un piccolo gioco che avete fatto, che è stato quello di assegnare agli spettacoli una serie di tag che permettono di in qualche modo creare un proprio percorso attraverso la propria sensibilità, la propria attenzione. Ci sono delle cose che sono quasi dei giochi, voglio dire, si apre con un'edizione di Tempesta di Shakespeare e poi c'è uno spettacolo dal lavoro di Kay Tempest, il cui cognome nasce proprio come omaggio alla tempesta di Shakespeare. Ci sono spettacoli che parlano di attraverso forme diverse, ma comunque si occupano di natura e di ambiente. C'è la guerra e la storia, ci torneremo tra poco con due spettacoli importanti come Atomiche e Persiani. Però ci sono anche dei tag più trasversali, meno immediati, e uno di questi che mi ha colpito molto viene dal fatto che nelle prime righe con cui l'editoriale con cui aprite la presentazione di quest'anno, voi raccontate l'ex Paolo Pini, da roccaforte inavvicinabile si è trasformato negli anni in un'isola aperta. L'isola è quella di Tempesta di Shakespeare, l'isola è quella di Hiroshima dove cade la bomba atomica, Hiroshima è una città all'interno di un'isola, l'isola è quella al centro di A Fil di Cielo. È un'immagine che torna e ritorna. Cosa vuol dire essere diventati un'isola aperta?
2: Beh, intanto bellissimo che l'hai visto, perché appunto, come dici tu, è stato un nostro gioco interno di connessioni. Noi crediamo molto nelle connessioni e nell'interdipendenza tra tutti noi, tra gli esseri senzienti, umani, non umani, la natura, le persone con fragilità, le persone che ne hanno meno, perché poi di fragilità le abbiamo tutti. Devo dirti che perché ci sentiamo un'isola? Perché un po' questo luogo è ancora circondato da mura, perché non siamo ancora riusciti in 30 anni a ragionare con i nostri padroni di casa su che cosa vuol dire ormai, perché forse saremo pronti a connettere il luogo di più alla città, ma sarebbe un discorso urbanistico che evidentemente in Italia non siamo molto portati a fare, è una cosa che accade più in Francia. Quindi da un lato appunto siamo un'isola da cercare, dall'altra, come accade per le isole, quando uno trova la sua isola del cuore torna volentieri. E nelle isole il bisogno di relazione è fortissima, proprio perché ci sono anche dei tempi in cui le isole, chi vive in un'isola è da solo. Allora noi ci sentiamo così, un po' così, perché siamo ancora vissuti un po' stagionali dalle persone, quindi è molto facile raggiungersi da aprile a ottobre e diventiamo più difficili da novembre a febbraio. Ed è lì che ci concentriamo molto di più sulle residenze e su tutti i progetti di formazione che ormai facciamo con le scuole e che portano a noi tutta la vita che ci serve.
1: E c'è un altro progetto, prima di arrivare agli spettacoli veri e propri di cui mi piaceva parlare, ti accennavi prima al bar e al ristorante, Olinda è anche un ostello aperto agli esterni che arrivano, aperto ai turisti, tra virgolette, come i turisti aperto il bar e il ristorante, per raccontare di un'idea, anche in questo senso, un elemento che molto spesso acquista, quello del turismo, una connotazione negativa perché è invasiva, perché... fammi esagerare, colonialista tra virgolette, e invece voi vi affidate anche a questa dimensione che ha una dimensione, che ha un aspetto economico, per creare ancora invece un discorso di relazione, di apertura.
2: Allora ti dirò che da noi più che turisti arrivano viaggiatori, perché i turisti hanno voglia del centro e noi siamo troppo lontani, di nuovo per il turista, come dire, classico. Il viaggiatore è uno che ha una mente più aperta, che ha voglia di incontrare persone e non solo di andare a fare shopping, per dire, o di vedere monumenti, e quindi il nostro ostello, essendo un luogo inclusivo, permette di vivere in una situazione che è un po' casalinga, perché da noi in ostello ci sono persone che vivono, che abitano, e quindi è una dimensione un po' più intima, se vuoi, e dall'altro lato invece tutta la versione è un po' più leggera, perché è anche un ostello che costa meno rispetto all'accoglienza alberghiera milanese, ma è come i progetti di cultura, l'ostello e il ristorante sono progetti di grande meticciato, dove veramente siamo tutti insieme, clienti, viaggiatori, lavoratori con fragilità, tirocinanti dell'università. Ci piace sempre nutrire questo pensiero collettivo.
1: C'è sul sito, avete cominciato ad ospitare una serie di interventi di artisti che appunto che negli anni hanno, come dire, collaborato con voi, chiedendo loro un ricordo rispetto al loro, un loro primo ricordo tra virgolette rispetto all'ex Paolo Pini. Io ti propongo il mio, perché per farti una domanda, il mio primo, Il mio primo ricordo dell'ex Paolo Pini è Volterra, lo spettacolo dai pescicani di Brecht, con la regia di Punzo. Un palco esterno che all'epoca usavate tantissimo, e poi il teatro invece avete scelto di dedicare uno spazio, mi viene da dire anche in questo senso, di cura e di protezione, che è quello del teatro alla cucina. Perché quel palco esterno non c'è più? Non lo usate più, quantomeno, ecco.
2: Guarda, quel palco esterno non si può più usare, purtroppo, perché hanno dichiarato pericolante la Torre dell'Acqua.
1: Ok.
2: E quindi i nostri padroni di casa, ospedale Niguarda, lo usano più come un parcheggio, ma non ci permetterebbero più di montare un palco. È il motivo per cui abbiamo aperto altri spazi all'aperto, come il prato che chiamiamo Prato di Mangiaie, e per esempio quest'anno i Persiani verrà fatto nel parco, ma in un vecchio parcheggio.
1: Perfetto. Allora, torno al gioco dei tag di prima, perché ce n'è uno che è, credo, fondamentale rispetto alla programmazione di quest'anno, in parte perché è immediatamente riconoscibile, in parte appunto perché è più trasversale, ed è Fantasmi. Che siano le classiche creazioni letterarie che conosciamo, che siano le ombre sul cuore, che interroghino la coscienza, o che siano delle pure immagini, visioni, come da etimologia, comunque ci raccontano di un passato, quindi di una distanza, e quindi di un altrove che è un altro da noi sicuramente, ma è memoria di noi allo stesso tempo, come il mito antico che ritorna anche questo come tag attraverso alcuni dei vostri spettacoli, che sempre riflette il presente. Mi viene da dire che è una delle immagini più forti per raccontare il teatro, la memoria e il presente che convivono.
2: Sì, noi, e così non solo il teatro, ma anche il Pini. Io immagino sempre il Pini come un luogo pieno di persone, perché comunque in 30 anni. Certo che il luogo, secondo noi, si è rappacificato, ma ha contenuto talmente tanta vita che in fondo noi viviamo sempre con i fantasmi, e non è detto che i fantasmi siano negativi, come dici tu, i fantasmi sono anche il nostro lato oscuro, il nostro lato che non vogliamo frequentare spesso, ma anche il nostro lato profondamente creativo. E la cosa buffa è che in questi 2 anni l'immaginario teatrale si è spinto molto verso i fantasmi, ed è una cosa che a me fa molta tenerezza.
1: Aperta e chiusa parentesi, uno di questi lavori, quello che immediatamente nel titolo Ghost, portato in scena da Fanny Alexander, Chiara Lagani interpreta e traduce i testi di Edith Wharton, la sua traduzione di questi racconti che ho incrociato, pubblicati da Einaudi alcuni mesi fa, sono state una delle, dal punto di vista letterario, una delle folgorazioni assolute di questi mesi. È stato un incontro straordinario, e quindi ci tengo a sottolineare tra gli altri questa presenza, ma no, ovviamente non soltanto questa. Si parte con Tempesta, dicevamo, una produzione di Teatro a Ribalta e Scarti, Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, testo e regia di Antonio Viganò, per un lavoro molto particolare che non porta soltanto in scena il testo, ma anche la realtà di chi su quel testo lavora.
2: Sì, la bellezza per me della Tempesta è che li abbiamo accompagnati in tutta la creazione, perché abbiamo fatto delle tappe di residenza, quindi lo abbiamo un po' visto nascere. Ed è sempre estremamente emozionante accompagnare uno spettacolo e vederlo proprio crescere piano piano. Nel caso del Teatro La Ribalta, che è una compagnia che amiamo profondamente e con la quale ci troviamo in una sintonia completa, è una compagnia di Bolzano, di attori e danzatori professionisti con disabilità, c'è un regista che è un assoluto visionario e un grande poeta, tutta una compagnia intorno che allena gli attori e con un lavoro costante, quotidiano, dove gli attori imparano giorno per giorno, e infatti sono dei professionisti meravigliosi e pazzeschi. Devo dirti che questa Tempesta ha veramente qualcosa di magico. Poi è buffo, ti dico, io quando ero giovane, quando eravamo alle superiori, sai che ci deportavano a teatro, e ci hanno portato alle superiori a vedere la Tempesta al Teatro Lirico con la regia di Strehler. E ovviamente tutti noi siamo andati un po' immaginando di annoiarci e immaginando di fare casino, e invece tutti noi, io in particolare, mi sono profondamente innamorata di questa magia del testo, della messa in scena di Strehler, che era incredibile, e credo che La Tempesta, infatti, ci saranno due date che facciamo al mattino per gli studenti, e credo che gli studenti troveranno la magia che vediamo noi.
1: 30 e 31 maggio, primo appuntamento. E poi dicevamo la storia, la guerra in particolare, da Atomica, una guerra più vicina che in qualche modo ci è stata tanto raccontata, che per quanto in modo parziale, ma comunque con la quale ci siamo in qualche modo confrontati, storicizzata e quindi con una certa distanza critica. E poi questa operazione dei persiani, un testo che quando è andato in scena raccontava di una guerra appena accaduta, andava in scena quasi fosse una riflessione senza filtro, appunto, senza storicizzazione, ma profondamente coinvolta rispetto a quello che accadeva, che è un po' quello che stiamo vivendo purtroppo in questi anni, con questa continua relazione che apparentemente sembra non avere fine, con uno scenario di distruzione che sembra non poter fare nient'altro che allargarsi.
2: Sì, infatti non poteva per noi mancare una riflessione sulle guerre, che purtroppo, se ci pensiamo, si somigliano tutte, perché il concetto è sempre lo stesso, e il fatto che si continui a ripetersi vuol dire che non impariamo niente. E in questo momento anche lì, per esempio, Atomica avrà due date al mattino per le scuole, perché ci tenevamo che gli studenti potessero fare una riflessione con noi su che cosa significa, e in questo caso il carteggio tra il filosofo Günther Andersen e questo giovane che ha sganciato la bomba atomica senza rendersi conto di quello che stava facendo, perché era un giovane uomo e che poi ha avuto la vita completamente distrutta da questo senso di colpa, e addirittura finito in ospedale psichiatrico fino a uccidersi, è una riflessione importante sulla nostra responsabilità e su quali sono le conseguenze degli atti che compiamo, a volte senza renderci conto fino in fondo.
1: Mi piace ricordare che Atomica 5 e 6 giugno per il pubblico serale è stata l'apertura l'anno scorso qui a Brescia del Festival Duende, quindi tra chi ci ascolta forse qualcuno ha già visto questo lavoro, per tutti gli altri assolutamente imperdibile, uno dei momenti più alti della stagione teatrale senza alcun dubbio, non solo per il tema che affronta ma anche per il risultato assolutamente scenico. Ultima suggestione che ti lancio, risposi trasversale, quella della meta teatralità. Molti spettacoli ragionano o portano in scena, dicevamo, come Tempesta, il lavoro del teatrante, o comunque ragionano sulla produzione artistica, sul senso di fare quel lavoro, sul senso di interrogarsi attraverso quel lavoro. C'è uno spettacolo però in particolare che fa, credo, molto la differenza, ed è Armand sono io, la prima tappa di un lavoro, di un dittico dedicato a Carla Lonzi, che mette in relazione, per chi non lo sa, per chi non conoscesse questo, i testi da cui parte in modo credo davvero inaspettato, la riflessione sul femminismo con la riflessione sul teatro di Molière.
2: È una connessione stupenda questa, che mi ha profondamente colpito, e sono sicura che apre delle porte a tutte e tutti noi, perché questa capacità di Carla Lonzi di ragionare su se stessa, quindi sulla sua vita privata, ma allo stesso tempo, come sempre hanno detto le femministe, il privato e politico, con una riflessione più ampia che parte anche da una corrente di pensiero importante, che è stata quella delle preziose e che Molière in qualche modo ha molto dileggiato con le sue commedie, ma in fondo l'ha fatta conoscere, quindi anche, come dire, nella presa in giro ha in qualche modo aiutato a far passare un concetto che in quel momento era impensabile. Credo che questa complessità sia proprio il punto interessante del lavoro di Ateliersi e di Fiorenza Menni, riuscire a creare per noi quelle connessioni che altrimenti noi non vedremmo così facilmente.
1: Un mese di lavori, adesso non sto a fare ovviamente l'elenco, trovate tutto sul sito di riferimento che è quello di olinda.org. Ricordo soltanto che la stagione chiuderà con due appuntamenti, uno è non teatrale, ho la presentazione di un libro, Cos'è la salute mentale, argomento che rispetto al teatro noi qui affrontiamo abbastanza spesso grazie alla collaborazione con Teatro 19. E poi con l'appuntamento fisso per quello che riguarda invece la vostra realtà, che è quello con la non scuola del Teatro delle Albe, il 29 e il 30 giugno. Il 27 la presentazione del libro Cos'è la salute mentale, 29 e 30 la non scuola. Ripeto, tutto sul sito olinda.org le informazioni. L'ex Paolo Pini è in via Ippocrate 47, si raggiunge facilmente con la metro 3, la metro gialla, la fermata a fuori FN. Grazie mille a Rosita di essere stata con noi, Rosita Volani.
2: Grazie a voi,
1: buon lavoro.
2: È stato un piacere parlare con voi.
1: E ci vediamo al Paolo Pini tra pochi giorni.
2: A presto, grazie
1: ancora.
2: Ci vediamo. Ciao.

Stiamo ascoltando Max Gazzè con Da Piccolo, brano contenuto nel suo ultimo album L'ornamento delle cose secondarie, davvero un bellissimo album a mio avviso, tanto che è diventato l'album di questa settimana a Baraonda d'Urto, quindi ascolteremo un brano anche oggi pomeriggio tratto da questo bellissimo lavoro. Allora, pilloline di spazio in chiusura di questa prima parte di Mezza Sala di oggi. Due fanno sorridere e hanno a che fare con l'Italia. Partiamo da quella cinematografica. Praticamente, cosa ha fatto The Orbit, che è una azienda spaziale italiana privata che produce i satelliti Ion? Beh, ha caricato uno di questi satelliti il 19, mi sembra. Adesso mi sono perso la partenza di questo razzo. Comunque, eccolo qua. No, il 30 marzo, pardon, da Vandenberg con la missione Transporter 16 di Falcon 9 di

0: i satelliti e le missioni e le, gli esperimenti scientifici, quindi vibrazioni, calore, vuoto, eccetera eccetera. E infatti ci sono già delle immagini di sto casco, ma vabbè. E questa è una compagnia italiana che l'ha fatto, eh. Altra cosa, la prima missione interamente operata da Avio, italiana, missione che è partita l'altro ieri dalla, dalla piattaforma di lancio europea a Kourou, nella Guyana francese, missione che anche questa fa sorridere perché si chiama SMILE, anche se è l'acronimo di Solar Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, ed è una missione progettata per studiare come il nostro pianeta reagisce ai flussi di particelle cariche provenienti dal Sole. Missione in collaborazione Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Cinese. Quindi stavolta non siamo solamente noi italiani a tenere il piede in due scarpe con la Cina, però effettivamente il vettore Vega è tutto completamente italiano, e tutta questa missione è stata operata direttamente da, da Avio. Ultima pillolina di spazio riguarda la mezzanotte 30 di stanotte, quindi domani 22 maggio al 00:30 dovrebbe partire il 12° volo di Starship, e è un, sarà un lancio molto molto importante, perché praticamente sia la nave Starship che il booster che la lancerà sono nuovi. Nuovi nel senso che sono la terza versione riveduta e corretta che non ha mai volato, è stata solamente testata a terra. E hanno i motori nuovi, i Raptor 3, che sono molto più piccoli ma molto più potenti e non sono mai stati testati effettivamente in volo. E ci saranno dei profili, come al solito, di volo molto arditi, diciamo, testano al massimo la resistenza proprio strutturale sia del booster che della nave. Infatti nessuno, né il booster né la nave, saranno catturati al volo, ma saranno fatti ammarare, uno nel Golfo del Messico e l'altro nell'Oceano Indiano. E questa in teoria è l'ultima missione suborbitale, se tutto andrà bene dalla prossima Starship andrà proprio in orbita, e lì insomma cambia tutto, perché se succede un guasto in orbita a una nave così grossa che magari scoppia, i detriti che rilascia sono tantissimi e diventa veramente un gran casino. E che altro dire, dovrebbe partire stanotte a 00:30, il meteo è favorevole al 55%, quindi non è detto in realtà che parta. Qualora non partisse, si va direttamente a settimana prossima, sia perché il meteo è previsto in peggioramento, sia perché il 25 di maggio è festa nazionale negli Stati Uniti, c'è il Memorial Day, quindi non lavora nessuno, e quindi si andrà sicuramente nel caso a settimana prossima. Staremo a vedere, io sicuramente mi collego, poi vi saprò dire. La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state seguendo in diretta, oppure tra qualche istante se ci state seguendo in replica. Nella seconda parte avremo anche Claudio. A dopo,
1: ciao
0: ciao.

0: anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo giovedì 21 di maggio. Verso l'espulsione, 430 esponenti della Global Sumud Flotilla 2 rapiti e picchiati da Israele dopo il loro sequestro in acque internazionali. Israele che intanto torna a bombardare come fa ogni giorno sia il Libano che la Palestina, diversi servizi. Stati Uniti ed Iran potrebbero andare verso un'intesa, farlo sapere Trump. Netanyahu anche qui prova a mettersi di mezzo, ma per ora la Casa Bianca dice di no. Il commento con Widad Tamimi,

0: scrittrice, giornalista palestinese nata e residente in Italia, collaboratrice del Manifesto. Nel tardo pomeriggio di oggi mezzo governo è atteso alla Palasport di Brescia, compresa la Meloni, alla corte di Col Diretti. Diverse organizzazioni sociali denunciano però la gigantesca zona rossa imposta de facto dalla questura. Sentiremo su questo Dario Filippini dell'USB di Brescia. Andremo poi a Modena con le cariche di polizia ieri sera durante la provocazione di Forza Nuova. La polizia però ha caricato antifascisti e antifascisti. Con noi Maurizio Merotto della redazione di Radio Onda d'Urto, Emilia Romagna da Modena. Poi andremo a Cuba, dove la situazione è sempre più complicata e difficile. Chiuse le scuole un mese prima per la mancanza di carburante, mentre gli statunitensi hanno spedito in zona una portaerei a propulsione nucleare. Sentiremo da Cuba un compagno italiano che da anni vive sull'isola socialista. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. In fase di espulsione, 430 esponenti della Global Sumud Flotilla 2 rapiti da Israele in acque internazionali, deportati ad Ashdod e qui vittime di violenze, anche sessuali, torture, botte, umiliazioni in mondo visione. L'ONG Adalah ha comunicato un'ora fa che tutte e tutti sono in fase di espulsione nei rispettivi paesi. Rispetto a quanto accade quotidianamente agli oltre 10.000 prigionieri politici palestinesi nelle galere di Tel Aviv, 89 almeno dei quali morti da ottobre 2023 ad oggi. In questo caso però le telecamere hanno ripreso davvero cosa sia lo Stato di Israele, la sedicente unica democrazia del Medio Oriente. Si parla nello specifico delle immagini diffuse dal ministro colonio fascista Ben Gvir, che viene ripreso mentre dietro lo schermo degli poliziotti minaccia e insulta attivisti e attivisti inginocchiati, bendati e con le fasce ai polsi. Per una volta, almeno a parole, anche le cancellerie occidentali, pure l'Italia, si scandalizzano, minacciando conseguenze politiche, quali per ora non si sa. E mentre il convoglio di terra della flottiglia rimane bloccato nel silenzio in Libia, vicino a Sirte, minacciato armi in pugno dalle milizie locali, i primi esponenti della flottiglia via mare sono arrivati in Italia. Si tratta del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani e del deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto, entrambi picchiati durante il rapimento. Sentiamoli in questo audio estrapolato dal video che hanno diffuso non appena arrivati in Grecia all'alba, poi da lì il trasferimento a Fiumicino. La prima voce è quella del deputato 5 Stelle Caro Tenuto, la seconda quella del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani.
1: La nave prigione hanno cominciato a picchiarci subito. Come siamo arrivati? Welcome to Israel.
2: A bagnarci, a picchiarci, a umiliarci.
1: Gente ancora più picchiata di noi, sì. Con fratture probabili alle braccia.
2: Alcune hanno denunciato violenze sessuali, ci sono dei probabili traumi cranici. Abbiamo visto persone con problemi all'occhio, chi all'orecchio, chi al naso. Ma è orribile.
1: E dopodiché avrete visto tutti, anche voi, le immagini di Ben Gvir e di altri esponenti del governo al porto di Ashdod. C'è una competizione a destra tra chi è più cattivo contro la flottiglia, ma questa è anche la prova che la flottiglia spaventa Israele e quindi la flottiglia serve, perché è uno dei pochi strumenti possibili per tentare di rompere questo assedio a Gaza.
2: Se pensano di fermare la flottiglia così hanno proprio sbagliato, perché è chiaro che con questi messaggi che arriveranno da tutti gli attivisti che subiscono questo, non faranno altro che rinforzare lo spirito battagliero di chi non si arrende al genocidio.
0: Per quanto riguarda la trentina di italiane ed italiani, dovrebbero partire da Israele in serata, diretti in direzione di Istanbul e poi da lì in Italia. Per denunciare l'accaduto, ma anche per accogliere attivisti e attivisti, alcuni equipaggi di terra della flottiglia stanno organizzando alcune iniziative, una un flash mob a Brescia in Piazza Duomo dalle ore 18.30. Nel frattempo Israele, sempre in queste ore, bombarda ed uccide come fa ogni giorno. A Gaza un attacco aereo ha colpito la tendopoli di Al-Mawasi, almeno 12 feriti, alcuni gravi. In Cisgiordania invece raid dell'esercito a Nablus, mentre i coloni, cioè i sodali di Ben Gvir, terrorizzano la popolazione. Ieri sera è ferita una donna con diverse fratture in un assalto in un villaggio sempre alle porte di Nablus. Il tutto mentre il governo Netanyahu approva altri furti di terra palestinese, questa volta con la scusa di non meglio chiarita ricerca archeologica in mezzo a West Bank. Nel mirino c'è in particolare la zona a forte presenza beduina che porta verso Gerico, dove l'altro ministro dei coloni, Smotrich, ha ordinato lo sgombero immediato di diversi villaggi, a partire da quello di Khan al-Ahmar, che da una quindicina di anni ospita la scuola di gomme, finanziata da fondi europei e della cooperazione italiana, realizzata e curata dall'ONG Vento di Terra. Noi abbiamo raggiunto su questo Barbara Archetti, vicepresidente di Vento di Terra, a cui abbiamo chiesto quale sia la vita quotidiana nella zona di Khan al-Ahmar.
3: La vita delle comunità di quell'area è difficilissima. Sono comunità beduine, quindi loro hanno scelto di continuare a vivere secondo le proprie tradizioni. Vivono ovviamente in accampamenti che non sono però raggiunti da nessun tipo di servizio. Condizioni di vita sono delle condizioni assolutamente precarie, alla mercé di quello che può succedere da un momento all'altro in base a degli atti di violenti che sono perpetrati dai coloni con la protezione dell'esercito. Negli ultimi anni si sente parlare di questi giovani delle colline, che sono i più giovani coloni che abitano nelle colonie più radicali, che agiscono degli atti di violenza inaudita. Ci sono baracche che vengono incendiate, bruciate, gli animali che sono la fonte di vita delle popolazioni beduine, vengono uccisi, vengono sradicati gli alberi, assalgono le persone, questo avviene di giorno o di notte.
0: Questa è la situazione in Cisgiordania. In Libano invece solo dall'alba i raid israeliani hanno colpito almeno 8 cittadine del sud. Per ora non c'è un bilancio di quanto accaduto, ma dal 2 di marzo, secondo il governo di Beirut, sono 3.100 le vittime, quasi 10.000 i feriti. Tra le vittime 116 erano operatori sanitari, altri 263 sono stati feriti. Beirut denuncia poi in particolare nelle ultime ore la distruzione totale del centro sanitario primario di Mashuk, vicino a Tiro. A chiudere questa pagina c'è l'Iran. Si parla nelle ultime ore di una possibile prima intesa con gli Stati Uniti, una bozza per aprire altri 30 giorni di negoziati sul nucleare con contemporanea apertura dello stretto di Hormuz. Teheran fa sapere che sta esaminando le proposte arrivate da Trump, che proprio su questo ha avuto una telefonata definita prolungata e drammatica con Netanyahu, che invece la guerra vuole riaprirla soprattutto per rallentare i processi contro di lui e provare così a restare in sella alle elezioni israeliane, per ora fissate il 27 di ottobre, ma che potrebbero in realtà essere anticipate, con possibili conseguenze di escalation militari un po' ovunque, non solo in Iran, anche in Libano e a Gaza. Il punto con Widad Tamimi, scrittrice, giornalista palestinese, nata, residente in Italia, collaboratrice del Manifesto.
4: Ci sono interessi prevalenti che sono economici e commerciali, che purtroppo per pochissimi soggetti che riescono a trarne vantaggio finiscono per esserci popolazioni intere in stato di assedio, di conflitto. Credo che queste ragioni di convenienza finanziaria per non soltanto Israele ma anche una serie di altri soggetti che fanno parte del nostro contesto occidentale siano ancora estremamente accesi, quindi io non penso che ci sia la possibilità di una svolta verso una situazione più pacifica in Medio Oriente da qui a breve. Quindi, a prescindere da quelle che sono le comunicazioni che riceviamo, in realtà temo che la situazione di conflitto nel Medio Oriente andrà avanti e saremo testimoni di questa situazione di guerra per lungo tempo.
0: Veniamo in Italia. Oggi pomeriggio mezzo governo atteso a Brescia alla Palasport, nella zona della casella 4 di Brescia Ovest, alla corte di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, grande sponsor dell'esecutivo e in particolare di Fratelli d'Italia. Annunciati Giorgetti, Tajani, Lollobrigida e la stessa Meloni, accolta in queste ore dalle richieste pressanti di Confindustria e di altre organizzazioni padronali preoccupate per i loro profitti di fronte ad una pesante situazione economica economica ed energetica. Il tutto con un governo che pare essere al capolinea. Solo ieri il vice premier Salvini per la prima volta non ha più escluso il voto anticipato. Contro la Meloni e il suo governo però a Brescia non si può protestare, e questo è il senso della denuncia avanzata da diverse realtà come il nodo locale di Non Una di Meno e l'Unione Sindacale di Base di fronte a quanto imposto dalla questura. Il punto è con Dario Filippini, che è la portavoce dell'USB di Brescia.
5: Noi in realtà della Meloni che viene a Brescia eccetera, vabbè, abbiamo già detto, ridetto cosa pensiamo. Ieri pomeriggio, guardando la televisione, abbiamo visto questa vigliaccata fatta da questo ministro israeliano che ha maltrattato, e ora mi è venuto in mente di dire vabbè, andiamo lì con un cartello dove chiediamo delle sanzioni a Israele, non aspettiamo l'Europa, non aspettiamo il mondo intero a ostruire, e quindi andiamo lì davanti dove passa la Meloni. Aprite il cielo, e non si può e non si deve, voi avete, eh? Allora lei deve, se vuole ci mandi una comunicazione, però se la sua comunicazione riguarda la parte dove ci sarà Coldiretti, noi vi comunicheremo delle nuove disposizioni che lei verrà a ritirare in questura, perché la questura considera quel posto lì un posto dove non bisogna fare niente. Se volete potete fare l'iniziativa in Piazza Duomo oppure in Largo Formentone. Ecco, c'è la zona rossa anche a Brescia.
0: Ancora dalla Bresciano, due gravi infortuni sul lavoro in poche ore. Questa mattina un operaio di 35 anni è precipitato da un ponteggio a Castrezzato. Ieri sera invece ad Offlaga un 69enne agricoltore si è ferito nei campi con una lama circolare. I due sono in gravi condizioni ma non paiono in pericolo di vita. Invece è deceduto Francesco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato la scorsa settimana da un tetto a Fuscaldo nel Cosentino. Dopo diversi giorni in pronto diagnosi riservata, il 51enne deceduto nelle ultime ore. Dalla Calabria alla Campania, l'epicentro è Bacoli, nei campi Flegrei, la magnitudo 4.4, è quanto accaduto con una scossa di terremoto nel Napoletano alle 5.51 di questa mattina. In centinaia si sono precipitati in strada. Non si registrano feriti o danni importanti, scuole però chiuse per le verifiche dei vigili del fuoco. La scossa di oggi è analoga a quella del 30 giugno 2025, la più violenta nei campi Flegrei degli ultimi 40 anni. Allora la magnitudo fu di 4.6. Pagina giudiziaria: perquisizioni a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo per un'indagine relativa a turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della cabinovia Apollonio Socrates, un impianto a fune di Cortina che in teoria doveva aprire per l'inizio delle Olimpiadi invernali, cosa che non è mai accaduta. Le perquisizioni riguardano sia la società committente, la Simico, che quella che ha eseguito i lavori, la Graffer, oltre a perquisizioni personali di informatiche nei confronti degli indagati. Andiamo in Emilia con le cariche di polizia. Ieri sera a Modena era in corso una manifestazione dei fascisti di Forza Nuova per strumentalizzare quanto accaduto sabato scorso, con l'auto guidata da una 31enne a finire sulla folla. 4 a riguardo, le persone ancora in ospedale, tutte in prognosi riservata. La polizia in antisommossa ha caricato diverse centinaia di manifestanti antifascisti arrivati in centro per ribadire che Modena non può e non vuole accettare provocazioni fasciste. C'è stato almeno un fermato durante le cariche. Il punto con Maurizio Merotto della redazione di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, proprio da Modena.
6: Dopo il divieto imposto dalla questura a tutte le manifestazioni all'interno del centro storico, equiparando peraltro a una manifestazione di fascisti come quelli di Fiore, che venivano a fare gli sciacalli sul dolore della gente e a speculare sulla tragedia che c'era stata nel weekend, di fatto questa manifestazione si è poi svolta fuori dal centro storico, e in contemporanea si è svolto un presidio dapprima con anche varie realtà istituzionali, che ha raccolto circa 400-500 persone, e dopodiché una parte dei manifestanti sono rimasti in strada e alcuni sono andati a contestare il comizio di Fiore. In realtà si è replicato un po' lo schema che abbiamo visto gli scorsi giorni a Trieste, in cui è bastato un semplice coro e siamo tutti antifasciste per far scattare alcuni dei fasci presenti, uno dei quali ha cercato di colpire con un pugno un nostro compagno. A quel punto è intervenuta la polizia, che però purtroppo ha rivolto gli scudi e in parte anche i manganelli contro gli antifascisti.
0: Dalle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei cinque subitaliani deceduti in una immersione nella grotta di Alimatà. L'ipotesi più probabile su cui indaga la Procura di Roma è il disorientamento per la presenza in attesa di sabbia a ridurre la visibilità, facendo finire i sub in un colicolo cieco senza più la capacità di tornare indietro. Da capire però ancora se si potesse arrivare a quella profondità, meno 50 metri. Secondo il tour operator che ha venduto la crociera a sfondo scientifico, i cinque sub non avevano i permessi per una immersione in un ambiente estremo come la grotta di Alimatà, che si trova sotto l'atollo di Vavu. Ancora dall'estero, missili e droni russi contro Dnipro in Ucraina, 2 morti e 4 feriti, colpito anche un magazzino appaltato dall'UNHCR che denuncia la distruzione di aiuti umanitari e materiali per la ricostruzione di alcuni alloggi. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno ucciso 2 civili a Sarmata sul fiume Volga ad 1 migliaio di chilometri dal confine, una zona che ospita un importante centro di raffineria del petrolio. Il raid ha causato anche 4 feriti, mentre altri 2 vittime si registrano sempre per i droni ucraini nella zona ucraina occupata dai russi di Zaporizhzhia. Chiudiamo il nostro giornale radio andando nelle Americhe. A Cuba la situazione, stante l'infame bloqueo statunitense, è sempre più drammatica. Anticipata di 1 mese la chiusura delle scuole perché manca l'energia, mentre ieri sono arrivate 2.000 tonnellate di aiuti inviate da Messico ed Uruguay. Intanto gli Stati Uniti provano a replicare lo schema venezuelano, incriminato dal Dipartimento di Stato Raul Castro per fatti risalenti alla metà degli anni 90, quando i MiG dell'Havana abbatterono nei cieli cubani 2 piccoli velivoli Cessna, a bordo esponenti dell'organizzazione anticastristas Hermanos Arrescate. 4 le vittime, 2 erano cittadini cubano-statunitensi. Un paravento legale per una nuova aggressione militare, verso cui spinge esplicitamente in particolare Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, che nel frattempo hanno spedito in mezzo ai Caraibi la portaerei e propulsione nucleare Nimitz con il relativo gruppo d'attacco. Da Cuba con noi c'è un compagno italiano da anni residente sull'isola socialista.
7: Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di questa provocazioni, l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di energia e delle miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche altri ufficiali del MININT, il ministero degli interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA e vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili perché nessuno di loro possiede conti o beni negli Stati Uniti.
0: Sono le 13:19, Radio Onda d'Urto con questa corrispondenza da Cuba chiude il giornale radio del mattino in questo giovedì 21 di maggio. Prossimi appuntamenti con le notizie alle ore 16, alle ore 17:20 e alle ore 19:20. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi torniamo in studio per eventuali ultime ore. Cause you can't take it with you when you go, ow!
8: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Come ogni giovedì, la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Byte AI, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Il Centro Sociale Magazzino 47 propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Il primo appuntamento sulla conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. L'appuntamento in via Industriale numero 10 a Brescia stasera dalle 19.30 alle 22.30. Per la rassegna Inventari Superiori, il Teatro Borsoni di Brescia ospita questa sera Don Chisciotte sul palco della Sala Castri gli studenti dell'Istituto Tartaglia Olivieri. L'appuntamento alle 20.30 al Teatro Borsoni in via Milano 83 a Brescia. Il Consiglio di quartiere Sant'Eufemia invita la cittadinanza all'assemblea pubblica di quartiere per la presentazione del bilancio partecipativo. L'appuntamento questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19, presso la Sala Renzo Castagneto, ingresso pedonale via della Parrocchia a Brescia. Questa sera alle 20.45 il Consiglio di quartiere Villaggio Sereno nel centro socioculturale Traversa 12.58A. Maggio con la radio, il primo appuntamento a cura del giornalista Marcello Zane. Questo venerdì 22 maggio un trekking urbano di circa 90 minuti alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Il ritrovo a Brescia in via Marchetti 1 lato Campofiera. L'appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18. Per prenotare chiamalo 030 45670. Questo è tutto per l'agenda degli appuntamenti di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i vostri comunicati.

0: 13:23 minuti, un'ultima ora, che in realtà diciamo una conseguenza di una decisione di una settimana fa. Il Dipartimento di Stato statunitense è stato obbligato a togliere tutte le sanzioni contro Francesca Albanese.
1: Omiti il dolore.
0: Questo perché la scorsa settimana un giudice federale del District of Columbia, cioè di Washington, aveva bloccato le sanzioni imposte da Trump, ritenendo fosse una violazione della libertà di espressione della relatrice speciale ONU per i territori occupati palestinesi. È tutto con l'informazione, tra poco la linea torna allo studio Viola, lo farà per la seconda parte della trasmissione all'interno del ciclo Dissonanze di oggi, vale a dire mezza sala. Noi ci salutiamo con l'Izen Circus, venerdì 21 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, prima sul palco anche le vie dell'ironia, Zen Circus, che ci ascoltiamo con questa loro, Il fuoco in una stanza.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Lunch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Le 13:32 minuti, Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala di oggi. Mezza Sala, lo spazio Dissonanze dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E ci ha raggiunto anche Claudio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Claudio, buongiorno. Allora, tra poco ci metteremo in collegamento con la prima ospite di questa seconda parte.
3: Sì, perché la settimana prossima, il 5, 6 e 7 di giugno, quindi non la settimana prossima, ma quella
1: dopo,
3: quella successiva, però giovedì prossimo c'è. È il 28 maggio, fra l'altro, per cui non so come faremo. Comunque il 5, 6, 7 giugno riprende per non so quale edizione, ma per la tantesima edizione riprende il Festival Vimercate dei ragazzi, in quel dell'Interland di Monza Brianza, a Vimercate e Oreno, una serie di spettacoli diretti in particolare alle giovani generazioni, fatti per piazze, cortili, boschi, valli, convalli e cose del genere. Anche quest'anno ci saranno spettacoli appunto per la primissima infanzia, spettacoli immersi nella natura, spettacoli diretti di quello che viene chiamato oggi teatro accessibile per chi ha difficoltà ad avvicinarsi al teatro, e naturalmente ormai è il suo momento, come si dice, la sperimentazione di nuovi linguaggi. All'interno di questo festival avrà spazio uno spettacolo molto particolare, di cui non dico niente perché dirà qualche cosa direttamente uno dei coautori di questo spettacolo, che è uno spettacolo particolare per il soggetto, particolare per dove si svolge, ma ancora più particolare perché diretto a un pubblico che normalmente col teatro ha molte difficoltà ad esserci. Per cui io direi che tendiamo addirittura
0: andiamo a metterci esatto in collegamento, e intanto andiamo ad ascoltare.
3: Io ho fatto
0: una
3: settimana di blues questa settimana, per cui ho portato Buddy Guy, che canta, che suona un grande blues di Mavis Staples. È interessante sentire anche le parole, perché parla del prezzo delle cose e del prezzo delle persone.

0: Allora, lasciamo Buddy Guy. Claudio, a te il microfono.
1: Sì, perché il 5 e 6 giugno al Festival di Mercato dei Ragazzi debutta Tracce, una produzione di Campsirago Residenza, Arte Vox Teatro, Pandemonium Teatro e dell'inglese Bamboozle Theatre Company, spero di averlo detto giusto. Tracce è una ricerca artistica particolare perché è sì uno spettacolo itinerante nel paesaggio, ma soprattutto perché è destinato a un pubblico particolare. E per parlare di questo spettacolo abbiamo con noi Marta Galli, che ne è coautrice e interprete. Buongiorno Marta e benvenuta a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno, grazie mille di questa ospitalità.
1: Particolare, spettacoli che si muovono nel paesaggio sarà una delle caratteristiche, fra l'altro, di Vimercate dei Ragazzi anche quest'anno, ma particolare perché si rivolge, avete pensato di fare uno spettacolo in particolare per quei ragazzi e quelle ragazze che hanno grosse difficoltà ad avvicinarsi al teatro, magari perché hanno grosse difficoltà anche ad avvicinarsi ad altri ragazzi e altre ragazze.
2: Sì, esattamente, cioè da alcuni anni Artevox porta avanti un percorso di ricerca artistico sui temi del teatro accessibile, anche grazie proprio ai nostri colleghi inglesi, dove siamo andate a studiare per un anno intero come costruire spazi e contesti abilitanti per persone, bambini, ragazzi e ragazze neurodivergenti nello spettro dell'autismo con disabilità cognitiva. Quindi il tema è proprio quello di costruire degli spazi in cui loro si sentano accolti e che rispondano alle loro specifiche esigenze, e quindi è il teatro che si muove verso di loro invece che, ahimè, come spesso invece avviene, chiedere a queste persone di adeguarsi agli spazi costruiti da persone normotipiche, neurotipiche. E quindi attraverso questo lavoro di ricerca che abbiamo fatto soprattutto nel Regno Unito, nel Nord Europa, poi rientrate in Italia, abbiamo iniziato proprio ad approfondire questo tema del teatro accessibile. Tracce è la nostra seconda produzione rivolta ad un pubblico neurodivergente nello spettro dell'autismo. La prima è Il Giardino Segreto, che ha debuttato nel 2024 e con cui ancora stiamo girando moltissimo. Però la novità di questo spettacolo è intanto che siamo tre compagnie, quindi appunto, come giustamente hai detto, Campsirago, Pandemonium e noi, e abbiamo unito tutto il lavoro del teatro rivolto a questo pubblico con l'expertise e l'esperienza di Campsirago Residenza, soprattutto di Michele Losi, del teatro nel paesaggio, perché le due ricerche artistiche si parlano moltissimo, perché la costruzione di uno spazio abilitante, di uno spazio rilassato, di uno spazio che risponda delle esigenze di decompressione sensoriale è molto affine allo spazio naturale. E quindi la nostra proposta artistica, che è un unicum in Italia, questo davvero lo posso dire, questa prima ricerca ha portato, in collaborazione con Bamboozle, con Christopher Davis e con i nostri colleghi inglesi che sono proprio venuti in Italia a lavorare con noi, ha portato a questa prima sperimentazione di questo percorso, perché è un viaggio proprio in cinque tappe che questi ragazzi fanno insieme a noi, insieme a quattro performer in scena, anche se non c'è un palcoscenico, attraverso una drammaturgia, una narrazione non verbale. Quindi le parole non sono la comunicazione primaria, perché molto spesso questi ragazzi sono persone non verbali che parlano, che comunicano con altri strumenti che non sono le parole. E quindi anche questo è tutto un modo nostro per imparare a trovare dei nuovi modi per comunicare con loro. Ecco,
1: mentre parlavi mi stavo immaginando, stavo guardando un film di questi ragazzi che attraversano uno spazio, così io immaginavo boscoso, ecco, per capirci, e che all'interno di questo spazio non sono parole ma sono suoni, che sono i suoni della natura.
2: Sì, Allora, il ruolo della musica e in generale dei paesaggi sonori, anche qui ci piace chiamarli paesaggi perché sono proprio contesti molto immersivi, è fondamentale in questa ricerca, in questo spettacolo. C'è un sound designer che è Luca Maria Baldini, che ha seguito tutta la parte di costruzione sonora. Che cosa viene richiesto, tra virgolette, perché non c'è nessuna richiesta, però che cosa viene offerto, ecco, ai partecipanti? La possibilità di interagire con delle cuffie, quindi delle cuffie Bluetooth. Loro possono, non è obbligatorio, possono vestire, quindi indossare queste cuffie, e all'interno di queste cuffie loro possono ascoltare dei paesaggi sonori, diciamo, creati proprio da Luca Maria Baldini, dal nostro sound designer, per lo spettacolo. Ma all'interno di questi paesaggi possono interagire sonoramente, creando loro stessi dei suoni attraverso l'utilizzo di materiali naturali che troviamo nel bosco, nel parco, quindi sassi, legni, foglie, erba, rami, tutto quello che si trova all'interno di un contesto naturale. C'è uno e a volte anche più microfoni inseriti nella natura, che riprendono i suoni che i bambini, che i partecipanti fanno con questi materiali. Poi offriamo loro anche in realtà degli strumenti, sempre costruiti con materiali naturali, però effettivamente degli strumenti musicali, quindi strumenti di legni, conchiglie, piccole percussioni, e quindi loro diventano proprio creatori della musica che stanno ascoltando. E questa è stata una sperimentazione totale anche rispetto ai nostri colleghi inglesi, con cui abbiamo portato questa esperienza a questo livello, perché i ragazzi autistici, di solito chi le usa le cuffie per escludere i rumori del mondo.
1: Eh sì.
2: Quindi esattamente il contrario di quello che noi gli stiamo proponendo. Noi gli stiamo proponendo di indossare quelle cuffie, che per loro sono uno strumento di esclusione di uno stimolo sensoriale che li sovraeccita molto spesso, quindi lo stimolo sonoro, invece che nel silenzio loro si ritrovano in una musica che possono però modificare con il loro intervento.
1: Possono interagire, quindi?
2: Sì, possono assolutamente interagire, creando poi i suoni che loro creano vengono direttamente editati dal sound designer, che è presente sulla scena, che è presente nel percorso con il computer, loop station, eccetera, e quindi diventano essi stessi parte integrante della musica. Quindi ogni volta c'è una musica diversa, perché è fatta da chi partecipa allo spettacolo, ecco.
1: E c'è lo sguardo sulla natura.
2: Esatto, siamo chiaramente in un contesto bellissimo, che è quello naturale, e la natura ci offre già delle scenografie spesso mozzafiato, senza fare nulla in più di quello che c'è. Lo sguardo sulla natura, noi offriamo la possibilità ai partecipanti di muoversi in questa semplice narrazione, in questa drammaturgia, cercando qualcosa. L'obiettivo è quello di trovare qualcosa, scopriremo solo alla fine che cosa.
1: Ecco.
2: E lo fanno guardando la natura, guardando il cielo, guardando la terra, guardando i sassi, guardando gli alberi. Queste sono azioni che noi proponiamo loro di fare.
1: Ecco, volevo arrivare proprio a questo, perché capita frequentemente, per chi ha avuto esperienze di viaggi e di gite con i giovani, capita frequentemente che li porti in posti bellissimi e che questi non guardano un tubo, perché sono intenti o a chiacchierare fra loro, oppure a guardarsi il cellulare, o comunque a pensare alle cose loro. Ecco, come lo portate lo sguardo? Tu hai usato il termine ricerca, come viene usata la ricerca, perché anche gli occhi abbiano la loro parte?
2: Sì, allora sicuramente l'utilizzo delle cuffie è molto utile e funzionale da questo punto di vista, perché da un certo momento, da quasi, diciamo, dalla metà dello spettacolo in poi, quando effettivamente questo strumento entra nella drammaturgia, quindi quando i bambini e i ragazzi si mettono le cuffie, è talmente immersivo, è talmente vicino questo paesaggio sonoro che loro ascoltano, che la cosa naturale che ti viene da fare è guardarti intorno e vivere l'esperienza della natura in cui sei immerso, attraverso però anche questa musica e questi suoni che senti. Quindi diciamo che le tappe dello spettacolo poi e anche i personaggi dello spettacolo, ci sono due personaggi principali oltre al sound designer, che sono proprio cielo e terra, e il personaggio del cielo, per esempio, che è la penultima tappa del percorso, invita i partecipanti a sdraiarsi per terra, chiaramente anche qui chi lo vuole fare, a sdraiarsi per terra e a guardare il cielo, che spesso significa guardare le fronde da sotto, che è meraviglioso. Non so se vi è mai capitato di stendervi sotto un albero, poi a maggior ragione adesso che è la bella stagione, gli alberi sono davvero pieni di foglie, fiori.
1: È un altro mondo?
2: È un altro mondo, cioè un'altra prospettiva, è proprio un'altra prospettiva. E quindi questo guardare il cielo ci porta con sempre, immaginatevi questo suono, questa musica che sentiamo in cuffia, ci porta veramente a straniarci da quello che è la quotidianità, ci porta in un'altra dimensione.
1: Quindi c'è una drammaturgia, diciamo così, virgolette, che porta a ricercare.
2: Sì, esatto.
1: Leggevo che nelle vostre schede, leggevo che c'è anche un personaggio, cioè c'è una drammaturgia con dei personaggi, e ce n'è uno in particolare che contribuisce a questa ricerca.
2: Esattamente, che è un po' la nostra protagonista, che è Tessie. Tessie è un tasso, è un puppet, è un pupazzo a forma di tasso, appunto, che viene animato da una dei due performer. E la storia è semplicissima, cioè incontriamo Tessie nella sua casa all'inizio del percorso, che però sta cercando qualcosa, ci accoglie, ci offre il tè, ci mostra casa sua, il suo nido e tutto, ma a un certo punto se ne va, prima che i partecipanti se ne possano rendere conto, a un certo punto lei va via. Dove è andata Tessie? Si inizia questo percorso insieme attraverso la natura e i suoni per ritrovare questo tasso. E alla fine, non vi dico il finale.
1: No.
2: Alla fine troveremo qualcosa.
1: Troverete qualche cosa. Ecco, a me viene in mente, quando penso al teatro, in situazioni di un pubblico con una qualche difficoltà, e quindi penso anche a quelli che vengono definiti normali, perché qualche difficoltà, insomma, ecco, da vicino la normalità, se ci guardiamo da vicino, la normalità non è che ci appartenga proprio, insomma, ecco. L'idea che il teatro, che l'arte serva perché fa bene in questi contesti è un'idea forte, cioè l'arte non solo come godimento di un bello così, che poi vabbè uno se lo domanda perché mai, ma è qualche cosa di più, qualche cosa per cui dopo stai meglio che prima, dopo hai più possibilità che prima. Come verificare, come avete visto che è la seconda esperienza e la prima va avanti ormai da oltre 2 anni, cosa succede a questi giovani, a queste ragazze e questi ragazzi che si avvicinano allo spettacolo che già avete fatto precedentemente e che presumibilmente si avvicineranno a questo nuovo?
2: Ma allora, sono due esperienze comunque differenti da tanti punti di vista, perché il Giardino Segreto è un'esperienza molto comunitaria, che noi proponiamo a un gruppo piccolo di partecipanti, solo 5 per volta, che tornano in questo Giardino Segreto appunto per 5 volte, quindi uno spettacolo che dura 5 giorni. Ed è un'esperienza molto collettiva, nel senso che queste persone che arrivano e partecipano, accompagnati dai loro accompagnatori, che possono essere i genitori piuttosto che gli educatori del centro diurno, piuttosto che gli insegnanti nelle scuole, vivono insieme tra di loro e con i loro accompagnatori questo viaggio nei vari mondi del giardino segreto. Tracce invece più è un'esperienza personale, perché questa questione delle cuffie sicuramente crea un'immersione talmente potente che difficilmente tu entri in relazione con gli altri partecipanti, cioè non è tanto questo il tema. Se non, devo dire, all'inizio e alla fine, quando infatti le cuffie non ci sono ancora e non ci sono più, dove il personaggio di Tessie, la protagonista, effettivamente crea una relazione con se stessa e anche tra di loro, tra i partecipanti, perché appunto alla fine si trovano, vabbè, lo dico, questi cuccioli di tasso, quindi Tessie è andata a partorire, quindi i bambini alla fine trovano i suoi cuccioli nel nido e lei gliene dà uno a testa, sono anche lì dei piccoli puppet che loro indossano come dei guantini, e con cui iniziano a giocare e lì entrano, a volte può essere che entrino in relazione tra di loro partecipanti a questo gioco. Allora, quello che noi vediamo e che ci è capitato anche di vedere in queste prime sperimentazioni di tracce, ma in generale quando lavoriamo con i bambini neurodivergenti, è che intanto si sentono accolti, quindi stanno bene perché finalmente c'è un loro posto nel mondo. Addirittura col giardino segreto noi li accogliamo, il protagonista ha sulla giacca attaccate le loro fotografie, quindi loro arrivano verso il giardino segreto e vedono che c'è una persona che li sta aspettando, cioè io aspetto proprio te, il significato è un po' questo. Perché sempre lì, anche in un mondo in cui un posto per loro è difficile da trovare, loro spesso non ce l'hanno un posto per loro, perché il mondo è costruito dalle persone abili, dalle persone neurotipiche, dalle persone che hanno altri funzionamenti rispetto a loro, e quindi loro sono sempre dei pesci fuor d'acqua. Invece quello che noi vogliamo dire è: qui è proprio il posto per te, cioè qui è il tuo mondo, il mondo ti parla e vogliamo che tu parli a questo mondo, e questo accoglierli in questo modo per loro è tutto, cioè un po' per tutti sarebbe bello, no?
1: Sì.
2: Che si sentissi sempre accolti, perché diciamoci la verità, siamo spesso tutti ci sentiamo in qualche modo a disagio, inadeguati, ecco, invece quello è un mondo in cui noi diciamo: qui è proprio giusto che tu venga e noi faremo di tutto per far sì che tutte le tue necessità siano accolte. E è quello che proviamo a fare, ecco, poi non speriamo di riuscirci.
1: Sì, senz'altro. Allora, voi sarete il 5 e 6 giugno al Festival Vimercate dei Ragazzi. Sarete in Vimercate?
2: Sì, siamo, allora, esatto, siamo a Vimercate all'interno dei giardini della villa sotto casa, che tra l'altro sono un luogo meraviglioso, aperto da poco dal comune, perché sono stati chiusi per tanto tempo, quindi chi è all'ascolto, se ha voglia di venire a scoprire un nuovo parco meraviglioso aperto da pochi anni, è anche un'occasione per farlo. E siamo proprio in centro a Vimercate, in quest'area verde che sta dietro alla villa.
1: Per saperne di più c'è il sito Vimercate dei Ragazzi 2026, c'è anche il sito di Arte Vox in particolare per questo spettacolo?
2: Sì, se andate su artevoxteatro.it c'è proprio la scheda di tracce dove potete trovare tutte le informazioni, e invece per venire a Vimercate, sì, vimercatedeiragazzi.it è il sito, e anche lì potete...
1: Marta, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon divertimento.
2: Grazie a te, grazie mille per questa possibilità.
1: Ciao, ciao. Grazie.

0: Ed era sempre Buddy Guy con la sua Follow the Money. Stavolta il featuring non era di Mavis Staples ma di James Taylor. Bene, Camillo, a te il microfono perché via un ospite e dentro un'altra ospite. Su oggi è pam pam pam, così, va bene così.
1: Allora, torniamo a Brescia, torniamo in città per la quarta edizione di Duende, Festival di Arti Performative e Nuove Tecnologie proposto dal CTB. Sarà in scena dal 7 al 14 giugno, soprattutto negli spazi del Teatro Borsoni, ma non soltanto. È con noi Nadia Busato, direttrice artistica. Buongiorno Nadia.
2: Buongiorno, buongiorno, per il quarto anno, grazie per avermi ospitato.
1: Grazie a te per questo festival che porta in città, come dire, delle proposte legate al contemporaneo che sono sempre estremamente suggestive, non solo per il lavoro in sé, il valore dello spettacolo in sé, ma anche per le riflessioni che l'accompagnano. Parto da una cosa che mi ha colpito rispetto alle dinamiche di quest'anno, cioè il moltiplicarsi delle proposte extra stagione, proposte teatrali che si stanno riorganizzando e riposizionando rispetto agli anni scorsi. E mi fermo alla città. Teatro 19 ci ha appena proposto Culture Care e da domani partirà la programmazione di Isola all'interno del quartiere Primo Maggio. Duende si è spostato da dicembre a giugno, ripeto dal 7 al 14, quindi si comincia tra una decina di giorni. Immediatamente dopo Duende, alla chiusura del festival, partirà il cartellone estivo del CTB al Borsoni. Servo Muto con Generazione Festival dalla primavera inizio estate si sposta a settembre dal 14 al 19, Wonderland resta a novembre e poi c'è il Telaio con il suo Festival Trame, che quello a febbraio, ma che comunque poi presenterà le sue rassegne estive anche cittadine. Quindi c'è una sorta di, ripeto, di ridistribuzione che in qualche modo ha riequilibrato un po' quelli che sono questo tipo di proposte. Proposte che non sono le proposte di una stagione teatrale. Cosa significa progettare un festival, una rassegna, chiamiamolo come preferisci, che vive di un tempo breve? Un tempo breve che sia naturalmente breve come la vita di alcuni insetti o che lo sia programmato.

0: drammaticamente come per l'obsolescenza programmata, mi viene da dire. A quale pubblico si rivolge? Come lo si coinvolge e lo si fidelizza quando la soglia dell'attenzione è sempre più ridotta?
1: Allora, dunque, è una domanda che richiederebbe ore e ore e ore e temo che
0: non intanto cominciamo.
1: Sì, no, no. Sicuramente il punto che tu tocchi, che è quello della riorganizzazione rispetto ai tempi in cui si vive più volentieri la città, esiste, e queste realtà in questi anni, le realtà almeno cittadine che tu hai nominato, si sono incontrate spesso, hanno avuto proprio delle occasioni di confronto e di cooperazione, quindi è fisiologico un po' che ci si riassesti. Stanno anche cambiando proprio i tempi della vita, cioè esistono ancora delle strutture da noi molto rigide e molto conservative, penso all'organizzazione dei mesi scolastici che per i ragazzi, gli studenti e le famiglie sono ancora incastrati in uno schema che risale agli anni 30, perché i tre mesi di pausa estiva servivano per il lavoro nei campi, per aiutare le famiglie quando ancora l'Italia era soprattutto una nazione contadina, mentre invece oggi diciamo i ragazzi, il bisogno di socialità, le fragilità, hai parlato prima di teatro 19, abitano i 12 mesi e chiedono, come al solito la cultura è il primo step per intercettare questo bisogno, chiedono che ci sia un'offerta di incontro, di servizi anche. Non facciamo più solo cultura, facciamo anche diciamo sociocultura, quindi ci occupiamo anche di intercettare dei bisogni, intercettare delle tematiche, e queste tematiche nei mesi in cui soprattutto l'istituzione scolastica intorno a cui si organizzano tempi delle famiglie, tempi dei ragazzi, tempi degli insegnanti, tutto l'indotto, ecco che diventa un tempo anche occupato da proposte che sono anche proposte di responsabilità sociale, secondo me.
0: Allora, detto questo, arriviamo al festival. Da subito, dall'apertura di brochure, mettete in chiaro quale sarà il tema di quest'anno, e non sarà un tema comodo. La riflessione è quella sulla morte, rappresentata nel teatro, la morte attraverso il digitale che ormai ci accompagna quotidianamente. Mi viene però da partire, da fare un passo più indietro e citare, per quanto mi riguarda, questa cosa l'ho intercettata da Ray Bradbury, però lui citava Edgar Morin, che a sua volta citava Max Jacob, da cui tutto è partito. Il cinema si fa con i morti, si prendono i morti, si fanno camminare, e questo è il cinema. Oggi lo fa il digitale. In fondo è solo domanda un aggiornamento tecnico?
1: Forse sì. Diciamo che nel cinema c'era una componente autorale che digitale non c'è. Esiste invece sicuramente un occhio sociale molto rigido in cui ognuno di noi si osserva attraverso la lente del suo stesso doppio digitale, del suo alter ego, perché la sua reputation digitale sopravviverà alla sua reputation fisica. Devo dire che questa cosa permea ogni settore della società, per cui evidentissimo per esempio è all'interno della politica, evidentissimo è anche nel mondo comunque dell'immagine, dell'intrattenimento, della moda, tant'è che spesso rivelare poi la reputazione reale dietro la persona, si chiama così tecnicamente quando si fa entertainment, è la persona quindi digitale, l'apparenza diventa quasi una forma di tradimento. Pensiamo a quello che era successo per esempio a Chiara Ferragni con il Pandoro. Dietro a questa immagine così pulita, così trasparente, ci sia invece anche un'imprenditoria non sempre correttissima, diventa addirittura una forma di tradimento. Si arriva in quella che nel rapporto con il doppio digitale si chiama Uncanny Valley, che è quel momento in cui noi passiamo dall'identificazione con l'automa, col doppio digitale, con l'alter ego virtuale, al momento in cui invece lo percepiamo come qualcosa di inquietante, quasi uno zombie, che è una sensazione che per esempio noi possiamo provare quando ci guardiamo indietro, guardiamo ai nostri codi digitali, all'immagine che restituiscono di noi e non ci riconosciamo, ci troviamo profondamente trasformati.
0: Per molti artisti, parlo di artisti teatrali, la relazione col digitale è decisamente problematica. Sembra esserci un'unica modalità, sia quella dello scontro, della contrapposizione, dell'esclusione reciproca in qualche modo. Si moltiplicano le prospettive distopiche mentre latitano le indagini speculative su orizzonti e possibilità. In questo senso una delle eccezioni è Residenze Digitali, di cui il CTB è partner e che ha appena annunciato per altri vincitori di quest'anno. Cos'è Residenze Digitali?
1: Residenze Digitali è un progetto europeo, innanzitutto, promosso da una rete di realtà indipendenti che hanno deciso di creare un percorso di tutoraggio, di produzione e anche di vetrina per proposte di arti performative che nascono e vivono solo nella dimensione del digitale. Quindi quella è la dimensione dell'espressione. Nella prima edizione, che è stata quella dell'anno scorso, si è andata dall'esplorazione del videogaming all'intergenerazionalità, a situazioni comiche ma anche inquietanti che indagavano per esempio temi come il revenge porn. Quindi devo dire che per me, insomma, che poi ho convinto rapidamente anche il CTB e Duende, speriamo diventi uno dei palcoscenici di destinazione di Residenze Digitali, è stato proprio naturale aderire a questo a questa proposta così sperimentale, proprio perché dimostra anche quest'anno, insomma, con il vincitore che poi piano piano conosceremo, adesso c'è un primo incontro a Milano, poi c'è il loro viaggio di tutoraggio, dando agli artisti uno strumento e anche dei limiti che questo strumento rappresenta, la potenza creativa poi non diminuisce, anzi si rinnova e cerca proprio delle nuove alleanze anche professionali e tecniche.
0: Dicevi sperimentazione, ricerca e sperimentazione, nel cartellone di Duende ci sono delle giovani compagnie, ci sono artisti, come dire, di provata esperienza, ci sono sensibilità diverse e diverse prospettive, c'è un futuro che è tutto da costruire e un passato consolidato alle spalle, figli da una parte, padri e madri dall'altra, forse maestri, questo non lo so, lo decideranno gli artisti in scena. Cosa significa all'interno di un percorso, di uno sguardo su ricerca e sperimentazione, se ha un significato, parlare di tradizione?
1: Beh,
0: tradizione contemporanea, ovviamente.
1: Certo. No, assolutamente. Guarda, la cosa che hai detto è molto vera e aggiungo un'altra cosa per me molto importante su questa edizione di Duende, che, come hai detto, per il 90% si svolge negli spazi del Borsone, in cui però noi in ognuna delle proposte risignifichiamo la sala teatrale, per cui all'inizio del festival la usiamo come un padiglione d'arte contemporanea, poi la trasformiamo in un palco però molto duttile, perché ospita veramente delle proposte assolutamente diversissime tra di loro di drammaturgia, di messa in scena, poi diventa una scatola sonora ma dematerializzata dalle videoproiezioni, e questa idea di utilizzare il palcoscenico e tutta la sala teatrale in un modo immersivo è per me anche un tema proprio di rinnovare la tradizione del teatro, che è un'esperienza, ma in cui adesso la sola esperienza della fruizione passiva dello spettatore che sta in silenzio e che accoglie qualsiasi cosa arrivi senza altre stimolazioni sensoriali che non sono la vista e l'udito è troppo poco, ecco, quindi lo mettiamo proprio a parte di qualcosa.
0: C'è, torno un attimo al tema iniziale, quello della morte, la riflessione sulla morte, per una riflessione come questa, attraverso la, come dire, la sua esplorazione dal punto di vista artistico, espressivo, è fondamentale un concetto che è quello di etica dello sguardo, c'è uno spazio importante di elaborazione, ma voi vi siete anche regalati uno spazio di provocazione, penso a Abramovic da una parte e Babilonia Teatri dall'altra.
1: Sì, questi sono appunto i due, sicuramente le due proposte più legate alla tradizione del cartellone di quest'anno. Da una parte le Seven Deaths of Maria Callas, che è un vero e proprio film d'arte che arte che Marina Abramovic ha realizzato con la complicità dell'amico artista Willem Dafoe, e che contiene una serie di riflessioni che lei ha fatto nel decadimento del suo corpo, che è stato il suo strumento d'arte per tutta la sua vita artistica, ma non solo. E dall'altra parte invece Babilonia Teatri, che quest'anno ha ripreso con un nuovo allestimento, forse lo spettacolo più celebre, che 15 anni fa raccontava come avessimo deciso di rimuovere la fine biologica del nostro corpo. Stiamo parlando di un'epoca in cui i social network erano veramente agli albori, Facebook non era ancora nato, c'erano proprio solo delle chat, e già si cominciava a parlare di una possibilità di memoria del digitale capace di tenere in vita per sempre le voci delle persone che non ci sono più. Oggi ci sono dei veri e propri servizi, anche grazie all'intelligenza artificiale, al fatto che abbiamo delle reti molto potenti, alla capacità delle AI di generare anche dei video attraverso dei materiali con cui vengono addestrate, e addirittura si preparano delle grandi produzioni in cui si riportano sul palcoscenico star che sono scomparse. Penso davvero a Michael Jackson o Whitney Houston, che sono delle produzioni in preparazione. Per cui da una parte c'è la promessa di superare la morte biologica se si hanno anche abbastanza soldi, dall'altra c'è la trappola di rimanere incastrati in un nostalgismo in cui riproponi sempre sicuramente una grande arte, perché questo è, ma che sleghiamo anche l'urgenza artistica dalla contemporaneità.
0: Allora, diamo due informazioni pratiche, che sono: 7 giugno si comincia, alle 11 l'inaugurazione al Teatro Borsoni, saranno 6 tra il 7 e tra l'8 le possibilità di assistere al punto al lavoro di Marina Abramovic, poi ci sono i lavori di palcoscenico che saranno in scena alle 8.30 per tutta la settimana, per arrivare a chiudere il festival con un lavoro, una performance che lavora con la realtà virtuale, in questo caso saremo al Teatro Mezzadri, e con un appuntamento musicale. Appuntamento musicale Tini Space, che insieme a Dodesca Dandy, Michele Segreto, mette in campo anche una dimensione, mi permetto così di sottolinearla scherzosamente, un po' come campanilistica, insomma. Sono due presenze che hanno a che fare molto con il bresciano.
1: Vabbè, allora Dodesca Dandy è un lavoro di Michele Segreto, che ha vinto tantissimi premi. Michele è un drammaturgo, un regista bresciano che ha studiato fuori Brescia, premiato e conosciuto in tutta Italia, capocomico di Servomuto Teatro e adesso titolare di Spazio Tipo, che ha aperto da poco a Brescia e che fa una rassegna. È anche il direttore artistico di Generazione Festival.
0: Giusto per tornare al concetto di qui sopra, e di riposizionamento esatto. Rispetto alla città.
1: Esattamente, questo è uno spettacolo straordinario su Akira Kurosawa, e quindi, come dire, riporta in scena, ma con la potenza dell'arte, appunto un artista che non è più tra noi. L'altro invece che hai nominato, che è Tiny Space, è il primo lavoro da solista di Georgiane Calouet, che a qualcuno non dirà molto, a quelli della mia generazione invece ricordo benissimo che è la voce femminile del Tabù. E insieme a lei sul palcoscenico c'è una band straordinaria di musicisti bresciani, perché c'è Giorgia Poli al basso, Beppe Mondini alla batteria e Davide Maoni alla chitarra e cori, e il disco è prodotto da Giovanni Ferrario. Sarà un concerto straordinario, io ho potuto assistere alla anteprima del disco. Giorgiana è un'artista strepitosa, la band è veramente elettrizzante, e in più insieme a loro ci saranno i Various Collective, che sono un collettivo di light designer e video artisti che trasformeranno appunto proprio la sala del Borsoni e seguiranno la musica con una serie di videoproiezioni immersive imperdibili.
0: Fartagnan Teatro con Mammut e Cuore di Porco dei Carrozzeri Orfeo sono gli altri due titoli che non avevamo ancora nominato. Si chiude, dicevo prima, con la promessa spettacolo teatrale in realtà virtuale al Teatro Mezzadri. Anche in questo caso saranno numerose le possibilità di incrociarlo, perché la durata è di 20 minuti e andrà, le repliche si susseguiranno nel giro di questi due giorni.
1: Esatto, La promessa è l'ultimo capitolo di un percorso che avevamo già visto lì al Borsoni e che Paolo Bignamini sta portando avanti col Politecnico di Milano. Siamo partiti dall'addestramento dell'AI per la scrittura di una drammaturgia, siamo arrivati a uno spettacolo visibile solo col visore e quest'anno c'è il terzo punto in cui reale e virtuale si incontrano, ma non vi dirò di più, se non che la fruizione di questo spettacolo è completamente gratuita, però è necessaria la prenotazione.
0: Ok, per tutto il resto invece biglietti in vendita e poi un abbonamento ai 4 spettacoli di prosa, intero a 50 euro, ridotto a 35. Grazie mille Nadia per essere stata con noi, ricordo ancora si comincia il 7 giugno alle 11 l'inaugurazione del festival, dalle 11.30 l'appuntamento con Marina Abramovic. Buon lavoro e ci vediamo tra poco.
1: Ci vediamo in sala.
0: Ciao, grazie.

0: E allora lasciamo Lisa con questa Under Your Feet. Che vocalità, Claudio, eh? Potente, eh?
1: È incredibile, questa è capace di andare con una voce ricchissima di armoniche, è capace di andare a un tono altissimo e poi un
0: e
1: tono
0: poi baritonale.
1: Baritonale quasi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, e poi va un'orchestrazione incredibile.
0: Di altissimo livello.
1: Non so chi e come lavorino a fare orchestrazioni di questo tipo, ecco.
0: Allora, abbiamo qualche segnalazione in chiusura?
2: E poi lascio di nuovo la parola a Claudio. È in scena al Teatro Mina Mezzadri l'ultima proposta per questa stagione del Centro Teatrale Bresciano, anzi in realtà è un fuori stagione perché è l'esito di un laboratorio di formazione per attori condotto da Monica Conti. Si tratta di frammenti composto di alcuni testi tratti da prove d'autore di Harold Pinter nella traduzione di Alessandra Serra. In scena un gruppo di attori che sono Fabio Barone, Monica Ceccardi, Giulio Germano Cervi, Pietro Lancello, Rebecca Redaelli ed Emanuele Taddei. È un progetto che si è svolto all'interno del progetto più ampio, come prima parlavamo di residenze digitali, in questo caso si tratta di The Youth Club, progetto trasversale nazionale al quale CTV partecipa e che cerca di mettere in relazione i nuovi artisti e anche le nuove generazioni di spettatori. In questo caso parliamo di un lavoro che si concentra, un laboratorio che si concentra in particolare sul lavoro dell'attore e utilizza come materiale di base, di confronto, alcuni tra i testi, brevi testi, sono appunto frammenti scritti da Harold Pinter, tra le cose più politiche, più immediatamente politiche che questo autore ha realizzato. Non a caso il lavoro si chiude, la serata si chiude con la lettura di parte del discorso estremamente politico e schierato che Pinter fece quando ritirò il Nobel nel 2005. Frammenti ancora questa sera giovedì 21 e domani venerdì 22 al Teatro Mina Mezzadri per il laboratorio condotto da Monica Conti. Claudio, a te la parola.
1: Sì, per chi si muove per la città in questi giorni può capitare di sentire, a me è capitato proprio questa mattina, accompagnando un gruppo di bambine e bambini di quinta elementare a un giro per le pietre d'inciampo, la chiesa. Ora mi scappa il nome, la chiesa è in una traversa di via Santa Chiara.
2: Contrada Santa Chiara, sì.
1: C'è una pietra d'inciampo proprio davanti al sagrato della chiesa e dentro si sentivano le prove di quello che sarà la festa dell'opera, che sarà il 5, il 6 o il 6, il 7, adesso mi scappa, comunque venerdì e venerdì e sabato
2: 5 e 6
1: di giugno. Ecco, dicevo, Brescia si sta colorando di suoni di lirica camminando per le strade, ma soprattutto al Teatro Grande, che è aperto tutti i giorni perché è in corso d'opera, ecco, in corso d'opera, opera domani, l'opera aperta ai più piccoli, credo sia alla decima, ventesima edizione, c'è da una vita questa cosa. Negli ultimi anni ha preso ancora un più ampio respiro. Il primo anno, mi diceva una maestra che aveva partecipato, parteciparono 7 classi. Quest'anno c'è il tutto esaurito al Teatro Grande. Io sono stato lunedì in mezzo a questi ragazzi, a queste ragazze, il teatro era completamente pieno fino all'oggione, mi pare che sia così tutti i giorni, per 2 o 3 rappresentazioni al giorno. Quindi sono migliaia i ragazzi e le ragazze di scuola elementare e media che vanno all'opera. Quest'anno l'opera... E ci vanno attraverso, l'abbiamo accennato altre volte, ci vanno attraverso un percorso di partecipazione per cui arrivano preparati, arrivano sapendo che canteranno alcuni pezzi dell'opera, canteranno delle romanze, interverranno, quest'anno intervengono anche sul piano gestuale, ci sono dei momenti in cui si vede la platea con tutti, io ero in un palco, si vedevano tutti i bambini e le bambine che muovevano le braccia e si muovevano sulla sedia tutti uguali, era una cosa affascinantissima. Altrettanto affascinante poi era non vedere cellulari accesi, cosa che capita poche volte in teatro purtroppo, grande presenza, grandi momenti di coro con un direttore d'orchestra che si rivolge a loro e che dà il via alle partiture che loro eseguiranno, grandi momenti di partecipazione con oggetti, e quest'anno c'è un temporale e quindi, e poi veniamo all'opera che viene rappresentata, c'è un temporale e quindi centinaia di bastoni della pioggia che venivano agitati in scena arricchendo il suono dell'orchestra, e poi appunto c'è l'opera che quest'anno era secondo me quanto mai adatta a un pubblico di ragazzini, proprio per il racconto che fa, che era il Rigoletto messo in scena attraverso una drammaturgia che racconta di una compagnia, la compagnia del Duca, che mette in scena il Rigoletto, e quindi tutte le vicissitudini del Rigoletto vengono vissute invece dagli artisti della compagnia. La regia di Renga, come già alcuni anni fa, porta sul palcoscenico non solo i cantanti lirici della ASLICO, che è questa, non so come definirla, associazione scuola che conduce per mano cantanti lirici, che poi molti dei quali poi sono diventati grandi cantanti, e che in virtù del fatto di essere anche giovani hanno una versatilità incredibile, quindi sono capaci di stare sulla scena non solo per cantare i loro pezzi in modo più o meno meraviglioso, ma anche per muoversi, per interagire fra loro e interagire, dicevo prima, come già in altre regie di Renga, con attori e mimi che vengono portati. Quest'anno c'erano almeno tre mimi acrobati, giocolieri, che arricchiscono e rendono più vivace, soprattutto per i piccoli, rendono vivace la vicenda del Rigoletto. Secondo me è bellissimo sentire i ragazzi e le ragazze che cantano insieme a chi è sul palcoscenico e vederli partecipare in modo così attento. Interessantissimo, grande vociare all'inizio a luci accese, si spengono le luci perché comincia la cosa e si fa silenzio. Ecco, non i colpi di tosse tipici di quando si fa buio in teatro, ma un migliaio almeno di ragazzine e ragazzini attenti a quello che poi succederà. La cosa continua fino a domani, mi pare, con le recite per i piccoli e le piccole, ma invece sabato alle 16, adesso mi si è chiuso il telefono, eccolo qua, alle 16 e alle 19:30 saranno due repliche per un pubblico adulto. E io così mi permetto di non do assolutamente giudizi dal punto di vista musicale. A me è sembrata un'orchestra di una ventina di elementi, mi è sembrata, allora voglio dire, a me è piaciuto, ecco, mettiamola lì, dando un giudizio che di critica non ha proprio niente, così come i cantanti e le cantanti sulla scena credo abbiano dato il meglio di sé, anche ripetendo più volte durante la giornata la cosa. Io ho visto la seconda rappresentazione della mattinata, della prima mattina, quindi anche per loro era una novità il confronto con i bambini, e li ho visti dare davvero il massimo. Io credo che l'opera messa così e alleggerita come è giocata in modo più divertito e più divertente sia un buon viatico anche per chi non si è avvicinato all'opera frequentemente, e quindi non so se ci siano ancora posti sabato per la rappresentazione delle 16 alle 19:30, però se uno ha voglia di avvicinarsi mi pare che il biglietto d'ingresso sia €15, quindi assolutamente a me viene da dire affrontabile. Per chi ci va con i piccoli e con le piccole poi c'è un ulteriore sconto, e per chi vuole avvicinarsi all'opera lirica è un momento divertente. Non ci sarà il gioco, suppongo, delle classi che hanno partecipato, ma è un modo di vedere l'opera secondo me estremamente divertente che merita.
0: E con questo ci salutiamo, finisce qui questa puntata di Mezza Sala. Camillo, noi finalmente torniamo a rivederci martedì, ma ci sentiremo domani a Weekenders comunque. Claudio, noi ci risentiamo.
1: Ci vediamo più in là.
0: Giovedì prossimo, grazie.
1: Ciao,
0: a tutte e a tutti, e la linea va a Onda Ultras. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto? Ci siamo? Questo invece, sai chi sta suonando? Sai chi stiamo chiamando?
0: Stiamo chiamando chi dovrebbe già essere qui?
1: Vedo che sei perspicace in questo.
0: Sì, sì, beh, basta guardare la mia destra.
1: Non si direbbe la tua età.
0: Però sai che...
1: Sei ancora capace... Alla tua età di solito uno pensa di avere qualcuno accanto e non c'è. Invece tu ti sei accorto che sei solo.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Mi sento solo. Però ho una soluzione.
1: Hai una soluzione?
0: Sì, voglio vedere se riuscirai ad entrare.
1: Vediamo, daremo aggiornamenti in diretta su questo aspetto.
0: Sì, sì.
1: Allora, aspetta, forse risponde. Pronto?
2: Pronto, volevamo fare la diretta già dalla strada, da via Milano?
1: Beh, sono 14:33.
0: Esatto, ma guarda, puoi anche farla da lì.
2: Sì, sono all'altezza della caserma della Guardia di Finanza.
0: Sì, ma non ti preoccupare, stai pure lì.
1: Fermati pure.
0: Stai pure lì, che tanto non servi a niente, perché l'uomo che è in ritardo è un uomo inutile.
2: È un uomo fallito.
0: L'uomo senza qualità sei tu, Musil, sei ispirato a te quando ho scritto quello.
2: Invece non è così, perché camminando qua sono situazioni di vita molto interessanti.
1: Sì, descrivicene una.
2: Per esempio c'è un camion della Bremat che sta facendo i lavori in via, credo sia via del Sebino questa.
1: Sì, bravo, hai detto
2: con
1: bene.
2: Con dei simpaticissimi, sì, via del Sebino, con dei simpaticissimi stivali di gomma gialli.
0: Sì, gialli?
1: Gialli.
0: Ma non puoi intervistarne uno in diretta?
1: E chiedergli come mai indossa...
0: Come mai, esatto, come mai se glieli passa la dita o se li ha scelti lui?
2: No, ormai l'ho passato.
0: Comunque sai che saresti un ottimo inviato di strada?
1: Una volta eri...
0: Sì. Ti ricordi quando è andato allo sgombro dalla panetteria che quasi lo menano?
2: Sì, è vero.
0: Hai rischiato la vita lì.
2: Ho incontrato dei colleghi in questo momento.
0: Salutali.
2: Dei colleghi della radio appena usciti dal...
1: Ah, ecco.
2: Qui dalla...
1: I nostri anticipatori, mezza sala.
0: Sì, sento anche che hai un po' di fiatone. Ecco. Stai suonando?
1: Sei tu?
2: Oh, bene. Sono io.
1: Allora, adesso noi ti facciamo passare il primo varco.
0: Poi il secondo
1: poi
0: vediamo.
1: Poi ne hai un secondo, vedo l'ingresso in studio.
0: Stai al telefono.
1: Stai pure.
2: Sì.
0: Stai al telefono.
1: Stai lì, non mettere giù.
0: Facciamo questa prova.
1: Proviamo.
0: Tu dovrai arrivare, anche perché
1: così,
0: mi ha chiamato un ascoltatore settimana scorsa.
2: C'è
0: e mi ha fatto
2: plenaria.
0: Una severa reprimenda.
1: Per cosa?
0: Rispetto ad alcune cose che non abbiamo detto. Adesso poi
1: se c'è la riprenda.
0: Ecco.
1: Come va? Riesci a entrare?
2: Che bastardi.
0: No,
1: Venga, ma ce l'ha fatta, sfondato.
0: No, perché volevamo sottolineare il tuo endemico ritardo, anzi potremmo dire pandemico?
1: Pandemico, sì, perché poi pervade, insomma, e passa subito da uomo a uomo.
0: Il tuo pandemico ritardo
1: si diffonde.
0: Non è bello nel confronto di ascoltatrici e ascoltatori.
1: È una questione anche di puntualità, però ce l'hai fatta, ho visto che anche non ti è rimasta l'indole dello sfondamento.
3: Sì, hai visto?
1: Ti è rimasto. Non è che dici, vabbè, non riesco a entrare, allora sto fuori.
0: Non hai pagato.
1: È la tessera del tifoso.
0: Non hai pagato e non sei pagato.
3: Esatto.
0: Eppure tutte
1: pagato,
0: le settimane
1: non sei pagato
0: pillole.
3: Ce l'ho l'argomento,
0: no, è impossibile.
3: Parlate di quello che volete, ma poi io l'argomento ce l'ho.
0: Allora parlo subito di una critica che ci è arrivata.
1: Allora, innanzitutto, di che trasmissione siamo? Partiamo. Sì, saluto tutti. Sì. Ascolta, che trasmissione siamo?
3: Io mi chiedo che trasmissione è quella qua di fianco, invece.
1: Diciamo che allora
3: è interessante.
1: Finalmente vediamo
3: facce nuove.
0: Sono dopo di noi?
1: È un po' un Serendipo 2.0.
0: Oh, ma sono dopo di noi?
3: Sì. Beh, Serendipo.
1: No, stanno registrando, vanno
0: Si chiamano, che peccato.
1: Si chiamano Teste di Caos.
0: Teste di Caos, bello.
1: Che va lunedì pomeriggio. Vedo che se
0: però,
1: subito feeling.
0: Però l'ombrosianamente non si direbbe.
1: No?
0: Non si direbbe che sono delle teste di caos.
1: No, perché lì c'è più uno spettro autistico.
0: Marcato.
1: È una trasmissione sulla questione dell'autismo.
0: Bello.
3: Qua ne troverebbero a bizzeffe.
0: Ma scusa,
1: ti faccio
0: diamante, l'ultima domanda, così lanciamo anche la loro trasmissione.
1: Sì.
0: Che ripetimi, si chiama Teste di Caos. E sarà sempre dopo di noi?
1: No, è lunedì.
0: A lunedì
1: alle 15, sì.
0: E come mai sono
1: un lunedì
0: qui...
1: sì, un
3: e come
1: lunedì
3: mai
1: no.
3: registrano oggi?
0: Giovedì?
3: È la puntata zero.
1: No, ne hanno già fatte un po', stanno registrando perché
0: ho capito,
1: si vede che lunedì pomeriggio.
0: Da qui a lunedì potrebbe succedere un sacco di robe.
1: Ma allora hanno già deciso l'argomento.
0: Ah, sono abbastanza.
1: Non è come noi.
0: Ah, guarda che arriva una testa di caos.
1: Ecco. Prego.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Testa di caos.
1: Vieni. Sì, sì,
0: sì, per perché abbiamo paura che altri posti
3: gli hanno murato fuori. Prima.
0: Prego. Venite, hola, finalmente adesso, degli ospiti in studio.
3: Guarda, che bello.
0: Le teste di caos.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao belle persone, no, non siamo dopo di voi.
4: No, esatto, non siamo dopo di voi, siamo ogni due lunedì alle 15:15 il secondo, il quarto, il terzo.
5: Insomma, quando non c'è Serendipo ci siamo noi.
4: Esatto.
0: Ecco, posso dire però una cosa, ogni due lunedì perché avete così poco da dire? All'umanità?
4: No, noi abbiamo tantissimo.
0: E come mai allora così centellinati?
4: La società ci impedisce di parlare.
0: Società civile a questo punto.
3: A noi, noi è la direzione della radio invece che ci caccia.
0: Sì, sì, sì. Cioè però mangia. Da anni cercano di cacciarci. Sì. Possiamo fare un'ultima domanda alle nostre teste di caos? Fai tu che sei pimpante
3: no,
0: oggi.
3: No, volevo sapere di cosa si occupa la vostra trasmissione.
4: Parliamo di principalmente te? Di neurodivergenze. Nello specifico ci concentriamo un po' di più sulla ADHD perché 1, 2 e 3 siamo tutti e tre ADHD. Quindi,
0: davvero? Quindi... Ho sentito, magari dico una sciocchezza, però ho sentito un bellissimo podcast su Radio 3 parlando proprio su alcune puntate su ADHD.
3: Su questo argomento.
0: Sì, quindi la prossima volta se io potrei interloquire con vi telefonerò.
4: Esatto.
0: Così scopriremo di essere in quattro.
4: Esatto. Guarda... Ci sono sempre nuovi iscritti al nostro
0: sì.
4: club.
0: Immagino.
4: E c'è spazio per tutto.
5: E anche molti iscritti che non lo sanno, soprattutto.
0: Sì. Perché voi siete come sono quelli che il virus portatori sani.
4: Esatto, sì, siamo i pazienti zero, probabilmente.
0: Vedendovi potrei dire anche i pazienti due.
4: È vero. Ciao. Ciao a tutti quanti e...
0: E tutte quante,
4: sì.
0: Ma soprattutto ai portatori di?
4: Ai portatori di simpatia e felicità.
0: Beh, hai sbagliato puntata.
4: E di disagio soprattutto.
0: Beh, disagio qui ce n'è a bizzè.
3: Di disagio è proprio...
0: è la nostra specialità.
4: Buone sproloquiate sul calcio.
0: Non solo.
4: Io quando vi becco, vi becco sempre sul calcio.
3: Sì,
4: beh,
3: per forza.
4: Perché mi sembra che comunque ci sia una certa prevalenza.
0: Sì, perché è lui che insiste. Io ho provato a inserire altri sport, ma non sono riuscito a battere il nostro matatore.
3: Non è così, anzi ha perso sempre più spazio.
0: Ecco,
3: me.
0: Però adesso vado con la lamentela della settimana scorsa.
3: Va bene?
0: Saluto le nostre teste di caos.
3: Buona registrazione. Buona trasmissione.
1: Bene.
0: Sono simpatiche le teste di caos.
1: Sì, 15:15. D'altra parte, lunedì sì, lunedì no.
3: Noi andiamo d'accordo con tutti.
0: Sì, sì, soprattutto con le teste di caos. No, sì. Ok. Volevo dire che...
3: Partiamo dalla lamentela.
0: Ecco,
3: subito.
0: C'è stata una lamentela che mi è stata proferita...
3: Da
1: chi?
3: Non si fa il nome.
0: Da un nostro fedele ascoltatore.
1: Vabbè, sei fedele.
0: Però
1: fedele.
3: Non è bello.
1: La fedeltà
0: no,
1: è...
0: non vuole essere nominato.
1: No, no, lo nomineremo, però è fedele.
0: Fedele. Né Confalonieri
1: neanche
0: Fedele era stato anche un giocatore
3: dell'Inter quindi
0: purtroppo.
3: Non nominiamo
0: l'innominato e l'innominabile no mi diceva guardate state a volte esagerate
1: sì.
0: con la levità
1: siamo troppo
0: con la leggerezza
1: dobbiamo essere un po' più precisi
0: nel senso che
3: sì,
0: a volte coglie addirittura
1: cioè,
0: lui ha detto coglie il nostro sapere che però non si tramuta sempre in essere rivoluzionario per cui a volte facciamo delle fughe diciamo situazioniste a forse un po' troppo prolungate che io però ho rivendicato
3: anch'io.
0: Vorrei sapere
1: ho rivendicato
3: e il fatto che lui le colga sotto sotto
0: sì.
3: questa è quella la cosa importante per me
1: sì che c'è ma non si vede
3: esatto
0: Manuel secondo me lui adesso fa finta di essere d'accordo con noi, ma è più d'accordo con lui.
3: Sì,
0: perché
3: so.
0: Vorrebbe.
3: Lo so,
0: più,
3: vorrebbe, ci vorrebbe più accaniti.
0: Sì, più pregnanza.
3: Più sul pezzo,
0: sì.
3: più.
0: Però noi siamo così. Sì, così. E se resistiamo, ci sarà un motivo.
1: Beh, sì, se sono 12 minuti di trasmissione, non abbiamo ancora detto assolutamente nulla.
0: Ha presentato una bella trasmissione.
1: Cioè, un terzo della trasmissione se è andata così.
0: Devo parlare. Allora. E poi brevemente di ciclismo.
3: No, io però... volevo parlare di ciclismo. Scusa.
0: Addirittura?
3: Io volevo parlare.
1: Allora subito parola Pozzi.
3: Parlare di Ecuador.
1: Ecuador.
3: E perché l'Ecuador ha a che fare col ciclismo?
1: Perché l'Ecuador ha a che fare col ciclismo? Perché... No, fallo dire a Pozzi.
3: Sì. No, ok, scusa. Ha a che fare col ciclismo? Perché la maglia rosa attuale è un ecuadoregno. Non è così? No.
0: È portoghese.
1: È portoghese, però. Cioè...
3: Ah no, scusa, ha vinto la tappa una
0: quadoretta. Sì, la terza.
3: Ah, ecco,
0: la
3: scusami. Terza. Ecco, no, pensavo che vincendo tre tappe...
0: Ma sei partito bene.
3: Vincendo tre tappe pensavo fosse lui il maglia. Allora, non basta vincere le tappe.
0: Allora spiegami il regolamento. Cioè, come partiamo dall'ambizione a vincere, ad arrivare a Roma in rosa, qual è il motivo?
3: No, no, non basta vincere le tappe, hai ragione, dipende dal tempo.
1: Bravo, bravo.
0: Sei partito bene.
3: Però sebbene un portoghese guidi la classifica, sì, mi chiedo come mai un ecuadoregno, nazione non particolarmente storica nel mondo del ciclismo, magari mi sbaglio, ma non credo, magari invece mi smentirete e sarò felice di essere smentito.
1: Il nostro Maurizio.
3: No, allora, come mai uno riesca a vincere addirittura tre tappe? Un ecuadoregno che vince tre tappe del Giro d'Italia.
0: Riesce a vincere tre tappe perché gli altri sono arrivati secondo. No. Allora Narváez, stai parlando di Narváez, che Narváez è della UAE, della squadra di Pogacar. Un'ottima squadra.
3: Nato a Quito?
0: Diciamo,
3: Quito.
0: Sì, è un'ottima squadra, anche se non ha portato i più forti della squadra.
3: Perché sappiamo che il Giro d'Italia ormai non conta.
0: Come dice Emanuele da anni. E oltretutto è una squadra che ha perso tre dei suoi elementi tra più brillanti proprio nelle prime tappe, non so se per caduta, malattia, comunque.
3: Beh, quelle cadute in Ungheria, in Bulgaria che ho visto con i miei occhi, sicuramente hanno falcidiato.
0: Sì, c'è stata una caduta anche
1: dopo, perché c'è stata pioggia nel sud.
0: Esatto.
1: La tappa di Napoli, c'è stata un po' di tappe, quella prima potenza.
0: Esatto. Che anche hanno regalato anche la vittoria.
1: Perché sono state per mille motivi. Comunque. Gli ecuadoregni, dai, digli subito l'ecuadoregno più famoso che ha vinto pure il Giro, dai.
3: Ha vinto il Giro?
1: C'è un ecuadoregno che ha vinto un Giro? Sì. No.
0: Dai.
1: Come no? Cioè.
0: Andiamo con...
3: Baldassar, Salazar.
1: Pensa, facevamo già la trasmissione.
0: Avremmo già fatto.
3: Non me lo ricordo.
0: Vediamo. Dai, iniziale.
3: No, non me lo ricordo.
0: Iniziale.
1: Dai. Era il 2019, prima della pandemia.
3: Aia,
0: tra l'altro vinse il Giro,
1: allora, bisogna dire che nel 2019 Pozzi riusciva a dire che la bicicletta aveva due ruote,
0: esatto, e anche delle pedivelle,
3: e non avevo ancora eravamo fatto il corso,
1: quindi forse sapere questa cosa era
3: magari
1: un po'...
3: Se mi dite il nome, poi dopo mi si apre.
0: Dai.
1: Il nome o il cognome?
3: Il cognome, naturalmente.
1: Ah, il cognome. Allora, facciamo come l'indovinello, arriviamo vicini. Hai presente come si chiama la protezione dei crostacei? Quando tu mangi un granchio, quello che ci sta sopra si chiama cara...
3: La carapace. Il carapaz!
0: Oh! Bravo!
3: Tra l'altro, ma il carapaz è un nome che viene dato, non ho mai capito perché...
0: Neanche io.
3: Ai capi... Il carapaz. Ai capi...
0: Ecco. Una delle cose che il nostro fedele ascoltatore ci rimprovera è che di fronte a questa tua curiosità non si vada fino in fondo, per cui prego Manuel di scartabellare e di capire perché
3: nel giornalismo si dice il capo popolo, da noi un masaniello, altrove viene chiamato il carapaz.
0: Si potrebbe indagare la canzone
3: che è una canzone di
0: De Gregori,
3: Carapaz.
0: Certo.
3: Ma non solo, io invece non so perché mi ricorda.
1: Allora,
0: vediamo tutte queste cose.
1: Nel caso di Carapaz,
0: con ordine.
1: Carapaz non è legato a Carapace, innanzitutto.
3: No.
1: È un cognome indigeno, indio, soprattutto legato alle Ande, nell'altipiano andino.
0: È quello che vanno forti
1: in maniera completa si chiama Richard Antonio Carapaz Montenegro. E lui è nato.
0: Perché è slavo.
1: Ed è tipico della provincia del Carci. Quelli che arrivano da Carci molte volte si chiamano carapaci.
0: Ecco, un po' come i Singh che vengono
3: proprio,
0: tutti dal Punjab.
3: Bergamo, è proprio in Carci.
1: Esatto. Infatti è conosciuto come la locomotiva del Carci.
3: Ok.
1: La locomodora del Carci lo chiamavano carapaz. O il giaguaro di Tulkan.
0: E perché il giaguaro di Turkana?
3: Perché il giaguaro è un animale di quei posti.
0: Esce sempre dal gruppo.
1: Sì. Comunque, perché gli ecuadoregni o gli ecuadoriani o gli ecuadoriotti, chiamateli un po'...
3: Ecuadoriani.
1: Emergono nel ciclismo. Per quali motivi, Maurizio, hanno anche questa... Pur essendo un stato piccolo, magari anche con difficoltà economiche...
3: Perché un italiano negli anni 70 portò... un camion di Saltafos che era la bici di allora. Non te la ricordi la salta?
0: Sì, me la ricordo bene la salta, forse per ma era la butto lì. La mountain bike.
3: Io avevo la Roma, no,
0: sì,
3: era la bici da cross.
0: Io avevo, sì, io avevo la sella lunga.
3: Io avevo la Roma Sport, che
0: sì,
3: era
0: quella sella lunga, e dietro
3: mio fratello quello. Aveva la salta, forse perché aveva anche le molle.
0: Ah, perché c'era quella versione lì,
3: io
0: era la
3: senza infatti la famiglia era la stessa, ma io, sì, primogenito,
0: avevi quella
3: la
0: normale.
3: Roma Sport arancione.
0: Sì, mamma mia.
3: Lui già sfruttava, sì, i benefici, forse qualche piccolo aumento di
0: e
3: stipendio.
0: E la sella non era tanto imbottita,
3: miei,
0: picchiava e
3: minchia, malaculo. Invece lui, che usufruì magari del PIL che negli anni
0: in crescita,
3: in crescita,
0: non quello dell'Italia.
3: No, quello della, di famiglia, diciamo, lui ebbe diritto alla salta, forse che io invidiavo, ma la salta forse era bella perché quando tu saltavi le molle ammortizzavano
0: e lì si impennava.
3: Figa,
0: ma allora diciamo che tutti i corridori dell'America
1: Latina,
0: diciamo, sì,
1: soprattutto i colombiani,
0: sì,
1: ma adesso abbiamo avuto anche l'anno scorso un messicano, ti ricordi il messicano l'anno scorso?
0: Anche quest'anno l'abbiamo, non al Giro d'Italia,
1: sì,
0: però
1: era
0: però...
1: per dirgli che il Giro d'Italia l'anno scorso.
0: Dai, vai con qualcosa che ha a che fare con le corride.
3: E il manolete.
1: Beh, cazzo, no, più no, semplice, niente. Cosa c'è nella corrida?
0: Cosa c'è? Il fondamentale nella corrida
3: il toro,
0: cos'è?
3: Il toro.
0: Perché senza toro è difficile
3: fare
0: la corrida.
3: Il torero, il banderigliero.
0: Sì, allora, Ignacio del Toro. Che non è Benicio,
1: non è l'attore.
3: Dopo la parola Ignacio temevo un cognome.
0: No. Però sostanzialmente i corridori dell'America Latina sono famosi
3: per
0: la propria propensione alla salita.
3: Ah.
0: Effettivamente.
3: Ricordiamo Indurain in questo.
0: Sì, che è un Navarro.
3: Un Grimper, non era un Grimper.
0: Sì, ma no, non era un Grimper, no, ma soprattutto era un Navarro.
3: Beh, però è ispanico.
0: Sì, è America Latina stessa roba. No, sai cosa c'è? Mi colpisce il fatto, mi dispiace per l'ascoltatore, che sei arrivato molto preparato sul ciclismo. Sì, sì, davvero. Mi stai meravigliando, perché sei partito pestando.
3: Ma scusami, Indurain non era forte in salita? No, un cazzo, per niente.
0: No, era un grande passista, scalatore.
3: Cosa vuol dire?
0: Si difendeva fortissimo.
3: Appunto,
0: anche in salita. Sì, si difendeva bene. Passista, scalatore, però non era certo un Grimper. Il Grimper,
3: invece, Grimper
0: è il classico scalatore, quello che...
3: Ma sempre scalatore,
0: Vabbè, ho capito. Anche tu sei un uomo, ma non sei per forza intelligente.
3: Allora, spiegami la differenza tra lo scalatore...
0: Mi è venuta così.
3: Spiegami la differenza tra lo scalatore passista e lo scalatore Grimper.
0: Manuel, che ha fatto anni e anni su...
3: Di Gymkhana.
0: Campione regionale.
1: Qual è la differenza tra un grimper
3: e un passista?
1: È un passista. Sì. Beh, il grimper è più adatto ad un a percorsi non anche un po' più complessi, un po' più ripidi. È più adatto al percorso misto. Il passista poi è una tecnica, cioè è
3: perché
1: una
3: si chiama passista? Perché fa i passi?
1: No. Passista perché diciamo è di fondo, è un ciclista di fondo, cioè uno che riesce a mantenere per tanto tempo una velocità costante,
3: okay,
1: con una concentrazione. Il passista si può dividere.
0: I grimper sono quelli che vanno quasi solo in salita.
1: È una macro categoria il passista. Poi c'è il passista veloce e il passista scalatore. Passista, okay, scalatore, è un grimper.
0: Ma forse il grimper è proprio più quello che va in salita,
1: sì,
0: eh?
1: Che va proprio in salita, ma non è proprio lo scalatore puro.
0: Un grimper, adesso un grimper è allora, per esempio, addirittura Pantani non era considerato un vero grimper perché andava bene anche a cronometro. Il grimper vero è quello che ha lo scatto in salita negli anni 70.
3: Possiamo
0: c'era Mario
3: citare,
0: Bezza.
3: Ecco, citiamo
0: Mario Bezza,
3: nome,
0: era così. Adesso potremmo dire addirittura Pozzo Vivo poteva essere un grimper, qualcuno che in salita ha anche quella andatura abbastanza caracollante, molto sulle, cioè fuori di sella. È presente, mentre
3: Esculetta un po'
0: Esculetto.
3: Lo chiamerebbero
1: allora,
3: balanzo.
1: Grimper, tu che mastichi francese, Grimper vuol dire
3: arrampicatore.
1: Esattamente, quindi potevi...
0: difficilmente va a andare forte in discesa.
3: Certo.
1: Quindi okay, è un po' quello. Diciamo che nella traduzione italiana, che poi è stato appreso da noi, che abbiamo già un termine.
3: Esiste un corridore completo che che sia grimper, passista, cioè, cronometro, che faccia.
0: A me piace perché tu sei arrivato preparato sul ciclismo e si vede questa tua settimana. Per esempio, che non ti è venuto in mente che Pogacar potrebbe essere proprio l'immagine mondiale?
3: Non lo so, perché
1: della completezza. No. Un po' sì, ma manca un aspetto. No. Qual è? Qual è l'aspetto che manca a Pogacar? Dov'è che non vincerà mai Pogacar?
3: Del cronometro.
1: No, quello le vince.
0: Sì. Può vincere anche le cronometro.
3: Nella?
1: Quando è che non vincerà mai tendenzialmente? So. Nella volata, quando si arriva tutti insieme. Sì. Un velocista.
0: Ha vinto anche quelle, eh?
1: Ha vinto anche quelle, ma non di gruppo pieno.
0: Non
1: proprio.
0: Anche le volate
1: le vince.
0: Ma
1: le vince dopo su percorsi misti, dove già c'è stata
0: selezione. Questo è il classico fisico.
3: Lui è il vero Green Pearl.
1: Oh, finalmente. Francesco, cosa succede? In privato? No, in privato, allora.
3: Sembra
0: il momento.
1: Scegli una canzone
0: ideale,
3: Scegli una canzone francese, naturalmente.
1: Devi scegliere una canzone fra tu che bastichi. Tra l'altro, sai che Francesco ama un po' la Francia.
3: Anch'io.
0: Allora mettiamo sulla classica la bicicletta.
1: Primo amore. La bicicletta
3: di Yves Montand.
1: La bicicletta. Che non dura tantissimo. La bicicletta deve
3: durare. È un 3 minuti e qualcosa.
1: Tra 2:45. Però dai, 2:45 si può fare.
0: Che poi si parla di calcio.
1: E in questo modo noi andremo ad assolvere i nostri compiti.
3: Tu andrai ad assolvere.
1: Ti escludeva se non aveva qualcosa da dire anche a te.
0: Sarebbe stato anche
3: l'importante
0: meglio.
3: È che io non debba prendere in mano il mixer, perché sennò guarda, è la fine.
0: Non corriamo più questo pericolo dopo quella tua puntata tragica.
1: Prego.
6: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes.

0: pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette.
1: Allora, facciamo subito una domanda a Pozzi, visto che lui fa l'espertone di francese.
2: Sì.
1: Perché c'è la canzone La bicyclette e non Le vélo? Eh?
2: Sembra domanda.
3: Me lo sono chiesto sempre anch'io.
1: Qual è la differenza tra una bicicletta e una velo?
3: Non lo so, ammetto che non lo so. Di solito si dice bici.
2: Dipende dalla dimensione delle ruote,
3: dalla tipologia di bici.
1: No, semplicemente uno è il termine popolare, l'altro è il termine corretto.
3: Ufficiale.
1: Però le due cose ormai si sono.
3: Sì.
1: È come dire la bici, vado in bici.
3: Ah, sì.
1: Che in bicicletta. Solo che invece di bici.
2: Perché la velo pensavo fosse riferita al fatto, sai che all'inizio si chiamavano i velocipedi?
1: Uh-huh.
2: Che avevano quelle ruote, certo. Fantastico, la ruota altissima e poi una ruotina piccola
3: in fondo.
2: Va bene. E per chiudere sul Giro d'Italia, così abbiamo chiuso la parentesi del ciclismo.
3: Domani si parte da Imperia, vero?
2: Penso di sì, perché oggi
3: oggi c'è un Novi Ligure. C'è un Novi Ligure.
1: Passano da Andorra, dici?
3: Non lo so, dipende che strada fanno. È Andorra comunque.
1: Scusami.
2: Però.
3: No, oggi mi sembra che si passi da Novi Ligure. Non vorrei sbagliarmi, controllate.
2: Sì.
3: Domani so che parte da Imperia.
2: E vanno verso le salite.
3: Non lo so.
2: Sì, perché vanno prima. Però ecco, volevo dire che sebbene non abbia indovinato.
1: Il blockout, però
2: il giro sta andando verso quella che era stata il nostro pronostico.
1: Con una certa noia
2: assoluta.
1: Vogliamo dirlo, dai, ammettiamo. Un po' noioso.
2: Anche i vari telecronisti cercano in qualche modo di inventarsi qualcosa
1: tutto,
2: per fare.
1: Non c'è più un modo.
3: Scusate, ma

0: esperto ultras. Allora, come mai secondo te, allora, a parte che avevamo già parlato e sottolineato l'assurdo, è tanto vero che poi c'è stata la sorpresa finale della scelta di far giocare a un certo, a una certa ora, e c'è stata la sorpresa finale, il ribaltone, è stato il ribaltone. Ma vorrei un tuo giudizio, visto che tre giorni prima avevano riempito lo stadio con Lazio-Inter, con il Milan i tifosi laziali avevano poi deciso e avevano fatto un grande tifo in quella partita, sì, che forse è costata anche la vittoria,
1: sì, sì,
0: al Milan. Comunque,
1: beh,
0: sì, vabbè, comunque diciamo ha avuto, sì, la componente, perché noi, certo, riteniamo, certo, sempre che
1: sempre
0: la componente
1: che serva.
0: Come giudichi la scelta addirittura di non partecipare al derby romano, che mi sembra una scelta pesantissima?
1: Mi tolgo il cappello, perché è una scelta che costa lacrime e sangue, mi rendo conto, per un tifoso di una certa squadra non presenziare nel derby, ma loro in questo sono stati coerenti. E lasciamo stare le critiche mosse da tanti ultras che ho letto, che dicono sì, però quella la saltano, però vanno alla finale. Mm. Non importa, è una scelta ponderata, dove dicono la finale.
0: Quindi tu la vedi da ultra,
1: no, no, no, no. Io li ho apprezzati ed è quello che mi augurerei prima o poi possa succedere anche a Milano, se le condizioni continueranno anche nel futuro a essere queste, ovvero la procura.
0: Ma però ti chiedo una cosa rispetto a Milano: come mai nella curva interista, secondo Anello Blu,
1: sì,
0: ci possono essere le bandiere, e invece in quella
1: non
0: milanista
1: sono proibite? In quella milanista,
0: ecco,
1: non
0: è proibito, quindi è una scelta,
1: non sono proibiti
0: gli
1: striscioni to court. È la curva del Milan, il direttivo di Curva Sud, che dice: o ci fate mettere, non dico quello che diciamo noi, perché noi vorremmo mettere ancora Curva Sud Milano, Estremi Rimedi, Vecchia Maniera, che sono sotto inchiesta, okay, della procura. Era stato approvato sodalizio rossonero, che a me fa cagare, lo dico senza, sì, falsie. Quindi quasi sono grato al procuratore che lo ha cassato, ma al di là di quello non si capisce perché è stato approvato in un primo tempo, poi questo si è svegliato una mattina e ha detto no, non mi va più bene, non si può mettere. E allora lì hanno preso una linea dura, hanno detto allora ci prendete per il culo, non mettiamo più niente.
0: Ma quindi paradossalmente cosa si potrebbe mettere?
1: Non si sa. Non si sa,
0: cioè,
1: ma
0: deve farlo lui lo striscione.
1: Non si sa, ma si è arrivati a una situazione di stallo dove ognuno fa l'offesa, cioè la curva sud fa l'offesa, quelli di là non si esprimono perché tanto gli va bene così, cioè non mettete niente, tanto meglio, non è che pianga il procuratore se la curva sud rimane vuota, e il Milan nemmeno, tutto sommato. Ed è questa la cosa fondamentale, che il Milan società non abbia mai preso una posizione in merito, anzi peggiorerà sempre di più secondo me questa situazione. Fatto sta che se i milanisti decidessero di portarsi le bandiere da casa rossonere, nessuno glielo vieta. Se vuoi mettere uno striscione, no, perché devi prima far domanda, ma se tu metti lo striscione Pozzi e Muro, te lo farebbero mettere.
0: Possiamo mettere anche Manuel?
1: Pozzi e Muro, ma Manuel è tifoso del Brescia, non del Milan, quindi credo
0: sotto mentite spoglie. Pozzi, Muro e Manuel sotto mentite spoglie.
1: Si potrebbero mettere per esempio le pezze un po' alla veronese, sì, quelle nessuno sta lì a controllarti, a meno che
0: comunque è una scelta della curva.
1: È una scelta della curva che sta creando notevoli spaccature all'interno del tifo milanista,
0: okay,
1: perché la gente si è rotta i coglioni di vedere, comunque, al di là delle ragioni dell'una dall'altra parte, di vedere una curva incolore, vuota, che sta
0: monocolore.
1: Non è monocolore. Sì, è monocolore perché è tutta nera, grigia, perché non. E questo è quanto. Di là vengono accusati, di là i cugini, che sono allo sbando ancora più di noi, nel senso di direttivo, di gestione.
0: Anche se ho sentito in occasione,
1: cioè, hanno fatto una coreografia per la vittoria dello scudetto. Lo dico in parte felice, ma in parte mi metto nei loro panni, perché potrebbe accadere a noi la stessa cosa. Veramente una coreografia
0: squallida,
1: ma perché non c'è un'organizzazione, non c'è un gruppo ultra, l'hanno raffazzonata in qualche modo. Le bandiere sì, le possono sventolare, ma poi c'è sto striscione secondo Anello Verde, che è il minimo sindacale,
0: sì,
1: che sono riusciti,
0: okay,
1: ad ottenere, perché non possono più mettere gli striscioni storici, boys, ultras, okay, eccetera eccetera. Quindi quelli del Milan dicono: vogliamo far la fine di quelli, piuttosto non mettiamo

0: siamo niente. Qualcuno è d'accordo, qualcuno non è d'accordo.
1: Mentre, proprio per dare un picco di ascolti incredibile,
0: non è che nelle altre
1: puntata.
0: Città se la passi.
1: Ecco, volevo
0: che
1: la situazione
0: città...
1: in particolare di Torino, le due tifoserie, perché anche i torinesi hanno scelto di
0: i torinesi non hanno problemi con le procure, con la magistratura,
1: però
0: possono fare quello che vogliono, al di là dei DASPO, perché hanno fatto casini, scontri, allora lì è un altro discorso.
1: Però sono in contrasto con la società, per cui
0: e
1: il
0: quindi,
1: loro non entrare.
0: Esatto, quindi non entrano e non espongono niente in lotta, un po' come i laziali,
1: sì,
0: in lotta contro
1: con
0: il loro presidente Cairo.
1: E invece la situazione della Juventus, che sembra essere tornata a un certo
0: la Juventus
1: tipo...
0: invece ha dovuto eliminare i nomi degli striscioni storici, ne faccio uno,
1: sì,
0: su tutti, i Viking,
1: sì,
0: ma li hanno in qualche modo, cioè quando mettono lo striscione Milano tutti sanno che sono i Viking,
1: sì, beh,
0: perché
1: sì,
0: i Viking erano il gruppo di Milano, sono stati furbi in quello, qualche personaggio non può più, qualche loro personaggio non può più comunque presenziare lo stadio, però si sono riciclati,
1: ho visto,
0: in modo,
1: ho visto una certa crescita,
0: subdolo, tutto sommato riescono ancora, okay, a distinguersi. Il problema loro è che comunque sono i prezzi, i costi, cioè andare in curva della Juve costa
1: tantissimo,
0: l'ira di Dio, e quindi questo ha comunque limitato molti tifosi storici che magari di classi sociali più basse a favore di quelli che invece possono permettersi di spendere 600 euro di abbonamento, cioè da noi costa,
1: okay,
0: 320, la metà.
1: Adesso però vorrei coinvolgere Manuel.
2: Ce l'ho qua.
1: Se, perché ultimamente e sarà sicuramente diciamo così, un interesse passeggero, mi sono appassionato ad NBA.
2: Ah, pensavo le bocce.
1: No, le bocce, sì, se mi lasci 5 minuti adesso sono
2: no,
1: tornato.
2: No, scusa,
1: sono tornato dell'NBA, dici. Ma ti dico perché è una cosa che
0: no,
1: anche tu
0: è il campionato di basket.
1: No, ma ti dico, ma non è per il gioco. Adesso ti dico perché.
2: Sì.
1: Volevo solo dire che dopo 30 anni, come il protagonista della stangata, sono tornato a giocare a bocce. Sto riprendendo piano piano la manualità, ok? E quindi io credo che sentirete parlare a breve di me. Sì.
0: Nelle bocce?
1: Sì.
0: Ma tu giochi la pétanque alla milanese? Come giochi?
1: Alla raffa.
0: La raffa, ok. Sì. Sai com'è la milanese? Si gioca in diagonale, si salta addirittura da
1: salta fosse.
0: Si salta da una corsia all'altra.
1: No, se, però comunque bocce con quelle
0: bocce.
1: Sì,
0: bocce,
1: però non sono come quelle di Raffa, eh?
0: No, hanno un peso diverso, una forma
1: così
0: diversa. Sì.
1: Perché ho detto di NBA? Perché per una sciocca discussione, nel senso nata da uno zapping che poi di un film fatto sull'NBA ho chiesto, e sono andato a vedere un po' e mi sono incuriosito, sono fatto incuriosire da due cose, per quello che Manuel, chiedo lui perché al computer, mi sono chiesto quanto prende un giocatore NBA, perché volevo capire il peso, e siccome voi sapete che delle franchigie NBA compreranno addirittura dei posti qui in Italia, come c'è Olympiacos e Panathinaikos, si parla anche di Milan NBA, Cardinale potrebbe essere, ecco, mi sono chiesto qual è il giro di affari attorno all'NBA.
2: Grande, cioè vediamo, chi prende meno prende $1 milioni.
1: Ecco.
2: Chi prende di più ne prende 60.
1: C'è un giocatore, peraltro ho scoperto andando a vedere, che giocatori come Jokic, Doncic, che sono sostanzialmente dei Jokic serbo e Doncic,
2: ne prende 55,
1: 55 milioni di euro. Cioè questo ti fa capire che giro di interessi c'è intorno all'NBA. Sostanzialmente un giocatore di NBA potrebbe comprare una squadra di media grandezza di calcio italiana. No, perché questo l'ho fatto in rapporto quando si dice bisogna spendere, sai che i cori dovete spendere, bisogna vincere, così qual è la dimensione di un certo tipo di calcio e quanto invece l'NBA e forse addirittura il baseball potrebbe addirittura essere di più, questo io non lo so, però perché lo sport,
0: sì,
1: nazionale è...
0: Ma sono d'accordo, ma rimane uno sport soprattutto televisivo, questo è il problema.
1: Sì,
2: no, baseball molto meno.
0: Sì, ma parliamo,
2: cioè,
0: del...
2: c'è chi raggiunge, no, dai, c'è chi raggiunge anche lì decine di milioni di dollari, però sono proprio pochissimi.
1: Diciamo che l'NBA è proprio quello.
0: Sì, però cosa lo distingue può piacere o non piacere, a me il baseball mi fa cagare, il basket mi piace, ma cosa lo distingue dal calcio ma anche dal basket europeo? Perché io magari la passione che metto quando vado a vedere l'Olimpia è assolutamente un centesimo di quella che metto quando vado a vedere il Milan, ma i greci per esempio
2: se la giocano comunque col football americano,
1: e chi?
0: Sì,
1: NBA?
0: Sì, ma se sempre sport americani dove non c'è l'appartenenza, la passione, cioè non è una religione, è uno spettacolo. Poi uno può tifare, sì, può simpatizzare per quello che è, ma non c'è la necessità di presenziare a tutte le partite in casa e fuori come c'è da noi per il calcio e anche per il basket e perfino per l'hockey, per alcune
1: cioè non esiste l'idea della tifoseria organizzata,
0: certo,
1: del
0: ma
1: gruppo.
0: non è neanche organizzata, perché può anche essere non organizzata, ma nella nostra concezione del tifo è che tu ultras o non ultras, lascia stare gli ultras che sono una roba come tifoso di calcio, la tua passione ti porterebbe, perché poi ci sono le limitazioni date dalla tua vita, dalla famiglia, tante altre cose, di seguire nel limite del possibile, se uno potesse, la squadra andrebbe a vedersela tutte le domeniche in ogni stadio, in casa e fuori e perfino agli allenamenti.
2: Beh, c'è anche
0: l'amichevoli, ma
2: noi il fenomeno del calcio televisivo come lo stiamo vivendo oggi è un fenomeno pressoché recente, datato 20-25 anni.
0: Certo.
2: Negli Stati Uniti dagli anni 70, che un po' per le distanze molto
0: certo,
2: lunghe,
0: hanno delle distanze diverse,
2: andare a vedersi in trasferta anche a Roma o a Napoli,
0: hai ragione, se
2: non è come andare da New York a Los Angeles,
0: se facessero un campionato squadra, europeo, no? Mi rendo a livello come volevano fare l'Europa League,
2: primo
0: ovviamente non puoi pensare di andare a vedere tutte le partite,
2: che è ancora più piccolo degli Stati Uniti.
0: Sì.
2: C'è un elemento di distanza. La TV via cavo negli Stati Uniti esiste praticamente da sempre. E lo sviluppo del... Però non è vero che non ci sia un attaccamento. Se tu vai a New York, gli Yankees a New York, anche nelle comunità, per esempio, afroamericane, sono molto sentite come squadra, idem anche il football. Cioè, a livello territoriale c'è, manca come... diceva secondo me sapientemente in maniera corretta Maurizio, l'organizzazione di una tifoseria che crea quel collante sociale, quell'elemento, però nei quartieri dove si gira col cappellino da baseball, che è poi la moda che hanno trasferito da noi.
0: Sì, ma vanno a vederla una volta all'anno,
2: ma non se lo possono permettere.
0: Lo vediamo nei film.
2: Andare in un palazzetto dell'NBA economicamente è improponibile per uno che vive ad Harlem. Non...
0: Lo vediamo nei film con i quali siamo cresciuti. Ho un posto buono per vedere gli Yankees una volta all'anno.
2: E hai capito quello che sta succedendo da noi. Esatto. Quando ci sono le proteste negli stadi, è quello che sta succedendo negli Stati Uniti stessi, non a caso, con i biglietti da 1.000-1.500 euro a partita. La prima partita, il Canada-Bosnia, che non è insomma una partita di cartello, i biglietti non li trovi a meno di 1.000 dollari. E non è che la partita per cui uno si trafiggerebbe per andarsela a vedere,
0: no, ma,
2: un Canada-Bosnia.
0: Ma io non contesto che ci possano essere anche posti da 1.000 dollari. Il ricco va
2: da 1.000 dollari.
0: No, esatto, ma tu devi, almeno in Europa, mi auguro, in Europa, non solo in Italia, ma in Europa stanno proteggendo, secondo me, in alcune nazioni questo aspetto, in Italia no. Che si garantisca, che si salvaguardi sempre il calcio come un qualcosa di estremamente popolare, rispettando quella che è la sua storia sociale,
1: però,
0: antropologica, culturale.
1: C'è un dato, e lo dico in un minuto, magari poi riprendiamo l'argomento.
2: Ha toccato un argomento amplissimo, perché anche quello dei soldi per andare allo stadio dipende dal potere d'acquisto di un paese. Cioè devi calibrarlo anche agli stipendi. Il discorso nostro, i 1.000 dollari sembrano tanti, ma per fare le cose negli Stati Uniti 1.000 dollari non sono incredibili. Ok, perché gli stipendi medi di una classe media, non parliamo di chi è povero, ovviamente.
1: Va bene. Ma c'è anche il modello da tenere
2: che
1: presente.
2: Che sono sempre, tra l'altro, sempre più ampi.
1: Ieri, voi sapete che c'è il Festival dell'Economia.
2: Prego.
1: A Trento.
2: Sì.
1: Ecco. E ieri ho sentito l'intervista dell'amministratore delegato dell'Aquila Trento, che sta facendo i playoff di lui. Ed era lì a parlare proprio di economia in relazione
0: allo sport.
1: Allora, i Knicks, faceva, dava questo dato, spero di dire giusto.
2: New York Knicks. Devono
1: aver perso tutte le partite quest'anno,
2: sì, hanno
1: chiesto al presidente se per lui fosse più importante il discorso sportivo o il discorso economico. Lui ha detto assolutamente quello economico. Perché? Perché la nuova idea che si vorrebbe trasportare anche qui, ed è per quello che mi ricollego al calcio, soprattutto a società come il Milan, così, è quello che l'idea è dell'utente, non del tifoso. Per cui l'americano va dentro 3 ore prima, mangia, beve, si guarda magari il film, poi va a vedere la partita, poi si riferma per mangiare. È questo. E il timore, io dicevo sempre, che l'unica resistenza a questo sono gli ultras, è che piano piano si faccia strada questo modello e che passi anche tra la gente. Per cui, perché io devo spendere tanto andare? Perché vado a vedere uno spettacolo globale, non mi interessa, non è più la partita o il risultato della partita quello, allora, diciamo, il soggetto.
0: Lo so, è una battaglia che stiamo già combattendo e ahimè ci sono le vecchie generazioni che hanno conosciuto un modo,
1: sì,
0: un modo di intendere il calcio diverso. Le nuove generazioni probabilmente sono più, ecco, aperte a questo tipo di modello, che è un modello che anche nello spettacolo, anche nella musica è così, perché io non avrei mai speso 100 euro per andare a vedere un concerto ai tempi. Sfondavo, entravo gratis,
1: certo.
0: Se proprio non riuscivo pagavo 5.000 lire, 10.000 lire, ma era un usufruire. Adesso quando dico a mio figlio cazzo una partita costa 100 euro, lui mi risponde vabbè anche un concerto costa,
1: certo,
0: 100 euro. È vero che il concerto è uno al mese, la partita sono 4 volte al mese.
1: Ma è per questo che dico che con tutti i limiti che può avere il mondo ultras, lunga vita gli ultras, che sono in questo
0: però
1: campo un elemento resistente.
0: Non solo gli ultras, perché io vorrei uscire dal discorso.
1: Sì, è vero, dai.
0: Ci sono i Milan Club, la Roma Club, gli Inter Club,
1: diciamo
0: la
1: così, la parte della tifoseria, quella che è più calda, quella che comunque
0: stanno a partire da Milano, stanno iniziando a spazzar via anche loro.
1: Assolutamente.
0: Perché se agli ultras possono scrivere il fatto che sono teppisti, delinquenti,
1: sì,
0: manovrati dalla delinquenza, dalla malavita. Il milanista, l'ho già detto 100 volte, ormai mi ripeto sempre, il milanista del Milan Club Pesaro, l'interista dell'Inter Club Battipaglia, cioè questi sono fedelissimi della squadra e malati della squadra quanto lo sono io, ultras o no, che alle quali sarà impedito un domani di partecipare perché non possono più organizzare il loro pullman, non gli vengono più dati un certo servizio, ovvero i posti vicini, i posti riservati. Tutto questo sparirà a breve,
1: mi
0: attenzione.
1: Hai fornito una battuta, così chiudiamo in bellezza. Visto che hai parlato di fedeli alla squadra, mi viene in mente fedeli alla tribù nei Corbi, e quindi ricordiamo che cosa in settimana, cosa è successo.
0: Ahimè, che l'Arsenal ha vinto dopo 22 anni,
1: sì,
0: il suo campionato.
1: Ha vinto lo scudetto.
0: Meritatamente, peraltro.
1: Oltretutto meritatamente.
0: Ed è anche il finale di Champions.
1: Appunto, e quindi ciò che sembrava non potesse essere possibile fino a qualche settimana fa, perché c'era la grande rimonta del City, piuttosto che ovviamente una finale in cui parte sfavorito, però potrebbe essere diventare il nuovo sogno, che è una società sicuramente non povera, perché non stiamo parlando di società povera, però che è un po' fuori dal circolo delle grandissime d'Europa, almeno in questi ultimi anni, anche se dobbiamo andare alla trasmissione dopo, perché c'è Teste di Caos.
2: No, dopo di
0: ma
2: noi.
0: Del Brescia
2: no, registrano lunedì, del Brescia non parliamo,
0: non
2: dopo, dire
0: niente, perché so che non è il tuo
2: fallito,
0: Brescia,
2: non è il tuo scorso.
0: Brescia, okay.
2: Brescia è fallito l'anno scorso,
0: mentre la Feralpi sta...
2: però gioca la Salernitana contro l'Union Brescia
0: contro
2: di
0: la Feralpi
2: Cosmi.
0: Contro la Ferrari,
2: bravo, vedo che stai imparando.
0: Sono gemellati, però.
2: Sì.
0: Hanno mantenuto il gemellaggio.
2: Sì, hanno mantenuto. Okay. E devo dire che Serse Cosmi ha fatto un grande campionato a Salerno. Speriamo venga premiato domenica. Ciao a tutti.
0: Addirittura.
2: Sì.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, è il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Omaggio con la radio 2026. Il primo appuntamento che vi proponiamo è il 22 maggio alle ore 18 con il giornalista Marcello Zane. Faremo un trekking urbano di circa un'ora e mezza, un quartiere dalle mille storie. Ci porterà alla scoperta delle tradizioni del quartiere Campofiera. Il ritrovo è a Brescia in via Marchetti 1, lato Campofiera, il 22 maggio alle ore 18. I posti sono limitati, vi invitiamo quindi a prenotarvi in radio allo 030 45 670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Come? Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

tutti. Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì. Tutti espulsi i 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia 2. La Farnesina fa sapere che, inclusi gli italiani, sono decollati da Eilat con 3 charter Turkish dopo essere stati rapiti da Israele in acque internazionali, poi deportati ad Ashdod e qui vittime di violenze anche sessuali, torture, botte ed umiliazioni. Rispetto a quanto accade quotidianamente agli oltre 10.000 prigionieri politici palestinesi rapiti da Tel Aviv, in questo caso però le telecamere hanno ripreso cosa sia davvero lo Stato di Israele, sedicente unica democrazia del Medio Oriente. Finirà adesso agli atti dell'indagine della Procura di Roma il video diffuso sui propri canali dal ministro della sicurezza nazionale, l'israeliano Itamar Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, derisi dallo stesso ministro ultranazionalista. Il filmato adesso finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti e attiviste già rientrati in Italia, che verranno anche ascoltate dalle forze di polizia. E per una volta parole anche le cancellerie occidentali si scandalizzano, Italia compresa. Convocato l'ambasciatore israeliano a Roma, minacciate conseguenze politiche, il vice premier e ministro degli esteri Tajani annuncia che a nome del governo ha formalmente chiesto a Kaya Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, di includere nella prossima discussione dei ministri esteri europei l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir per gli, dice Tajani, inaccettabili atti compiuti. E nel pomeriggio intanto gli equipaggi di terra della flottiglia organizzano diverse iniziative per denunciare quanto accaduto e accogliere anche le attiviste e gli attivisti. Una sarà anche a Brescia, in Piazza Duomo, stasera ore 18:30. Nel frattempo Israele, sempre in queste ore, continua a bombardare e ad uccidere, come fa ogni giorno. A Gaza un attacco aereo ad Al-Mawasi ha provocato una dozzina di feriti e in Cisgiordania invece continuano gli attacchi dell'esercito a Nablus, mentre i coloni terrorizzano la popolazione. E restiamo in Medio Oriente, ma andiamo in Iran. Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. In precedenza i media avevano riferito che stava preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per metter fine alla guerra e lasciare un periodo di 30 giorni per le trattative. Il capo dell'esercito pakistano, principale mediatore della trattativa, si trova oggi proprio a Teheran per cercare di avvicinare le parti. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, ma continuiamo a parlare della posizione guerreggiante degli Stati Uniti d'America. Andiamo a Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco proprio nelle acque dei Caraibi, annuncio del comando sudamericano che coincide con l'intensificarsi della pressione da parte dell'amministrazione di Donald Trump contro L'Avana e con l'assurda incriminazione ieri del presidente, ex presidente Raul Castro, per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 96 vicino alle coste cubane. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono poi il 3 gennaio nel rapimento di Nicolas Maduro. Madrid intanto avverte: nessun uso della forza per tentare di fermare il destino di Cuba. Anche la Russia si schiera a fianco dell'isola, affermando che continuerà a fornire

massimo sostegno al fraterno popolo cubano, mentre gli Stati Uniti cercano di strangolarla economicamente, ha detto Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri. Intanto le organizzazioni giovanili e studentesche cubane hanno convocato per domani una manifestazione presso la storica tribuna antiimperialista José Martí a La Habana, dopo l'incriminazione appunto degli Stati Uniti dell'ex presidente Raúl Castro. E torniamo in Europa, dove l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Quest'anno il PIL è previsto in aumento di uno 0,5% contro lo 0,8% indicato prima. Secondo la Commissione Europea, a pesare è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto medio orientale. Confermato un deficit per l'Italia sotto il 3%, ma continua a crescere invece il debito pubblico. Arriverà al 138,5% quest'anno, l'anno prossimo al 139,2%, supererà la Grecia, diventando il più alto in Europa. E a chiudere Brescia con la passerella oggi di mezzo governo in questa città, alla corte di Prandini, Ettore, presidente di Coldiretti, grande sponsor dell'esecutivo e di Fratelli d'Italia, annunciati Giorgetti, Tajani, Lollobrigida, Meloni, accolta dalle richieste pressanti di Confindustria e altre organizzazioni padronali, preoccupate proprio per i loro profitti di fronte alla situazione economica ed energetica. Contro Meloni e il suo governo, a Brescia però non si può protestare. È il senso di una gigantesca zona rossa imposta di fatto dalla questura attorno al Pala Leonessa, a denunciarlo diverse realtà, tra quali non una di meno, e USB, Potere al Popolo anche. È tutto con il giornale radio in breve, prossima edizione delle notizie 17:20. La linea passa allo studio Viola, baraonda d'urto di questo pomeriggio con Ciano Cianotic Taffurelli. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con Barone d'Urto di giovedì 21 maggio 2026. Avremo come al solito, come di consueto, le nostre novità. Però iniziamo con una band il cui album è uscito un po' di tempo fa, è uscito a gennaio, all'inizio di gennaio 2026, ovviamente. Una band che ritroveremo sul palco principale della festa di radio Onda d'Urto proprio la sera della prima sera. La prima sera, Sic Tamburo, andiamo a scogliere il loro album Dementia, ascolteremo Fuori, dopodiché andremo a Born to Kill dei Social Distortion con Never Going Back Again e i Beartooth con la loro Pure Ecstasy.

Lasciamo dunque Bertouf, il loro ultimo singolo Pure Ecstasy. Bertouf, che qualche anno fa passarono pure dalla festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo un'altra band che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, ovviamente sul palco principale, Subsonica, 20 agosto. Andiamo ad ascoltare Terre Rare, dopodiché gli Osaka Flu con Mio Caro Me, Brescia suo ultimo singolo Da Dio, per poi arrivare anche a Elisa con Amore è Alice, è il brano che ascoltiamo dall'album dei Subsonica, Terre Rare.

Lasciamo dunque Elisa, andiamo a Willy Peyote, andiamo a Torino, andiamo da Anatomia di uno schianto, è uscito a 14 maggio 2026, è questo nuovo lavoro di Willy Peyote, dal quale noi andiamo ad estrarre il brano Kodak. Dopodiché Block Party, Coming on Strongs, per poi arrivare al nostro disco della settimana, L'ornamento delle cose secondarie, di Mas Gazzè, a cui proporremo Sul filo, parte seconda.

E dunque cambiamo completamente il registro, ultimo singolo per la storica ben meta degli Anthrax, It's for the Kids. Dopodiché andiamo a rock desertico con i Tamik Rest, dal loro Asikel, uscito il 15 maggio, e poi invece a qualcosa di world music con il brano Rise di Huldoom and the Faridis, dal loro album uscito a gennaio 2026.

Torniamo un po' di musica italiana, lo facciamo con Mannarino dal suo primo amore, che album è uscito l'8 maggio. Andiamo ad estrarre questo brano per un po' d'amore. Dopo il Mannarino continuiamo con Di Martino, Contemplare il cielo attraverso le dita, per poi arrivare a Francamente con 5D Mattina.

Abbiamo dunque invertito gli ascolti dei Tammy Carrest con quelli di Mannarino, per cui andiamo a completare quello che avevamo detto in precedenza. Quindi adesso passiamo all'album Ipanamogico di Haldoum and the Faridis con Rise One, dopodiché De Martino con Contemplare il cielo attraverso le dita.

Lasciamo Di Martino col suo contemplare il cielo attraverso le dita, andiamo alle 5 di mattina, lei è francamente, dopodiché saliremo a bordo della nostra macchina del tempo e lo faremo al 21 maggio 1982, quando usciva il decimo album in studio dei Queen, Hot Space, da quale andremo ad estrarre Steam Power.

Lasciamo i Queen, andiamo negli Stati Uniti e lo facciamo con i Blue Oyster Cult, perché il 21 maggio 1976 usciva Agents of Fortunes, quarto album in studio per la band, e andiamo ad ascoltarci questa ironica This Ain't the Summer of Love. Dopodiché Marvin Gaye dal suo famosissimo What's Going On, che usciva il 21 maggio 1971, andiamo ad ascoltarci Right On.

Lasciamo dunque Blue Oyster Cult al loro quarto album in studio, Agents of Fortune. Abbiamo ascoltato This in the Summer of Love, Marvin Gaye 1971, 21 maggio, come dicevamo, What's Going On, uno dei suoi album più significativi. Andiamo ad ascoltarci Right On.

Lasciamo dunque Marvin Gaye nel 1971 al suo album What's Going On, abbiamo ascoltato Right On. Ultimo brano per noi, tra qualche minuto ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radio giornale Flash. Andiamo con un album uscito a metà maggio, A Pale White Dot, loro sono i Periferi, da questo album noi andiamo ad estrarre Even on Egg.

Radio Nadurto 17:21 minuti di questo giovedì 21 maggio, giornale radio in breve, edizione delle notizie di quest'oggi. Sono stati tutti espulsi 430 attivisti e attiviste della Global Sud Flottiglia 2. La Farnesina fa sapere che tutti, compresi gli italiani, sono decollati da Eilat con tre voli charter Turkish dopo essere stati rapiti da Israele in acque internazionali, poi deportati ad Ashdod e quindi qui vittime di violenze anche sessuali, torture, botte, umiliazioni. Il tutto in mondovisione rispetto a quanto accade quotidianamente. In questo caso le telecamere infatti hanno ripreso cosa sia davvero lo Stato di Israele. Finirà gli atti adesso della Procura di Roma, il video diffuso sui propri canali da Ben Gir in cui appaiono i partecipanti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, derisi poi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti e attiviste già rientrati in Italia che saranno ascoltati dalla Procura. Per una volta a parole quindi le cancellerie occidentali si scandalizzano, Italia compresa, ha convocato un ambasciatore israeliano a Roma, minacciate conseguenze politiche, Tajani ha annunciato a nome del governo italiano di aver chiesto all'alta rappresentante Kaya Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro il ministro Ben Gir per, dice Tajani, gli inaccettabili atti compiuti. E nel frattempo la protesta popolare scenderà in piazza nel pomeriggio. Gli equipaggi di terra della flottiglia organizzano diverse iniziative per denunciare quanto accaduto ed accogliere anche le attiviste e gli attivisti che rientrano in Italia. Una delle iniziative sarà anche a Brescia, tra poco alle 18:30 in piazza Duomo. Nel frattempo Israele, sempre in queste ore, continua a bombardare e ad uccidere, come fa ogni giorno. A Gaza un attacco aereo sulla tendopoli di Al-Mawasi ha provocato almeno una dozzina di feriti, alcuni sono in condizioni gravi, mentre nella Cisgiordania occupata gli attacchi dell'esercito israeliano a Nablus continuano mentre i coloni terrorizzano la popolazione. E restiamo in Medio Oriente, ma andiamo in Iran. Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran rispetto a una delle principali richieste che provengono dagli Stati Uniti d'America. In precedenza i media avevano riferito che stava per preparare una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni per le trattative. Intanto il capo dell'esercito pakistano, principale mediatore nella vicenda, si trova a Teheran proprio per tentare di avvicinare le parti. Continuiamo a parlare di guerre o di operazioni statunitensi militari. Dall'altra parte dell'oceano andiamo a Cuba, schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz con il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. Washington, così attraverso l'annuncio del comando sudamericano, vede intensificare la pressione dell'amministrazione Trump contro L'Avana e con l'assurda incriminazione solo ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 96. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono poi a gennaio nel rapimento di Nicolas Maduro. Madrid intanto avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba, dice Sanchez, e anche la Russia si schiera a fianco dell'isola affermando che continuerà a fornire massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Gli Stati Uniti intanto cercano di strangolare economicamente l'isola, così come ha detto sempre la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, mentre il ministro Peskov ha affermato che l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro rasenta la violenza e che non è la prima volta che vediamo questo e ovviamente non lo approviamo. E andiamo alla guerra che vede impregnata invece la Russia, quella in Ucraina, missili e droni russi contro Dnipro che hanno causato la morte di almeno due civili e feriti diversi altri. Ma è sull'altro fronte che si registrano i maggiori attacchi. I droni ucraini hanno ucciso due civili a Samara e tre in un attacco contro una locomotiva in una stazione della regione russa di Bryansk.
Soprattutto però si registrerebbe un attacco da parte delle forze speciali ucraine quest'oggi contro il quartier generale dell'FSB russo in un villaggio dell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti, sostiene il presidente ucraino Zelensky, allegando un video che mostra il momento in cui dei droni colpiscono degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha detto Zelensky. Torniamo in Europa perché si rivedono al ribasso le stime di crescita per l'Italia. L'Unione Europea fa sapere che quest'anno il PIL è previsto in aumento di uno 0,5% contro lo 0,8% indicato in precedenza. Secondo la Commissione Europea a pesare sono soprattutto il comparto energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente, è confermato un deficit però sotto il 3%, ma esploderà il debito pubblico, sarà al 138,5%. Quest'anno, l'anno prossimo, al 139,2%. L'Italia supererà così anche la Grecia, diventando il debito pubblico più alto dell'intera Unione Europea. E andiamo a chiudere con mezzo governo oggi a Brescia, al Palazzetto dello Sport. Tra poco, alla corte del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, grande sponsor dell'esecutivo Meloni, annunciato oltre alla Presidente del Consiglio anche Giorgetti, Tajani e Lollobrigida. Meloni sarà accolta dalle richieste di Confindustria e dalle altre organizzazioni padronali di fronte a un governo che pare al capolinea con Salvini, che non esclude più nemmeno un voto anticipato. Ma contro Meloni e il suo governo a Brescia non si potrà protestare. Una gigantesca zona rossa è stata imposta de facto dalla questura attorno al Pala Leonessa. A denunciare oggi l'impossibilità di protestare sono state diverse realtà bresciane, da nulla di meno all'USB.

0: tutto con il giornale radio in breve. L'edizione delle notizie di questo giovedì torneranno alle 19:20 minuti, invece col GR della sera. Adesso la linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Un buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Come ogni giovedì, l'Hack Lab di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Byte AI, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Il Centro Sociale Magazzino 47 propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Il primo appuntamento sulla conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. L'appuntamento in via Industriale numero 10 a Brescia stasera dalle 19:30 alle 22:30. Per la rassegna Inventari Superiori, il Teatro Borsoni di Brescia ospita questa sera Don Chisciotte sul palco della Sala Castri gli studenti dell'Istituto Tartaglia Olivieri. L'appuntamento alle 20:30 al Teatro Borsoni in via Milano 83 a Brescia. Il Consiglio di quartiere Sant'Eufemia invita la cittadinanza all'assemblea pubblica di quartiere per la presentazione del bilancio partecipativo. L'appuntamento questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19 presso la sala Renzo Castagneto, ingresso pedonale via della Parrocchia a Brescia. Questa sera alle 20:45 il Consiglio di quartiere Villaggio Sereno nel centro socioculturale Traversa 12a 58A. Maggio con la radio, il primo appuntamento a cura del giornalista Marcello Zane. Questo venerdì 22 maggio un trekking urbano di circa 90 minuti alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Il ritrovo a Brescia in via Marchetti 1 lato Campofiera. L'appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18. Per prenotare chiamalo 030 45670. Questo è tutto per l'agenda degli appuntamenti di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i vostri comunicati.

0: Crona, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Covas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Viaggio con la radio 2026. Il primo appuntamento che vi proponiamo è il 22 maggio alle ore 18 con il giornalista Marcello Zane. Faremo un trekking urbano di circa un'ora e mezza, un quartiere dalle mille storie. Ci porterà alla scoperta delle tradizioni del quartiere Campofiera. Il ritrovo è a Brescia in via Marchetti 1, lato Campofiera, il 22 maggio alle ore 18. I posti sono limitati, vi invitiamo quindi a prenotarvi in radio allo 030 45 670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.35 del momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio 21 di maggio. Come sempre guardiamo subito i titoli e come vedrete partiremo sostanzialmente dal proseguo di una notizia di questa mattina. Torneremo infatti a Modena, dove ieri sera c'è stato il presidio antifascista cavalcato dalle realtà di Movimento e Democratiche contro il presidio di Forza Nuova, che voleva strumentalizzare la tragedia accaduta sabato scorso. Ci sono state cariche di polizia contro antifascisti e antifasciste, come abbiamo sentito questa mattina, ma estrema destra sono in programma anche nei prossimi giorni. Domenica 24 è stata annunciata la presenza in città della Rete dei Patrioti e per questo abbiamo sentito Flavio Novara, attivista e giornalista, appunto di questa nuova data fascista e di quello che si sta preparando per la città. Passeremo quindi a parlare di migrazione, perché in discussione alla Commissione del Senato c'è un nuovo disegno di legge sulla migrazione che prevede pesanti limitazioni degli strumenti di intervento per quanto riguarda i minori non accompagnati. Abbiamo approfondito i contorni di questa vicenda con Fabio Coresi di Action Aid. E parleremo quindi di carcere, perché si intitola Tutto chiuso ed è il rapporto, il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Un titolo che dice già molto sulla situazione del nostro sistema penitenziario già al collasso e di chi vi è recluso, e di cui siamo entrati nel dettaglio con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Chiuderemo quindi andando a Brescia, perché in concomitanza della presenza di Giorgia Meloni e di altri esponenti di governo qui in città, all'assemblea di Col di Aretti, USB voleva organizzare un presidio, ma la questura l'ha vietato proclamando una zona rossa. Ne abbiamo parlato con Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base. E poi ci collegheremo in diretta con il flash mob che si terrà questo pomeriggio a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia. Il flash mob è previsto subito dopo la conferenza stampa che si terrà in piazza Paolo VI a Brescia. Sentiremo appunto i collegamenti e le interviste. E infine alle 18.45 consueto appuntamento con Radio Africa, che dedicherà interamente la puntata di oggi al ritorno della salma di Moussar Diarra in Mali. Iniziamo subito quindi questo spazio approfondimento del pomeriggio e lo facciamo andando a Modena e ascoltando Flavio Novara, attivista e giornalista.
1: Su questa questione che era successa sabato, i gruppi neofascisti avrebbero organizzato, cercando di sfruttare al meglio questa situazione dal loro punto di vista, e ieri sera appunto avevano già convocato Forza Nuova, un presidio che avevano chiesto anche il centro della città, ma poi è stato in parte negato. Bene per iscritto, non si è trovato ancora nulla da parte del prefetto, che avrebbe detto che sarebbe stato negato per un tempo non ancora definito il centro della città, ma per iscritto non c'è stato ancora nulla. Certo è che a Forza Nuova è stato vietato incontrarsi lì ed è stata data una zona periferica. Di fatto, nel momento in cui è stata convocata la riunione appunto di Forza Nuova, le forze democratiche anche istituzionali della città hanno convocato un presidio ieri pomeriggio alle 18 con CGIL, ARCI, AMPI eccetera, proprio per rivendicare la questione che la città non ha nessuna intenzione di diventare teatro dell'organizzazione di movimenti di estrema destra. Questa cosa è finita nella tranquillità, nel senso che ci sono stati vari interventi che sono stati fatti nel pomeriggio, che sono interventi classici, diciamo, della ricorrenza. Dopodiché alle 20.30 c'era appunto questo presidio. A questo presidio si sono presentati un gruppo di antifascisti, come era ovvio, era prevedibile che questo potesse avvenire, che già in parte avevano partecipato anche al presidio al pomeriggio, e da una distanza abbastanza violenza. Hanno cominciato appunto a lanciare slogan contro il gruppo appunto di Forza Nuova che era legata. E il servizio è stato fatto molto bene da Local Team, che appunto ha ripreso in diretta tutta questa cosa. A un certo punto si è staccato dal gruppo di Forza Nuova 4-5 persone che hanno cominciato a correre verso gli antifascisti per aggredirli, e dai filmati si vede poi proprio chiaramente, ancora meglio di quanto si poteva vedere in loco, che praticamente si mettono i guanti pronti per combattere e riescono tranquillamente a saltare la chiusura delle forze dell'ordine fino ad arrivare allo scontro fisico con alcuni antifascisti. Nell'immediato poi dopo arriva la polizia, li allontana un po', schierano immediatamente i poliziotti con gli scudi e spingono indietro gli antifascisti, e qui c'è il contatto con gli antifascisti, che sono volati anche alcune manganellate. Credo che ci sia stata una sottovalutazione della questione di Modena, anche perché è sempre stato comunque una città, soprattutto negli ultimi anni, molto tranquilla da questo punto di vista, nonostante presidi antifascisti siano stati, ma non c'è mai stato grossi scontri. Bisogna tornare indietro veramente negli anni, ma devo dire che appunto è stata molto sottovalutata, oppure come appunto sostengo alcune volte vedendo i filmati, anche che c'è stato lasciato un po' troppo spazio all'organizzazione di Forza Nuova di poter agire anche in maniera violenta contro gli antifascisti. La cosa che ha lasciato un po' perplesso un po' la città è il fatto che siano stati considerati sia i movimenti antifascisti che i movimenti fascisti alla stessa stregua, quindi questa idea di vietare il centro storico a tutti, indipendentemente dal fatto se tu sei un'organizzazione che si riconosce nella Costituzione, nei suoi valori, a pari merito di altre organizzazioni che in realtà questo non fanno, e questo già è un punto cruciale che speriamo che venga sistemato nei prossimi giorni, perché come dicevo la situazione non è semplice e si stanno muovendo. Già domenica per esempio è prevista un'altra manifestazione che è organizzata dalla Rete dei Patrioti, domenica sarebbe anche in centro, vediamo se anche lì verrà dato il centro storico, non verrà più dato dalla Rete dei Patrioti, che anche qui scende in piazza per la reimmigrazione eccetera eccetera. Infatti dice scendiamo in piazza per la sicurezza, lo slogan che hanno effettivamente lanciato. Devo dire che la situazione sta salendo anche di tensione per una critica molto forte che è stata portata avanti in particolar modo dalle forze di destra, di Fratelli d'Italia e anche dall'ex senatore Giovanardi nei confronti di Fausto Giannelli, che ha assunto l'avvocato Fausto Giannelli, che ha assunto la difesa appunto di chi sabato ha commesso il reato di investire le persone, e stanno collegando il fatto che Fausto Giannelli abbia assunto la difesa e che siccome difende anche Francesca Albanese, ha difeso diversi imputati che erano stati imputati per possibile favoreggiamento anche appunto ad Hamas, e che e stanno strumentalizzando questa cosa dicendo che alla fine molto probabilmente non era proprio passatemi il termine, un attentato eseguito da un matto, ma che forse aveva qualche valore anche terroristico questo atteggiamento, quindi soffiando molto su questa questione. E ci sono dichiarazioni che a rischio della denuncia per diffamazione dal responsabile portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, che appunto insinua continuamente su Hanun, per esempio, che appunto è un fincheggiatore e finanziatore di Hamas, che è stato anche scagionato da questa accusa, quindi rischiando anche una possibile querela. Quindi il clima si sta salendo, e vedremo nei prossimi giorni questa cosa come andrà a finire. Oggi è previsto un incontro per cercare di capire come organizzare il movimento antifascista nei confronti appunto del presidio di domenica, eseguito, che verrà appunto fatto dalla Rete dei Patrioti, e staremo a vedere nei prossimi giorni la cosa come andrà avanti. Per questo il fatto che un'altra conferma di quanto la situazione stia salendo è anche l'atteggiamento che già da tempo aveva, ma che sta prendendo ancora più piede, portata avanti dal quotidiano Il Giornale, per mano di due giornalisti in particolar modo, Francesco Boezzi e Giulia Sorrentino, che stanno scrivendo parecchie cose nei confronti di Modena e in particolar modo colpendo anche per esempio la deputata Stefania Ascari, accusandola di fiancheggiamento, insomma, e cose di questo genere. Quindi il momento è veramente caldo e staremo a vedere come verrà gestito nei prossimi giorni, anche perché in Modena esiste un comitato per la sicurezza, per l'ordine e la sicurezza pubblica di Modena, che a quello punto dovrebbe aver in parte deciso di chiudere il centro storico, e vediamo in che modo vorrà rapportarsi con le organizzazioni antidemocratiche, con le organizzazioni appunto antifasciste che sono presenti sul territorio, per evitare che questa città diventi un luogo di scontro o fulcro di tutta una rivendicazione delle politiche di estrema destra che a livello nazionale sia Salvini che Vannacci stanno portando avanti con forza.
2: Chiaramente teneremo monitorata la situazione. Grazie Flavio per la tua disponibilità e puntualità nel tenerci aggiornati. A risentirci quindi e buona giornata.
1: Altrettanto anche a voi, grazie.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17.48, abbiamo appena sentito Flavio Novaro, attivista e giornalista, parlarci di quanto sta succedendo a Modena e di quelle che saranno le prossime manifestazioni dell'estrema destra che sono in programma appunto nella città emiliana.
1: È nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua idiozia. 99
0: posse su... Al termine di questa notissima canzone dei 99 Posse, che ricordiamo saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto, parleremo invece di migrazioni e delle nuove limitazioni e strette che il governo sta cercando di attuare sui minori non accompagnati provenienti ovviamente da altri

0: inarrivabile e potente di...
1: Lo faremo con Fabio Coresi di ActionAid, che insomma ci racconterà meglio che cosa prevede questo nuovo disegno di legge inerente alla migrazione.

0: Noi al telefono c'è Fabrizio Coresi, si occupa di immigrazione per Action Aid. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Con te per ricordare che diverse associazioni, se non erro 27, perfetto, hanno scritto una lettera inviata al governo e ai parlamentari che chiedono in particolare di correggere alcune restrizioni previste dalla legge Zampa, in particolare tra l'altro la preoccupazione riguarda il ridimensionamento del cosiddetto prosieguo amministrativo. Si tratta di fatto di un strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione dell'età. Ci puoi un po' spiegare cosa succede, che cos'è esattamente?
1: Allora, il prosieguo amministrativo è un tempo di protezione per mettere in noi affinché il passare della maggiore età non sia traumatico. Cosa vuol dire traumatico? Vuol dire che non sia a rischio la loro presenza nel nostro paese, quindi i loro diritti nel nostro paese, non ultimo lo stesso diritto a una presenza regolare, perché questo istituto, che prevede il coinvolgimento anche del Tribunale dei Minorenni, consente ai minorenni che non siano per esempio richiedenti di protezione di rimanere regolarmente nel nostro paese e di rimanere accompagnati, perché hanno dimorato nel nostro paese purtroppo fruendo di un servizio di accoglienza che con tutta probabilità non li ha resi autonomi nel passaggio alla maggiore età, e c'è bisogno di un passaggio che sia quindi più graduale. Non li ha resi autonomi sia perché i tre quarti dei minorenni che entrano in Italia sono sopra i 16 anni, quindi hanno effettivamente pochissimo tempo per inserirsi, imparare la lingua e rendersi davvero autonomi, sia perché purtroppo lo stato del sistema di accoglienza non risparmia neanche i minori. E quando dico non risparmi intendo purtroppo avere un sistema di accoglienza che non solo non è in grado di accompagnare l'autonomia, ma spesso traumatizza, e nel caso dei minori spesso sono quelli che vengono a smarrirsi, e quando dico smarrirsi vuol dire che magari si trovano ad abbandonare un'accoglienza che non è degna di questo nome, e così finiscono nelle maglie di reti criminali, dello sfruttamento e comunque dell'abbandono da parte di uno Stato che invece dovrebbe tutelare quello che le convenzioni internazionali chiamano il loro superiore interesse, il superiore interesse del minore, cosa che purtroppo però in Italia non facciamo ormai più da tempo.
0: E questo sostegno fino a che età dura?
1: Attualmente questo sostegno arriva ai 21 anni. La proposta del disegno di legge in discussione, che inizia la trattazione, è di portarlo a 19 anni, quindi praticamente a un anno dal compimento della maggiore età. Ma se mi consenti, questo deve essere messo in collegamento proprio con il sistema di accoglienza, perché non è un disegno che comincia oggi, purtroppo è un disegno cominciato già nell'ottobre del 23 con alcune norme che consentono, per dirne una, l'inserimento dei minori all'interno dei centri di accoglienza per adulti. Quindi si è impoverita, quando non azzerata, la presa in carico e la tutela del minore da prima, consentendo e poi normalizzando questo passaggio nelle strutture per adulti, ed ora si riduce il tempo che serve proprio a riparare a quel danno educativo, burocratico, amministrativo e sociale che noi abbiamo fatto con questa impostazione dell'accoglienza dopo la maggiore età, e lo si vuole ridurre dai 3 anni attuali fino a un anno, quindi a 19 anni questi ragazzi e ragazze sarebbero pienamente adulti, non c'è più il prosieguo amministrativo.
0: Tra l'altro c'è una certa disparità di trattamento, perché naturalmente sono più, come dire, tra virgolette protetti quei minori non accompagnati che vengono affidati a nuclei familiari o comunque a comunità di tipo familiare, rispetto appunto a questi minori invece che vengono di fatto lasciati per strada, poi
1: che vengono abbandonati attraverso l'inserimento all'interno di un sistema di accoglienza che purtroppo è sempre meno degno. E quando dico questo non penso solamente agli inserimenti in contesti promiscui come quelli di cui ho fatto menzione, che però sono veramente allarmanti, ma penso anche a un sistema d'accoglienza dedicato ai minori saturo nella sua parte più funzionante, più efficace, e alludo in questo caso ai progetti dei comuni che conosciamo con il nome di sistema di accoglienza e integrazione, che è il SAI,
2: perché a fine 25, a fine novembre 25 c'erano solamente 43 posti liberi all'interno di questo sistema, mentre cresce esponenzialmente la capacità del sistema in capo alle prefetture, che però manca di standard reali di accompagnamento dei minori all'autonomia. E quando faccio riferimento all'inserimento dei minori in contesti per adulti, purtroppo non sto facendo riferimento ad una pratica stabilita per legge, che prima era un'eccezione e adesso è diventata la norma, perché fa agire le prefetture nella legalità, purtroppo in pregio dei diritti fondamentali. Però, e questo non è appunto un'eccezione, ma abbiamo trovato numerosissimi transiti all'interno dei centri per adulti, e soprattutto abbiamo trovato delle prefetture che agiscono contro la stessa norma allargata a dismisura per farle agire nella legalità, perché abbiamo trovato moltissimi casi di minori inseriti sia prima che venisse varato il decreto, quindi dell'ottobre 23, sia successivamente per tempi ben più lunghi dei 150 giorni stabiliti dalla norma. E anche quando, nonostante la norma dica che questi inserimenti possano avvenire solamente quando non c'è posto nei circuiti dedicati, le prefetture li inseriscono anche quando ci sono posti all'interno dei circuiti loro dedicati.
3: Tanti prodotti e prezzi
2: che dovrebbero avere, diciamo, le necessarie competenze per tenerli in un certo modo vicini e per non comportare delle prassi come quelle che abbiamo detto, tipo gli abbandoni, che purtroppo non possono leggersi solamente come abbandoni volontari, ma devono leggersi come fallimento della presa in carico da parte del sistema di accoglienza.
0: In questo tipo di legge c'è un'altra cosa che vi preoccupa, è praticamente le modifiche previste in materia di rimpatrio, appunto, di questi ragazzi. Ragazzi.
2: Allora, intanto dobbiamo chiarire che il rimpatrio forzato non dovrebbe comprendere, diciamo, i minori. In tutto questo disegno purtroppo si aprono delle fattispecie in cui i minori rientrano in dei percorsi con sempre meno garanzie, penso alle procedure accelerate, senza entrare adesso in aspetti super tecnici, ma sono delle procedure che non hanno assolutamente tutte le garanzie ed espongono a dei grandi rischi il minore. Quello cui facevi giustamente riferimento tu è una previsione altrettanto allarmante, perché attualmente per vagliare la volontarietà del rimpatrio, magari richiesto dal minore, interviene il Tribunale dei minorenni, che quindi ha una competenza specifica e degli strumenti specifici per capire, perché questo è l'obiettivo, se effettivamente quella richiesta di rimpatrio è davvero volontaria. Sappiamo che i minori possono essere purtroppo oggetto di vessazioni da parte degli adulti e quindi di percorsi non certo volontari ma forzati. Ebbene, questa volontà adesso non sarà più vagliata dal Tribunale dei minori, a cui pure è richiesto un parere, ma questa competenza stretta sarà nelle mani del prefetto, e quindi il rischio è che ancora una volta conti più l'ordine pubblico, la presenza amministrativa, l'amministrazione della presenza della persona nel nostro paese, che effettivamente la tutela dei diritti di questi ragazzi e ragazze.

0: che è compromesso proprio da quella accoglienza impropria, ma questo DDL è proprio il DDL che apre alla ricezione, diciamo, di un patto europeo e che dovrà fare un percorso parlamentare. Un timore che posso condividere è anche quello che non arrivi alla fine, che questo sia sostituito da decreti legge, che quindi effettivamente poi il Parlamento sia nei fatti esautorato nella messa in opera di questo patto europeo, perché già si vede da questo DDL che la strada scelta dal governo nella possibilità, diciamo, di azione all'interno di quello che viene garantito dalla legislazione europea è la strada più radicalmente opposta ai diritti delle persone, opposta ai diritti delle persone migranti e anche ai diritti dei minori. Purtroppo questa è la situazione che ci troviamo a vivere in questo momento, e peraltro è interessante guardare ad esempio al momento della valutazione dell'impatto di questo patto sui diritti delle persone, non c'è neanche un accenno agli esiti di queste misure sui diritti dei minorenni, soprattutto dei minori soli in Italia. Non c'è una valutazione concreta sugli esiti e non sul processo che riguardi davvero i destinatari finali di queste misure politiche, e quindi le persone migranti e in questo caso i minori stranieri non accompagnati.
1: Dunque, lo ricordiamo, chiaramente noi critichiamo e sottolineiamo le storture delle norme previste anche in questo disegno di legge sull'immigrazione, ma stiamo parlando di ragazzini, di ragazzine, di minorenni che in qualche modo cercano nel nostro paese la possibilità di crescere.
0: Assolutamente sì. Questo è molti ragazzi arrivano in Italia a 16-17 anni, come dicevamo prima, e un anno o poco più non basta certamente per imparare la lingua, ottenere i documenti, completare un percorso scolastico professionale, costruire una relazione educativa stabile, trovare un lavoro regolare, una soluzione abitativa. A questo serve avere quei 3 anni cuscinetto, e tutto questo sarà impedito da domani se davvero non riusciamo ad arginare una previsione nefasta come questa.
1: Io ringrazio Fabrizio Coresi di Action Aid, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E a presto, ci terremo naturalmente aggiornati.

Radio Onda d'Urto, sono le 18:05, siete all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Al termine di questo brano delle Faxia, che vi ricordo saranno sul palco del Gatto Nero il 7 di agosto, parleremo invece di carcere, perché è uscito il consueto rapporto annuale di Antigone, che come al solito fotografa una situazione

pietosa del sistema penitenziario italiano e soprattutto delle condizioni in cui sono costrette le persone detenute. Al termine del brano sentirete quindi il racconto di Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, di quanto è emerso da quest'ultimo monitoraggio annuale dell'Associazione sulle condizioni di detenzione italiane.

0: Crescono le presenze in carcere, aumentano i problemi cronici e si delineano i contorni di un sistema carcerario che diventa sempre meno accessibile alla comunità esterna e i cui detenuti passano sempre più tempo in cella. È per grandi linee il quadro del sistema penitenziario italiano che emerge da Tutto Chiuso, il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. E oggi ne parliamo con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Buongiorno Susanna, ben ritrovata. Allora Susanna, iniziamo proprio dall'inizio. Che cosa ci lascia intendere appunto un rapporto di cui avete scelto un titolo così incisivo come Tutto Chiuso?
1: Che il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna. E chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Voi pensate che quando questo governo è andato in carica avevamo circa il 20% della popolazione detenuta che era soggetta a regimi di vita interna chiusi, come può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi siamo oltre il 60%. Si sono interrotte qualsiasi attività, diciamo, di tipo significativo che possa avere poi un senso per il momento del rilascio. Entrare in carcere per la società esterna è sempre più difficile, quindi creare appunto un rapporto con il mondo imprenditoriale, cooperativistico, così da creare posti di lavoro per il carcere, ma anche con il volontariato che possa portare attività all'interno del carcere supplendo alla mancanza dell'istituzione. Purtroppo è un carcere inutile e vendicativo.
0: Chiarissimo, e in questo quadro già allarmante che ci hai tratteggiato per sommi capi, quali sono gli aspetti che in questo rapporto che avete tracciato reputi più preoccupanti rispetto magari a un andamento più generale?
1: Beh, sicuramente il tasso di affollamento è il primo, di quello non si può non parlare perché sta continuando a crescere vertiginosamente, ma non può che essere così perché è il risultato del modo in cui, della cultura di questo governo, del modo in cui ha scelto che il carcere vada usato. Basti sapere che questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se andiamo a sommare i massimi edittali arriviamo a nuovi 400 anni di carcere, quindi in questo momento siamo arrivati a 64.500 detenuti, siamo quasi ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, cioè a Lucca abbiamo il 240%, a San Vittore il 210%, a Foggia il 225%, manca l'aria, e ne abbiamo ben 73 che stanno sopra il 150%. Solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate. In questo quadro i tribunali italiani continuano a condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti.
0: C'è poi un'altra questione di cui abbiamo parlato anche in diverse interviste, che è quella appunto dei minori, perché anche lì si vede una discontinuità rispetto al passato su molte cose. Da questo rapporto cosa emerge per quanto riguarda la detenzione minorile?
1: Nel caso minorile, diciamo, questo trend drammatico si vede ancora di più, perché la giustizia penale minorile era un sistema che tutto sommato aveva tenuto, era un sistema che tutto sommato lavorava secondo principi diversi, mentre le carceri per adulti siamo abituati, insomma, sono problemi risalenti, anche se mai accentuati come oggi. Il sistema minorile, le carceri minorili, ma non solo, perché la giustizia minorile ha una grande area penale esterna al carcere, diciamo. Era un sistema che puntava sul valore del superiore interesse del minore, su una presa in carico a tutto fondo, che a tutto tondo, che fosse di tipo educativo, che guardasse sempre alla sua presenza all'interno della società e mai ad una segregazione. Oggi non è più così, a parte che in carcere abbiamo il 52% di detenuti nelle carceri minorili, di più di quando questo governo è entrato in carica alla fine del 2022, e sarebbero molti di più se non fosse che tantissimi sono stati mandati nelle carceri per adulti, ma insomma tutto il sistema anche fuori dal carcere si è deteriorato. È per questo che noi abbiamo promosso gli stati generali della giustizia minorile, un percorso che è partito proprio in questi giorni, che ha visto oltre 450 iscritti tra magistrati minorili, avvocati delle camere penali minorili, garanti dei detenuti, accademici, operatori, ci sono direttori di IPM, assistenti sociali, operatori della giustizia minorile. Lavoreranno fino a ottobre in 6 tavoli di lavoro per portare delle proposte di riforma concrete che metteremo a disposizione di questo governo, di questo Parlamento, che non le ascolteranno, ma della prossima tornata elettorale.
0: Chiarissimo, e ti faccio un'ultima domanda. L'anno scorso avevate titolato il vostro report Senza respiro, quest'anno lo titolate Tutto chiuso. Qual è la direzione appunto in cui stiamo andando quando si parla di carcere, di sistema penitenziario, e cosa ci dice del nostro paese questa situazione?
1: Ma questi due titoli, diciamo, ci danno uno la parte quantitativa e uno la parte qualitativa della detenzione per come è pensata oggi. Senza respiro perché in carcere ci sono talmente tante persone che non c'è l'aria per respirare. Ovviamente poi la quantità non può che avere un riverbero sulla qualità, perché naturalmente significa che un sistema che è pensato per un certo numero di persone si deve fare carico di molto di più in tutti i suoi aspetti, primo tra tutto quello del personale, che non è in grado di intercettare i bisogni e le necessità delle singole persone. Non è un caso se poi abbiamo questo altissimo numero drammatico di suicidi, ma anche di autolesionismi. Il titolo di quest'anno, Tutto chiuso, ci parla invece della qualità di questa detenzione. Se anche i detenuti fossero in numero molto inferiore, cosa che non è ovviamente, ma anche se lo fosse, avremo una detenzione che non è in linea con il dettato costituzionale, perché non è pensabile di usare lo spazio detentivo solamente per isolare, punire, riempire di psicofarmaci.
0: Ringraziamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, per essere stata con noi. Grazie mille, Susanna.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 18:16 e ci avviamo verso la conclusione dello spazio approfondimenti di oggi. Prima di farlo però occorre fare il punto su alcune questioni che vedono molto da vicino la Global Sumud Flottiglia. Il primo punto che ascolteremo in questo senso è l'aggiornamento che ci ha fatto Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, di quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore a seguito di quello che ieri era stata, insomma, la notizia del giorno, ovvero attiviste e attivisti umiliati ed esposti come veri e propri trofei di guerra dal ministro della sicurezza Benavir al porto di Ashdod. Sentiamo però al termine di questa canzone degli Asian Dub Foundation, che vi ricordo saranno coi 99 posse sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, scusate, l'8 di agosto. Sentiremo proprio l'aggiornamento che ha fatto la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia ai nostri microfoni.
1: Allora, sono atterrati a Istanbul proprio da pochissimo, quindi in questo momento si trovano a Istanbul e riprenderanno un volo che dovrebbe arrivare, anzi saranno divisi in due gruppi, un gruppo che arriverà a Fiumicino alle 23:30 e un altro gruppo che arriverà a Malpensa alle 23:45. Sì, arriveranno tutti in Italia, sì, sono tutti attesi in Italia. Quello che vogliamo dire è che quello a cui abbiamo assistito è stata, diciamo, un'altra pagina, no, vergognosa dell'impunità, no? Dei risultati dell'impunità di cui gode Israele, che quello che vogliamo ricordare è che però le carceri palestinesi sono ancora piene di migliaia di prigionieri palestinesi innocenti e queste mobilitazioni che noi abbiamo fortunatamente visto ieri, l'altro ieri, per gli attivisti della flottiglia, diciamo, idealmente non dovrebbero mai come dire, depotenziarsi, perché in realtà la flottiglia si muove per portare un riflettore sulla Palestina e lo facciamo perché noi abbiamo il privilegio di essere nati in una parte di mondo fortunata. Ecco, quando i riflettori si spengono sulla flottiglia, però noi dovremmo continuare accesi su Gaza e sulla Palestina, perché questo è il nostro obiettivo. Quindi a tutti quelli che ci ascoltano, ecco, io voglio solo dire di non dimenticarsi dei palestinesi, perché il centro di tutto quello di cui stiamo parlando sono i palestinesi.
2: Certo, oggi è anche una giornata nazionale degli equipaggi di terra, con dei flash mob che simulano anche quelle che sono state le condizioni di detenzione degli attivisti della flottiglia.
1: Esatto, noi l'abbiamo visto, i video rilasciati da Ben Gvir, insomma, hanno fatto il giro del mondo, ma alla fine quelle immagini, no, che volevano mettere in ginocchio, no, la società civile che si spende per la giustizia in Palestina in qualche modo, hanno invece, no, come titolava anche un giornale oggi, hanno messo in ginocchio Israele, perché l'hanno svelato, l'hanno in qualche maniera denudato, no, di fronte agli occhi del mondo. Quindi aspettiamo, saremo a Fiumicino, a Malpensa, ad aspettarli, vi racconteranno quello attraverso cui sono passati, sono stati picchiati selvaggiamente, sono stati torturati, è stato raccontato di molestie sessuali, è stato raccontato di uso di proiettili di gomma, di taser addosso alle persone, persone bendate, ammanettate, che venivano prese a calci, a pugni in faccia. Mario Carotenuto, che è un deputato, ha un ruolo istituzionale, non lo dico che lui avrebbe più diritti degli altri, ma lo dico perché comunque ci si aspetterebbe che il governo israeliano, nei confronti di un parlamentare di un paese alleato, avesse un riguardo. Invece no, nemmeno con Dario Carotenuto, che è stato esattamente come gli altri. Quindi noi li accogliamo, ma ricordiamoci che il nostro focus è sempre Gaza ed è sempre la Palestina.
2: Maria Elena D'Elia, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: Ed era Maria Elena D'Elia, portavoce della Global Sumud Flottiglia, che portavoce italiana, che ci ha aggiornato su quella che è la situazione di attiviste e attivisti che, come avete sentito, stanno finalmente rientrando in Italia. E sempre come avete sentito poco fa, oggi sono diversi flash mob che si terranno su tutta la penisola a sostegno proprio di questa missione umanitaria. Tra le città coinvolte c'è Brescia, dove dovrebbe iniziare tra una decina di minuti il flash mob, appunto, a sostegno della Global Sumud Flottiglia, e con cui ci collegheremo in diretta dopo intorno alle 6:30. Nel frattempo dovrebbe essere in corso, sempre in piazza Paolo VI a Brescia, una conferenza stampa che è molto legato a quanto avvenuto nei giorni scorsi e di cui sentiremo a brevissimo parlarci Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base. Questo perché in concomitanza della presenza di Giorgio Meloni e di metà del governo italiano qui a Brescia, più precisamente all'assemblea di Coldiretti, USB voleva organizzare un presidio, ma la questura l'ha vietato proclamando una zona rossa che è ancora attiva e di cui si parlerà anche oggi nella conferenza stampa in corso proprio in questi minuti. Prima di continuare di collegarci con le piazze, vi faccio quindi sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni su questa cosa Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base USB, e poi passeremo al collegamento in diretta con la piazza. Ascoltiamo intanto Filippini.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base di Brescia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao, grazie a te e a tutti, buona giornata. Ciao.
1: Dunque, ieri come USB avete pubblicato un comunicato stampa. Sì. Meloni a Brescia, mezza città diventa zona rossa. Appunto, ricordiamo per chi ci sta ascoltando, oggi giovedì 21 maggio Giorgia Meloni e altri esponenti di governo verranno a Brescia all'assemblea della Coldiretti. Ecco, io lascio a te la parola per raccontare a chi ci sta ascoltando un po' cosa è successo.
2: Ma guarda, noi in realtà cioè della Meloni che viene a Brescia eccetera, vabbè, abbiamo già detto, ridetto cosa pensiamo, che sia una politica sbagliata, insufficiente, che ci sta portando al disastro. Questo è sotto gli occhi di tutti. Noi faremo una manifestazione sabato 23 a Roma perché rivendichiamo di abbassare le armi e aumentare i salari. Questo è, quindi sarà una manifestazione sindacale incentrata. Ieri mattina, nel pomeriggio, guardando la televisione, abbiamo visto questa vigliaccata fatta da questo ministro israeliano, cioè un bandito noto ovviamente, che ha maltrattato i nostri, e allora mi è venuto in mente di dire vabbè, andiamo lì con un cartello dove chiediamo delle sanzioni a Israele. Non aspettiamo l'Europa, non aspettiamo il mondo intero, facciamo delle cose come italiani, ci facciamo rispettare, un po' di solidarietà a chi è stato picchiato da questi stronzi maledetti, e vediamo di costruire. E quindi andiamo lì davanti dove passa la Meloni. Apriti il cielo. e non si può e non si deve, voi avete, allora lei deve, se vuole ci mandi una comunicazione, però se la sua comunicazione riguarda la parte dove ci sarà Coldiretti, noi vi comunicheremo delle nuove disposizioni che lei verrà a ritirare in questura, perché la questura considera quel posto lì un posto dove non bisogna fare niente. Se volete, dopo mezz'ora, 40 minuti, se volete potete fare l'iniziativa in piazza Duomo oppure in Largo Formentone. Perché io ci ho pensato su un attimo e poi ho detto ma scusa, per quale ragione io devo fare un'iniziativa di stare nel centro storico quando... E quindi a questo punto abbiamo detto ecco, c'è la zona rossa anche a Brescia, e quindi questa zona rossa, tutte le volte che le istituzioni si trovano, no, devono avere, no, una zona nella quale le persone che vorrebbero protestare, anche uno solo con un cartello, ha detto a me Filippini, se viene lì con un cartello ha dei problemi, e quindi gli ho detto vabbè, lasciamo stare, prendo atto che Brescia non è praticabile. Poi ho saputo che altri ragazzi si sono messi a lavorare per proporre un presidio in città, e va bene, andremo a fare il presidio in città, ovviamente, questo è quanto.
1: Quindi ecco, la questura ha vietato questo presidio proclamando...
2: Diciamola così, io non ho prove di vietato, nel senso che quando siamo sentiti al telefono, perché io ho preavvisato come faccio sempre, come credo facciano tutti, no? Ho preavvisato e mi è stato detto guardi che se fa così eccetera noi gli daremo la prescrizione, siccome io di prescrizioni ho già un processo a ottobre ho detto lascia stare, no? Evitiamo di fare altri processi, altre multe, altre prescrizioni, ecco, questo un po' il senso.
1: Chiarissimo, Dario, io ti ringrazio, se non c'è nient'altro da aggiungere.
2: Adesso io mi auguro che questa cosa qua faccia riflettere un po' tutti, perché a questo punto le manifestazioni in città le fanno solo dove dice la questura, no? Quindi tu non puoi fare le manifestazioni in Piazza Loggia, devi fare le manifestazioni dove te lo dicono loro. Devi dirgli anticipatamente quante persone sono, cosa fai, cosa non fai, se usi l'altoparlante, se dai il volantino, questa roba qua, e questa è la libertà di manifestare nella nostra città, appunto. Questa è. Adesso vedremo cosa succede il 28. Il 28 in piazza ovviamente parleranno chi sostiene il governo Meloni in piazza a ricordare la strada fascista e della NATO, e io spero che qualcosa succeda, perché non è accettabile che vengano delle persone in piazza a parlare a nome del mondo democratico e sostengono una politica che francamente su queste cose qua, andare a vedere tutte le decisioni che ha preso Piantedosi fanno rabbrividire, ti fanno dire davvero che siamo quasi a regime, punto.
1: Dario Filippini dell'Unione Sindacale di Base di Brescia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a te, grazie a tutti, e chi vuole venga a Roma il 23. Ciao. Per Global Summit Flottiglia,
0: c'è una voce che spezza il silenzio. E questo era Dario Filippini di USB, che ci ha spiegato un po' com'è andata la dinamica e come è arrivato il diniego del presidio che aveva chiamato contro la presenza del governo all'assemblea di Coldiretti. Ci ha mostrato quindi un volto di Brescia sempre più in cui la libertà di manifestare, secondo quanto ha affermato, è sempre più sotto scacco, non solo dalle decisioni del governo, ma anche della messa in opera delle questure. Adesso sono le 18:30, a brevissimo ci collegheremo con la piazza, da cui però cominciano ad arrivare le voci, le prime voci che il nostro collaboratore, redattore Marco sta raccogliendo in questi minuti. Iniziamo a far sentire qualche voce da questa piazza. La prima che ascoltiamo è di Cesare, di Assenze Ingiustificate. Ascoltiamolo.
3: Con Cesare dal collettivo Assenze Ingiustificate, allora siete qui davanti alla prefettura oggi in presidio, ma anche per fare una flash mob, ecco, cosa volete rappresentare sostanzialmente?
4: Sostanzialmente siamo qui, abbiamo chiamato questo flash mob, questo presidio, per appunto chiamare quante più persone possibili in piazza Paolo VI, in Piazza Duomo. Perché siamo indignati rispetto a quello che sta accadendo e che accade nel nostro mare, nel mar Mediterraneo, ai compagni e alle compagne della Global Summit Flottiglia. Come sappiamo sono stati arrestati, detenuti, torturati, picchiati dal governo dell'esercito israeliano. Quindi siamo qui per dare solidarietà e la massima vicinanza alle nostre compagne e ai nostri compagni.
3: Ecco, queste missioni secondo te hanno una utilità? Qual è lo scopo, insomma, della missione della Global Summit Flottiglia?
4: a parte l'utilità che dovrebbe avere la missione, ovvero quella di rompere questo blocco navale a largo delle coste di Gaza, e sicuramente queste missioni hanno l'obiettivo di innalzare e di portare più in alto l'attenzione verso la causa palestinese, che in questi ultimi mesi è andata, diciamo, un po' scemando nel panorama, insomma, delle principali mezzi di comunicazione. Sembra da qualche mese che, insomma, per chi non è addetto ai lavori, per così dire, sembra che in Palestina non stia accadendo quasi nulla, e che tutto sia ritornato alla normalità, quando in realtà il genocidio va avanti e le persone che si oppongono al genocidio, gli attivisti, come ad esempio gli attivisti della Sumud Flottiglia, sono trattati alla stregua di terroristi, imprigionati, torturati, come sappiamo. E quindi è importantissimo essere qua in piazza per tenere alto il livello dell'attenzione verso la causa palestinese, ma non solo.
5: Ecco, cosa bisognerebbe fare secondo te per ricreare le condizioni di quello che è stato il grande movimento che si è espresso nell'autunno scorso fra settembre e ottobre?
4: Bisognerebbe innanzitutto partire di nuovo, per quanto mi riguarda, dalle scuole, e riportare il livello di attenzione alto all'interno delle scuole pubbliche, senza le leggi e le volontà repressive da parte del governo, di avere sempre un contraddittorio nel quale momento si voglia parlare della questione palestinese, non solo. E secondo me bisogna partire soprattutto dai giovani, dagli studenti, per riportare in alto l'attenzione. Questo lo si fa appunto negli spazi e nei tempi scolastici. Purtroppo io vedo che nelle scuole questo spesso non accade, e sarebbe tempo di riprendere questa possibilità che abbiamo noi insegnanti, e noi del collettivo Assenze Ingiustificate ci crediamo tanto in questo nostro obiettivo.
5: Grazie.
4: Prego.
6: Ogni bomba che importa sogna la nuova nave.
0: Ed era Cesare di Assenze Ingiustificate che, insomma, ci ha introdotto in questo presidio, in questo momento in corso a Brescia, un presidio appunto a sostegno della Global Sumud Flottiglia, di cui adesso ci colleghiamo con Marco della nostra redazione per saperne di più. Ciao Marco, mi senti?
7: Sì, ciao, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Qua in Piazza Duomo è cominciato questo presidio Flash Mob, che è un'iniziativa che in questo momento è in corso un po' in tante piazze in tutta Italia, con gli equipaggi di terra della Global Sumud Flottiglia, che in qualche modo vogliono rappresentare, insomma, quello che è stato evidente agli occhi del mondo: il razzismo, la violenza dello Stato israeliano, del governo israeliano nei confronti appunto degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Per cui fra qualche minuto, insomma, dovrebbe cominciare questo flash mob, dove la gente si chinerà, insomma, verso terra con le mani legate dietro la schiena, e con Ben Gvir che passerà in mezzo ai manifestanti umiliandoli. Sembra aver capito un po' che la rappresentazione del flash mob in questo sarà il tentativo, insomma, di riproporre appunto quello che rappresentava questo video che è girato su tutte le televisioni di tutto il mondo. Abbiamo raccolto qualche intervista, ovviamente tutti ci dicono che quello che è successo agli attivisti della Global Sumud Flottiglia è nulla a confronto a quello che giornalmente, quotidianamente, da anni, da decenni subiscono le popolazioni palestinesi. E quindi, insomma, tutti rimarcano questo aspetto, e anche il fatto che non basta indignarsi per quello che si è visto in questo video, come fanno a parole, come ha fatto la Meloni, come ha fatto Tajani, che ha dichiarato che si è superata la linea rossa, ma in realtà, come hanno fatto tanti altri esponenti di tanti altri governi europei, bisogna mettere in atto pratiche concrete di rottura di rapporti economici e diplomatici con lo Stato di Israele. Questo è l'unico modo, insomma, per riuscire a provare in qualche modo a invertire la rotta, per cui smetterla con gli accordi commerciali, soprattutto smetterla con la vendita di armi. Sappiamo che l'Italia rappresenta il terzo paese al mondo per rapporti di questo tipo con lo Stato di Israele dopo Stati Uniti e Germania, e quindi chiaramente questa è un po' la richiesta che arriva dagli equipaggi di terra. Devo dire che la piazza ci sono oltre un centinaio di persone, in questo momento tante persone stanno arrivando, per cui immagino che comunque quando sarà il momento della flash mob sicuramente la piazza presenterà una bella colpo d'occhio. Io non so se avete ancora lo spazio di mandare qualche intervista di quelle che vi ho inviato prima della cassetta degli attrezzi, e quindi eventualmente chiuderei qui anche il collegamento da Piazza del Duomo.
0: Va bene Marco, intanto ti ringraziamo, abbiamo il tempo di far ascoltare anche gli altri due interviste che ci hai mandato, quindi per il momento ci salutiamo, ovviamente se ci sono aggiornamenti siamo qui. Grazie mille.
7: Grazie a voi.

0: E come anticipato, facciamo sentire adesso la prima delle due interviste che ci ha mandato Marco della nostra redazione. Ascoltiamo cosa ha detto Giorgio Cremaschi. Ogni bomba che importa sogna la nuova nacque.
1: Presente anche Giorgio Cremaschi. Ciao Giorgio, grazie per essere con noi. Allora, cosa volete rappresentare questo pomeriggio in questa piazza?
2: Intanto grazie a voi, grazie alla radio come sempre. E cosa vogliamo dire? Che non è che basta adesso indignarsi con quel paranoico nazista di Ben-Gvir. Ben-Gvir è il governo di Israele. E il governo di Israele sta facendo questo da decenni contro i palestinesi. Bisogna dare merito alla flottiglia di aver fatto vedere al mondo la faccia vera di Israele, quella che i palestinesi vedono tutti i giorni, quella di uno Stato razzista, violento, ormai governato da un gruppo di psicopatici, ma non psicopatici perché adesso, psicopatici per il modello nazista e razzista di governo che produce questo. Quindi bisogna adesso insistere, bisogna soprattutto insistere qui col nostro governo ipocrita, perché sanzionare Ben-Gvir fa ridere il mondo. Qui bisogna sanzionare Israele, rompere i rapporti commerciali, militari, diplomatici con Israele, perché Israele è un pericolo per il mondo. Voglio anche aggiungere una piccola riflessione che non ho fatto solo io. Pensiamo, Israele è una potenza atomica ed è una potenza atomica con ministri come Ben-Gvir. Credo che bisogna avere un sacrosanto timore della follia di questo governo che ha la bomba atomica.
1: Grazie.
0: E questo era Giorgio Cremaschi in diretta dalla piazza bresciana a sostegno della Global Sumud Flottiglia, che proprio in questi minuti dovrebbe iniziare il flash mob, che ricordiamo è quello di inchinarsi così come sono stati fatti inchinare attivisti e attivisti durante la loro detenzione in Israele. Ma abbiamo tempo per un'ultima intervista raccolta da Marco della nostra redazione in piazza. Ascoltiamo quindi Massimo del Movimenti Non Violenti. Un nuovo sentiero, viaggia forte,
1: rincorre una rotta nel vento che fa. Con Massimo del Movimento Non Violento, anche tu in piazza questo pomeriggio a rappresentare che cosa?
3: A rappresentare in realtà tante cose, lo sdegno, l'indignazione per quello che è successo, e poi permettimi di portare, diciamo così, quella che Capitini definiva l'aggiunta della non violenza. Quello che se dovessi fare un discorso retorico e parlare in modo kantiano di quelli che affrontano il male assumendosi su di sé il dolore eccetera eccetera, sarei assolutamente sbertucciato. Però mi sembra che quello che è successo sia esattamente questo, cioè mi sembra che in questi momenti, con questa azione della Global Sumud Flottiglia, la capacità e la forza della non violenza si è esplicitata, cioè queste persone volontariamente hanno forzato, si sono prese carico degli insulti, delle botte, tutto il resto, e hanno semplicemente portato a galla quello che noi sappiamo, ma che non è così diffuso, ha portato a galla l'orrore che è in questo momento la gestione dello Stato in Israele, perché tutti noi sappiamo che quello che hanno subito questi è soltanto l'inizio di quanto dovrò subire. Ecco, questo è quello che mi interessa raccontare, è che là comunque c'è stata una reazione comunque anche delle associazioni locali. Sto pensando a Standing Together, come tante altre associazioni che comunque lavorano e per cercare di tenere unito il rapporto tra israeliani e palestinesi. Mi interessa raccontare anche di tutto il lavoro enorme degli obiettori di coscienza di Messervoet che cercano disperatamente di opporsi e di non collaborare. E dal mio punto di vista è quello che disperatamente dovremmo cercare di fare qui, cioè di passare dal momento dell'indignazione, dal momento della denuncia, al momento anche di cercare di costruire una, tra virgolette, una cultura diversa. E la nostra storia è quella che passa dalla non collaborazione, cioè l'obiezione di coscienza. Abbiamo in ballo in questo momento due grandi campagne, una è Leva la Leva, cioè invitare giovani e meno giovani a disertare la guerra, cioè una campagna che sarà portata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, in cui ci si dichiara di obiettare completamente la guerra. E un'altra campagna che abbiamo in ballo in questo momento è una proposta di iniziativa popolare per creare una forma di difesa alternativa, una forma di difesa non armata e non violenta. Questo è ciò che ho da dire.
1: Grazie Massimo.
4: Ciao, scusa, io...
0: E questo era Massimo del Movimento Non Violento. Con questo si chiude lo spazio approfondimento di oggi pomeriggio. A me non resta che salutarvi e lasciare spazio a Radio Africa con questa nuova puntata interamente dedicata a Moussa Diarra e al rientro del feretro nel suo paese natale. Sentiamo. We'll be right back.

Bentornati e bentornate con Radio Africa, trasmissione quindicinale in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. La puntata di oggi è interamente dedicata alla partenza della salma di Moussa Diarra in Mali. Vi proponiamo le voci dal presidio Moussa torna a casa, che si è svolto domenica 17 maggio alla stazione di Verona Porta Nuova. Quasi 200 persone hanno risposto alla chiamata della comunità maliana e del Comitato Verità e Giustizia. Vi proponiamo quindi un estratto dei tantissimi interventi che si sono susseguiti per 2 ore e mezza sotto il gazebo allestito nel piazzale 25 aprile, proprio dove Moussa era stato ucciso 19 mesi fa. Buon ascolto, questa è Radio Africa.

0: Il primo intervento al presidio è stato quello di Habib Marie Claire, presidente dell'associazione Maliani e Amici del Veneto, segretaria generale degli affari istituzionali, giuridici e alla cooperazione dell'Alto Consiglio dei Maliani in Italia.
1: Emozionante prendere la parola in queste situazioni. Siamo qui per dare un ultimo saluto al nostro caro, purtroppo defunto fratello Moussa, salutarlo perché prenda la strada per il Mali, rinnovare le promesse per dire che noi finché ci siamo, finché c'è vita, finché respiriamo, chiediamo giustizia, la giustizia per Moussa Diarra. Quel ragazzo di 26 anni, quella mattina del 20 ottobre 2024, che si trovava qui, il nostro Moussa, che riposa in pace. Dico bene, nessuno ha il diritto di togliere la vita a un essere umano.

Ciao per tutti, sono Travere Secu, amico di Musa. Io sono troppo triste oggi. Madre di Musa, non lo so come fare lei, perché tuo figlio, una mattina tuo figlio ha detto mamma deve andare per cercare fortuna per te e lui non torna più. Immaginare voi. Noi vogliamo la giustizia di Musa, fino alla fine. Musa non ha fatto niente di nessuno, non ha fatto niente di nessuno. Fino adesso loro dire solo bugiardo. Chi l'ha visto la crutella di Musa? Tutto ha visto di Musa per camminare qua. Nessuno ha visto Musa aggredito qualcuno, non ha aggredito nessuno. Vogliamo giustizia per Musa Jara, fino alla fine. Grazie per tutti.

a tutti, buongiorno. Io sono Giara Gimbata. Grazie a Dio, grazie a tutti persone, italiano, africano, grazie a tutti. Oggi io contento. Perché io contento? Posso guardare. Non ho come tutti africano, bianca africano, italiano, arabo, africano. Tutti mi servono come Musa. Musa è morto, sì, Musa è morto. Io non mai pensare come tutti persona cattivo italiano. Io non mai come persona tutti cattivo africano. Io non mai persona tutti cattivo come arabo. Tutti paesi, metà bravo, metà no bravo, come famiglia.

se vogliamo la verità, se dobbiamo unirci, deve essere che chi sbaglia paga, come lo diciamo tutto sempre in giro. Sì, chi sbaglia, nero, bianco, dobbiamo essere uniti per denunciare il cattivo insieme, piangere la vittima insieme.

0: Eleonora del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrà.
1: Ciao Moussa, le nostre vite si sono intrecciate quando sei arrivato al Ghibellin Fuggiasco, quando la nostra lotta ha incontrato la tua necessità di avere una casa, un posto in cui vivere. Dopo la tua uccisione non abbiamo avuto alcuna esitazione nel decidere che saremmo stati ancora al tuo fianco. Sapevamo con fermezza che l'epilogo della tua storia non poteva essere quel comunicato congiunto di procura e prefettura diramato alle 13 del giorno stesso della tua uccisione, dopo poche ore, in cui tutto sembrava già chiaro e deciso, in cui tu, Moussa, eri giustamente morto. In un'occasione tragica come la tua morte, nel dolore e nella rabbia, abbiamo avuto però la fortuna di incontrare tuo fratello Jemagan e tutta la tua comunità maliana, che con forza chiedevano e chiedono ancora giustizia e verità per te. Una comunità che non ti ha mai lasciato solo, non ultima la difficoltosa organizzazione del tuo rientro a casa. Sin da subito, quando la stampa locale aveva solo un nome, una provenienza e un luogo, la stazione Porta Nuova, ti aveva già descritto come il mostro, il violento, il manovale della droga. Abbiamo sentito il dovere di ribaltare questa narrazione funzionale al sistema che ti ha ucciso. Attraverso i nostri social, i presidi, le manifestazioni, portando il tuo racconto, il racconto della tua vita e della tua morte in tutti gli spazi e le associazioni in Italia che hanno organizzato eventi solidali da Bolzano, Schio, Trento, Bergamo, Milano, Brescia fino a Ragusa in Sicilia passando da Rimini. Quello che vorremmo arrivasse alla tua famiglia, Moussa, è che non sei rimasto solo qui in questi 19 mesi. Troppe volte lo abbiamo ripetuto alle istituzioni che i loro tempi non sono i tempi delle persone, della vita delle persone. Il tuo nome era noto, sì, anche alle istituzioni. Il tuo nome era alla riga 24 del foglio Excel che degli occupanti del Ghibellin Fuggiasco, consegnato ripetute volte, in molte occasioni al Comune di Verona e ai servizi sociali dal Paratodos nell'avvertenza della richiesta di un posto chiamato casa. Moussa Diarra, Mali, 1 gennaio 1998. Dal 20 ottobre 2024 la nostra lotta porta anche il tuo nome. Ciao Moussa.

0: Mamadou Niare, imam della grande moschea di Brescia.
1: Sono l'imam, sono un uomo religioso. Quando parlo sempre, devo fare sapere a tutti la mia religione, cosa ha detto per il rapporto tra umanità. Il Corano dice: Ya ayuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala: O uomini, io vi ho creato da uomini e femmina, e vi ho fatto tribù e nazione. Non è per litigare tra voi, non è creare confusione, ma io ho fatto questa diversità per farvi conoscere tra voi. Se avete conosciuto la cultura di un'altra, il comportamento di un paese, sarà un motivo per cercare di più conoscere come i maliani vivono, come italiano comportano. Waj'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu. Voi dovete conoscere tra voi, non per litigare. Per quello il profeta dice sallallahu alaihi wa sallam: La fadla li arabiyin ala ajami, wala li ajamiyin ala arabi, wala li aswada ala ahmar, wala li ahmara ala aswad, illa bitaqwa. Non c'è nessuna differenza tra un nero o bianco, tra un arabo italiano, tra francese americano. Voi tutti i figli di Adamo. Allora italiani, stranieri che vivono qua, dobbiamo sapere una cosa. L'immigrazione è stata fatta dall'inizio dell'umanità. Quando Adamo ha fatto figli, hanno iniziato a immigrare. Ma non vuol dire che tu non ami il tuo paese, o non vuol dire che tu vai un'altra terra perché tu vuoi fare male a loro. Noi immigrati qua in Italia sicuramente partecipiamo per lo sviluppo dell'Italia, ma quella persona che è stata uccisa una settimana fa, cosa ha fatto come male? Non ha fatto niente. Una che sta andando sul lavoro, i giovani maleducati vengono a uccidere quella persona. Stessa cosa quello che è stato fatto a Musa. Musa cosa ha fatto? Se in realtà che Musa vuole fare male a qualcuno, noi sono sicuro telecamera si trova per tutte parti di qua. Perché non hanno fatto uscire? Perché non hanno fatto vedere? Perché loro vogliono nascondere una cosa. Allora dobbiamo fare tutto per aiutare Musa per fare uscire la verità. Vi saluto tutti.

Quasi due anni fa, il 19 maggio, qua vicino, due ragazzi sono morti nel Camuzzoni. Abdullah Musa Nasser, un ragazzo somalo di 19 anni, sepolto ora a Bergamo, e Abdul Badiou Inoua, un ragazzo di 18 anni del Benin, sepolto nel cimitero di Verona, perché nessuno si è preso carico di riportarlo a casa sua. Ringrazio la comunità, la bellezza di aver incontrato la comunità maliana, perché è importante esserci, perché le vite continuino a esserci. E la morte dice se quella vita è importante. Uno di questi ragazzi non comparirà neanche in un processo, non si sa neanche come se si fosse tuffato lui gratuitamente, gratis, nel Camuzzoni, come se non avesse altro da fare che buttarsi a salvare il suo amico e non fosse stato spinto, indotto da qualcuno. Per l'altro c'è un processo, è importante esserci. Ricordiamo anche questi due ragazzi, ricordiamoli tutte le vittime del razzismo, tutte le vittime, perché la differenza lo sappiamo anche noi bianchi. Bianchi che affianchiamo le separazioni bianchi, nere, le abbiamo detto prima, c'è un'unica razza, un'unica comunità, l'unica comunità resistente deve essere contro le barbarie che si perpetrano ogni giorno. Una di queste cose barbarie è quello che è successo con la morte di Musa anche nella narrazione. Qualcuno ha detto ci sono due vittime. Sì, ci sono due vittime, perché la vittima 1, la vera vittima, è colpevole di aver rovinato la vita all'altro. Succede questo, ha rovinato la vita a quel povero poliziotto che era bravissimo, indefesso. Questo capita a quando si vuole, e c'è una forma razziale in atto, che la vera vittima è colpevole anche di essere stato ucciso, capito? È colpevole di essere stato ucciso. La seconda cosa gravissima è che si vuole infamare quel morto, la vittima, sempre lo si fa. Si cerca nei suoi canali il peggio, è successo subito e qualcuno ha ancora scritto all'ordine dei giornalisti malgrado abbia infangato un morto. Non si può infangare un morto, non si può infangare chi non può rispondere. Deve essere cancellato, non le quando vediamo scritto su un giornale Alessandra Vaccari, strappiamo la pagina, facciamo dei segni di resistenza. La cosa che si vuole fare sempre per rovinare quando si ricorda una persona cara è di ricordare le sue qualità, le sue cose buone. In questo caso molto spesso volesse ricordare, oh, è un debole, Musa era depresso. Ma Musa non era mica solo questo, ragazzi. Dobbiamo ricordare che chi parte da un suo paese per scappare o per vivere una vita migliore è un sogno, ha una forza. Questa forza, perché non la ricordiamo? Perché non la ricordiamo di tutti coloro che partono? Sono i coraggiosi di questa umanità. Ricordiamolo, ricordiamolo che Musa era un coraggioso. Musa era questo, un coraggio dell'umanità. Poter scappare, poter rifugiarsi in qualche parte. Ricordiamolo. Io mi vorrei unire a una benedizione laica con l'imam. Benedetti! Benedetti coloro tutti che fuggono, benedetti coloro che partono, benedetti tutti coloro che partono verso una meta, verso un sogno, per una vita migliore, per fare una vita migliore per la loro famiglia. Benedetti, benedetto Musa ovunque lui sia, benedetto! Ha sconfitto il deserto, Musa. Ha sconfitto il mare, Musa. Ha sconfitto le prigioni della Libia, Musa. Le torture. Ha resistito al silenzio internazionale, al silenzio complice dell'Italia, al silenzio complice nostro di quello che avviene da anni, ormai da decenni in quella terra, che tortura, perseguita le persone. Ha resistito, non era coraggioso, non aveva forza. E perché non ricordiamo questa forza di tutti coloro che hanno sconfitto il deserto, i mari e anche i loro torturatori? Ricordiamolo, ricordiamolo Musa, benedetti tutti coloro che resistono, benedetti tutti coloro che con la loro vita denunciano i loro torturatori. Benedetto Musa, benedetto ovunque il suo sia. Evviva! Musa è capitato nella nostra città di Verona, è parte di questa città.

Non c'è una città prima e dopo Mussa, non c'è, c'è. Con Mussa è cambiata anche questa città. Forse lui non avrebbe mai voluto che fosse così conosciuto, diventare perfino famoso per queste cose. Ma lui fa parte, a parte ormai di noi. Questa città che quando gli fa comodo celebra anche la sua accoglienza. Il prossimo anno, ricordatelo, Verona è città del volontariato, ricordiamocelo, eh? È la città buona. Il prossimo anno celebreremo che siamo veramente buoni. Ricordatevi che nelle nostre origini gli scaligeri, i veronesi sono chiamati anche gli scaligeri, la famiglia della Scala ha perfino ospitato Dante Alighieri. Forte, eh? Siamo forti. Abbiamo ospitato il principale artefice della lingua italiana, il VAT, che era un profugo. Ugo Foscolo, che era un altro profugo, padre della lingua italiana anche lui, 200 anni fa circa lo ha chiamato il Ghibellin Fuggiasco. Il Ghibellin Fuggiasco. Bene, e vorrei far mia una poesia, un sonetto di Ugo Foscolo. Mi pare un sonetto, una poesia che 200 anni fa parla di noi oggi, parlano di Gemma Gann, parlano di me, parlano di tutti. È la poesia che dedica in morte al fratello Giovanni. Utilizza un linguaggio di 800 anni fa, ma provo a dirlo lo stesso. Un dì, se io non avrò sempre fuggendo di gente in gente, quindi se non ho sempre, sarò sempre fuggiasco, mi vedrai, fratello Giovanni, seduto sulla tua pietra, sulla tua tomba, o fratello mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduti, degli anni che sei morto e molto giovane questo fratello. La madre, o la sola, sul tuo tardo traendo, parla di me col tuo cenere mutuo. Ma io deluso a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento adesso gli avversi numi e le segrete cure che al vivere tuo furono tempesta, la vita che hai avuto maledetta. E prego anch'io tenere tuo porto quieto. Conclude così, questo di tanta speme, di tanta speranza, oggi mi resta. Stranieri, stranieri gente, l'ossa mie rendete allora al petto della madre mesta.

0: Giulio Cavalli, attore, regista e politico.
1: Io considero la vita di Bussa uno degli episodi secondo me più significativi del nostro paese e di quello che siamo diventati. Credo che Mussa Jarrah sostanzialmente parli moltissimo di noi, di un paese che considera sbarcate le persone migranti solo nel momento in cui mettono piede sulla costa, senza rendersi conto che si riescono invece a lasciare in mezzo al mare anche quando si trovano sulla terraferma, quando diventano schiavi di leggi che sono assolutamente schizofreniche, che non hanno nessun rispetto della vita umana. Credo che la vicenda della stazione di Porta Nuova sia solo l'ennesima morte di Mussa e dei tanti Mussa che ancora oggi in Italia continuano a sopravvivere perché non riescono ad avere le condizioni minime di dignità per essere considerate vive tra le pieghe di un paese che, al di là del razzismo e del fascismo che viene declinato per strada, continua ad essere profondamente xenofobo nelle pieghe dei suoi decreti, tra l'altro per lo scherzo del destino chiamati anche decreto sicurezza. Noi, per quanto possiamo, abbiamo raccontato e continueremo a raccontare la storia di Mussa sui giornali, che è il luogo deputato per Costituzione nel fare pressione alle istituzioni, che mi pare siano uscite malissimo, soprattutto nei minuti successivi allo sparo lì a Verona, e continueremo per quanto possiamo a raccontarlo sul palcoscenico, perché la questione della vita di Mussa e della sua morte è una questione giuridica, sicuramente, di un paese che si sta sgretolando dal punto di vista dei diritti, mentre ancora troppi italiani continuano a pensare che sia una questione che appartenga ad altri, senza sapere che quando i diritti cominciano ad affievolirsi per un cittadino maliano, poi inevitabilmente cominceranno a sgretolarsi per tutti, e poi continueremo a farlo sui palchi, perché credo che dentro la storia di Mussa ci sia una vicenda sentimentale fortissima, che è quella di ritenere indispensabile il raggiungimento della dignità personale per potersi sentire veramente vivo. E allora, poiché Mussa è morto troppe volte per morire ancora, tutto quello che noi possiamo semplicemente fare è quello di continuare a tenerlo vivo e continuare a urlare che la sua storia sostanzialmente parla di noi molto più che di lui.

0: Adesso al telefono c'è il fratello, presidente e rappresentante della comunità maliana a Verona, Usman Ibrahim Diallo.
1: Buongiorno a tutti, cari fratelli e cari sorelle, amici, membri tutti della comunità italiana, africana, tutta la comunità in generale. Oggi siete riuniti con il cuore, pensate, per rendere omaggio al nostro fratello Moussa Diarra, la sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra famiglia, nella nostra comunità e nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuto durante il suo alloggio in Italia. Moussa Diarra non era soltanto un uomo, ma era un fratello, un amico, una persona rispettosa, generosa e piena di dignità. E ricordiamo il suo sorriso, la sua disponibilità e il suo modo semplice che ha fatto quando era con noi. Fino adesso non c'è più Moussa, ma la sua memoria resterà. Oggi il dolore è grande, ma in questo momento è difficile, veramente difficile per la comunità, ma dobbiamo prenderlo così com'è. Volevo veramente ringraziare tutti che hanno lasciato i loro lavori, i loro doveri per venire a rendere omaggio a Moussa Diarra. Ringraziamo di tutte, in nome della comunità maliana.

avete ascoltato un estratto delle 2 ore e mezza di interventi dal presidio di domenica 17 maggio alla stazione di Verona Porta Nuova, che ricordavano e salutavano Mussa Giarra, registrate da Radio Onda d'Urto. Un articolo da nigrizia.it invece riprende anche il secondo saluto, quello alla moschea di via Biondani a Verona, prima della partenza della salma per il Mali, che si è svolto martedì. Ve lo leggiamo. Un saluto e un'eredità. È un po' questo il riassunto di quel che è avvenuto la mattina del 19 maggio dentro la moschea di Verona. Un saluto a un giovane ragazzo, Mussa Giarra, che torna a casa in una bara dopo essere stato ucciso fuori dalla stazione Porta Nuova di Verona da un agente della polizia ferroviaria. Un'eredità che investe chi rimane e che, appellandosi alla decisione della giudice per le indagini preliminari Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione, chiede verità. Tra le bianche mura, il pavimento di tappeti e il legno chiaro della cassa, la commozione riempie in maniera palpabile ogni spazio. Abita la comunità maliana così come quella musulmana, mescolando le appartenenze che spesso coincidono. E tra le parole del Comitato Verità e Giustizia per Mussa Giarra, qui si deve la continua rivendicazione di far luce su questa storia, la storia di un ragazzo che il ministro Salvini, all'indomani dell'uccisione, aveva detto che non sarebbe mancato a nessuno, sbagliando. La palpabile commozione si trova negli abbracci che si scambiano coloro che rappresentano le realtà associative cittadine presenti e chi è venuto a titolo personale, perché questa storia per tante persone in città ha segnato uno spartiacque non solo di eventi ma anche di relazioni che si riconoscono, si rafforzano, si fanno carico di un'eredità che rimane e che si impegna nel continuare a chiedere chiarezza ora che Mussa è partito da Bologna e dopo una tappa ad Algeri raggiungerà il suo Mali, il suo villaggio Gigian, vicino alla città di Kita, nella regione di Kai, nella parte occidentale del paese africano. 19 mesi dopo, quella mattina del 20 ottobre 2024, il corpo di Mussa finalmente parte per tornare a casa, dove lo aspettano da troppo tempo la madre, il fratello, le sorelle, la famiglia, gli amici. Ad accompagnarlo è il rappresentante della comunità maliana veronese Ibrahim Ousmane Diallo e il fratello Djemaghan Jarrah, che poco dopo l'uccisione di Mussa si è trasferito a Verona, dove ha trovato casa e lavoro proprio grazie alla rete di sostegno che si è venuta a creare, dove ha potuto stare accanto a questa tragedia personale e umana diventata causa giudiziaria presa in carico dalle avvocate Paola Malavolta, Francesca Campostrini, Silvia Galeoni e Fabio Anselmo. 19 mesi di cella frigorifera, di attesa che le indagini si chiudessero, per poi arrivare a una richiesta di archiviazione presentata dalla PM Maria Diletta Schiaffino, che è stata rigettata dalla GIP Livia Magri, per ripartire dunque dal via di un iter giudiziario che dovrà fare chiarezza su quel che è accaduto quella mattina di ottobre, in cui l'assistente capo della polizia ferroviaria, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ha sparato 3 colpi di pistola, l'ultimo mortale per Mussa. Tra le voci che si sono susseguite dopo il momento di preghiera, la storia processuale è presente e accompagnata a una richiesta di chiarezza, di giustizia, ma anche di eredità, intesa come presa in carico comunitaria affinché la pienezza di relazioni e di rivendicazioni di diritti che si è venuta a creare con il venir meno di Mussa Giarra non si disperda, ma continui per chi rimane. Tante le parole rivolte alla famiglia d'origine, alla madre che attende in Mali quel corpo per così tanto agognato. Pensieri che si sono abbracciati nel momento intimo di preghiera, ma anche al presidio in stazione, soprattutto da parte di chi, tra il Ghibellin Fuggiasco, la casa occupata dove viveva Mussa, e il Paratodes, il centro sociale diventato famiglia di adozione di questo giovane maliano di 26 anni, ha accompagnato e sorretto il sogno di Mussa. Essere regolare e poter lavorare per aiutar casa. Le parole e le preghiere passano dall'arabo all'italiano perché in questa famiglia allargata che si è venuta a creare non tutte le persone parlano uguale lingua, ma tutte sono legate da un idem sentire che non necessita di termini per essere detto. Che la terra della giustizia ti sia più lieve della terra della vita, restituendo all'ultimo capitolo della tua storia il diritto alla verità.

finisce così questa puntata di Radio Africa, trasmissione quindicinale all'interno della cassetta degli attrezzi a cura della redazione di Radio Onda d'Urto. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio della sera, i titoli di questa edizione. Espulsi da Israele tutti gli attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia dopo rapimenti, torture, violenze di questi giorni. Noi sentiremo la corrispondenza e l'aggiornamento di Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia 2. Su quelle violenze indaga la Procura di Roma, che ha acquisito tra l'altro anche i video di Ben Gir. Oggi intanto manifestazioni di solidarietà e denuncia in tutta Italia, anche a Brescia. Da qui sentiremo la voce di uno dei manifestanti, Massimo, del Movimento Non Violento. E resteremo sempre in Medio Oriente con l'Iran. Teheran e Washington rimangono distanti, soprattutto sul tema dell'uranio arricchito da Teheran. Mentre gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz contro Cuba, Madrid avverte no all'uso della forza e anche Mosca si schiera con l'isola. Da qui sentiremo un compagno italiano. Andremo poi in Ucraina, missili e droni russi contro Dnipro, ma è soprattutto Kiev a sostenere di aver attaccato il quartier generale dell'FSB russo in un villaggio dell'oblast di Kherson, dicendo di aver prodotto un centinaio tra vittime e feriti. Noi avremo Mario Pietri, compagno animatore del canale Telegram Mondo Multipolare. Parleremo poi di carcere, è stato presentato il 22esimo rapporto di Antigone oggi sulle condizioni nelle patrie galere, un report che fotografa un sistema penitenziario sempre meno accessibile alla comunità esterna. Il titolo appunto è Tutto chiuso. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, con noi. Sono stati tutti espulsi ed espulse 430 attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia 2. La Farnesina far sapere che tutti, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat, tre voli charter della Turkish, e questo dopo essere stati rapiti da Israele in acque internazionali, poi deportati ad Ashdod e qui vittime di violenze, anche sessuali, oltre che torture, botte, umiliazioni. Un aggiornamento da Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flottiglia 2.
5: Sono atterrati a Istanbul e riprenderanno un volo che dovrebbe arrivare, anzi saranno divisi in due gruppi, un gruppo che arriverà a Fiumicino alle 23.30 e un altro gruppo che arriverà a Malpensa alle 23.45. Arriveranno tutti in Italia. Quello che vogliamo dire è che quello a cui abbiamo assistito è stata, diciamo, un'altra pagina, no, vergognosa dell'impunità, no? dei risultati dell'impunità di cui gode Israele, che quello che vogliamo ricordare è che però le carceri palestinesi sono ancora piene di migliaia di prigionieri palestinesi innocenti, e queste mobilitazioni che noi abbiamo fortunatamente visto ieri, l'altro ieri, per gli attivisti della flottiglia, diciamo, idealmente non dovrebbero mai, come dire, depotenziarsi, perché in realtà la flottiglia si muove per portare un riflettore sulla Palestina.
4: E rispetto a quanto accade quotidianamente agli oltre 10.000 prigionieri politici palestinesi rapiti da Tel Aviv, in questo caso le telecamere hanno ripreso cosa sia davvero lo Stato di Israele. Finirà adesso agli atti dell'indagine, anche della Procura di Roma, il video diffuso sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano, l'ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, nel quale appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro, filmato che finirà nel procedimento, quindi nel quale i magistrati allagheranno anche le audizioni di chi è già rientrato in Italia e sarà ascoltato dalla Procura di Roma. Intanto a parole le cancellerie occidentali si scandalizzano, Italia compresa. È stato convocato l'ambasciatore israeliano a Roma e il vicepremier e ministro degli esteri Tajani ha annunciato che a nome del governo italiano ha chiesto formalmente all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di includere nella prossima discussione di ministri esteri europei l'adozione di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir per, dice Tajani, gli inaccettabili atti compiuti. E intanto, in solidarietà alla flottiglia e per denunciare le violenze israeliane, sono state organizzate oggi diverse iniziative in tutta Italia. Anche a Brescia, in Piazza Duomo, dalle 18.30, con alcune centinaia di persone presenti. Sentiamo Massimo del Movimento Non Violento.
6: Sembra che in questi momenti, con questa azione della Global Summit Flottiglia, la capacità e la forza della non violenza si è esplicitata, cioè queste persone volontariamente hanno forzato, si sono prese carico degli insulti, delle botte, tutto il resto, e hanno semplicemente portato a galla quello che noi sappiamo, ma che non è così diffuso, a Portogallo, l'orrore che è in questo momento la gestione dello Stato in Israele, perché tutti noi sappiamo che quello che hanno subito questi è soltanto l'inizio di quanto hanno subito.
4: Intanto in Israele, sempre in queste ore nelle quali si registrano le violenze sulla Global Summit Flottiglia, continua ad uccidere e bombardare i palestinesi come fa ogni giorno. A Gaza anche oggi un attacco sulla tendopoli di Al-Mawasi, almeno una dozzina i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Le violenze proseguono anche nella Cisgiordania occupata con i raid dell'esercito, in particolar modo a Nablus, mentre i coloni terrorizzano continuamente la popolazione. E anche nel vicino Libano, solo oggi, 8 attacchi sulle cittadine del sud del paese, 3.100 le vittime aggiornate, 10.000 i feriti, sempre per mano israeliana, dal 2 marzo ad oggi. 116 di questi operatori ed operatrici sanitarie, mentre 263 sono i feriti. Intanto Beirut denuncia la distruzione di un centro sanitario a Mashkuk, vicino a Tir, e le autorità libanesi affermano che dall'inizio di questa aggressione israeliana sono almeno 31 i centri sanitari colpiti in tutto il paese. E restando in Medio Oriente, andiamo nella vicina Iran. Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per produrre armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la propria posizione su una delle principali richieste degli Stati Uniti d'America. Stretto di giro di prosta, quindi, Trump ha replicato che non abbiamo bisogno di quel nucleare, di quell'uranio, non lo vogliamo, probabilmente lo distruggeremo, ma non consentiremo che lo abbia Teheran. In precedenza i media iraniani avevano riferito che si stesse preparando una risposta dall'Iran a gli Stati Uniti d'America per cercare di mettere fine alla guerra e rilanciare anche un periodo di 30 giorni di trattative. Il capo dell'esercito pakistano, principale mediatore della vicenda, si trova in questi momenti a Teheran per tentare di avvicinare le parti. Intanto gli USA minacciano anche Cuba, schierando la portaerei a propulsione nucleare Nimitz. Questo coincide con l'intensificarsi dell'amministrazione Trump contro L'Avana e con l'assurda incriminazione solo ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 96. Le stesse pressioni furono messe in atto a gennaio contro il Venezuela, sfociando poi nel rapimento del presidente Nicolás Maduro. Madrid avverte e dice no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba e anche la Russia si schiera a fianco dell'isola, sostenendo che continuerà a fornire massimo sostegno al fraterno popolo cubano, mentre gli Stati Uniti cercano di strangolarla economicamente. Così ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, mentre Peskov ha affermato che l'incriminazione da parte di Washington dell'ex presidente Castro rasenta la violenza e non è la prima volta che vediamo tutto questo. Ovviamente non lo approviamo. Poco fa Rubio in serata è tornato a parlare e a preparare la strada ad un attacco statunitense. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, ha detto Rubio. E noi da Cuba sentiamo un compagno italiano da anni residente sull'isola socialista.
7: Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di queste provocazioni l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di energia e delle miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche altri ufficiali del MININT, il ministero degli interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA e vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili perché nessuno di loro possiede conti o beni negli Stati Uniti.
4: Per quanto riguarda, e lasciando l'isola di Cuba, veniamo invece per quanto riguarda l'Iran, la Russia, missili e droni russi contro Dnipro in Ucraina che avrebbero causato la morte di almeno due civili. Sull'altro fronte però si registrano droni ucraini che hanno ucciso due civili a Samara, tre invece nel Bryansk, regione russa, ma soprattutto si registrerebbe un attacco da parte delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB russo in un villaggio dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio tra vittime e feriti, a dirlo il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in quale i droni di Kiev hanno colpito gli edifici di un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. E noi sentiamo Mario Pietri, compagno e animatore del canale Telegram Mondo Multipolare.
8: Non esiste nessuna conferma né da parte del Ministero della Difesa russo, né del Cremlino, dei portavoci del Cremlino e neppure dei canali open, che sono poi quelli che utilizziamo anche noi con maggiore attenzione, sia russi ma anche occidentali, appunto per delle verifiche fattive. Abbiamo avuto anche noi modo di visionare questo video effettivamente mostra un attacco a un villaggio, questo villaggio si trova sulla riva sinistra del Dnipro, ricordiamo che è un territorio sotto controllo russo ormai da quasi l'inizio dell'operazione speciale, quindi dal 2022, ed è una zona non aperta né ai giornalisti e né agli osservatori indipendenti, quindi è molto difficile poter fare una valutazione fattiva. È una guerra che non vede purtroppo nessuna, almeno noi non vediamo nessuna prospettiva immediata di un cessato il fuoco o di una soluzione negoziale del confronto, anzi assistiamo a un progressivo peggioramento delle relazioni fra la comunità europea e la Federazione Russa.
4: Lasciamo adesso gli esteri, torniamo in Europa, perché l'Unione Europea ha tagliato le spine di crescita per l'Italia. Del 2026 il PIL è previsto in aumento di 1,05 contro lo 0,08 indicato in precedenza, e la Commissione Europea segnala come a provocarlo sia in particolar modo lo shock energetico dovuto al conflitto in Medio Oriente. Confermato il deficit sotto il 3%, ma continua a crescere il debito pubblico italiano. 138,5% nel 2026, l'anno prossimo arriverà al 139%, supererà la Grecia, diventando l'Italia il paese col più alto debito pubblico in Europa. E veniamo alle carceri, perché è stato presentato oggi il 22° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, un report che fotografa un sistema penitenziario sempre meno accessibile alla comunità esterna e nel quale i detenuti risultano stare sempre più tempo in cella, al punto che il titolo scelto di questo nuovo rapporto è Tutto chiuso. Un rapporto che evidenzia non solo il consolidamento di alcuni dei problemi ormai strutturali del sistema carcerario italiano, come il sovraffollamento, ma per la prima volta registra anche un rallentamento, in alcuni casi un vero e proprio arretramento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone.
9: Il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna, e chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Voi pensate che quando questo governo è andato in carica avevamo circa il 20% della popolazione detenuta che era soggetta a regimi di vita interna chiusi, come può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis. Oggi siamo oltre il 60%. Si sono interrotte qualsiasi attività, diciamo, di tipo significativo che possa avere poi un senso per il momento del rilascio. Entrare in carcere per la società esterna è sempre più difficile. Purtroppo è un carcere inutile e vendicativo.
4: Tutto con il giornale radio, edizione delle notizie di questo giovedì. Tra poco l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire, come sempre, Storia di classe. Un buon ascolto.

0: strapped to the phone because you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 21 maggio. Come ogni giovedì, l'Hack Lab di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Byte AI, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Il Centro Sociale Magazzino 47 propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alla condivisione. Il primo appuntamento sulla conoscenza della pasta madre verrà consegnata ad ogni partecipante una porzione da portare a casa. L'appuntamento in via Industriale numero 10 a Brescia stasera dalle 19.30 alle 22.30. Per la rassegna Inventari Superiori, il Teatro Borsoni di Brescia ospita questa sera Don Chisciotte sul palco della Sala Castri, gli studenti dell'Istituto Tartaglia Olivieri. L'appuntamento alle 20.30 al Teatro Borsoni in via Milano 83 a Brescia. Il Consiglio di quartiere Sant'Eufemia invita la cittadinanza all'assemblea pubblica di quartiere per la presentazione del bilancio partecipativo. L'appuntamento questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19, presso la Sala Renzo Castagneto, ingresso pedonale via della Parrocchia a Brescia. Questa sera alle 20.45 il Consiglio di quartiere Villaggio Sereno nel centro socioculturale traversa 12.58A. Maggio con la radio, il primo appuntamento a cura del giornalista Marcello Zane, questo venerdì 22 maggio, un trekking urbano di circa 90 minuti alla scoperta delle tradizioni del quartiere, tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento, il ritrovo a Brescia, in via Marchetti 1, lato Campofiera. L'appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 18, per prenotare chiamalo 030 45670. Questo è tutto per l'agenda degli appuntamenti di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i vostri comunicati.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: La strage fascista di Debre Libanos in Etiopia.
4: Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero di Debre Libanos per la festa dell'Arcangelo Michael e di Sant'Eclea in Manot, vengono trucidati dalle truppe italiane comandate dal generale Maletti dietro un preciso ordine del viceré Rodolfo Graziani. Il massacro di Debre Libanos è l'ultima tragica conseguenza di un attentato contro Graziani. Nel febbraio del 1937, due giovani eritrei, Abraham Deboch e Mogus Ashgedon, lanciano alcune bombe contro il viceré nel cortile del Palazzo del Governo. 7 sono i morti, Graziani viene ferito. Gli italiani scatenano una feroce vendetta. Per 3 giorni Addis Abeba viene messa a ferro e fuoco. È una strage. I due attentatori fuggono verso nord, in direzione del monastero di Debre Libanos. Graziani è convinto che i due giovani si nascondano nella cittadella conventuale, uno dei centri più importanti sia per la spiritualità che per l'identità nazionale etiopica. È il pretesto per regolare definitivamente i conti con la Chiesa ortodossa, ritenuta ispiratrice e fiancheggiatrice della resistenza anti-italiana.
5: Se la Chiesa considera che l'invasione italiana è stata un'autentica invasione contro ogni diritto, dalla gerarchia dei vescovi, eccetera, tutti in principio hanno incoraggiato la resistenza, alcuni di loro erano o sono stati con gruppi guerriglieri.
6: I monaci e i sacerdoti di Debre Libanos non fanno la guerra direttamente ai fascisti, non partecipano in prima persona alla resistenza, ma sono un punto di riferimento morale e spirituale, pregano. I fascisti hanno le armi, gli aerei, noi abbiamo solo Dio, dicono, e poi forniscono anche assistenza, curano i feriti, procurano viveri, ad esempio.
5: Alcuni ortodossi pensano: perché Papa XI ha permesso questo? Molti pensano e attaccano anche che lui ha benedetto i soldati, gli armamenti dei Mussolini quando partivano da Italia verso Etiopia.
7: Autorità religiosa e politica si compenetrano e si sostengono a vicenda. Il monastero di Debre Libanos è il centro di questa storica alleanza. Graziani vuole spezzarla. Crede che per consolidare la conquista militare italiana sia necessario schiacciare la Chiesa ortodossa, a cominciare da Debre Libanos. L'attentato di febbraio gli fornisce il pretesto, l'accusa. Nel monastero si nascondono i due attentatori.
8: Rassa e Lu, da me interrogato, conferma pienamente responsabilità convento Debre Libanos. Ordino pertanto di passare immediatamente per le armi tutti i diaconi di Debre Libanos, meno i ragazzi. Assicuri con parola liquidazione completa.
4: Il 18 maggio del 1937 il generale Maletti accerchia la cittadella conventuale di Debre Libanos e, dopo uno scambio di telegrammi con Graziani, passa all'azione. È il 21 maggio, l'eccidio avviene a Laga Veldè, un luogo isolato, lontano da testimoni. È il primo atto della strage. Il secondo avviene in un altro luogo appartato, Debre Beran. Qui, qualche giorno dopo, su ordine esplicito di Graziani, vengono uccisi anche tutti i diaconi. Rimangono 30 seminaristi che Maletti assicura di voler rimandare alle rispettive famiglie e che invece alcuni storici sospettano siano fatti morire nel campo di concentramento di Danane, nella Somalia italiana. Le ultime tre vittime sono i monaci arrestati e uccisi in carcere ad Addis Abeba il 29 maggio. È una strage.
9: Il numero totale delle vittime stimate di oscilla fra 1800 e 2200.
10: Debre Libanos Gedam gavtoallim yemil astayetim.
11: Cercare i due giovani attentatori nel monastero di Debre Libanos è stato solo un pretesto. Loro non sono venuti qui. Qui invece c'erano per la festa di maggio preti, monaci, diaconi provenienti da tutta l'Etiopia. Graziani voleva distruggere la nostra religione. Era un piano studiato. Da tre giorni i militari italiani sorvegliavano dalle alture il monastero di Debre Libanos. Facevano passare i pellegrini che si volevano recare al monastero, ma non facevano uscire nessuno. Era una trappola preparata.
4: Maletti telegrafa a Graziani:
8: confermo che tutti, indistintamente personaggi segnalati, sono stati definitivamente sistemati.

È tutto con la diretta di quest'oggi dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, anche dopo il nostro Storie di classe che ci ha riportato al 21 maggio del 37. Noi ci salutiamo e lasciamo la linea alle trasmissioni serali di questo giovedì sera, lo scaffale di primo tra poco. Un buon ascolto, un buon proseguimento in diretta. La redazione informativa tornerà domani mattina alle 7 con le prime pagine dei quotidiani. Everything I've ever meant, it would be here. I see my life.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Covas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

un'ombra che cammina, nome in vetrina. E anche se stacchi la spina, lo spettacolo continua ed è tutto come prima.

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Touch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: milioni, mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7:30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. Come un antifurto. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, facevo io una domanda, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria che erano già diffuse nel secolo 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio sono stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati da Tacolettino, operaisti e via. Trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal grande operaio al Tacolettino, indifferentemente, o all'autonomia.
4: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, qui dallo Scaffale di Primo, buonasera dalle frequenze del Gatto Nero, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Come sempre potete ascoltarci sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia e Provincia e in streaming su radioondadurto.org per chi possiede la tecnologia DAB da tutta la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Puntata monografica anche questa perché stiamo trasmettendo, questa sarà oggi, quella di questa sera sarà la seconda parte, una lunga intervista che è stata fatta in ottobre presso la libreria Le Mo qui di Milano a Mark Bray, che è un vero e proprio dissidente del intellettuale americano relativamente all'amministrazione Trump, che è dovuto anche per inseguito da accuse anche di natura penale e da un mobbing sociale avvenuto anche a livello accademico degli Stati Uniti, è dovuto riparare in Spagna. E Marx si è sempre occupato di storia dei movimenti antifascisti, del movimento anarchico, è un docente di storia contemporanea al Dartmouth College ed è stato appunto una figura di spicco del movimento Occupy e attualmente è considerato uno dei famigerati teorici dell'associazione terroristica Antifa negli Stati Uniti. C'è stato questo dibattito con lui presso la libreria Le Mo qui a Milano in ottobre, abbiamo già trasmesso la prima parte, è una lunga chiacchierata con lui che ha fatto Milano in Movimento, il gruppo Folagra, e appunto dopo aver dato insomma le coordinate di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, anche di quanto è toccato subire a Mark, adesso dalla seconda parte del nel dibattito, che come sentirete è ovviamente tradotto in italiano, la domanda è appunto se davvero Trump può essere definito un nuovo fascismo per gli Stati Uniti. Quindi vi lasciamo a Mark Bray, intervistato dal gruppo Folagra Milano in Movimento, e ci rivediamo giovedì prossimo sempre dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Ma prima di cominciare ci concediamo un piccolo stacco musicale per poi tuffarci in questa chiacchierata sul trumpismo come nuovo fascismo fatta con Mark Bray.

0: Il problema è che sicuramente invece gli alleati di Trump, quindi il movimento MAGA più in generale, fa il nome di Steven, che stanno, alcuni dei quali, alcuni, di cui alcuni leader stanno nell'amministrazione, Pete Hegseth, Steven Miller, sono chiaramente dei fascisti, quindi hanno invece un'agenda di occupazione, delle istituzioni. Ora, la questione se definirli post-fascisti, fascisti del XXI secolo, eccetera, è, come dire, in qualche modo è abbastanza oziosa, possiamo dire così, però senz'altro ci sono degli elementi nell'ideologia MAGA che sono classicamente fascisti. Uno tra tutti è il fatto di rimpiangere, quindi la sigla MAGA è fare dell'America, come dire, far tornare l'America alla grandezza che suppostamente avrebbe avuto un tempo. E quindi, come dire, c'è l'idea classicamente fascista della nostalgia nei confronti di un mitico passato caratterizzato da, come dire, da un ordine gerarchico naturale che in qualche modo si è perso, ma verso cui invece sarebbe auspicabile tornare. Tra l'altro, notava Mark che un recente sondaggio fatto presso un campione di sostenitori di Trump chiedeva ai partecipanti quando è che effettivamente l'America è stata grande? E la maggior parte delle persone rispondeva tendenzialmente negli anni in cui loro erano stati adolescenti, quindi confondendo, diciamo, questioni personali con questioni politiche. Ci sono tre elementi, quindi sempre da un punto di vista anche, come dire, dello storico, oltre che dell'attivista, ci sono tre elementi che, secondo Marx, configurano quello che sta accadendo come un tentativo di spostare effettivamente le istituzioni degli Stati Uniti d'America verso una forma di fascismo. La prima forma è quella della diminuzione, del restringimento del campo di applicazione dei diritti. Un esempio classico è l'esistenza, per esempio, di ICE, appunto la forza armata anti-immigrazione, che è pesantemente finanziata, 780 miliardi di dollari. Gli agenti, come dire, sono a volto coperto, non hanno, diversamente dagli agenti normali, non hanno la targhetta identificativa. C'è un'inquietante anche somiglianza di stile con alcune culture, diciamo, di abbigliamento della destra, restringimento dei diritti, ad esempio, di comunità LGBTQ+. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è quello della creazione di istituzioni parallele alle istituzioni costituzionali dello Stato e che, nota Marx, è, come dire, è quello che è successo nella Germania nazista. Ad esempio, i campi di concentramento nazisti e la Gestapo, la polizia politica nazista, non erano sotto il diretto controllo delle istituzioni della Repubblica tedesca, ma erano sotto il controllo diretto del partito nazista. Quindi la creazione di istituzioni che tipo, ad esempio, ancora qui, ancora una volta, l'esempio è ICE. Il terzo elemento è quello dell'utilizzo sempre più, come dire, sempre crescente di una retorica, di una narrativa della crisi, dell'emergenza per giustificare, come dire, questo tipo di operazioni. Quindi c'è sempre una crisi, c'è sempre un'emergenza che giustifica, come dire, l'adozione di una soluzione straordinaria, ad esempio, come dire, incorniciare la questione dell'immigrazione come un'invasione, ad esempio la questione del fentanyl, e dice Mark che, insomma, cercando di fare un po' una sintesi de, come dire, del punto in cui questa torsione autoritaria sarebbe arrivata. Dice che senz'altro non è stato raggiunto un punto, cioè non è possibile dire in questo momento degli Stati Uniti che sono una dittatura, dice, per farlo vedere, dice, non è che tutti i miei amici sono in carcere in questo momento. Senz'altro la direzione è quella. Negli ultimi mesi, dice Mark, probabilmente questa serie di torsioni autoritarie hanno subito una battuta d'arresto, fortunatamente. Forse la questione del Venezuela potrebbe essere, come dire, sempre per la questione della, del cercare sempre un'emergenza, potrebbe essere un artificio retorico per giustificare nuove misure. E insomma, lui spera che nel giro dell'estate prossima gli sia possibile tornare negli Stati Uniti, e quindi che effettivamente questa direzione di fascistizzazione si sia definitivamente arrestata. Io continuerei chiedendo a Mark invece di per provare anche magari a, come dire, ad andare su una nota un pochino più di speranza in qualche modo, di dirci invece che cosa si sta muovendo, visto che ci sta dicendo di questa battuta d'arresto in qualche modo, che cosa si sta muovendo negli Stati Uniti, nella società statunitense, di contrasto a Trump e a questa fascistizzazione, sia dal punto di vista dei movimenti sociali, della società civile, sia dal punto di vista anche di eventuali, come dire, contropoteri istituzionali che possono, come dire, resistere alla fascistizzazione dello Stato.
1: Resistance question? Yes.
0: Exactly.
1: Yes, okay.
0: Both on the social movement side and the institutions.
1: So let's start with social movements. Of course, start with social movements. There have been a lot of protests against Trump. There are some social scientists who have actually counted them and tracked them. And over the first year of Trump's second administration, there have actually numerically been more protests than over the first year of Trump's first administration. But I think a lot of us feel like it's still just not enough. You know that feeling when people are active, but you just feel like it's not quite enough. So,
2: we know that.
1: Yes. So, right, No Kings protests. There were two big protests, millions of people on the street. When you have millions of people on the street, that's great. Of course, it's for one day. But it was in small towns, big cities all across the country. My 83-year-old mother, she went to one in her town. She held a sign. That's great. There are debates within the radical left about the No Kings protests. Some of the leaders of some of the protests have said, only bring American flags, don't bring Mexican flags or Colombian flags. Some people have wanted the No Kings protests to go to the ICE detention facilities to protest there. In many cases, the leadership say, no, let's keep it away. So there's a degree to which, although it's great to have millions of people, I think a lot of the people protesting are really ultimately hoping for the elections to take care of the problem, right? Far too many people in the U.S. are basically of the opinion that resistance is go to a march and vote, and that's it, and then go home. Now, it's difficult, obviously, to do more than that, but I think this is a time in the U.S. where we need more than that. The best example of more than that is the anti-ICE protest movement, which has been very strong, particularly in neighborhoods, in communities at a local level. So, for example, in Chicago and some other places, organizers have distributed whistles for everyone to have whistles. So when they see ICE, you blow the whistle to warn everyone. I forgot the exact thing, but it's like once if you see them, two times if they're arresting, and then people who need to get away, and people who don't need to get away come, basically to verbally harass the ICE agents, to shout at them, make them upset, make them nervous. And that works. There are videos of these guys just getting so overwhelmed by these community members giving them a hard time that they just leave. Part of it is that these ICE agents have almost no training. The requirements to be an ICE agent don't exist. This is basically a jobs program for angry young men, and many of whom are fascists. So they get nervous and they leave in a number of circumstances, which I think shows the fragility of the whole enterprise. But also, for example, in New York City recently, there was an effort to, if any of you have been to Manhattan, Canal Street, right, runs through Chinatown, Lower Manhattan. There's a lot of street vendors, many of whom are immigrants. Apparently, a far-right influencer was walking around Canal Street videoing these immigrant vendors saying, they're probably selling drugs. Who? Where do they come from? ICE should come get them. 2 days later, ICE comes, right? But local organizers learn about it. Organizers, community members come to the ICE office, surround the ICE office, and physically with their bodies block the ICE fans from going out. Then they have conflicts with the police. So, you know, between the kind of physical direct action, community self-defense, blowing whistles, having patrols in neighborhoods, going to schools, creating networks of mutual aid, it's really inspiring, powerful stuff. I just would love to see that grow to be more of a national focus and to bring the massive numbers of people involved in No Kings into conversation more and more of bonds of solidarity with the anti-ICE movement. But, so we do have protest movements. We do have resistance. Just not as much as I would love to see, but so it goes. Institutionally, in a sense, you could say that this whole Trump experience is a test of American institutions. Now, I'm not someone who thinks that prior to Trump, America was good. I'm an anti-capitalist. I don't think that actually capitalism and democracy can coexist in any meaningful sense. But I'm also an anti-fascist, and I also realize that as bad as things were, it can get worse. And I don't want it to get worse. So this is a test of the American institutions to see whether the kind of status quo, as bad as it was, can hold or not. And that's a test, I think, of elections, electoral systems, courts, and the whole system. The Supreme Court, the Republican Party has done a good job of gaming the Supreme Court so that at this point the Supreme Court is on Trump's side. They've fired a number of different judges and officials and replaced them with their own people. They've, as I said before, pursued changing local election laws. So they've worked it here and there, but not to such an extent that they can do whatever they want. There have been a number of cases of federal judges striking down Trump measures in states like California or Texas. So there's this cat and mouse game, I think, where Trump or his allies, they do illegal things. They do illegal things for 3 or 4 months, and then the courts say it's illegal. Then they do different illegal things for 3 or 4 months, and then the courts say it's illegal, or sometimes not. So I don't think that the institutions have completely collapsed or completely gone along with Trump, but they have a little. I think that, you know, the tower of the American system is wobbling. It just hasn't completely collapsed yet. But as much as I am a social movement person, as much as I hate the hierarchies and repression of the state, it's probably true right now that the success or failure of Trump's fascist enterprise will have to do with the institutions more than anything. That's just the reality of what it is, as much as I wish it were otherwise.
0: Allora, la risposta è su due, chiaramente su due parti, come la domanda. Quindi da un lato i movimenti sociali, da un lato la tenuta delle istituzioni. Dal punto di vista dei movimenti sociali, Mark ci dice, è stato addirittura, come dire, contato che in questo primo anno di secondo mandato Trump ci sono state più manifestazioni contrarie di piazza che durante il primo anno del primo mandato dell'amministrazione Trump. Una su tutte, perché probabilmente avremmo visto un po' tutte e tutti, è stata la manifestazione No King, che in diversi punti degli Stati Uniti ha portato in piazza milioni di persone, inclusa la mamma ultraottantenne di di Mark con un cartello. E, quindi bene, ma insomma Mark dice non è sufficiente. Sta succedendo qualcosa, come dire, invece di come dire, di più innovativo dal punto di vista di episodi di micro resistenza sparsa e non necessariamente organizzata, che in qualche modo compensa anche un po' la moderazione della maggior parte delle persone che
1: is we had a huge pro-Palestine movement. Campuses across the country, encampments, protests, a whole generation of young people fighting against genocide. They got beaten up, like physically beaten up for a whole year by Democrats and Republicans. And so then all of a sudden, the Democratic Party wanted young people to protest against Trump right after they beat the shit out of them. So I think that that's another context that you just have to put in there as well. So.
0: Sì, thank you. Sì, insomma, la cosa è questa. Allora, come dire, prima di tutto bisogna dire la maggior parte delle persone che in questo momento sono contrarie all'amministrazione Trump, come dire, condividono una mentalità politica che non va, come dire, nella direzione dell'azione diretta o dell'organizzazione dal basso, ma che sostanzialmente prevede che, come dire, il comportamento, l'azione politica si esaurisca fondamentalmente nello scendere in piazza a fare una manifestazione e a votare. Quindi in qualche modo, come dire, il movimento No King è un po' limitato dall'incapacità di come dire, fare un passo ulteriore. Ad esempio, frange minoritarie proponevano invece di portare le manifestazioni sui luoghi di detenzione dei detenuti e delle detenute di ICE, ma questo non è stato fatto. Poi, ad esempio, questa cosa che aggiungeva adesso, c'è stato un grosso movimento di solidarietà nei confronti della Palestina. Questo movimento negli anni dell'amministrazione Trump è stato assolutamente, come dire, represso non solo dai repubblicani, ma anche dai democratici che erano al potere, e tutto a un tratto però adesso i democratici all'opposizione pretenderebbero che queste persone che si erano così spese nel movimento pro-Palestina invece adesso, come dire, si stringessero, come dire, i ranghi intorno al Partito Democratico. Ovviamente questa cosa non succede. Ci sono degli esempi interessanti di, in qualche modo possiamo dire, di azioni dirette. Ad esempio le proteste, sono girate anche da noi un po' i video sui social, le proteste anti-ICE, ad esempio c'è stata una grossa diffusione di fischietti con l'idea di fischiare una volta se si vede un agente ICE, due volte se si vedono degli arresti che vengono perpetuati dagli agenti di ICE. E si organizzano poi azioni di disturbo. Quando si sente il fischietto, allora le persone che sono nei paraggi si trovano e cercano anche solo, come dire, verbalmente di, in qualche modo, di contrastare questi agenti. E questa cosa, lui dice, sorprendentemente funziona, perché in realtà questi agenti ICE molto spesso non hanno nessun tipo di addestramento che invece una forza così finanziata invece si aspetterebbe che avesse, perché molto spesso si tratta di, come dire, reclutamento di con una battuta diceva, come dire, è un programma di welfare per giovani maschi arrabbiati, in qualche modo, quello di arruolarsi in ICE, quindi non hanno alcun addestramento, e quindi questo tipo di azioni di disturbo effettivamente sono efficaci. Un altro esempio che citava, a Manhattan, a New York, in Canal Street, dove spesso ci sono degli ambulanti, qualche tempo fa c'era questo influencer di destra che riprendeva gli ambulanti, come dire, verbalmente, come dire, insultandoli, eccetera, e immediatamente si è creata una rete di persone che si è mobilitata in, come dire, con azioni di mobilitazione informale, e che insomma lo ha contenuto in qualche modo. Questo dal punto di vista dei movimenti sociali. Dal punto di vista delle istituzioni, Mark dice fondamentalmente Trump è un grosso, questa seconda amministrazione Trump è un test della tenuta delle istituzioni liberali degli Stati Uniti. E Mark dice, nonostante nonostante Marx si professi un anticapitalista e quindi sia convinto del fatto che capitalismo e democrazia non possano coesistere e dunque che le istituzioni liberali degli Stati Uniti insomma non siano il meglio a cui possiamo aspirare, però Marx dice sono anche un antifascista e quindi so che le cose possono essere anche peggio di così, e cioè il fascismo. E quindi insomma bisognerà capire nei prossimi mesi quanto il sistema elettorale e fondamentalmente il sistema giudiziario, i tribunali, reggeranno il processo di fascistizzazione dello Stato. Una su tutte, la Corte Suprema, che è un po' come dire la Corte Suprema. Il Partito Repubblicano negli anni scorsi ha fatto un ottimo lavoro di nomina, elezione di giudici conservatori reazionari all'interno della Corte Suprema, che è un grosso strumento a vantaggio delle amministrazioni repubblicane. Ma nonostante questo non si può dire che la Corte Suprema in questo momento sia completamente, diciamo, asservita all'amministrazione Trump. Quindi quello che sta succedendo è fondamentalmente che ci sono dei cicli, diciamo, di promozione di provvedimenti legislativi che sono illegali da un punto di vista costituzionale, e poi a un certo punto che vengono implementati nel giro di qualche mese. Poi c'è un tribunale, non sempre, ma ogni tanto c'è un tribunale che lo dichiara illegale, e allora se ne fa un altro che cerca di andarci circumnavigarlo, diciamo. E questo è un po' quello che sta succedendo in due battute. E questo credo sia un punto molto importante. Marx dice le istituzioni liberali degli Stati Uniti d'America in questo momento non sono ancora collassate, ma sicuramente, come dire, l'impianto sta un po' traballando. E questo credo sia un punto interessante, per quanto Marx dica, insomma, per quanto lui si ritenga da attivista, simpatetico e vicino più che altro ai movimenti sociali, anti-autoritari, però lui dice non sarà probabilmente la risposta dei movimenti sociali a riuscire a fermare Trump, ma se Trump sarà fermato sarà probabilmente dalla tenuta, se succederà, delle istituzioni.
1: Do you want to open up for questions?
0: That would be my plan.
1: Yeah.
0: Esatto, se siamo d'accordo, visto che stiamo parlando già da un'ora abbondante, chiederei se qualcuno o qualcuna ha delle domande da fare.
1: Two or three and then can respond to them so that...
0: Do you want to take two or three?
1: Yeah,
0: and then,
1: two or three and then
0: collect. Okay. Io direi che possiamo fare. Volete farlo in italiano? Io posso tradurre, oppure insomma fate un po' come volete. Traduco in un senso o nell'altro. Prego. Sì, prego.
3: Ciao, io seguo la campagna Free Antifas in Italia, che segue un po' la repressione di tutti gli antifascisti per il processo di Budapest tra Italia, Francia e Germania, e appunto abbiamo notato nelle ultime settimane il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inserito anche alcune organizzazioni antifasciste, tra cui appunto un'associazione italiana e due greche di scarsa rilevanza e una addirittura tedesca che è Antipost, che di base non esiste, è un costrutto giudiziario del governo tedesco. E per cui le domande in una, se posso. Uno, perché hanno scelto questo tipo di associazioni cosiddette antifa, di cui tre non sono neanche praticamente associazioni antifa, e visto che oltretutto è stato anche in Ungheria al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e ha stipulato dei rapporti bilaterali di collaborazione su questo tema, andando proprio a dichiarare di voler colpire i finanziatori di questo tipo di organizzazioni, se è un tema su cui vogliono andare avanti seriamente o se è una buttata politica di facciata.
1: So I got the I know about the Budapest story. I know about Trump and the four alleged European groups, but I did not understand what the question was after
0: would
1: that.
0: Would you like to collect one more question and then I...
1: Well, can you just explain it to me so I can have it in my head? Yeah.
0: So the question would be, why did they pick exactly those organizations, especially because of, at least a few of them are not entirely...
1: Are not really real things.
0: Exactly,
1: yeah, right,
0: linked
1: to
0: Antifa or whatever.
1: Okay, yeah. All right, next.
4: Yes, in English, it's good.
1: Yeah.
3: Sure.
4: It's one question with three main points. The first one, if you are seeing this probable fascistization of America, if it goes along and how with inner transformation of the capital, of the capitalistic system in America and on a global level. Just to give you a super quick example, like, please, the Gramsci idea, what has been fascist here, nothing so revolutionary with respect to the last two liberal governments was Giolitti and Giolitti. So they were basically a lot of money into great industries and using repression to tame social movements. So what Gramsci shows, and it's pretty much a content narrative, because still in school books you can see his presentation of fascism as this great revolution, but indeed it has been a great continuation. So second, as you are here in Spain, even here, if you can see how and if what's happening in America does reverberate here. And the third, if there is time, if you can just say a little bit more about the ICE, that detention institutes, how they work.
0: Magari traduco al volo in italiano queste ultime domande. Allora, le domande sono essenzialmente, perdonami se sintetizzo un po', se, come dire, il processo di fascistizzazione degli Stati Uniti ha a che fare con la trasformazione, diciamo, della struttura del capitale. Correggimi un po' alla Gramsci, diciamo, facendo, come dire, un parallelo con la storia in realtà dell'avvento del fascismo in Italia dopo come dire, lo sviluppo della grande industria durante il periodo dell'Italia liberale, giolittiana, eccetera. La seconda domanda è se quello che succede in Spagna e negli Stati Uniti in qualche modo si riverbera in quello che sta succedendo.
4: In America come si riverbera?
0: Esattamente. La terza, me la ripeti tu.
4: No, potrà dirmi parole più sugli istituti di detenzione ICE, perché ne sapevo poco, ne so poco, e secondo me sono un dispositivo curioso da studiare.
3: Grazie.
1: Ok, so... The first question, why these four groups? It's not entirely clear why. Certainly the German group probably popped up on the American radar because of everything that happened with the charges, and it was somewhat high profile. The alleged Italian group and the alleged Greek groups, I think it may be as simple as someone at the State Department trying to search for left political violence in Europe, or even AI, asking AI, what are examples? And these are names that pop up. I don't think they care whether the groups really exist. I don't think they care whether they have any meaningful connection to militant anti-fascist politics. It seemed to me that the game was, since declaring domestic groups terrorists in the U.S. doesn't mean anything, but declaring groups foreign terrorist organizations means a lot, if they can establish foreign Antifa groups and then show a link between the Americans and the foreigners, then they can, through a roundabout way, declare the American groups to be foreign terrorists. Jack Posobiec, this far-right influencer, he has a podcast, because of course he has a podcast, right?
0: Sure.
1: And he apparently was talking about me, and he said something like, isn't it interesting that Mark Bray went to Spain? It must be because he's meeting up with the Spanish Antifa terrorist groups there. So he said that Trump should make them terrorists. I don't think that any right-wingers in the United States could even name a single left-wing political group in Spain at all, anti-fascist or otherwise. So I think it really is that stupid. I don't think there's a better explanation.
0: Maybe I'll quickly translate this one.
1: Sure.
0: La risposta alla prima domanda relativa al, insomma, come mai ci sono alcune organizzazioni antifasciste o supposte tali europee che sono state dichiarate terroristiche, la risposta di Mark è: non è chiarissimo, non si esclude il fatto che siano state scelte con metodi veramente molto casuali, cioè la battuta era: hanno googolato e hanno trovato i primi, o addirittura hanno chiesto a ChatGPT e quello che è venuto fuori hanno preso, suggerendo in qualche modo, questa forse è la mia interpretazione, però anche una natura simbolica dell'operazione. Una cosa più inquietante è il fatto che forse potrebbe essere dovuto al fatto che, se vi ricordate, diceva prima, siccome non è possibile legalmente negli Stati Uniti dichiarare un'organizzazione interna come terroristica, quindi l'ordine esecutivo su Antifa sarebbe, su quel che è Antifa sarebbe illegale, qua l'operazione potrebbe essere, ma si può fare per organizzazioni straniere. Quindi qui l'operazione potrebbe essere quella di dichiarare terroristiche delle organizzazioni straniere rispetto agli Stati Uniti, per poi dimostrarne i legami con gli antifa americani. Okay? E non a caso Pasobiak, questo influencer di destra, nel suo podcast ha recentemente esternato, come dire, l'illazione secondo cui Mark sarebbe andato in Spagna per stabilire dei legami con gli antifa spagnoli.
5: E questa appunto era la seconda parte del dibattito con Mark Bray, avvenuto presso la libreria Lemo qui a Milano. Mark Bray, uno dei famigerati teorici, secondo l'amministrazione Trump, del movimento terroristico antifascista, costretto da un docente universitario a riparare in Spagna, appunto per scampare anche a tutto questo, anche dal punto di vista penale, del mobbing sociale e di quella che sono stati oggettivi problemi per la vita sua e della sua famiglia negli Stati Uniti. Questa è la seconda parte di questa lunga intervista, ne arriverà una terza nelle prossime settimane, una terza e conclusiva. Speriamo che vi abbia interessato. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, per parlare insieme di libri qui sullo scaffale di Primo. Vi lasciamo alle melodiose note di Radio Fango dopo la nostra sigla finale, e appunto, cos'altro dire, una buona continuazione sulle frequenze del Gatto Nero, una buona continuazione qui su Radio Onda d'Urto, e arrivederci a giovedì prossimo.
6: Sta nel fondo dei tuoi occhi

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come e quando volete su mixcloud.com/radiofangofm oppure YouTube canale Intombato oppure radiofango.radiondadurto.org. Facebook e Instagram mi trovate come Intombato. Brano d'apertura tratto dalla cassetta omonima edita dalla Ed Split Records dei Bogside Sniper Squadron, gruppo metal dell'Irlanda giunto alla loro seconda release. Ora ci spostiamo invece in casa della svedese The Nihil Records. Cominciamo di un gruppo giunto alla loro terza release, super gruppo con membri di Victims, Nasum, Accursed, Diagnosis Busters, Outlast, Suicide Blitz, eccetera, eccetera, eccetera. Failure by Design, il titolo del loro nuovo LP. Loro sono gli Alarm.

Allarma. Ora restiamo in Svezia, ma gruppo storico della scena greencore locale, attivi dal 1999, esce il loro nuovo album a molti anni di distanza dal precedente, dal titolo Quirst. Sempre in LP edito dalla The Nihil Records, loro sono i Gadget.

Gadget. Ora ci spostiamo a Portland, Oregon. Storico gruppo punk, attivi sin dal 1994, molto noti anche nel giro crust punk. The Conflict fa uscire la loro nuova release, che è uno split CD con gli Hat Trickers. Loro sono i Defiance.

Poils, ora per il prossimo LP omonimo edito dalla Burn Losers, uscito proprio settimana scorsa. Siamo a Philadelphia, Pennsylvania, new wave, post-punk, synth pop, ottimo artista, non è la prima volta che lo sentiamo, lui è Johnny Dynamite.

Johnny Dynamite. Il prossimo uno split 7 pollici coprodotto da Erdon, Drinking Beer in Bandana, Everyday 8, Here and Now, Body Blows, Sedation, Trapped Inside e Vroom Disc. Iniziamo da Palermo, gruppo Greencore, loro sono gli Erasure.

erano gli ottimi Eraser. Giriamo lato di questo split 7 pollici, ci spostiamo a Thessaloniki in Grecia per ascoltare i Motor Death.

Motorhead, anche il prossimo uno split LP, questa volta ci spostiamo in territorio più crust punk, mega coproduzione anche in questo caso, Up the Punks, Zarata Zarauz, Zure Pum Pum Punk, Dosia, 1984 Discos, Muerte Matar, Ecatombe, Ombre Montana, Pangea Distro, Mals e Corrosion Cerebral. Primo gruppo è di Reus Spagna e sono i Sota Terra.

Sota Terra. Giriamo lato di questo split LP, ci spostiamo a Palma, sempre in Spagna, per ascoltare gli Usura.

Usura. Ci spostiamo a Melbourne, Australia, ottimo gruppo punk, LP omonimo, loro sono le The Antics.

The Antics. Ora ci spostiamo a Seattle, gruppo metal punk, nuovo album su cassetta omonima. Loro sono Distest.

Distest. Ora invece ci spostiamo a Panama, gruppo attivo da un bel po', nuovo album, Under the Gun Records, fa uscire Detrimento LP, loro sono Heads.

Hets, ora essi, dai. Ci spostiamo a New York City, gruppo industrial, cyberpunk, technopunk. Un gruppo che progetto che va avanti da oltre una decina d'anni. Machine Hallucination è il titolo del loro nuovo album, edito dalla Static Shock. Loro sono i Lotion.

0: Lotion. Ora invece ci spostiamo a Milano, gruppo di beat punk, live demo su cassetta, loro sono Incubo.
1: La prossima canzone si chiama Soluzione Sedizione.

Incubo. Ora invece restiamo in Italia. Nuovo album dal titolo Ludopathic Crimes, coprodotto da Shov, Acufene, Impeto e Ruido e Passion. Loro sono Leslie Nielsen.

Ottimi, Leslie Nielsen, restiamo in Italia, ultimo brano italiano per la serata, siamo ad Alessandria, Power Violence, Split 7 pollici con i Violent Abuse, coprodotto dalla Here and Now, Shove, Drinking Beer in Bandana, loro sono Suicide Force.

Suicide Force, giriamo lato di questo split set pollice, ci spostiamo a Washington DC per ascoltare i Violent Abuse.

0: Violent Abuse. Il prossimo è un altro split sette pollici, sempre Drinking Beer in Bandana, che coproduce però questa volta con Fies ins Gesicht, poi Nadru Estrane Reiki e Globefish Records. Iniziamo da Berlino, Germania, loro sono Alison Waltz.
1: Hey! Hey! Are you gonna pay for that?
2: Talk to the hand.

Alison Walls, giriamo lato di questo split set pollici, ci spostiamo a Jihlava in Repubblica Ceca per ascoltare gli Oblast.

Oblast. Ora ci spostiamo ad Athens in Georgia, almeno l'etichetta che la Hardtack è di lì. Mutually Assured Destruction è il titolo della cassetta degli Arms Dealer.

Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turca.

0: uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: I pomeriggi a fare le rime al parchetto, poi la sera a fare tag in giro per tutto il centro. Qui le chance erano 0 su 100.

0: ed in breccia sul radio da adulto.
1: Attenzione, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

The slow circling of the drain.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.